0: Questa è Hollywood dei Cranberries. Qui non siamo a Hollywood, siamo a Brescia. E questa è Radio Onda d'Urto, la radio antagonista. Un buon ascolto e rimanete sintonizzati.
1: Kaixo, ni Joseba naiz, eta entzuten dut Radio Onda d'Urto.

Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso, un'occasione, chi scopre chi se un esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non è un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più accanito, non dimmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente, 1992 da festeggiare, siate bravi, non fate.

pare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

più grandi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti, però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli, pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero, tutto intero.

0: Napoli.
1: Clementi.
0: Dai skin,
1: non hai capito.
0: Clementi.
1: King del supo.
0: Viene di Napoli. Dai skin, lyrical beat qui. Dai skin, lyrical beat qui. Dai skin, lyrical beat qui. Più King del supo. Viene di Napoli.

One day, I'm gonna understand.

0: the whole round was Norwegian.
1: That's right.
2: Chris Cornell.

0: Bene, buonasera a tutti e a tutti, ben ritrovati anche questa sera con All the Jazz. E questa sera parleremo di un appuntamento molto importante che si svolgerà fra un po' di tempo e ne parleremo con Luca Beltrami, assessore al turismo e alla cultura del comune di Manerba. E quest'anno vedo che hai raccolto il nostro suggerimento, ufficialmente direttore artistico della rassegna.
1: Sì, buongiorno, buonasera a tutti, grazie Paolo per l'invito. Era il momento di dare un'identità, diciamo, più chiara a questa rassegna festival che ormai è giunta al quinto anno, alla quinta edizione, e abbiamo deciso di rivederla graficamente, come avete potuto rivedere dai social e da tutte le comunicazioni online e non, e così anche per far capire, ma non per prendersi meriti, per carità, tutt'altro, ma semplicemente per dare un'identità a tutto quanto, così dichiarare, che poi in realtà era già stato detto anche negli altri anni, ma diciamo non in maniera così chiara, che effettivamente dietro c'è il lavoro non solo mio naturalmente, ma anche mio, ecco, tra i tanti anche io ci metto un pezzettino, perché ovviamente non può essere il lavoro di una sola persona una manifestazione di questo tipo, ma è il lavoro di tante persone. Non occorre che spieghi che è un lavoro lungo e impegnativo, perché questo è scontato, ma comunque è il risultato del grande lavoro di tante persone che con me collaborano e ci mettono del loro, insomma, ecco.
0: Minerve Musiche a Manerba, quest'anno c'è anche uno slogan: People, Jazz, Nature, gente, jazz, musica jazz e natura.
1: Natura. Sì, People, perché allora abbiamo voluto anche qui fare così, dargli un significato o cercare di spiegare quello che per noi è il significato di questo, di questa rassegna, e abbiamo deciso che queste tre parole incarnavano esattamente la nostra idea. Quindi people perché le persone sono il cuore del progetto, nel senso che al Minerva Musiche Festival Jazz ogni figura ha lo stesso valore, dall'artista che sceglie di condividere, diciamo così, il proprio talento sul palco, al direttore artistico che sono io, che in qualche modo ne ho immaginato il percorso, fino al pubblico che decide di esserci, di vivere l'istante della musica dal vivo. Accanto a noi, diciamo, ci sono tutte le persone che lavorano dietro le quinte, come dicevo io prima, quindi tecnici, organizzatori, volontari, collaboratori, che con passione e competenza rendono possibile di fatto ogni concerto. È questo incrocio di energie e di sensibilità diverse, perché poi ognuno è molto attento e ha la sua, che dà vita al festival, quindi dove ogni ruolo è fondamentale e ogni presenza contribuisce a costruire un'esperienza che noi consideriamo culturale, autentica e condivisa.
0: Però insomma ci porti al cospetto di musicisti straordinari, enormi, di grandissima importanza, e anche economicamente immagino che sia un certo sforzo per l'amministrazione.
1: Allora, sì, non ho spiegato gli altri due concetti, ma al limite li rivediamo dopo. Sì, è un impegno chiaramente economico per l'amministrazione, ma e ci tengo a precisarlo perché deve essere molto chiara questa cosa, viene utilizzata solo ed esclusivamente imposta derivante da tassa di soggiorno, cifre derivanti da tassa di soggiorno, per cui in realtà non c'è un vero e proprio costo a carico dei contribuenti di Manerba, o meglio, essendo la tassa di soggiorno una tassa di scopo, quindi può essere impiegata solo ed esclusivamente per attività legate alla promozione turistica del territorio, eccetera, noi utilizziamo solo, a parte che ne utilizziamo una piccola parte di quella che viene introitata dal comune, ma comunque sì, utilizziamo solo ed esclusivamente questo, ed è chiaramente un impegno importante.
0: Chiaramente è un impegno importante, perché con i prezzi dei concerti di oggi voi avete mantenuto comunque dei prezzi ragionevoli per la gente. Se guardiamo, senza nulla voler togliere alla qualità artistica e al lavoro del Vittoriale, la si paga molto molto di più per concerti di questo livello, mentre invece in una location lì, e poi parleremo della location della certo. principale, una location non meno bella di quella del Vittoriale, mantenere dei biglietti a 30 euro è uno sforzo decisamente importante.
1: Sì, perché Paolo, proprio nell'ottica per cui vogliamo che questo genere di eventi, di manifestazioni, chiamiamoli come vogliamo, siano fruibili in qualche modo a chiunque, cioè che chiunque se lo possa permettere. E questo è il senso per cui viene investita una parte di tassa di soggiorno anche, cioè spendiamo qualcosina di più magari come tassa di soggiorno, incassiamo qualcosa, perché qualcosa incassiamo come biglietti, adesso non ci possiamo nascondere dietro un dito, però pur mantenendo un prezzo che di fatto è secondo noi è sostenibile, ecco, un po' per chiunque, regalando delle emozioni valide, importanti, perché comunque il viaggio sull'isola con la barca, il percorso intorno all'isola, quest'anno ci sarà una mostra di Rossetti, per cui cerchiamo di costruire, oltre ovviamente all'evento, cioè al concerto, anche tutto un pre e un post che abbia un significato, la natura, ci troviamo all'interno della riserva naturale, come dicevi tu, perché l'isola, la location principale è all'interno della riserva naturale di Marina Badal Garda, per cui regaliamo scorci che sono veramente, veramente magnifici, ecco. E ripeto, potendo utilizzare comunque un introito legato alla tassa di soggiorno, ci sembrava giusto comunque mantenere un prezzo, anche perché è la nostra intenzione, abbastanza contenuto, come dici tu, ecco.
0: Prima di entrare nel merito dei gruppi, della qualità e dei nomi che quest'anno vedremo, volevo farti un'osservazione. Ho assistito con piacere a vari concerti delle edizioni precedenti e ho notato una scarsa partecipazione di turisti, cioè si sentiva parlare soprattutto dei turisti stranieri che d'estate sono diciamo una fetta abbondante dei visitatori del Lago di Garda. Ecco, secondo te questo a cosa è dovuto?
1: Ma allora guarda,
0: e se condividi o se invece
1: certo, giustamente ti dirò questa cosa. Avendo la possibilità di raccogliere tutte le adesioni, quindi di fatto avere le informazioni base, quindi quelle gestibili secondo la privacy eccetera, di chi viene ai concerti, in realtà questa cosa non, diciamo, secondo il nostro punto di vista non è proprio così, o meglio un buon 30%, adesso mi pare fosse il 28-27%, erano di fatto turisti stranieri. Poi tieni presente un'altra cosa, che Manerba ha anche una buona base di turismo, sicuramente straniero tantissimo, ma anche bresciano, milanese, bergamasco, cioè abbiamo tutta una serie di seconde case, abitazioni più o meno fisse, che sono di italiani in realtà, ma sono sempre turisti, quindi sicuramente si può migliorare, ed infatti quest'anno abbiamo provato a promuovere qualcosa di più all'estero, o meglio abbiamo cercato di configurare, fare una serie di configurazioni di promozioni legate proprio al turismo straniero, ok, che viene in Italia, che apprezza la nostra zona, che sappiamo che gira dalle nostre parti, il nord Italia in generale, quindi sicuramente migliorabile. Però ecco, facendo i conti esattamente, avendo più o meno potuto vedere le adesioni degli altri anni, soprattutto dell'ultimo anno, non è proprio così scarso, ecco, non è proprio così basso, c'è qualcosa, si può migliorare, sicuramente si può migliorare, ed è sicuramente intenzione mia farlo. Ma anche perché sono assessore al turismo, come hai detto prima tu, e quindi è di interesse farlo ancora di più, ecco.
0: Perfetto, adesso lasciamo da parte queste considerazioni tecnico-politico-strutturali per parlare di musica, che è molto importante. 12 luglio, Christian McBride e Julian Lange. Christian McBride, pluripremiato, pluriacclamato contrabbassista, e Julian Lange, oggi considerato il più talentuoso chitarrista americano, insomma, un colpaccio, anche perché poi è un incontro unico, unico, non ci sono mai stati, non ci sono altre volte di questo duo.
1: Allora sì, guarda, Christian McBride, partendo da lì, è una scommessa che ho fatto io, in realtà. A ottobre-novembre, adesso non ricordo la data giusta, il periodo, se era fine ottobre, primi novembre, insomma, ho visto che aveva delle nomination ai Grammy. Vabbè, io lo ascolto da tantissimi anni, vabbè, solite cose, ma non vi sto a raccontare quanto è bravo e quanto è bello, perché lo sappiamo tutti, le capacità credo che le conosciamo tutti. E a ottobre, ti dicevo novembre, adesso non ricordo la data giusta, ho visto che era in nomination ai Grammy. Ho detto, madonna, 4 nomination, cosa deve aver fatto? Allora, vabbè, ascolta di qui, ascolta di là. Io ho fatto il tentativo, ti dico la verità, perché non ero proprio così convinto che avrebbe accettato. Ho fatto il tentativo e ancora in quelle date, quindi in periodi assolutamente non, diciamo, così non sospetti, e gli ho fatto una proposta. Gli ho detto, noi vorremmo averti in Italia, vorremmo farti suonare in questa location unica, iconica, tutto quello che vuoi, siamo un festival relativamente recente, però ci crediamo in questa cosa. Non è stato facile avere risposte, o meglio, ci è voluto un po' di tempo per avere le risposte, ci è voluto tempo per capire con che formazione sarebbe venuto, e poi alla fine in realtà ci ha fatto una sorpresa lui, nel senso ci ha detto, va bene, vengo, dopo tra l'altro che ha vinto anche i 2 Grammy di quest'anno, dell'anno scorso, vengo, ma vengo con un progetto unico dedicato a voi, perché questa cosa mi piace, in qualche modo ci ha fatto capire attraverso il suo management naturalmente, questa cosa mi piace, questa cosa ha un sapore un po' diverso, e di fatto si è inventato, è quello che abbiamo capito noi, questa nuova esperienza che sarà il duo con Junior Lodge, e vedremo cosa ci riserveranno, nel senso che, come hai detto tu, è un progetto assolutamente nuovo, è una data unica italiana per il momento, perché loro ci hanno garantito addirittura per tutto il periodo estivo sarà la data unica di Christian McBride, per cui presumiamo che manterranno quello che ci hanno detto, e niente, i due nomi parlano da soli. Ovviamente la data, come vedi, è un pelo spostata rispetto a tutto il resto del festival, di qualche giorno, non di tanto, ma di qualche giorno sì, perché chiaramente non è che avessero la possibilità di darmi date dove volevo io, e quindi lì abbiamo dovuto trovare, tra virgolette, un accordo, ma in realtà cercare di condividere tutti gli eventi di Manerba, soprattutto tutte le loro date, i loro impegni, e quindi abbiamo infilato il 12 luglio questo evento unico che, dal quale, ti dico la verità, anche emozionandomi un po', mi aspetto molto, ecco.
0: E sai qualcosa sul repertorio che proporranno? O...
1: No, per il momento, ti dico la verità, non ho...
0: Sarà sicuramente una grande sorpresa. E allora direi che a questo punto ce l'ascoltiamo, Christian McBride, con la sua big band, in cui hanno partecipato anche Andy Summers e Sting. Ascoltiamo questa Murder by Mumbert.

0: That's irony.
1: E allora, rieccoci con Luca Beltrami. Ho un attimo un problema di cuffia, ecco qua, rieccoci con Luca Beltrami. E dopo il 12 luglio c'è, come dicevi poco fa, prima che ascoltassimo questo Murder by Number di Christian McBride, c'è una piccola pausa e poi si comincia in maniera importante. 17 luglio non siamo più sull'isola di San Biagio, giusto?
2: Sì, 17 luglio siamo ai giardini del Parco della Chiesa di San Giorgio, sempre nella riserva naturale, e abbiamo appunto il concerto di Dado Moroni e Andrea Bacchetti. È un concerto che abbiamo fatto, ma lo sai benissimo, anche l'anno scorso, ma è un concerto con arie nuove, con pezzi nuovi quest'anno, ma che a me piace sempre tantissimo, perché questo incontro così raffinato tra il jazz e la musica classica, questo dialogo tra i due pianisti di straordinaria sensibilità, secondo me è stato l'anno scorso, a detta anche del pubblico, e devo dire, io sono d'accordo, un viaggio esperienziale, una bellissima esperienza, è stato veramente bello. Loro fanno interpretazioni di celebri compositori, fanno improvvisazioni, rimandi musicali, si trasforma proprio in un gioco elegante di botta e risposta tra i due musicisti, e quindi questa cosa mi piace molto, e ho percepito dal pubblico che hanno apprezzato, e quindi ho voluto comunque riproporlo, ecco.
1: Ancora due giorni di interruzione e poi si arriva al 20 luglio con Antonio Faraò. Dove sarà Antonio Faraò?
2: Allora, Antonio Faraò sarà nel Parco dei Giardini della Chiesa di San Giorgio, sempre all'interno della riserva. Credo che anche lui non abbia bisogno di tante presentazioni, comunque tra i pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Porta sul palco, secondo me, un linguaggio musicale che unisce lirismo mediterraneo e potenza ritmica, insomma è veramente una cosa particolare. A me Faraò piace tantissimo, ovviamente un pochino il gusto del, diciamo così, direttore artistico viene fuori in queste scelte, chiamiamole così, e basta, insomma sì, Faraò sarà ai giardini della Chiesa di San Giorgio.
1: Ti muovi sempre tra pianoforte e chitarra, lasci un po' in disparte sempre i fiati, ne avevamo parlato anche l'anno scorso, però quello di Faraò sarà un tributo a Miles Davis in occasione del centenario della nascita.
2: Sì, no, in realtà non lascio sempre in disparte i fiati, perché se ricordi 2 anni fa sono venuti Boss, è venuto Cafiso, quindi in realtà... come ti ho già detto forse l'anno scorso, mi piace, io amo tanto il pianoforte, perché in qualche modo un po' ci provo anche a suonarlo ogni tanto, ma ascolto tanto, come ti ho detto l'altra volta, quello che mi riesce a trasmettere qualche artista, poi cerco di dare chiaramente alla rassegna un minimo di connotazione. Quest'anno devo dire che effettivamente la chitarra e il pianoforte l'hanno fatta da padrone, ecco, sono venuti fuori molto in maniera preponderante, anche se in realtà Christian McBride non è proprio

0: E allora, rieccoci con Luca Beltrami per parlare di Minerve Music qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Allora, abbiamo parlato un po' dei primi appuntamenti, ma insomma, siamo un po' a metà dell'opera. Con però un pezzo da 90, ma non soltanto è una delle leggende della chitarra, ma verrà a Manerba per celebrare il suo 72esimo compleanno. Gli avete preparato la torta?
1: Sì, all'Imeola è anche qui il compleanno è incredibile, cioè gli prepareremo la torta, ma visto che lui è un super appassionato di cucina, ho paura che faremo anche brutta figura, quindi bisognerà fare una super torta. Vedremo di capire esattamente cosa gli piace. Eh sì, all'Imeola anche questa non è una scelta casuale, non è arrivata solo quest'anno, volevo già farlo l'anno scorso, poi per una serie di motivi non ci siamo riusciti. Quest'anno anche lui credimi, è aggredito, nel senso aggredito con le richieste molto presto, ancora a settembre dell'anno scorso, e alla fine siamo riusciti a trovare la quadra. Anche con lui le date non erano semplici, e poi alla fine ci ha detto: vabbè, ho deciso che suono il giorno del mio compleanno da voi. E ovviamente noi, quando ce l'ha detto, così siamo caduti cioè la cosa ci ha fatto molto piacere, per carità. Un musicista, un professionista di questo livello vive il compleanno in una maniera che io non posso capire, o che non magari non mi... Però insomma, ecco, io che venga a suonare il giorno del suo 72esimo compleanno, per me è una grande soddisfazione, anche solo per potergli fare gli auguri in prima persona, ecco. Quindi parlare di Aldimeola, poi vabbè, credo che sia presto.
0: Sì, ma si fermerà anche qualche altro giorno sul lago?
1: Allora, ti racconto così, un aneddoto. Si fermerà qualche giorno perché lui arriva il giorno prima, in realtà. Ti dirò che, essendo andato al suo concerto sold out già da parecchio tempo, c'era una mezza intenzione, una mezza proposta, di fare anche una seconda data. Poi chiaramente per questioni di budget, di disponibilità, di organizzazione, perché comunque dietro, come ben sai, c'è una grossa organizzazione, c'è tanto lavoro, non siamo riusciti a noi, e questo ce ne facciamo carico noi come responsabilità, a trovare il modo di così organizzargli la seconda data, che sarebbe stata la sera prima. Quindi si ferma, viene prima, viene un po' prima, viene il giorno prima, e si ferma qui un paio di giorni. Poi parte subito, in realtà, perché poi dopo il concerto, che sappia io, parte subito, però sì, viene un giorno prima.
0: E questi grandi, grandissimi artisti hanno esigenze particolari dal punto di vista, diciamo, del catering, dell'ospitalità, di quello che ne sta attorno. Una volta alcuni amici che lavoravano per il Vittorale mi raccontarono che Marsalis volle un pianoforte a coda nel suo hotel, il 5 Stelle di Gardone Riviera, dove era ospitato, e gli dissero: ma veramente non ci entra neanche dalla porta. E alla fine dovette rassegnarsi a un piano più normale. Tu ti sei mai trovato di fronte a esigenze così sopra le righe da un certo punto di vista?
1: Allora, col caso di Aldimeola, in realtà no, poca roba, nel senso qualche alimento particolare, qualche cosa particolare, ma niente di che. E ci eravamo trovati in difficoltà, ci saremmo trovati in difficoltà quest'anno sull'isola, perché se Christian McBride fosse venuto con Ursa Major, avevamo il problema del pianoforte a coda sull'isola. E la soluzione che avevamo trovato, e tra l'altro ti dirò, ha dei costi assolutamente accessibili, a differenza di quanto io potevo immaginare, è che avremmo dovuto portare il pianoforte a coda con l'elicottero, perché non c'erano alternative. Nel senso che l'isola è piccola, l'attracco dell'isola è un ponte relativamente piccolo che non ha portata, quindi l'attracco sul ponte e lo scarico del pianoforte più l'attrezzatura che trasporta il pianoforte su cinghioli era improponibile perché passavamo i 1000 kg di portata al metro quadro. Per cui ecco lì ho avuto veramente, quando all'inizio della valutazione di tutto il festival si parlava di Ursa Major con Christian McBride, lì ti dico che qualche difficoltà, non tanto per delle loro richieste non sostenibili, perché in realtà è un pianoforte su un'isola, però ecco lì sarebbe stata abbastanza complicata organizzare. Ce l'avevamo fatta, ma...
0: Sicuramente sarebbe stato complicato, però è lo strumento dell'artista, non è il pianoforte, in camera per provare su un piano a coda nella camera d'albergo.
1: Hai pienamente ragione.
0: Ci sono musicisti che a volte superano il limite, si sentono un po' magari delle pop star. Invece vedo che da questo punto di vista va tutto bene. Allora la rassegna poi volge al termine con il trio di Bill Frisell che ospita anche Greg Tardi, insomma un altro appuntamento importantissimo, un altro appuntamento dedicato alla chitarra.
1: Sì, dedicato alla chitarra e con però anche qui un piccolo, diciamo così, l'occhiolino al sax, e quindi qui un pochino di fiati ci sono. Sì, però Bill Frisell, non so se hai visto l'articolo di quando è stato l'anno scorso, sì, fine anno, di credo fosse Baroni, che ha parlato dei tre più grandi chitarristi esistenti jazz, no? Che ha parlato di Scofield, di Frisell e di Lage. Mi piaceva chiudere questa così. C'era la possibilità di avere Bill Frisell, ci potevamo stare come budget, e quindi ho detto perché no, tutti e tre i chitarristi che sono tra virgolette considerati tra i migliori al mondo, ovviamente Al Di Meo eccetera, perché non portare anche Bill Frisell, che comunque amo tantissimo, e quindi niente, è nata anche questa collaborazione. Anche qui sarà sull'isola il 23 luglio e niente, con un piccolo, ti ripeto, occhiolino verso i fiati, verso il sax, quindi
0: bene, fare un piccolo stacco musicale ancora con Bill Frisell e Tardi per ascoltare questa More Than Enough, e poi torniamo per la nostra conclusione, la nostra chiacchierata.

0: Bene, ok, rieccoci con Luca Beltrami. Abbiamo ascoltato Greg Tardi e Bill Frisell con questa Murder Enough e stiamo parlando del Minerve Music Festival che si svolgerà dal 17 al 25 luglio in alcune bellissime location del lago di Garda, tra cui l'isola di San Biagio. Trasporto con il battello e poi il concerto meraviglioso nell'isola con lo scenario naturale della riserva. Allora, Luca, dicevi che il concerto di Aldi Meola è già esaurito, esatto?
1: Sì, il concerto di Aldi Meola è sold out già da più di un mese, sono rimasti ovviamente pochi, pochi, credo una decina, forse anche meno adesso, di abbonamenti dell'intera manifestazione, perché comunque dovevamo garantire un certo numero di abbonamenti all'interno di quella che era la disponibilità dei biglietti di Aldi Meola, ce ne sono, boh, non ricordo esattamente quanti, comunque pochissimi, e il concerto sì, è sold out già da tempo, per fortuna, nel senso. È un segnale di riconoscimento comunque di un'attestazione di fiducia da parte di chi ha acquistato il biglietto tanto prima.
0: Ma credo che comunque più o meno tutti questi nomi
1: Siamo a pieno.
0: raggiungeranno sold out se non in prevendita nella serata stessa.
1: Scusa, ti interrompo, ti dirò Paolo che siamo anche con McBride e con Frisell siamo nell'arco di 20-30 biglietti disponibili, ecco, non c'è più. Per fortuna, ripeto, e ringrazio dell'attestazione di fiducia da parte di chi ha acquistato il biglietto tanto prima, ecco.
0: Allora, per recuperare i pochi biglietti rimasti, vuoi dare qualche indicazione tecnica? C'è il sito.
1: Allora, sì, per acquistare i biglietti di pochi che sono rimasti, o comunque per prendere degli eventi che sono rimasti, su Boxall trovate tutto quanto. Acquisto ormai è tutto online, attraverso online. Chi diversamente non riesce a farlo online può venire presso l'ufficio turistico di Manerva del Garda, in piazza Aldo Moro, abbiamo la disponibilità anche lì di poterli acquistare direttamente, insomma, ecco.
0: Accennavi all'inizio della nostra chiacchierata che oltre agli appuntamenti musicali, quest'anno avete dato spazio a una mostra fotografica con quello che forse è considerato il più importante fotografo del jazz in Italia.
1: Sì, anche questa è una collaborazione che è nata durante il Minerva Musiche, le altre edizioni del Minerva Musiche. Ho avuto la possibilità di conoscere Luciano Rossetti, che considero, oltre che un grande fotografo, una persona di una sensibilità straordinaria e una persona estremamente piacevole con cui passare veramente delle ore a parlare di musica, di fotografia. E parlando così, mi piacerebbe, vorrei fare, insomma, è nata questa idea di fare una mostra fotografica inedita, perché quasi tutte le fotografie sono per lui

0: non state presentate in una mostra sua, quindi sono al di fuori, tranne qualcuna, tre o quattro, le altre sono tutte di fatto inedite in mostre. È una mostra fotografica un po' dedicata quindi al Minerva Musiche, quindi dedicata a noi, anche con alcuni scatti proprio del Minerva Musiche degli anni precedenti. E niente, quindi abbiamo voluto così allargare un pochino il viaggio degli spettatori. Quando arriveranno sull'isola ci sarà un percorso da seguire dove vedranno tutta la mostra di Luciano, che anticipa, diciamo, l'arrivo nella parte dove faremo i concerti, ecco. Quindi speriamo che il tempo sia bello a questo punto, l'unica cosa che posso dire.
1: A questo punto dobbiamo sperare che il tempo sia clemente, anche se sappiamo che ormai il tempo è letteralmente impazzito e quindi non ci sa mai quello che ci si può aspettare. Io mi ricordo... Dimmi.
0: No, volevo solo fare una precisazione, scusa se ti ho interrotto, volevo dire che speriamo che il tempo sia bello e che tutti i concerti si riescano a fare sia sull'isola che sul giardino del parco della chiesetta di San Giorgio. Però volevo far presente una cosa in generale, che solitamente li facciamo al palazzetto dello sport in caso di pioggia piano B, quindi il concerto viene mantenuto e garantito. In più quest'anno, e inizieranno i lavori il 19 giugno, ci sarà il completo lavoro di insonorizzazione acustica di tutto il palazzetto. Quindi una sede, per carità, esteticamente non bella come la riserva, come i giardini della chiesetta, ma acusticamente assolutamente migliorata, ma di un livello completamente diverso. Per cui, ecco, se proprio dovremo andare lì, quantomeno, siccome il palazzetto viene utilizzato sia per concerti, ma anche per attività sportive che comunque hanno bisogno di un impianto di insonorizzazione, abbiamo deciso di fare questo investimento su una immobile di proprietà pubblica, quindi che andava comunque mantenuto, eccetera, facendo tutto l'impianto di acustizzazione, di sonorizzazione, per renderlo comunque utilizzabile anche durante tutti i concerti che facciamo durante l'anno, ecco.
1: Perfetto, perché poi durante l'anno continua l'attività musicale di Manerba?
0: Sì, noi facciamo un po' di concerti di carattere completamente diverso dal jazz per il momento, facciamo eventi nel periodo natalizio, facciamo 3-4 concerti di diversi, tributi piuttosto che altre cose, e quindi comunque il palazzetto, avendo una capienza di quasi 500 persone con le sedie, 300 sulle gradinate, permette di fare delle belle serate, e quindi ci sembrava giusto apportare questa miglioria al palazzetto per renderlo ancora più fruibile da parte del pubblico, insomma, più apprezzabile.
1: E qualcosa di jazz per la stagione fredda? No, ce lo proporrai?
0: Ci pensiamo e ci piacerebbe farlo, per cui vediamo se riusciamo a inventarci qualcosa.
1: Perfetto, allora per dovere di cronaca dobbiamo dire, anche se non è proprio molto jazz, la fanfara del terzo reggimento carabinieri che chiude il festival. Dove? In piazza?
0: Questa sarà in piazza Aldo Moro. In realtà ci faranno ascoltare dei pezzi rivisitati jazz anche loro, perché il loro direttore è un pianista jazz, per cui questa cosa nasce comunque dandole un taglio parziale, ovviamente, perché faranno anche brani storici della fanfara, anche con degli arrangiamenti jazz, per cui non è proprio così fuori, diciamo, così fuori. E ci sarà una sorpresa particolare quella sera lì, che vedrete, che non vi posso dire, che non vi anticipo.
1: Va benissimo, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, Luca. Allora a questo punto ci vedremo ai concerti e noi radiofonicamente speriamo di non doverci sentire l'estate prossima, ma che ci sia ragione di parlare di qualche nuovo evento anche quest'autunno o inverno. Noi io vi ringrazio tutti quanti per averci ascoltato e chiuderemo la nostra trasmissione con Aldi Meola, che viene a Manerba a festeggiare il suo 72esimo compleanno, e noi lo ascoltiamo dal suo ultimo disco 24, che è appunto uscito nel 2024 con Esmeralda. Grazie a tutti.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto. Abbonati e fai abbonare alla radio a partire da 8 euro al mese. E non dimenticare che puoi donare il 5 per 1000 al gatto nero nella dichiarazione dei redditi e 7,30. Quello non costa niente. Tutte le informazioni su radioondadurto.org o telefonando ai nostri studi al numero 030 45670. Sostieni una radio libera, senza pubblicità, senza padrini e senza padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiretti.
4: Latinoamerica, Radio Onda d'Urto, eccoci ancora con il nostro appuntamento quindicinale dedicato al continente americano.
5: Escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de...
4: Due paesi che toccheremo in questa mezz'ora assieme. Andremo prima a Cuba, sempre più minacciate dagli statunitensi. L'ultima mossa riguarda una serie di sanzioni che hanno colpito la compagnia petrolifera cubana, evidente il tentativo portare oltre il collasso l'economia e la vita degli cubani per cercare un qualche tipo di cambio politico interno. Poi invece ce ne andremo in Colombia, perché fra pochi giorni, domenica, si va al ballottaggio tra l'attuale centro-sinistra al potere, quello del pacto storico, e l'estrema destra trampiana, uno schema che abbiamo visto più volte nelle ultime elezioni in America Latina.
5: America Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
6: tú no puedes comprar.
4: E Latinoamerica anche la nostra sigla, loro sono i Calle 13 dal Porto Rico.

0: Partiamo andando a Cuba, lo facciamo con una notizia delle ultime ore. Sia il discorso del presidente Díaz-Canel.
1: Quando me sonrio la neve che macchia mi monta.
0: Annunciati grandi cambiamenti, così li ha definiti Díaz-Canel in un'intervista in TV.
1: Para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca.
0: Díaz-Canel ha annunciato riforme economiche, sono tempi, ha detto, in cui bisogna cambiare. Il corpus di riforme economiche servono sostanzialmente a decentralizzare i poteri economici con un trasferimento dallo Stato centrale ai municipi, che sono attraversati spesso anche dalla dinamica della rete del potere popolare con i delegati eletti direttamente dai cittadini. I municipi potranno quindi, leggiamo testualmente, attrarre, gestire investimenti ed esportare. Poi Díaz-Canel ha detto che ci saranno provvedimenti per dare maggiore efficienza all'industria di Stato e sviluppare l'agricoltura e il sistema agroindustriale. C'è poi un'apertura nei confronti della diaspora cubana, ovviamente non quella legata alla contraterrorista. I cubani residenti all'estero potranno infatti investire con gli stessi diritti degli investitori stranieri. Insomma, cambiamenti importanti per la natura stessa oggi di Cuba, cambiamenti di fronte a quello che da più parti è stato definito il momento zero delle riserve petrolifere. Ossia inizia a mancare anche l'energia per il normale settore civile. Oggi soprattutto nell'est di Cuba ci sono 3-4 ore di luce rispetto a quanto potrebbe essere garantito, questo ovviamente di fronte all'infame bloccheo statunitense che è in corso da oltre 60 anni ma che dal gennaio 2026 ha, come dire, ristretto ulteriormente le maglie, soprattutto per quanto riguarda il tema degli idrocarburi, più in generale dei carburanti. Di questo noi abbiamo parlato con un compagno italiano che da anni vive nell'isola socialista. Lui abbiamo chiesto un audio, date anche le non facili comunicazioni proprio in merito a questi blackout, e con lui abbiamo fatto un po' un quadro generale sia di quello che accade dentro l'isola ma anche, come dire, delle continue meccanismi di propaganda e anche di guerra psicologica che attraverso il segretario di Stato statunitense Rubio rimbalzano ampiamente anche sui media europei ed in particolare su quelli italiani. Fra pochi istanti quindi andiamo a Cuba con un compagno italiano che vive sull'isola socialista da molti anni.

Un saluto dalla Cuba che resiste. Dopo l'ordine esecutiva promulgata dall'amministrazione Trump il 1 maggio, si sono iniziati da subito a vedere alcuni effetti. Alcune delle importanti catene alberghiere presenti a Cuba, con società miste a maggioranza cubana dello Stato cubano, in particolare due spagnole, Meliá Iberostar e una canadese, Blue Diamond, hanno pagato bene per le minacce subite dal governo degli Stati Uniti di chiudere i battenti e di andarsene dopo aver fatto lauti profitti per anni qui a Cuba. Ulteriori sanzioni sono state comminate dal governo degli Stati Uniti, queste abbastanza inefficaci, al presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, a alcuni suoi familiari, a alcuni ministri, altri rappresentanti del Ministero degli Interni e delle Forze Armate Rivoluzionarie, tra cui alcuni di quelli che avevano incontrato quel fantoccio del presidente e del direttore della CIA che ha avuto l'ardire di venire a Cuba a proferire minacce e a cui è stato risposto picche. Oltre agli altri dirigenti del governo e dello Stato cubano che abbiamo citato, sono stati sanzionati. Per così dire, le sanzioni non esistono in questo caso, non è una questione semantica, è una questione di concetto sia giuridico che politico. Le operazioni, le misure coercitive unilaterali, perché le sanzioni le possono emettere soltanto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, queste misure coercitive unilaterali hanno colpito anche i comitati di difesa della rivoluzione, l'ICAP, l'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, e CUPE, Cuba Petrolio, la società dello Stato che gestisce le operazioni petrolifere qui a Cuba. Un'altra serie di sanzioni, appunto, misure coercitive unilaterali, sono state messe dall'amministrazione Trump con un'ampia campagna di diffamazione, per meglio dire di guerra psicologica, a livello internazionale contro una società importante dello Stato cubano che si chiama CAESA. Questa società è il maggior operatore di tutte le azioni volte a scavalcare il blocco. È un conglomerato di varie istituzioni economiche dello Stato cubano che svolgono numerose attività in differenti settori economici, l'industria, il turismo, il commercio, il settore bancario. Tutte queste attività vengono realizzate facendo salti mortali per tentare di superare il blocco economico, commerciale e finanziario, che è una misura di terrorismo di Stato del governo degli Stati Uniti. E ha a Gaesa la possibilità di recuperare divisa straniera soprattutto in questi momenti, è vitale per la sopravvivenza delle attività economiche dello Stato cubano. È proprio per questo che è nata una campagna da quell'infame di Marco Rubio in particolare, ma dall'amministrazione Trump,
di cui si è fatto eco tutta la stampa mainstream mondiale, imbeccata da quei giornalucoli chiamati stampa indipendente, che sono in realtà degli strumenti delle operazioni di guerra psicologica e cognitiva del governo degli Stati Uniti, che li finanzia. A questo proposito siamo contenti di poter sottolineare il lavoro di Cuba Informazione, un collettivo di compagni baschi che fa appunto un lavoro eccelso per smembrare la quantità di operazioni di guerra psicologica messe in campo dai media mainstream. Si fa amplificatore delle menzogne proclamate da Marco Rubio. Parla di conti all'estero milionari dell'entourage della famiglia Castro e dei militari che affamano il popolo cubano, ovviamente senza presentare la minima prova di questo, ma soltanto ripetendo a pappagallo le veline del suo padrone Marco Rubio. Pensiamo che a questa gente vada risposto che tutte le strutture di solidarietà con Cuba dovrebbero farsi attive promotrici di una campagna per sbugiardare questi criminali di guerra che con i loro bombardamenti mediatici preparano l'ulteriore genocidio come se non ci fossero già abbastanza. Ricordatevi i 40 bambini decapitati da Hamas, mai esistiti ovviamente, di cui blateravano questi pennivendoli al servizio dell'imperialismo per mesi e mesi dopo che oltretutto il portavoce dell'esercito sionista era stato costretto a smentire queste infamie. Questi pennivendoli al soldo dell'imperialismo continuavano a proferire le basse operazioni criminali di guerra psicologica finalizzate a legittimare il genocidio, quello sì, vero, che ha portato allo sterminio di decine di migliaia di bambini palestinesi. Ecco, di fronte a questo, questa gente va messa con le spalle al muro e gli va chiesto conto, tanto per dire, fornisci una cavolo di prova di quello che dici, dove stanno questi conti? A questo proposito, il lavoro di Cuba Informazione è prezioso perché smonta punto per punto le infamie di questi pennivendoli mercenari e criminali di guerra. Gaesa in realtà fa un lavoro nobile, protegge il popolo cubano dal bloqueo e tenta in tutti i modi, certo, anche in modalità che non devono essere divulgate, è ovvio, in un paese in guerra sottoposto a questo lungo e silenzioso genocidio. Gaesa difende il popolo cubano, fornisce mezzi e strumenti per alleviare il bloqueo imposto dall'imperialismo. E a Gaesa noi siamo grati per il lavoro che svolge. A questo proposito, Finsimex, una delle strutture di Gaesa, è stata colpita da ulteriori misure coercitive unilaterali del governo Trump, che hanno praticamente dalla sera alla mattina reso impossibile utilizzare carte di credito Visa e Mastercard che si sono ritirate dagli accordi che avevano con Finsimex e che non possono essere più utilizzate sull'isola. Immaginatevi in Italia voi dalla sera alla mattina non poter utilizzare più una carta di credito. Cosa avrebbe e quale sarebbe il peso enorme? Va ricordato che dopo che le filiali di Western Union, che erano
uno dei principali strumenti per inviare le rimesse da parte dei lavoratori cubani all'estero alle proprie famiglie, chiusura di queste filiali, le carte di credito erano uno degli strumenti con cui veniva inviato il denaro ai propri familiari qui a Cuba. Un altro avvenimento di una certa ridicola, per certi aspetti, importanza è la visita di quel pagliaccio fascista del ministro della guerra, perlomeno non ha la faccia tosta di mascherarsi, e si definisce così platealmente, che in calzoncini, in mutande, è sbarcato a Guantanamo in una passeggiata fra il folcloristico e il clownesco, e però con minacce notevoli ha voluto fare una passerella in quel di Guantanamo, lo ricordiamo, la base usurpata sul territorio cubano da quegli infami dell'esercito degli Stati Uniti. Ha pensato bene, dopo il ritorno da questa passeggiata in mutande, è ritornato a casa sua, di passare al CENTCOM, dove ha fatto dichiarazioni in cui minacciava di morte il presidente Díaz-Canel o del rapimento. Ovviamente queste minacce vengono respinte al mittente, e qui, come sempre da molti anni, ma in particolare in questi ultimi mesi e settimane, ci si prepara. Ci si prepara anche alla luce dell'aumento del dispositivo militare in generale nei Caraibi, con l'aumento della struttura logistica, in particolar modo nelle basi di Puerto Rico, e a questo proposito è uscita una dichiarazione di intellettuali militanti portorichegni che rifiutano categoricamente che la loro isola, il loro paese usurpato, anche questo, venga utilizzato per aggredire un paese fratello come Cuba. Vi invitiamo a vedere il video di Cuba Informazione su Gaesa, lo potete trovare sul sito di Cuba Informazione ed è sottotitolato in italiano. Vi invitiamo a informarvi attraverso i nostri mezzi di informazione, a spegnere i mezzi di informazione mainstream e a inseguirli quando loro mentono e metterli di fronte alle loro responsabilità criminali. Un saluto dalla Cuba che resiste.

Da Cuba, quindi, un compagno italiano che da anni vive sull'isola socialista. Abbiamo ospitato il suo contributo all'interno di Latino America qui su Radio Onda d'Urto. E noi restiamo nel continente americano, ma da Cuba ci spostiamo in Colombia. Il 21 giugno è il giorno del ballottaggio in Colombia per il nuovo presidente della Repubblica. Il primo turno del 31 di maggio ha visto arrivare in testa Ivan Cepeda Castro, esponente del centro-sinistra, l'attuale, come dire, coalizione al potere, pacto storico qui ampliata nella formula dell'Alianza por la Vida. È arrivato al 40,9% davanti invece l'esponente dell'estrema destra trampiana Belardo della Spreglia con il 43,7%, ballano quindi meno di 3 punti percentuali. Espreia, filo trampiano, difensore esplicito dei paramilitari, espressione della plutocrazia oligarchica e dei legami tra politica e paramilitarismo. Così lo definisce Alyosha Castronovo, redattore di Dinamo Press, ricercatore universitario, profondo conoscitore delle elezioni e della Colombia, in un articolo comparso su Dinamo Press. Voto quindi estremamente importante, anche perché la Colombia è uno dei pochi paesi ancora, come dire, non nelle mani dell'ultradestra trampiana, almeno a livello di singoli paesi, anche se in realtà se calcoliamo la popolazione, la gran parte della popolazione, mettendo insieme solo Colombia e Brasile, è ancora governata, diciamo, da governi non trampiani. Tra le altre cose, in Brasile si vota anche entro la fine dell'anno, quindi l'attenzione verso il voto colombiano va oltre i confini di Bogotà. Di tutto questo Alyosha Castronovo ha parlato su Radio Blackout di Torino con una lunga intervista, oltre una ventina di minuti. Noi abbiamo preso uno stralcio di questa intervista, insomma, per capire come è andata al primo turno, chi ha votato chi, in attesa poi di capire quello che accadrà domenica 21 di giugno con il ballottaggio e poterlo poi commentare anche qui ai microfoni di Radio Onda d'Urto. Fra pochi istanti quindi Alyosha Castronovo con lo stralcio che abbiamo tratto dalla sua intervista su Radio Blackout. Sul sito di Radio Onda d'Urto, all'interno dell'articolo che presenterà proprio questo podcast Latino America, metteremo anche il link diretto per le persone interessati in modo che possano ascoltare l'intera riflessione di Castronovo alla radio torinese. Buon ascolto quindi con Alyosha Castronovo sulle elezioni in Colombia.

0: questo risultato elettorale rappresenta in un qualche modo, possiamo dire, un secondo turno anticipato, nel senso che vi è stata una polarizzazione molto forte del voto, soprattutto appunto lo scenario che avevamo davanti negli ultimi mesi e nelle ultime settimane era uno scenario in cui alle elezioni parlamentari dello scorso 8 marzo il patto storico con la coalizione, il partito di sinistra, espressione diciamo della confluenza di tutta una serie di realtà a partire dalla vittoria elettorale del governo Petro di 4 anni fa, era uno scenario in cui appunto tutti i sondaggi, ma non solo i sondaggi, sì, ma anche diciamo il consenso forte del governo uscente e la capacità di mobilitazione molto grande nelle piazze e nelle strade durante questi ultimi mesi da parte delle forze legate ai movimenti sociali e al governo Petro avevano segnalato diciamo una forza che poi è stata anche emersa anche dalle urne, perché ricordiamo che il voto al primo turno degli oltre 9 milioni di voti ottenuti dal candidato del patto storico Ivan Cepeda, che si presenta con la con la candidata vicepresidente Aida Quilqué, che è una leader indigena, senatrice e leader del movimento indigeno, rappresenta la votazione più alta delle sinistre a un primo turno elettorale, di oltre 1 milione di voti in più rispetto a quello che aveva ottenuto Petro 4 anni fa al primo turno delle presidenziali. E quello che è inaspettato è stata la confluenza del voto di opposizione, del voto delle destre su questa figura che è Abelardo Della Spregia, che come dicevi è arrivato primo al turno elettorale dello scorso 31 maggio ottenendo oltre 10 milioni di voti, mentre la candidata ufficiale diciamo della destra tradizionale, dell'uribismo, dell'estrema destra ma tradizionale e con un tentativo di coalizione, di costruzione di alleanze con un centro più moderato rappresentato dalla sua formula vicepresidenziale che è Oviedo, dichiaratamente omosessuale, una figura legata ex direttore dell'ente di statistica, che ha provato a costruire questa alleanza tra l'estrema destra tradizionale dell'uribismo, Paloma Valencia, ricordiamo, la candidata appunto del Centro Democratico, e è una appartenente a famiglie di terratenenti, di latifondisti del Cauca, quindi dell'oligarchia tradizionale colombiana, che era attesa attorno al 15-20% almeno dei voti, ha ottenuto appena un 6% dei voti. Quando possiamo dire che appunto nelle primarie della coalizione di destra a marzo aveva ottenuto oltre 3 milioni di voti, quindi il doppio di quanto ha ottenuto in queste elezioni. Questo è un elemento importante per comprendere come gran parte del voto uribista, gran parte del voto della destra conservatrice tradizionale non è andato alla candidata scelta diciamo dal Centro Democratico, ma è confluito immediatamente sulla figura di Abelardo Della Spregia. E questo è un elemento chiave per comprendere diciamo uno scenario che gli stessi sondaggi, che vabbè, insomma, sono ormai anni che i sondaggi non riescono a cogliere la realtà dinamica delle scelte politiche, ma appunto i sondaggi avevano individuato, seppure nelle ultime settimane era dato molto in crescita la figura di Abelardo Della Spregia, possiamo dire che appunto c'è stata questa confluenza, per questo diciamo possiamo diversi analisti dicono c'è stato come un secondo turno anticipato, nel senso che i voti che avrebbero poi sarebbero confluiti su uno dei due candidati della destra che si immaginava potesse andare al ballottaggio contro il candidato diciamo nel patto storico delle sinistre, del progressismo, appunto come dicevi, dell'Alleanza per la Vita, che è questa coalizione ampia che si è costruita a partire dalla candidatura del patto storico e che ora in queste ore, in questi giorni stanno costruendo nuove alleanze più ampie in funzione anti Abelardo Della Spreglia, anti estrema destra, in vista del secondo turno del ballottaggio del 21 giugno. Questi elementi mi sembrano chiave per comprendere lo scenario elettorale di questo primo turno in Colombia, un primo turno in cui il progressismo, le sinistre arrivavano con l'obiettivo di vincere le elezioni già al primo turno e che invece ha portato a, possiamo dire in termini numerici, un ottimo risultato, in termini percentuali un risultato che vede le sinistre inseguire il candidato dell'estrema destra. Ed è importante caratterizzare la figura di Abelardo Della Spreglia, che è un, si presenta come allo stile Milei, Trump, Noboa o Bukele, possiamo dire che sono i suoi riferimenti, e rappresenta la nuova estrema destra internazionale, che si presenta come outsider quando è una figura non solo multimilionario, ma una figura molto vicina a, diciamo alla destra paramilitare, all'estrema destra colombiana, ma che in un qualche modo non era direttamente parte dello scenario politico colombiano, e su questo ha costruito la figura, diciamo, di questo immaginario, che di questa diciamo combinazione di elementi che vanno dall'odio contro, dal razzismo, dall'odio contro le popolazioni indigene afrodescendenti, contro le popolazioni diciamo le diversità sessuali, contro le donne, contro la sinistra, contro il pubblico, contro tutto ciò che ha a che vedere con diritti sociali, mettendo al centro invece l'impresa privata, la famiglia, un discorso fortemente legato a una diciamo rivendicazione conservatrice cristiana, assieme all'allineamento strategico a livello di politica, a livello di alleanze politiche internazionali con gli Stati Uniti e con Israele. Ricordiamo che la Colombia durante il governo Petro in questi anni ha acquisito un ruolo importante, uno nella denuncia del genocidio in Palestina, due nella denuncia delle azioni imperialiste statunitensi in America Latina e nel mondo. Quindi si tratta di riallineare dal punto di vista delle alleanze strategico-geopolitiche, riallineare la Colombia con la volontà, diciamo, politica degli Stati Uniti, di Trump e di Israele. Questo è un altro elemento chiave per comprendere anche lo scenario politico. Abelardo Della Spreglia costruisce sulla campagna contro appunto le politiche delle sinistre, ma anche costruisce il suo sostegno sulla questione della sicurezza, su una campagna spregiudicata, come al solito, basata su situazioni, su soluzioni semplici di fronte a problemi complessi, parlando di costruire nuove megacarceri, parlando di manodura, parlando di guerra, parlando di logiche, diciamo, di logiche securitarie come modi per risolvere una serie di problematiche che la Colombia vive e attraversa negli ultimi anni, radicalmente opposte rispetto alle soluzioni proposte, sperimentate, con limiti e problemi, ma proposte su questi temi dalle sinistre, dalla coalizione del progressismo, con l'orizzonte, diciamo, della negoziazione, della pace totale, della ricerca della pace come orizzonte politico e non dell'intensificazione della guerra. E questo credo che sia un altro elemento centrale, dirimente dello scontro elettorale, perché evidentemente in un paese con 60 anni di conflitto armato, in un paese che si compiono adesso i 10 anni degli accordi firmati con le FARC, ma una parte importante del territorio continua a essere attraversata da nuove dinamiche di conflittualità armata, legata al narcotraffico, legato al controllo della rendita territoriale, diciamo, delle miniere d'oro e di altri elementi, diciamo, di legati all'estrattivismo, che producono dinamiche di violenze nei territori rispetto alle quali appunto ci sono ricette e modalità radicalmente diverse in gioco per cercare di trovare soluzioni alla diciamo alla ai momenti di crisi e alle difficoltà che vive la Colombia. Si tratta di un'elezione chiave perché sia a livello colombiano sia a livello quantomeno latinoamericano si tratterà di una elezione decisiva, così come quelle che si terranno in Brasile nel mese di ottobre, per avere la possibilità di mantenere spazi di trasformazione, di lotte e ricerca per la giustizia sociale dal punto di vista di sperimentazioni di politiche pubbliche, dal punto di vista di un allineamento politico, una rottura con un allineamento politico rispetto all'estrema destra di Trump, che ha appunto Milei, Noboa e altri come suoi principali alleati nella regione. Si tratta quindi di un'elezione decisiva non solo per la Colombia, per la continuità della possibilità di un processo di trasformazione sociale che il governo Petro, le lotte dei movimenti sociali, indigeni, afrodiscendenti, delle economie popolari, dei lavoratori e delle lavoratrici rappresentano, ma anche per quanto riguarda l'America Latina a livello più ampio, in termini di una tensione con le nuove politiche imperiali degli Stati Uniti.
1: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana.

La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

0: energia.
1: Sono Greta Cominelli e questa è Radio Onda d'Urto.
2: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670.

Le frequenze di Radio Onda d'Urto con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

Le 7 in punto di questo martedì 16 di giugno, Radio Onda d'Urto, eccoci in diretta dopo la replica della cassetta degli attrezzi dedicata alla Latino America, tempo di prime pagine. Andiamo sul Manifesto, una grande foto di Trump e la scritta farsi male. L'accordo fra Stati Uniti ed Iran è fatto ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E poi c'è la terza parte, Israele, per la quale non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. Taglio basso invece a Deviani in Francia, il vertice dei 6 contro 1, l'uno ovviamente è Trump. Tensione dietro lo sfarzo, al G7 vengono al pettine i nodi del rapporto con Trump. Poi in taglio basso, Torino, i Propal sorvegliati come i mafiosi. La questura di Torino chiede 2 anni di sorveglianza speciale per una studentessa di 24 anni, Sara Munari, colpevole, fra virgolette, di aver partecipato alla manifestazione dell'autunno scorso per la Palestina. Era già accaduto ad altri militanti dei movimenti sociali. È l'eversione di piazza teorizzata ancora una volta dalla procura di Torino. Infine il tavolo con i sindacati, da Electrolux alla Fiat fino all'Exa Ilva. Su questo Urso annuncia non c'è più un euro da mettere. Andiamo all'Avvenire, tempo di sminare. L'accordo per la tregua regge fra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano. Alla G7 leader europei, Italia compresa, si candidano a bonificare lo stretto di Hormuz. Trump però è tiepido. Taglio basso invece è il messaggio di Putin ai grandi: bombe su un luogo simbolo a Kiev, il monastero delle grotte. Oggi viene proprio il giorno dell'Ucraina. Andiamo il Domani, Hormuz ha riaperto, il resto non si sa. Tra USA e Iran un accordo d'argilla. Taglio basso invece, panico da Vannacci, Fratelli d'Italia va in tilt. Sull'attacco al reato di femminicidio, tutti contro il generale che non sa di che cosa si parla. E poi nel taglio basso, soldi ai villini e alle case dei ricchi, ecco a chi è servito il super bonus. Andiamo al Fatto Quotidiano, che apre invece con Trump sconfitto dall'Iran, l'Unione Europea genuflessa a Ben Gvir. Questa è la

lettura che ne fa il Fatto Quotidiano. Taglio alto invece i trapianti in Palestina con il Fatto Quotidiano e l'ONG Sole Terre, lanciato una nuova campagna di raccolta fondi per finanziare un centro antitumori a Gaza. Taglio basso invece Gaza, Putin e Patentini, 4 anni di gara a chi ne censura di più, scrive Lorenzo Giarelli. L'Unità invece apre con la Repubblica delle Banane, l'Italia, per questo temiamo la patrimoniale. Di spalle invece la pace come la voleva l'Iran, questo l'accordo con Trump, intanto Hormuz dovrebbe riaprire nella giornata di venerdì. Andiamo alla Repubblica, Europa missione ad Hormuz, ma Trump frena, non ci serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma fisica della tregua fra Stati Uniti ed Iran, ma senza l'intesa sul nucleare, fa sapere Washington, salta tutto. Taglio basso invece Israele accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra. E poi raid su Kiev brucia una cattedrale patrimonio dell'UNESCO, così l'articolo che troviamo in taglio basso sulla Repubblica. Andiamo alla Stampa, l'intesa regge, riapre Hormuz, commento di Stefano Stefanini, un accordo scarno che può salvare però il G7 come lo conosciamo. Taglio basso, antifascismo, ira su Nordio, il ministro dice no alle patenti, il codice penale di Mussolini. La Schlein replica, la destra vive solo di paure. Taglio alto invece Londra, antisocial, come difficile togliere ai giovani i difetti degli adulti dopo la stretta annunciata da Starmer sui social per gli under 16. Corriere della Sera, firma digitale all'intesa fra Stati Uniti e Iran, venerdì riapre Hormuz, ma Israele minaccia, non è finita. Di spalla invece al G7 arriva Trump, l'amico, fra virgolette, Donald, fra i leader del G7. Taglio basso invece a Kiev, missili di Putin sulla cattedrale, colpito un patrimonio UNESCO. Di spalla invece da Milano, foto rubate alle passeggere, una chat sessista tra gli autisti dell'ATM. Andiamo al Sole 24 Ore con l'accordo fra Stati Uniti ed Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. Interessante l'articolo di commento di Ugo Tramballi, a parole tutti si dicono vincitori, tranne però Netanyahu. Taglio basso invece a Stellantis, annuncia 5 miliardi di investimento in Italia entro il 2030, scettici però i sindacati. Sempre dall'Italia, partenza sprint per il nuovo buono del tesoro Italia sì, raccolti oltre 3 miliardi di euro nel primo giorno. E poi a livello internazionale, SpaceX, la società di Musk, senza freni, dal debutto in borsa ha già guadagnato il 42% di questa speculazione. Ci spostiamo ora invece ai quotidiani di carattere locale, lo facciamo con il Giornale di Brescia in apertura. In questo caso l'apertura è dedicata all'innovazione e al welfare nel futuro delle imprese. A Brescia arriva il piano di rilancio della regione, 255 milioni di euro. Ecco come le aziende provano a tutelarsi di fronte all'inverno demografico. Taglio basso invece andiamo all'Università Statale di Brescia. Le discriminazioni di genere erano già emerse nel report del 2025, l'ho reso noto lo stesso rettore Castelli in una lettera all'Ateneo. Ci spostiamo poi in provincia, fatture false per 200 milioni di euro, nei guai un ufficio di Chiari. E poi sul lago di Garda, via l'assessore neotesserato di Vannacci a Sirmione e caso politico. La sindaca Lavelli sfiducia Padovan, venuta meno la fiducia, la replica è per la mia scelta di iscrivermi al partito di Vannacci. Brescia Oggi invece parla di scuole. Alle superiori solo uno studente su due promosso dalle prime. Sono i risultati degli scrutini negli istituti bresciani. Poi taglio basso, sulle strade bresciane indicazioni da quiz. I cartelli infatti perdono le lettere per la mancata manutenzione. Andiamo a Sarezzo, Valle Trompia, sul caso Sares Green, un appello a Mattarella per fermare il progetto. Mentre il comune si rivolge al TAR, il comitato civico tenta la via del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Da Sarezzo andiamo a Chiari, ovest bresciano, via libera al nuovo ospedale lungo la Brebemi. La decisione è arrivata dalla Regione.
Ci spostiamo in fine a Castenedolo, si schianta contro un'auto, muore in moto a 64 anni. Corriere della Sera di Brescia, l'apertura sulla maturità, giovedì prima prova per 9.000 studenti, niente scena muta, l'orale sarà obbligatorio. Dalle scuole alle università, molesti all'Università di Brescia, la lettera del rettore dopo il caso a Ingegneria. Taglio basso, Brescia si conferma capitale delle cartiere e delle fatture false. La finanza di Lodi arresta 8 persone, 5 bresciane, nel mirino un ufficio di Chiari. Veniamo in città e poi con l'ex Frecciarossa, che ora si chiama City 4, il grande cantiere al via per ridisegnare la stazione. E poi infine ci spostiamo a parlare di incidenti stradali. Da gennaio ad oggi 34 vittime nel bresciano, una vera e propria emergenza. Da ultimo c'è la Repubblica di Milano con Elly Schlein che apre il dossier Milano. Si vota nel 2028 un'ipotesi ticket per il dopo sala. Incontro fra l'attuale sindaco e la Schlein, sul tavolo i nomi per la successione. Azione intanto mette in campo la candidatura di Carlo Cottarelli. Di spalla in invece urbanistica, primo verdetto, oggi è attesa la sentenza su via Stresa. 8 imputati per la costruzione della Torre di Milano. Sono costruttori, progettisti, funzionari accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva per una torre residenziale di 24 piani costruita ex novo, un intervento però qualificato come ristrutturazione. Da ultimo di spalla, ATM avvia le indagini sulla chat sessista, 7 gli autisti al momento coinvolti dopo la denuncia arrivata da una passeggera. Sono le 7:10, questa è Radio Onda d'Urto, le prime pagine degli quotidiani nazionali e locali di questo martedì 16 di giugno. Incontreremo nuovamente le prime pagine, aggiungendo anche quelle internazionali, alle 7:50. Ora un breve stacco in musica, andiamo alla data del 16 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco arriverà Cisco, ex cantante dei Modena City Rambler, ora alle prese con una fortunata carriera da solista. In apertura invece Gian Gilberto Monti, che potete incontrare ogni mercoledì qui su Radio Onda d'Urto alle ore 16 con il suo 70 Onde d'Urto, assieme a a Simone Elga Scavagnini. Gian Gilberto Monti, fra le altre cose, autore anche di una rivisitazione di uno storico brano di Boris Vian, Le Déserteur, poi rivista in Italia fra gli altri anche da Ivano Fossati. Qui vi proponiamo proprio la versione di Gian Gilberto Monti, in attesa di vederlo il 16 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, nella stessa serata di Cisco. Al termine di questo brano, intitolato Egregio Presidente, Storie di classe.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 16 giugno del 1963 parte per lo spazio la cosmonauta Valentina Tereshkova con ritorno sulla Terra il 19 giugno. A bordo della capsula Vostok 6 ha compiuto 48 orbite intorno al nostro pianeta ed è rimasta nello spazio per 3 giorni. Era partita il 16 di giugno. Quel giorno alle 14, ora di Mosca, la televisione sovietica annunciava che una nuova capsula si aggiungeva alla Vostok 5 di Bykovsky, lanciata 2 giorni prima. A pilotarla una cosmonauta di nome Valentina, la prima donna a volare nello spazio. Il primo ministro Khrushchev riportava l'ennesima vittoria propagandistica sugli Stati Uniti, il viso di brava ragazza, e l'impresa spaziale di Valentina Tereshkova diventavano i simboli dell'emancipazione e del coraggio delle donne sovietiche.
3: Il 16 giugno del 1963 a bordo di Vostok 6 viene lanciata dal cosmodromo di Baikonur Valentina Tereshkova, la prima donna nello spazio. La missione dura 2 giorni, 22 ore e 50 minuti ed effettua 48 orbite terrestri. Chaika, che significa gabbiano, è il nome identificativo con cui la Tereshkova comunica via radio con il centro di controllo di Terra, con altri cosmonauti nello spazio e con Khrushchev. Durante le prime orbite terrestri, la cosmonauta russa soffre dei classici sintomi da microgravità, stanchezza e nausea. Verso la 30ª orbita, però, i disguidi si complicano. I tecnici di Terra si accorgono che la Vostok 6 si sta allontanando dal pianeta e che presto potrebbe sfuggire all'attrazione terrestre. Corretti gli errori dal controllo di Terra, la cosmonauta riesce a non perdersi nello spazio e atterrare il 19 giugno nella città di Karaganda, in Kazakistan.
2: Il ritratto di Valentina Tereshkova, nata il 6 marzo 1937, figlia di proletari, il padre è un carrista caduto durante la Seconda Guerra Mondiale, operaia, da giovane lavora in una fabbrica produttrice di pneumatici, poi in un'azienda di fili, per 7 anni svolge la professione di sarta all'interno dell'azienda, è studentessa operaia, frequenta corsi serali per diventare tecnica ed è una lunga carriera politica, iscritta al Komsomol, la sezione giovanile del Partito Comunista, poi dopo il successo planetario ottenuto con il viaggio dello spazio ricoprirà diversi ruoli, tra cui anche quella di membro del Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica nel 1971. Com'è riuscita a diventare una cosmonauta? A partire dal 1955, pur lavorando come operaia, Tereshkova diventa un'appassionata paracadutista. Nel 62 riesce a partecipare all'esame di assunzione per il primo gruppo di donne cosmonaute, supera con merito l'esame insieme alle altre 4 candidate. Sarà però l'unica delle 5 donne ad andare nello spazio. Quando riuscirà a compiere l'impresa aveva solo 27 anni. Da segnalare che una nuova missione femminile vedrà poi protagonista Svetlana Satyrskaya nel 1982. Il primo viaggio invece di una cosmonauta statunitense avverrà solo nel 1983. Valentina Tereshkova diverrà in Unione Sovietica esempio di emancipazione sociale e femminile.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. Buon ascolto.
1: Give me five! Give me five! All right!
2: Dacci il 5. Scrivi 0208462074 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Give me five! Alright.
3: 7:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 16 di giugno. Seconda giornata oggi ad Evian in Francia per il G7. Macron conferma il piano per una missione navale europea, anche italiana, per sminare Hormuz, ma Trump nicchia. Nella notte, intanto, Teheran e Washington hanno confermato la firma elettronica sull'intesa in 14 punti, il cosiddetto memorandum di Islamabad. C'è lo sblocco in due tranche di 24 miliardi di dollari iraniani bloccati all'estero e la promessa dell'Iran di ritrovarsi a un tavolo sul nucleare, oltre alla riapertura entro venerdì dello stretto di Hormuz. Qui nelle ultime 24 ore è passato un primo pugno di petroliere. Da qui a venerdì però mancano ancora diversi giorni, ma soprattutto in mezzo c'è Israele, dove Netanyahu ieri sera ha confermato la volontà di ricandidarsi al voto atteso per ottobre. Nel frattempo, solo ieri, i raid israeliani hanno fatto 2 vittime e 6 feriti in Libano e Teheran avverte: gli Stati Uniti garantiscano la fine della guerra in Libano, dove per ora Hezbollah ha interrotto le proprie operazioni militari, oppure l'accordo salterà. Niente accordo, ma solo morte invece in Palestina, 9 vittime nelle ultime 24 ore per i raid israeliani nella striscia. Dal finto cessate il fuoco mediato da Trump ad ottobre, sono 1000 i palestinesi ammazzati a Gaza, che dall'ottobre 2023 hanno sfondato ufficialmente la quota di 73.000 con 174.000 feriti. Ci spostiamo ora invece in Ucraina. Oggi infatti a Evian per il G7 è il giorno dedicato all'Est Europa, dopo che ieri Mosca ha provocato con numerosi raid un po' in tutto il paese 11 vittime e 60 feriti. Un razzo è caduto anche sulla Cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO a Kiev. Zelensky accusa direttamente Putin, ma Mosca sostiene che la chiesa sia stata colpita da un Patriot scaduto di fabbricazione statunitense, usato dalla contraerea ucraina. Impossibile avere notizie indipendenti, mentre sono accertate le 5 vittime russe per i droni ucraini fra Tula e Bryansk. Dall'Italia scure su 250 emendamenti alla legge elettorale, quella voluta dalla destra per evitare il rischio sconfitta. Da oggi il testo è in discussione in Commissione Affari Costituzionali. L'obiettivo è arrivare in aula entro il 26 di giugno. Il tutto mentre aumentano le voci sul voto anticipato nella primavera 2027, con Fratelli d'Italia e Lega spaventati dalla competizione a destra con i Vannacciani. Nel frattempo, ieri Electrolux, colosso dell'arredamento in Italia, in particolare del settore degli elettrodomestici, ha ritirato il piano da 1.700 licenziamenti. In realtà è più che altro una sorta di congelamento che offre 50 giorni al Ministero delle Imprese per trovare altre soluzioni. La Fioma, dal canto proprio, parla di tregua armata. Andiamo invece a Milano, dove l'ATM ha depositato una denuncia alla polizia locale. La procura va verso l'apertura di un fascicolo per la vicenda della chat con ignare passeggere dei mezzi pubblici di Milano, finita all'interno di una serie di chat degli autisti con tanto di offese sessiste. I messaggi venivano scambiati da alcuni autisti, diffondendo anche le immagini delle passeggere ignare riprese dai frame delle telecamere di sicurezza. A sollevare il caso la denuncia di una passeggera che ha visto sul telefono di un autista in quel momento in pausa alcune di queste immagini storte. Andiamo all'Aquila con la scossa di terremoto che ha colpito la zona già devastata 20 anni fa dal sisma, con una magnitudo di 3.1. La scossa alle 4:34 minuti, epicentro nel Parco Nazionale del Gran Sasso fra Pizzoli ed Amatrice. Scossa nitidamente avvertita dalla popolazione, ma al momento non vi sono né danni né feriti. Andiamo in Gran Bretagna, il premier laborista britannico Starmer conferma la messa al bando totale dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali, ha detto Starmer, rendono i minorenni infelici e li espongono a contenuti dannosi, sono progettate per creare dipendenza. L'entrata in vigore del bando, analogo a quello già in funzione in Australia, è previsto per la primavera 2027. Chiudiamo andando nelle Americhe, è iniziata poco fa la votazione all'estero per il ballottaggio delle presidenziali in Colombia, che il 21 di giugno vedrà sfidarsi il candidato fascista della destra trampiana dell'Espreia al primo turno al 43% e il senatore della sinistra Ivan Cepeda al 41%. Le operazioni di voto all'estero riguardano complessivamente 67 paesi con circa 1,5 milioni di aventi diritto. Un voto, quello dei colombiani all'estero, che potrebbe risultare decisivo in una sfida che si annuncia molto equilibrata. 7:26 minuti esattamente in questo istante, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto, prima edizione, in questo martedì 16 di giugno. L'informazione torna su Radio Onda d'Urto tra meno di un'ora alle 8:20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi.
4: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 16 giugno 2026. Iniziamo con un'anticipazione: venerdì alle 18:30 al Centro Sociale Magazzino 47, una serata benefit per il movimento No Tav della Val di Susa, spiedo popolare bresciano, oppure polpette vegane al sugo più polenta e patate al forno, acqua, vino compresi, sottoscrizione a 20 euro, 15 per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria 030 456 70 la nostra radio, specificare la preferenza onnivora o vegana. E ricordiamo che si può scegliere l'informazione indipendente e libera nelle donazioni del 5 per 1000 quando si fa la dichiarazione dei redditi. Per farlo si può scrivere il codice 02084620174 nel 730 oppure altra dichiarazione dei redditi e va a sostegno di Radio Onda d'Urto. Festa della Resistenza, questa sera dalle 20 presso il portico della festa, animazione e laboratori con associazione Saltabanco, alle 20:30 presso il cortile dello spazio Carme la presentazione del libro Il Falcone Conteso, storia sociale del castello di Brescia nel Novecento di Marco Ugolini, dialoga con l'autore lo storico Marcello Zane. La Festa della Resistenza, la sua 16ª edizione, si tiene dal 13 al 20 giugno 2026 al cortile delle scuole elementari Calini di Brescia in via Nino Bixio 9. Presentazione di Running Club, il nuovo romanzo di Emanuele Galesi pubblicato da Santelli Editore, l'appuntamento alle 18:15. La presentazione si tiene alla libreria Ferrata, Corso Martiri della Libertà 39 a Brescia. A dialogare con l'autore la scrittrice Nadia Busato e l'attrice Giuseppina Turra. Gli appuntamenti del cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9, l'appuntamento di questa sera è alle 19:30 Rebuilding come l'acqua per il fuoco. Alle 19 Homebound, storia di un'amicizia in India. Per quanto riguarda invece il programma dell'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia, via Musei 81B a Brescia, l'appuntamento per questa sera è A qualcuno piace caldo nella versione originale, sottotitolata in italiano, alle 21:30. Le città di pianura è invece la proposta al Cinema d'estate del Castello di Desenzano del Garda, la proiezione inizia per tutto giugno e luglio alle 21:30. Michela Marzano alle 21, dove il silenzio parla, fare spazio all'altro. L'appuntamento è a Pontevico, nella chiesetta di Santa Maria in Ripadoglio di via Ponticella. In caso invece di maltempo, Cinema Concordia, via Giuseppe Zanardelli 8. Il contributo per entrare è di 15 euro. L'appuntamento nella rassegna I Filosofi lungo l'Oglio. Diamo ancora qualche anticipazione. BDS, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, invita medici, farmacisti e personale sanitario a partecipare a webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate. Il prossimo appuntamento il 17 giugno alle ore 18. Per farlo bisogna iscriversi tramite bdsitalia.teva@gmail.com. Albania Nuova, in collegamento con Alfred Bushri del movimento Levizia Bashke e gli interventi del collettivo della diaspora albanese Zane Collective. Un incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo si tiene a Desenzano del Garda, la casa dei popoli Tomas Sankara, alle 19 l'aperitivo, alle 20 l'inizio di venerdì 19 giugno. Organizza Collettivo Gardesano Autonomo, Levizia Bashke, Collective Zane. In anticipazione per la giornata di domani, un appuntamento presidio per Mirko Serpelloni, morto l'11 settembre 2023 cadendo dal tetto sul quale stava lavorando il 6 settembre del 2023, un presidio fuori dal tribunale. Al Pala Giustizia di Brescia continua infatti il dibattimento del secondo processo a carico del proprietario del capannone. La terza udienza verranno sentiti i testimoni dell'imputato. Appuntamento il 17 giugno per Mirko Serpelloni, Pala Giustizia di Brescia, da partire dalle ore 12. Ed era tutto per quel che riguarda gli appuntamenti di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017. 4

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo stesso cognome.
1: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
0: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.

7:35 minuti, Radio Onda d'Urto, ancora in diretta. Buon martedì per chi si fosse messo o messa all'ascolto solo ora delle frequenze antagoniste del Gatto Nero. L'accordo 15 c'è, la firma digitale anche, non quella fisica, si dovrebbe attendere venerdì a Ginevra. Parliamo ovviamente di quanto sta accadendo tra Iran e Stati Uniti. Tanti commenti, le voci e di retroscena di queste ore, anche se il testo vero e proprio non l'ha ancora visto, diciamo, nel dettaglio nessuno. Qui su Radio Onda d'Urto vi proponiamo le riflessioni di un compagno iraniano. Nello specifico sia Mac che è compagno del collettivo rivoluzionario Jina, che agisce qui in Italia con giovani compagni e compagni iraniane della diaspora. Per capire anche quali sono le letture e le aspirazioni di compagni e compagni in Iran. Tra pochi istanti quindi qui a Radio Onda d'Urto la voce di Samyak.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Siamak del collettivo rivoluzionario Gina. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Dunque, è prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran con la riapertura di Hormuz e la fine immediata dell'aggressione israelo-statunitense, anche in Libano, specifica Teheran, mentre sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni e in caso contrario Washington annuncia che riprenderà gli attacchi. Io mi fermo qui e ti chiedo un commento su questo annuncio e come possiamo leggere questa intesa.
1: Senta, sinceramente devo dire prima come penso personalmente per i discorsi di questo accordo: è cessato il fuoco, perché credo, sono contento per questo. E stamattina pensavo, perché non sono così tanto gioioso, non sono così contento. E il motivo, comunque, noi come Gina, come tanti altri iraniani, non volevamo questa guerra, perché la guerra di solito danneggia la vita, quelli che c'è comunque hanno iraniani sotto regime, infatti di fatto ha fatto tanti danni, distruzioni, disoccupazione, quando hanno colpito impianti, diciamo petrochimiche, altre fabbriche. Allora questo siamo contenti che non si fa. E poi rimaniamo noi il regime iraniano e dobbiamo pensare come dobbiamo fare per la nostra vita e per la nostra libertà e a tante altre cose. Però almeno qui noi abbiamo le bombe e missili di tutti i parti. Da questo senso siamo contenti che non è andato, si è cessato questo. Ecco. Poi sinceramente non si può prevedere che cosa succede in questi 60 giorni sul nucleare. Io personalmente penso che il regime, non posso dire ora voleva fare la bomba, non voleva fare la bomba, però tantissimi dopo questa guerra i paesi pensano come un'arma di deterrenza nucleare. Per me una parte del regime anche penserà così, chissà come possono vogliono procedere su questo aspetto. Vediamo come vanno. Importante era per il regime un accordo che dentro c'era il denaro, vuol dire gli asset bloccati iraniani, perché senza quelli lì per il regime iraniano non era tanto possibile andare avanti con problemi economici che ci sono, le crisi economiche che c'è in Iran, e inflazione, disoccupazione. Tutto ciò, senza questi soldi il regime non andava avanti. Ora non lo so che poi alla fine si arrivano questi asset bloccati o no, comunque il regime aspettava questo, che forse così si può mettere un tappo su problemi che ci sono e su problemi economici che ci sono in paese.
0: Ecco, tra l'altro questa aggressione israelo-statunitense appare in qualche modo inutile, distruttiva anche in termini di vite umane e che ha destabilizzato la regione e il mondo, ma ha rivelato i limiti della potenza statunitense e dall'altra parte però l'Iran, il regime iraniano in qualche modo ne esce un po' rafforzato, anche perché in questo accordo di cessate il fuoco comunque si ritorna alla situazione pre-aggressione israelo-statunitense, dovrebbero essere stati sbloccati anche diversi miliardi di dollari e quindi ti chiedo un po' anche qual è il clima tra la popolazione iraniana rispetto a questo.
1: Prima devo dire sono completamente d'accordo su questa analisi che ha fatto ora, è esattamente così. Noi abbiamo pensato anche prima, abbiamo detto che con questa aggressione non puoi fare, diciamo, come che pensavano in 4-5 giorni, attacca al potere, prendi, vai, butta giù e gente vengono sulla strada perché non sono contenti del regime. Non è successo nessuno di questo, sapevamo che non succede, perché la gente vuole cambiare la sua vita al meglio, non può andare sotto missili o pensare che può essere qualcuno come Israele dietro l'angolo di approfittare cose. Per questo loro hanno provato, hanno fatto tantissima propaganda e gente non sono scesi in piazza. Subito al cessato fuoco, ora abbiamo in piazza pieno di operai, di pensionati che fanno sciopero, che fanno manifestazioni, che chiedono le cose, diritti, studenti universitari e studenti di scuole hanno fatto tantissime manifestazioni, tantissime proteste. Vuol dire questo e loro non capivano questo, allora hanno attaccato e purtroppo avevano, arriviamo alla tua domanda, purtroppo con il clima che c'era in Iran e poi la propaganda che aveva fatto da diversi anni Israele, sappiamo il motivo, aveva portato una parte di iraniani, maggior parte della diaspora iraniana all'estero e poi una parte anche dentro di pensare che noi non siamo capaci di fare niente, non possiamo lottare per i nostri diritti, non per la nostra vita, ci vuole una potenza armata, nemico del regime, che ci può dare una mano. E viene, attacca, butta giù il regime e noi poi che cosa succede? Non potevano rispondere. Questo qui è crollato, in Iran è crollato abbastanza, all'estero si vede, anche all'estero, dentro diaspora, che non è andato così come pensavamo noi, che non andrà questo modo, e per fortuna anche non andava questo modo, perché noi cerchiamo la sovranità del popolo iraniano, come che si dice, chi viene con la paracaduta dell'Israele devo rispondere al proprietario del paracaduto, per questo non rispondeva al popolo iraniano, a questo senso anche. Comunque vero, ha rafforzato il regime tantissimo, di ben preciso parte di che dipende da Pastaran, la guardiana rivoluzionaria della Repubblica Islamica, sono rafforzati, infatti tutto questo tempo loro hanno portato avanti repressione dentro, arresti e cose lì, poi con la dichiarazione di Israele e America, noi siamo di, e anche Reza Pahlavi, che noi siamo lì dentro, siamo armati, c'è Mossad che sta provando, andate avanti, fatti lì. Ora per esempio ieri l'altro hanno arrestato una signora che sappiamo che non c'entra niente con questi discorsi di Musa, di essere spia, così lì, però hanno arrestato in carcere e anche non sappiamo tanto di preciso che cosa sta succedendo a lei. E questo praticamente ha dato una mano al regime iraniano, questo attacco ha dato una mano al regime iraniano di reprimere le proteste, le richieste del popolo, del gente, della classe operaia, dei studenti, dei pensionati, e rafforzare praticamente l'apparato repressivo in Iran e poi anche nel mondo. Nel mondo ora Iran è un eroe per una parte del popolo della zona, uno che non ha fatto pace se non anche per Libano, per Yemen, per Iraq, per altre parti, per la Palestina, e questo davvero ha forzato il regime in Iran e diciamo Asia occidentale.
0: Siamo che io intanto ti ringrazio, se non c'è nient'altro che vuoi aggiungere ci salutiamo.
1: Grazie mille, grazie a voi per il vostro lavoro.
0: Siamak del collettivo rivoluzionario Gina, grazie a te per la disponibilità, per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: Sami Hak del collettivo rivoluzionario Jina, con compagni e compagni iraniani della diaspora qui in Italia, con lui Radio Onda d'Urto ha provato a mettere in fila le prime tessere del mosaico di questo accordo fra Iran e Stati Uniti. Che lei non venga. Avremo modo ovviamente di parlarne anche oggi ai nostri e vostri microfoni. Ora qualche istante di musica in attesa dell'arrivo delle prime pagine dei quotidiani. Loro sono i Casino Royal, arriveranno il 9 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Questa è Suona Ancora. Assieme ai Casino Royal ci sarà anche Ellie Cottino.

0: questa è Hollywood dei Cranberries. Qui non siamo a Hollywood, siamo a Brescia e questa è Radio Onda d'Urto, la radio antagonista. Un buon ascolto e rimanete sintonizzati.
1: La psichedelia. Il progresso.

0: molti altri generi musicali. 77 in onda martedì dalle 23 a mezzanotte su Radio Onda d'Urto. Gabba Gabba Hey!
1: Sette e 50 minuti ancora in diretta a Radio Onda d'Urto e in questo martedì 16 di giugno le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Manifesto, una grande foto di Trump, la scritta farsi male. L'accordo fra Stati Uniti e Iran è fatto ma non ancora firmato, se ne parla venerdì a Ginevra, c'è solo una quadro, le parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E per la terza parte Israele non c'è alcun accordo, Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. Taglio basso invece a Devian, il G7, un vertice 6 contro 1, dove l'uno ovviamente è Trump, che dice intanto per spostare il tiro, ora concentriamoci sull'Ucraina. Taglio basso invece, tavolo con i sindacati ieri per Electrolux, ma anche per l'ex Ilva, dove il ministro Urso annuncia non c'è più un euro. Da ultimo a Torino, la questura ha chiesto infatti 2 anni di sorveglianza speciale per una studentessa di 24 anni, Sara Munari, colpevole di aver partecipato alle manifestazioni per la Palestina dello scorso autunno. Era già accaduto da altri militanti dei movimenti sociali. È la teoria dell'eversione di piazza teorizzata dalla procura piemontese. Da Malavvenire invece è tempo di sminare l'accordo per la tregua regge fra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano. Intanto l'Europa, Italia compresa, si candida per bonificare Hormuz. Trump però è tiepido. Andiamo poi in Iran, bombe su un monastero, quello delle grotte a Kiev, il messaggio di Putin al G7, così la legge l'Avvenire. Andiamo il Domani invece che apre con Hormuz riaperto, il resto non si sa, fra Stati Uniti ed Iran un accordo d'argilla. Dall'Italia invece panico da Vannacci, Fratelli d'Italia va in tilt, il capo di Futuro Nazionale ruba ai meloniani non solo la scena ma anche le parole d'ordine ed il Pantheon. La rincorsa al generale fa deragliare il ministro Nordio, che esalta il codice Rocco firmato da Mussolini. Il Fatto Quotidiano invece apre con Trump sconfitto dall'Iran, mentre all'Unione Europea genuflessa Ben Gvir. Niente sanzioni infatti dall'Unione Europea per il ministro di Israele. Sempre parlando di Palestina, il Fatto Quotidiano lancia una raccolta fondi assieme all'ONG Sole e Terre per i trapianti in Palestina. Obiettivo: finanziare il centro antitumori. C'è un'intera pagina, pagina 13 del Fatto Quotidiano su questo. L'Unità invece una doppia apertura: da un lato la pace come voleva l'Iran, Trump annuncia Hormuz riapre venerdì, di spalle invece si parla dell'Italia e della patrimoniale. La Repubblica delle Banane è l'Italia, per questo temiamo la patrimoniale, l'articolo del direttore Piero Sansonetti. La Repubblica apre invece con l'Europa e la missione prevista per Hormuz, venerdì intanto a Ginevra la firma della tregua fra Stati Uniti ed Iran, ma senza intesa sul nucleare, dicono gli Stati Uniti, salta tutto. Taglio basso in Israele invece, accuse su Netanyahu, che dice mi ricandido, è però incapace di vincere la guerra. Di spalla raid su Kiev, brucia la cattedrale patrimonio dell'UNESCO, 11 le vittime. La Stampa parla in apertura dell'intesa che per ora regge, riapre Hormuz, Macron è pronto a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni dice sì alle navi italiane con l'ok del Parlamento. Taglio basso invece bombe in Ucraina, quella cattedrale sfregiata da Putin. Per quanto riguarda l'Italia invece antifascismo, ira su Nordio che esalta il codice penale Rocco Mussolini, replica della Schlein, la destra vive di paure. Corriere della Sera, l'apertura sulla firma digitale che è arrivata ieri in serata all'intesa fra Stati Uniti ed Iran, ora riaprirà Hormuz, ma Israele fa sapere per noi non è finita. Ai viani invece prosegue il G7, l'amico, fra virgolette, Donald fra i leader del G7. Meloni e Macron si dicono pronti a fare la loro parte sullo sminamento dello stretto di Hormuz. Taglio basso invece missili di Putin sulla cattedrale di Kiev, colpito un patrimonio dell'UNESCO. A Milano invece foto rubate dalle passeggere, la chat sessista degli autisti di ATM, presentata una denuncia. Andiamo sul Sole 24 Ore. Con l'accordo fra Stati Uniti ed Iran, petrolio in caduta, $85, Wall Street e Milano macinano record. Piazza Affari supera il muro dei 52.000 punti. Il commento più ampio di Ugo Tramballi a pagina 2, a parole vincono tutti tranne Netanyahu. Taglio basso, intanto Stellantis annuncia in Italia 5 miliardi di investimenti entro il 2030. Per quanto riguarda poi invece il nuovo titolo di Stato, il BTP Italia sì, nella prima giornata raccolti 3,2 miliardi di euro in un giorno. Questi quotidiani nazionali alle 7.56 minuti qui su Radio Onda d'Urto. Passiamo a quelli locali con il giornale di Brescia. Innovazione e welfare nel futuro delle imprese. Arriva a Brescia il piano di rilancio della regione da 255 milioni di euro. Taglio basso intanto sull'Università di Brescia, le discriminazioni di genere già presenti in un report del 2025, a renderlo noto lo stesso rettore Castelli in una lettera a tutto l'Ateneo. Sempre dal bresciano andiamo a Chiari, fatture false da 200 milioni, un ufficio nei guai. E poi a Sirmione, via l'assessore di Vannacci, a Sirmione diventa caso politico il ritiro delle deleghe da parte della sindaca Lavella all'assessore Padovan, che si è appena iscritto a Futuro Nazionale. Brescia Oggi apre invece con le scuole superiori. A Brescia solo uno studente su due promosso dalle prime. Per quanto riguarda poi invece la viabilità sulle strade bresciane, le indicazioni sono un quiz diverse, infatti le segnalazioni di cartelli che perdono le lettere. Di spalla invece a Sarezzo, Sares Green appello a Mattarella. Il comune presenta ricorso contro il progetto Sares Green, mentre il comitato civico tenta la strada del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Andiamo poi a Chiari, nell'ovest bresciano, prima via libera della regione al nuovo ospedale in zona Brebemi. Infine, sull'indagine interna dell'Università di Brescia arriva un piano antimolestie, lo annuncia il rettore Castelli. A Castelnedolo infine si schianta contro l'auto, muore in moto un 64enne. Vicenda questa che ritroviamo anche sulla prima del Corriere della Sera, incidente.

e delle fatture false. La finanza di Lodi arresta 8 persone, 5 sono bresciane, nel mirino in particolare un centro operativo e logistico dei Chiari con un ufficio nel centro della cittadina dell'Ovest. La Repubblica di Milano apre invece con la Schlein che apre il dossier Milano, ipotesi ticket per il doposala, primo incontro fra il primo cittadino uscente e la segretaria del PD, mentre Azione mette in campo la candidatura di Carlo Cottarelli. Taglio basso invece c'è ATM che apre un'indagine dopo la chat sessista degli autisti, 7 al momento le persone coinvolte. E poi una delle tante inchieste, la prima dell'urbanistica a Milano, oggi è attesa la sentenza su Via Stresa, la cosiddetta Torre Milano, un progetto di una torre ex novo per 24 piani fatta passare però come ristrutturazione edilizia in 8 a processo. Oggi la sentenza, sono costruttori, progettisti e funzionari accusati di abuso edilizio e di lottizzazione abusiva. Queste le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Ora passiamo a quelli internazionali. Noi apriamo con il quotidiano iraniano The Tehran Times, quotidiano in lingua inglese. Nello specifico si parla appunto dell'accordo, 10 questioni e 10 risposte da sapere in merito al futuro dei colloqui fra Iran e Stati Uniti, la pace non è ancora sicura, questo è il titolo di apertura del quotidiano iraniano. Andiamo a vedere invece come apre Haaretz, quotidiano israeliano. Israele per ora è la grande sconfitta di questo accordo. Stati Uniti ed Iran segnano un accordo preliminare. Trump dice che tutto è stato segnato già lunedì in via digitale, venerdì invece la firma concreta a Ginevra. Il secondo grande fiasco di Netanyahu, questo è il commento di Amos Harel, il tutto mentre lo stesso Netanyahu ieri sera ha confermato che si candiderà alle prossime elezioni che sono previste nel mese di ottobre in Israele. Andiamo invece a vedere come apre The Arab News, quindi sul lato del Golfo Persico. Si parla nello specifico dei contatti ancora in corso, soprattutto attraverso Doha, cioè la Qatar, per dare dettagli al piano di pace. I combattimenti in Libano e quanto accade ad Hormuz restano le chiavi in questo accordo che dovrebbe essere siglato nella giornata di venerdì, così l'articolo di apertura di Arab News. Veniamo ai quotidiani invece di carattere, come dire, occidentale. Partiamo dal New York Times, come dire, timido ottimismo in merito all'accordo fra Stati Uniti ed Iran perché i dettagli non sono ancora stati rivelati. La fine della guerra senza aver ottenuto nemmeno un risultato, questa è l'analisi che viene fatta da Erica Green sul New York Times in merito appunto ai motivi che avevano spinto Trump alla guerra e ora all'accordo di pace, così è l'articolo principale che occupa buona parte, come dire, della prima del New York Times. Dalla New York Times andiamo invece a Le Monde, quotidiano francese. Francia al centro del G7 di Evian, Stati Uniti ed Iran annunciano un accordo dai contorni però ancora incerti. Intanto oggi a Vienna si parla di Ucraina, gli europei vogliono mettere Kiev al centro del tavolo del G7. Per quanto riguarda invece le questioni interne, l'autonomia della Corsica arriva all'Assemblea nazionale, un progetto di legge costituzionale per riconoscere la Corsica come una regione autonoma all'interno della Repubblica, quanto dovrebbe essere discusso nella giornata di oggi all'Assemblea nazionale, e sarebbe la prima volta visto che la struttura dello Stato francese è rigidamente centralista. Da Le Monde ci spostiamo invece al Paese. La resistenza di Israele mette a rischio l'accordo di pace, questo è l'articolo di apertura. Israele fa sapere che rimarrà in Libano, in Siria e in Palestina tutto il tempo necessario, così l'articolo di apertura che troviamo su El Paese. Dal Paese andiamo invece a dare un'occhiata alla Financial Times, quindi ci spostiamo in questo momento in Gran Bretagna. L'accordo fra Stati Uniti ed Iran fa abbassare il prezzo del petrolio e del gas, aumenta le speranze che si metta la parola fine alla crisi energetica, così la legge il Financial Times, che è ovviamente uno quotidiano, come dire, di stampo economico, quindi si concentra su questo passaggio. Andiamo a vedere ancora un

0: paio di segnalazioni. Lo facciamo innanzitutto con il quotidiano Libération della sinistra francese, l'accordo di Trump che sbarca ad Evian per il summit del G7. Trump lo presenta come una grande vittoria, ma nessuno sa cosa ci sia scritto. L'unica certezza è che il regime iraniano si è rafforzato durante il conflitto, così l'articolo di apertura che troviamo nello specifico su Libération. Da Libération invece andiamo, e così chiudiamo, a quello che accade più a est. Lo facciamo con il China Daily. Interessante il fatto che l'apertura anche qui sia dedicata all'Iran, però il focus è sul Libano. C'è una grande fotografia di persone sfollate che provano a tornare verso sud, ritorno a casa dopo l'accordo di pace. Il Libano è il terreno, il banco di prova dell'intesa fra Trump e gli iraniani, così l'apertura del China Daily. E dal China Daily ci spostiamo invece a un altro quotidiano, il Japan Times. Quindi siamo in Giappone, qui dice che Trump guarda da vicino l'uscita dalla guerra con l'Iran, ma i rischi sono ancora tutti sul tappeto. Da un lato i propositi, dall'altro i dettagli. Da qui a venerdì si cercherà di capire di più anche in merito alle possibili reazioni di Israele, così l'articolo di The Japan Times, che chiude le prime pagine degli quotidiani di oggi, martedì 16 di giugno, qui su Radio Onda d'Urto. Le rassegne stampa tornano alle ore 8.30, quella nazionale, poi alle 9.15 quella invece di carattere, come dire, locale. Abbiamo visto sul quotidiano cinese China Daily come gli occhi siano puntati in particolare su quello che accadrà in Libano. Proprio dal Libano ieri Radio Onda d'Urto ha ricevuto una testimonianza, quella di Davide Ruggini, che è capomissione dell'ONG Una Ponte Per, operativa da 30 anni nella capitale Beirut. Per capire anche cosa si pensi direttamente in Libano di quello che potrebbe o non potrebbe fare Israele, che giusto per alzare la tensione pochi istanti fa ha annunciato una esercitazione militare nella Cisgiordania del Nord. Vediamo quindi cosa si pensa e cosa si dice in Libano di questa tregua annunciata con le parole di Davide Ruggini di Un Ponte Per.
1: Buon pomeriggio. Allora, per quanto riguarda la situazione in questo momento in Libano, è diciamo tutta in evoluzione dal punto di vista della politica, in questo senso, dato che c'erano state anche delle negoziazioni dirette, sia il presidente che il primo ministro che lo speaker del Parlamento si sono dichiarati comunque a favore di questo accordo, che dovrebbe in qualche modo stabilizzare la situazione, e soprattutto lo speaker del Parlamento, che è il capo in quota Amal, è a favore e spinge anche perché si implementi anche il ritiro delle truppe israeliane dal territorio occupato in questo momento. Mentre invece diciamo gli altri attori politici sono più prudenti. Hezbollah, visto che dal momento che c'è stata la dichiarazione del cessate il fuoco, moltissime persone si sono riversate per strada nel tentativo di tornare a sud, ha chiesto formalmente di aspettare, di vedere come viene ampliato e come viene implementato, il cessate il fuoco. Quindi attualmente diciamo c'è una dal punto di vista degli attori politici diciamo che c'è prudenza, viene visto a favore in linea generale, però c'è molta prudenza perché giustamente come sappiamo, come abbiamo visto nei mesi, Israele tende costantemente a cercare di sabotare questi accordi e a continuare la guerra, e ha anche dichiarato molto apertamente che non si ritirerà dalle zone occupate, anzi sta portando avanti anche tuttora oggi in questo momento delle demolizioni e si sono verificati alcuni bombardamenti molto, molto meno intensi degli ultimi giorni, con molto meno anche molto in termini anche molto minori in termini di numeri, però in questo momento la situazione è molto precaria e non sappiamo esattamente cosa aspettarci. Per quanto ci riguarda, noi continuiamo a operare, abbiamo visto che sì, un certo numero di persone dagli shelters sono partiti, però tendenzialmente, come all'interno degli shelter, dei rifugi, non fosse la maggioranza della popolazione ospitata all'interno, ma molti sono ospitati appunto in seconde case, da famiglie e cose. Principalmente quello che notiamo sui numeri è che queste persone qua stanno cercando di tornare a casa. L'autostrada per il sud è stata piena per diverse ore, e quindi questo notiamo. Negli shelters, timidamente, qualcuno cerca di andare a sud, di andare a vedere se la casa è ancora in piedi o no, e però per adesso la situazione resta molto precaria, e quindi noi diciamo che per ora non cambiamo l'atteggiamento nell'approccio che abbiamo avuto fino ad adesso.
0: Questa è la voce di David Ruggini, raggiunto da Radio Onda d'Urto nel pomeriggio di ieri in Libano. David Ruggini è il capo missione di un ponte per a Beirut. Tara, artista italo-palestinese, con la sua Dunia qui su Radio Onda d'Urto. Tara, che sarà in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il giovedì 20 di agosto, in apertura ai Subsonica. Al termine del brano arriva Storie di classe e poi il giornale Radio Flash.

0: Ponte del Web.
1: Grazie a voi, auguro buona giornata a tutti e con un'unica preghiera: non giriamo mai la testa dall'altra parte quando vediamo un'ingiustizia.

il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 0208462174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: Il 16 giugno del 1963 parte per lo spazio la cosmonauta Valentina Tereshkova con ritorno sulla Terra il 19 giugno. A bordo della capsula Vostok 6 ha compiuto 48 orbite intorno al nostro pianeta ed è rimasta nello spazio per 3 giorni. Era partita il 16 di giugno. Quel giorno alle 14, ora di Mosca, la televisione sovietica annunciava che una nuova capsula si aggiungeva alla Vostok 5 di Bykovsky, lanciata 2 giorni prima. A pilotarla una cosmonauta di nome Valentina, la prima donna a volare nello spazio. Il primo ministro Khrushchev riportava l'ennesima vittoria propagandistica sugli Stati Uniti, il viso di brava ragazza, e l'impresa spaziale di Valentina Tereshkova diventavano i simboli dell'emancipazione e del coraggio delle donne sovietiche.
5: Il 16 giugno del 1963 a bordo di Vostok 6 viene lanciata dal cosmodromo di Baikonur Valentina Tereshkova, la prima donna nello spazio. La missione dura 2 giorni, 22 ore e 50 minuti ed effettua 48 orbite terrestri. Chaika, che significa gabbiano, è il nome identificativo con cui la Tereshkova comunica via radio con il centro di controllo di Terra, con altri cosmonauti nello spazio e con Khrushchev. Durante le prime orbite terrestri, la cosmonauta russa soffre dei classici sintomi da microgravità, stanchezza e nausea. Verso la 30ª orbita, però, i disguidi si complicano. I tecnici di Terra si accorgono che la Vostok 6 si sta allontanando dal pianeta e che presto potrebbe sfuggire all'attrazione terrestre. Corretti gli errori dal controllo di Terra, la cosmonauta riesce a non perdersi nello spazio e atterrare il 19 giugno nella città di Karaganda, in Kazakistan.
4: Il ritratto di Valentina Tereshkova, nata il 6 marzo 1937, figlia di proletari, il padre è un carrista caduto durante la Seconda Guerra Mondiale, operaia, da giovane lavora in una fabbrica produttrice di pneumatici, poi in un'azienda di fili, per 7 anni svolge la professione di sarta all'interno dell'azienda, è studentessa operaia, frequenta corsi serali per diventare tecnica ed è una lunga carriera politica, iscritta al Komsomol, la sezione giovanile del Partito Comunista, poi dopo il successo planetario ottenuto con il viaggio dello spazio ricoprirà diversi ruoli, tra cui anche quella di membro del Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica nel 1971. Com'è riuscita a diventare una cosmonauta? A partire dal 1955, pur lavorando come operaia, Tereshkova diventa un'appassionata paracadutista. Nel 62 riesce a partecipare all'esame di assunzione per il primo gruppo di donne cosmonaute, supera con merito l'esame insieme alle altre 4 candidate. Sarà però l'unica delle 5 donne ad andare nello spazio. Quando riuscirà a compiere l'impresa aveva solo 27 anni. Da segnalare che una nuova missione femminile vedrà poi protagonista Svetlana Satyrskaya nel 1982. Il primo viaggio invece di una cosmonauta statunitense avverrà solo nel 1983. Valentina Tereshkova diverrà in Unione Sovietica esempio di emancipazione sociale e femminile.

0: sono Greta Cominelli e questa è Radio Onda d'Urto.
1: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: Otto e 20 minuti di questo martedì 16 di giugno, la seconda edizione del giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. Seconda giornata oggi a Deviani in Francia per il G7. Ieri Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania hanno confermato la possibilità di mandare proprie navi militari per sminare lo stretto di Hormuz, ma Trump nicchia. Nel frattempo Teheran e Washington hanno annunciato che l'accordo è completo. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice Trump. Sarebbero 14 punti del cosiddetto memorandum di Islamabad che venerdì dovrebbero vedere le firme concrete a Ginevra. Si parla dello sblocco in due tranche dei 24 miliardi di asset iraniani bloccati all'estero e le promesse di Teheran di intavolare nuove trattative sul nucleare, oltre alla riapertura venerdì dello stretto di Hormuz. Qui nelle ultime 24 ore sono passate un pugno di petroliere. Da qui a venerdì però ci sono ancora diversi ostacoli, soprattutto in mezzo c'è Israele, dove Netanyahu ieri sera ha confermato che si ricandiderà al voto atteso per ottobre. Nel frattempo solo ieri Israele ha violato l'intesa che non ha sottoscritto, facendo 2 vittime e 6 feriti in Libano, con Teheran ad avvertire. Gli Stati Uniti devono garantire la fine della guerra in Libano, dove intanto Hezbollah ha interrotto le proprie operazioni militari, oppure salta tutto. Dall'Iran alla Palestina sono 9 le vittime delle ultime 24 ore per i raid israeliani sulla striscia di Gaza. Da quando è in vigore il finto cessate il fuoco di ottobre, 1000 palestinesi ammazzati, oltre 73.000 dall'ottobre del 2023. Torniamo ora dove siamo partiti, ossia in Europa, andando ad est con Viana oggi che vedrà al centro l'Ucraina. Sul piatto l'attacco di ieri a Kiev che ha colpito la cattedrale della Dormizione, un patrimonio dell'UNESCO. Zelensky accusa Putin di crimini contro l'umanità. Mosca però nega ogni responsabilità parlando di un patriot statunitense scaduto. Impossibile avere conferme indipendenti. Di certo ci sono gli 11 morti ucraini di ieri e 5 morti russi. Anche oggi intanto in corso sono nuovi raid incrociati. Dall'Italia la politica di palazzo, 250 emendamenti eliminati per la nuova legge elettorale, quella che la destra vuole portare a casa per evitare il rischio sconfitta. Da oggi il testo arriva in commissione affari costituzionali, 480 gli emendamenti rimasti. Il governo però va di fretta. Il testo infatti dovrebbe arrivare in aula alla Camera già il 26 di giugno. Intanto aumentano le voci sul voto anticipato nella primavera 2027, con Lega e Fratelli d'Italia spaventati dalla competizione a destra con i Vannacciani. Lotto operaie, non c'è più un euro, così il ministro Urso ieri al tavolo dedicato all'ex Silva, mentre sulla fonte Electrolux la multinazionale svedese congela il piano da 1700 licenziamenti e da 50 giorni di tempo per trovare soluzioni alternative. La Fioma, presente al tavolo, parla di tregua armata. Ci spostiamo ora invece a Milano con l'apertura di un'inchiesta in procura dopo che ATM ha depositato una denuncia alla polizia locale. La vicenda è quella della foto in chat di ignare passeggere condite da offese sessiste e apprezzamenti volgari. 8 al momento gli autisti nel mirino. A decidere di sollevare la questione una passeggera che ha visto sul telefono di un autista in pausa alcune delle immagini. Parte di queste sono tratte non solo dagli smartphone ma dai frame delle telecamere di sicurezza interna dei mezzi di ATM. Da Milano all'Aquila, con la scossa di terremoto attorno alle 4:30 di questa notte in un territorio già devastato 20 anni fa da diversi sisma. La magnitudo in questo caso di 3.1, epicentro nel Parco Nazionale del Gran Sasso, fa Pizzoli ed Amatrice. Scossa nitidamente avvertita dalla popolazione. Non ci sono però al momento danni o feriti. 8:24 minuti, torniamo all'estero. La premier laburista inglese Starmer annuncia la messa al bando totale dei social media per gli under 16. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Di fatto Londra copia il modello già in vigore in Australia. E noi chiudiamo il nostro giornale radio andando nell'America, alla via la votazione all'estero per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, che il 21 di giugno vedrà sfidarsi all'interno del paese latinoamericano il candidato fascista della destra trampiana Abelardo de Espreia, al primo turno al 43%. Il senatore della sinistra Ivan Cepeda, al momento di poco sotto il 41%. È tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 11. Linea ora all'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, a seguire le rassegne stampa.
3: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 16 giugno 2026. Iniziamo con un'anticipazione: venerdì alle 18.30 al Centro Sociale Magazzino 47, una serata benefit per il movimento No Tav della Val di Susa, spiedo popolare bresciano, oppure polpette vegane al sugo più polenta e patate al forno, acqua, vino compresi, sottoscrizione a 20 euro, 15 per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria 030 456 70 la nostra radio, specificare la preferenza onnivora o vegana. E ricordiamo che si può scegliere l'informazione indipendente e libera nelle donazioni del 5 per 1000 quando si fa la dichiarazione dei redditi. Per farlo si può scrivere il codice 02084620174 nel 730 oppure altra dichiarazione dei redditi, e va a sostegno di Radio Onda d'Urto. Festa della Resistenza, questa sera dalle 20 presso il portico della festa, animazione e laboratori con associazione Saltabanco, alle 20.30 presso il cortile dello spazio Carme la presentazione del libro Il Falcone Conteso, storia sociale del castello di Brescia nel Novecento di Marco Ugolini, dialoga con l'autore lo storico Marcello Zane. La Festa della Resistenza, la sua 16ª edizione, si tiene dal 13 al 20 giugno 2026 al cortile delle scuole elementari Calini di Brescia in via Nino Bixio 9. Presentazione di Running Club, il nuovo romanzo di Emanuele Galesi pubblicato da Santelli Editore, l'appuntamento alle 18.15. La presentazione si tiene alla libreria Ferrata, Corso Martiri della Libertà 39 a Brescia. A dialogare con l'autore la scrittrice Nadia Busato e l'attrice Giuseppina Turra. Gli appuntamenti del cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9, l'appuntamento di questa sera è alle 19.30, Rebuilding, come l'acqua per il fuoco. Alle 19, Homebound, storia di un'amicizia in India. Per quanto riguarda invece il programma dell'Eden d'estate, al Parco del Museo di Santa Giulia, via Musei 81B a Brescia, l'appuntamento per questa sera è A qualcuno piace caldo, nella versione originale, sottotitolata in italiano, alle 21.30. Le città di pianura è invece la proposta al cinema d'estate del Castello di Desenzano del Garda, la proiezione inizia per tutto giugno e luglio alle 21.30. Michela Marzano alle 21, dove il silenzio parla, fare spazio all'altro, l'appuntamento è a Pontevico nella chiesetta di Santa Maria in Ripadoglio di via Ponticella, in caso invece di maltempo Cinema Concordia via Giuseppe Zanardelli 8, il contributo per entrare è di 15 euro, l'appuntamento nella rassegna I Filosofi lungo l'Oglio. Abbiamo ancora qualche anticipazione: BDS, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, invita medici, farmacisti e personale sanitario a partecipare a webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate. Il prossimo appuntamento è il 17 giugno alle ore 18. Per farlo bisogna iscriversi tramite bdsitalia.teva@gmail.com. Albania Nuova in collegamento con Alfred Bushri del movimento Levizia Bashke e gli interventi del collettivo della diaspora albanese Zane Collective. Un incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo si tiene a Desenzano del Garda, la casa dei popoli Tomas Sankara, alle 19 l'aperitivo, alle 20 l'inizio di venerdì 19 giugno. Organizza Collettivo Gardesano Autonomo, Levizia Bashke, Collective Zane. In anticipazione per la giornata di domani, un appuntamento presidio per Mirko Serpelloni, morto l'11 settembre 2023 cadendo dal tetto sul quale stava lavorando il 6 settembre del 2023, un presidio fuori dal tribunale. Al Pala Giustizia di Brescia continua infatti il dibattimento del secondo processo a carico del proprietario del capannone. La terza udienza verranno sentiti i testimoni dell'imputato. Appuntamento 17 giugno per Mirko Serpelloni, Pala Giustizia di Brescia, da partire dalle ore 12. Ed era tutto per quel che riguarda gli appuntamenti di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.
4: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Hai voglia di black music? Di blues, di soul? Ti aspetto ogni martedì sera alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Blues, mental,

0: 020 8462 0174 020 8462 0174 e il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto è lieta di presentarvi Bande Distorte.
2: Ogni martedì in diretta e streaming dalle 22 il programma di informazione
1: e cazzeggio
2: su fumetti, cinema, musica, teatro,
1: Brescia e dintorni.
2: Ogni settimana Zuffo, Mauro e graditi ospiti
1: Frizzi e Lazzi.
2: Seguici su Facebook.
3: Da martedì ogni due settimane alle ore 22 su questa emittente radiofonica Arrapao, una trasmissione cinematografico musicale di Carlo Boddighe,
4: Piero Galli
5: e Stefano Rizzo. Ciao, ascoltati Arrapao.
6: Ogni martedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è celluloide. Tutto quello che volete sapere sul cinema lo trovate qui con Camillo Scaglia e Massimo Morelli.
7: E Simone Cavagnini.
6: Eccoci qua. E oltre a noi,
7: alle voci più classiche, quelle delle nuove generazioni, le collaborazioni che abbiamo aperto con i ragazzi del Cine e del Brixia Film Fest, tra cinema d'autore e finestre più trash.
6: Quindi ogni martedì dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30 celluloide, lo spazio Dissonanze dedicato al cinema sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Nadurt, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da SIEM della redazione. Sono le 8:34 minuti. Iniziamo subito con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo martedì 16 giugno. Come vedremo, le aperture dei principali quotidiani nazionali sono interamente dedicate alla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e di conseguenza la riapertura dello stretto di Hormuz. Un altro tema in risalto è la possibile missione navale europea per lo sminamento dopo appunto l'annuncio di Macron con Meloni che dice come l'Italia è pronta e ci sarà. Questi un po' il tema, come dicevo, principale dell'apertura delle prime pagine dei quotidiani di questo martedì. Andiamo a vedere le aperture quotidiano per quotidiano. Europa, missione a Hormuz, titola così la Repubblica. Lo stretto verso la riapertura, Macron al G7 annuncia la spedizione navale antimine. Meloni, come dicevamo, afferma l'Italia è pronta e ci sarà. Trump, non ci serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma della tregua USA-Iran, ma senza intesa sul nucleare salta tutto. La firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz. Invece questa è l'apertura del Corriere della Sera, l'annuncio di Washington, Israele non è finita. Farsi male, invece, apre con questo titolo il manifesto, sempre rispetto all'accordo tra USA e Iran. In prima pagina il quotidiano scrive: è fatto ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. Anche questo tema rispetto proprio a Trump che ha perso, lo andremo ad approfondire su due analisi che troviamo nei quotidiani di oggi. Hormuz riaperto, il resto non si sa. Tra USA e Iran un accordo d'argilla, invece l'apertura del Domani, c'è la firma digitale sull'intesa. Trump afferma venerdì riapre lo stretto, Teheran la sovranità è nostra. Braccio di ferro su nucleare, sanzioni in Israele, tutti contro Netanyahu che ora rischia alle elezioni. Andiamo velocemente a vedere il Fatto Quotidiano che in prima pagina sempre su sempre l'apertura dedicata alla firma dell'accordo. Trump sconfitto da Iran, UE genuflessa a Ben-Gvir, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016. E concludiamo con il Sole 24 Ore. Con accordo USA-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. E questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che in qualche modo il tema dei mercati, della geopolitica, trovano il loro punto di incontro. Noi iniziamo subito con le varie segnalazioni degli articoli e andando a leggere anche qualche passaggio. Iniziamo da Il Manifesto a pagina 2 e pagina 3. A pagina 2 troviamo l'articolo di diversi articoli rispetto a questo accordo, questa firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Migliaia di uccisi, la firma su un quadro ancora opaco,
leggiamo a pagina 2 del manifesto, alla fine al 107° giorno di guerra con un cessate il fuoco in vigore da inizio aprile, domenica Washington e Teheran hanno firmato un accordo che con il passare delle ore sta già cambiando nome. Framework Peace Deal, un accordo quadro di pace su cui c'è ancora parecchio lavoro da fare, che sia davvero la fine del combinato disposto di Epic Fury, l'offensiva militare statunitense, e Roaring Lion, quella israeliana iniziata il 28 febbraio scorso, non v'è certezza. Nell'articolo si parlano di certezze, se ne riportano tre: la firma di Stati Uniti e Teheran c'è e quella ufficiale dovrebbe arrivare il 19 giugno, l'altra certezza è la riapertura dello stretto di Hormuz, l'ultima certezza, viene riportato nell'articolo, è la peggiore: in questi mesi di guerra senza strategia né vie di uscita, nella regione sono state uccise migliaia di persone, oltre 3.700 in Libano, più di 3.600 in Iran, un numero fornito, qui si tiene a specificare, dalle autorità, ma che svariate organizzazioni stimano al ribasso. 117 in Iraq, 23 in Israele, 46 nel resto della regione, tra Qatar, Emirati, Kuwait, Arabia Saudita, Oman, Siria, Bahrain. L'opacità sui contenuti dell'accordo e lo specchio della difficoltà a concludere una guerra che ha avuto ripercussioni globali e riportato le lancette al 13 giugno 2025, quando Stati Uniti e Israele lanciarono la prima ondata di attacchi contro l'Iran e negoziati in corso. Il tavolo ha rischiato di saltare di nuovo domenica pomeriggio, quando Israele, disobbedendo platealmente all'alleato USA, ha bombardato Beirut nel chiaro tentativo di sabotare l'accordo. Il Libano, insiste l'Iran, è parte dell'intesa, linea rossa insuperabile, da qui la rabbia di Trump affidata ai reporter di Axios. Il presidente ha accusato Netanyahu di tutto e pregato l'Iran di restare al tavolo negoziale. Sembra che la rottura definitiva sia stata evitata grazie all'attivazione dei canali di comunicazione indiretti gestiti dal Qatar, che ha offerto garanzie sul contenimento delle future azioni israeliane, accelerando le procedure per lo sblocco dei fondi iraniani. Ecco, di questo articolo andiamo a segnalare giusto questi passaggi. Si è parlato di Libano e troviamo anche un articolo di Pasquale Porciello da Beirut. Il Libano in bilico, Israele non intende ritirarsi e le bombe cadono lo stesso. Questo il titolo. Porciello scrive: in Libano è un'altra storia, Israele non sente ragioni e continua come se niente fosse il suo assedio, nonostante un cessate il fuoco reale e non fittizio come quello che esiste in questo momento in Libano. Dovrebbe essere parte dell'accordo tra Iran e Stati Uniti che, a meno di ulteriori roccamboleschi colpi di scena, verrà firmato venerdì a Ginevra. Tel Aviv non si considera toccato dalla clausola libanese dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele resta in Siria, in Libano e a Gaza tutto il tempo necessario, ha poi rimarcato in serata. La volontà di Tel Aviv di sabotare l'accordo, almeno per quanto riguarda la questione libanese, è stata ribadita domenica quando l'aviazione israeliana ha colpito un appartamento nella Dahiyeh, la periferia meridionale di Beirut, uccidendo 3 persone e ferendone almeno 15. Una dinamica più volte ripetuta in questi mesi. Il presidente degli Stati Uniti, furioso con Netanyahu, ha dichiarato lunedì sera, durante una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Macron, appunto ha dichiarato: vedremo se riusciamo a risolvere la situazione in Libano. È una sorta di mini esempio di quello che abbiamo fatto finora. Una crisi che continua a protrarsi, parleremo con Hezbollah. Così ricordo il presidente degli Stati Uniti.
Israele, continua Porcello nell'articolo, non solo non ha alcuna intenzione di lasciare i territori occupati militarmente in Libano, ma ieri non ha nemmeno sospeso temporaneamente i raid. Nel pomeriggio l'esercito israeliano ha eseguito l'ordine di procedure con un'importante detonazione di immobili a Eit el-Jabal nel distretto di Bint Jbeil. Tel Aviv sta compiendo una distruzione sistematica di interi villaggi nel sud del Libano. Sono circa un centinaio i villaggi cancellati dalla cartina geografica e decine quelli fortemente danneggiati. L'articolo continua riportando alcune testimonianze, ma quale cessate il fuoco continueranno indisturbati come hanno fatto finora, dice Mahoud S., giovane ingegnere chimico che abita a Tariq Jadid, un quartiere popolare e misto nella Dahia. E Porcello dice nell'articolo che come lui la pensano tutti. E un'altra testimonianza, Maria T., mia madre è di un villaggio cristiano tra Saida e Nabatie nel sud che si chiama Kfashelel. Metà della nostra famiglia sta ancora lì. Guarda caso, proprio ieri lo hanno messo nella lista dei possibili obiettivi. Così Maria T, che frequenta ancora il liceo, ma che sa ormai benissimo come vanno le cose in Libano. I giovani qui sono costretti a crescere in fretta. Sono infatti, parlando del sud del Libano, sono timidi i ritorni degli sfollati. Il sindacato dei giornalisti libanesi ha anche rinnovato l'invito alla massima prudenza perché, e qui è un virgolettato, finora niente è garantito e la situazione sul terreno può cambiare da un momento all'altro. Il Ministero della Salute libanese, che ogni pomeriggio rende noto il bollettino giornaliero delle vittime, ha riportato che 15 persone sono state uccise e 82 ferite nelle 24 ore appena precedenti la pubblicazione. Il numero totale dei morti è arrivato a 3.798, mentre quello dei feriti a 11.781 dall'inizio dei bombardamenti israeliani. La situazione non tornerà come quella del 2 marzo, ha fatto sapere Hezbollah attraverso un comunicato rilasciato nella serata di ieri. Nell'articolo continua la resistenza che è stata e rimane l'occhio vigile a protezione della patria e del suo popolo. Non accetterà alcuna aggressione che violi la sovranità nazionale e faccia scorrere il sangue del nostro popolo. Così si legge nel comunicato di Hezbollah. Andando alla fine dell'articolo di Pasquale Porcello da Beirut, fa un focus sulla sfiducia dei libanesi. Una sfiducia rispetto a una tregua vera e propria, per non parlare di un ritiro israeliano dal sud, è motivata, scrive, dall'esperienza più remota e quella più recente. In molti sono rassegnati già e sono in tantissimi a pensare che il sud sia già andato. E questo appunto qualche passaggio dell'articolo di Pasquale Porcello da Beirut. Segnalo anche l'articolo di Luca Celada da Los Angeles, questo non andremo ad approfondirlo, anche qui si parla di Trump che festeggia, si scrive, gli 80 anni fra lotte sanguinolente, mentre sottoscrive un'intesa peggiore e più costosa di quella del 2016. Andando invece a pagina 3, l'articolo sempre su questo accordo tra Stati Uniti e Iran, questo articolo a firma di Francesca Luci, l'Iran incassa una vittoria che rafforza i moderati. Vediamo giusto il passaggio iniziale, scrive:
Oggi è diverso, la pace porta un sorriso timido tra le labbra, come se avesse paura di restare. So che domani pesa, ma oggi non voglio saperlo. Sono le parole di Farhanaz, mamma single con due bambini. La vita frenetica nella capitale Teheran continua in un vortice di energia contrastante. Correnti conservatrici e manifestanti alzano la voce chiedendo cosa ne sarà del sangue del loro leader. Hanno venduto il sacrificio dei nostri martiri che nessun memorandum potrà ripagare, grida Mehdi. I mercati finanziari iraniani, giudici imparziali, rispondono con entusiasmo. Il prezzo del dollaro ha ceduto oltre il 10%. Anche il costo delle monete d'oro ha registrato cali record. La borsa di Teheran segna un balzo storico del 3,35%, trainata da un afflusso senza precedenti di capitali reali. Dopo mesi di guerra e paralisi economica, il mercato sembra respirare. L'articolo continua ripercorrendo quello che è successo dal 28 febbraio, quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato l'aggressione colpendo il quartier generale di Ali Khamenei. Noi abbiamo parlato anche dei mercati economici, che andremo ad approfondire con alcuni articoli tra un istante. Prima però, continuando con le analisi, ci spostiamo su Il Domani a pagina 3. L'analisi di Renzo Guolo, trionfo Pasdaran, dissidenti silenziati e vittoria di regime. Guolo scrive: l'accordo tra USA e Iran c'è, sotto forma di memorandum che fissa il termine di 60 giorni per fare l'accordo, dunque rinviando i nodi più spinosi a futuri colloqui, ma c'è. Trump prova a vedere come vittoria un autentico disastro strategico. E continua scrivendo: gli iraniani sono riusciti a mettere seriamente alla prova anche i rapporti di Washington con gli alleati del Golfo, ai quali, nonostante i decantati accordi di Abramo, gli USA non sono riusciti a garantire sicurezza. Sul fronte della lotta tra grandi imperi, poi, il proposito degli Stati Uniti di infliggere un duro colpo al competitore strategico Cina è fallito. Pechino, maggiore importatore del petrolio iraniano, è stato decisivo nel chiudere la guerra, premendo su Teheran e contando sui rapporti con Islamabad. Insomma, un'autentica debacle per il tycoon, che aveva fretta di chiudere per uscire dalla trappola persiana e passare con minori danni possibili le forche caudine di midterm, anche a costo di infliggere un sonoro schiaffo al sabotatore Netanyahu, che sino all'ultimo ha cercato di far saltare l'accordo colpendo Beirut e ribadisce che Israele non si ritirerà dal paese dei cedri. Uno stato d'animo assai diverso regna a Teheran. L'aver resistito militarmente al grande e piccolo Satana, all'America tornata orchestra del mondo e al sempiterno nemico sionista, questo tutto tra virgolette, e condotto un'azione diplomatica a tutto campo che ha tra l'altro reso palese l'inadeguatezza negoziale di personaggi come Witkoff e Kushner, consolida la Repubblica Islamica. Il regime, continua Guolo nella sua analisi, ha mostrato una tenuta non attribuibile solo alla violenta repressione dell'opposizione o al blackout di internet, ma anche al riflesso patriottico che ha saputo suscitare toccando il tasto sempre caldo del nazionalismo persiano, a dimostrazione che, come ogni regime fondato sulla mobilitazione totale, una parte del paese lo appoggia. In quella oligarchia di fazione che è la Repubblica Islamica, arena di partiti che competono aspramente dentro i confini
del sistema sono solo gli intransigenti della corrente di estrema destra Paidari, restano contrari all'accordo. L'Iran esce dunque come vincitore politico della guerra. Una volta concluso l'accordo definitivo, la Repubblica Islamica potrà ridefinire i suoi equilibri interni, fuori dall'emergenza del conflitto esistenziale che l'ha investita, e verificare se l'asse tra conservatori pragmatici, quel che resta del clero conservatore raggruppato attorno alla nuova guida Mojtaba Khamenei e i Pasdaran, reggerà, o se forti dell'aver salvato in armi il regime, i guardiani della rivoluzione marceranno decisamente sulla via del potere militare. Quanto all'opposizione illusa dagli appelli filo insurrezionali di Trump e Netanyahu, l'accordo rappresenta l'ennesimo colpo e conferma come al tycoon non sia mai importato nulla del cambio di regime a Teheran. Difficile pensare che questo variegato fronte possa superare facilmente lo scacco politico, ma anche psicologico, intrinseco a questo palese tradimento, tanto più che se riuscirà a far cancellare le sensazioni, il regime potrà ridistribuire e riacquistare consenso. Ecco, questa è l'analisi di Renzo Guolo a pagina 3 de Il Domani. Come dicevo, si parla anche di economia rispetto alla firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Lo si fa sulle pagine del Manifesto a pagina 6 con l'articolo di Luigi Pandolfi. Lo si fa anche sulle pagine del Corriere, più per la precisione a pagina 11 del Corriere della Sera, nell'articolo di Federico Fubini. Petrolio giù, borse caute sull'accordo, la partita si gioca sulle condizioni, e lo si fa infine sulle pagine del 24 ore a pagina 5. A pagina 5, Sissi, Bellomo, petrolio ai minimi da tre mesi, ma la ripresa dei flussi è incerta. Vediamo giusto qualche passaggio dell'articolo. Bellomo scrive: lasciate che il petrolio scorra, ha proclamato Donald Trump con il consueto trionfalismo, e il mercato ha subito festeggiato. Il Brent, in ribasso di oltre il 5%, è sceso sotto $83 al barile, sui livelli dei primi di marzo, quando la guerra nel Golfo Persico era appena iniziata. Il gas in Europa è crollato di quasi il 10%, poco sopra 42 euro per megawattori al TTF. Il sollievo degli investitori non è privo di giustificazioni, visto che questa potrebbe davvero essere la svolta buona. Dopo decine di annunci inconsistenti, finalmente si registrano passi avanti concreti verso la pace tra Stati Uniti e Iran. C'è tuttavia grande cautela sul ritorno delle forniture dal Golfo Persico, quel petrolio che secondo Trump è pronto a scorrere copioso, ma anche altre materie prime, tra cui GNL, fertilizzante e alluminio. Le esportazioni risaliranno in modo graduale, a ritmi che oggi è difficile prevedere con precisione, e per il ritorno allo status quo ci vorranno anni, ammesso che sia mai possibile. Bellomo continua nell'articolo scrivendo: il blocco della navigazione nello stretto di Hormuz, evento che fino a pochi mesi fa veniva considerato fantapolitica, lascerà cicatrici profonde, se non altro nella memoria degli operatori. Sia gli esportatori del Golfo, sia i loro clienti potrebbero voler ridurre in futuro l'esposizione a questo rischio, diversificando
in modo permanente le rotte di rifornimento, come hanno già iniziato a fare. Il ripristino dei transiti a Hormuz è comunque parte dell'accordo che USA e Iran dovrebbero firmare venerdì. Lo stesso Trump ha precisato che lo stretto sarà riaperto in modo graduale, che gli USA rimuoveranno immediatamente il blocco navale e che l'Iran deve sminare i fondali e astenersi dall'imporre pedaggi. Navi di tutto il mondo, scaldate i motori.

di mercato, rimanendo sulle pagine del Sole 24 Ore, continuiamo, e rimanendo anche nella regione, continuiamo a parlare di economia, ma ci spostiamo nella Cisgiordania occupata. A pagina 3 del Sole 24 Ore leggiamo: economia della Cisgiordania verso il collasso. Appunto, l'economia della Cisgiordania occupata sta andando verso il collasso, mentre Israele mantiene una rete di restrizioni che limitano le opportunità dei palestinesi. Lo conferma un report dell'ONG International Crisis Group, che sottolinea, come già evidenziato dal Sole 24 Ore, che le misure israeliane volte a limitare la libertà di movimento, trattenere le entrate e appropriarsi dei terreni non solo stanno paralizzando l'economia palestinese, ma alimentando anche una profonda instabilità. E questo per quanto riguarda l'economia nella Cisgiordania occupata, come abbiamo visto, verso il collasso. Rimaniamo in Palestina, nella striscia di Gaza, e troviamo un altro breve, in realtà, trafiletto che si concentra sulla denuncia della commissaria europea per la gestione della crisi Aja Lahbib, che afferma: Gaza, continuano gli attacchi e il diritto internazionale umanitario viene violato ogni giorno. Stiamo perdendo la nostra bussola umanitaria e morale. Ha sottolinato Hajj al-Habib al suo arrivo al Consiglio d'Affari Esteri dell'Unione in Lussemburgo. La commissaria poi ha sottolineato il rischio che si diffondano epidemie nella popolazione di Gaza, costretta a vivere in condizioni di fortuna e in una situazione di sovraffollamento e di totale collasso igienico-sanitario. L'inverno è lontano, aggiunto, ma l'estate si avvicina, con quasi 2 milioni di persone che vivono in tende, con un concreto rischio di epidemia che dobbiamo prendere seriamente in considerazione. Ma la denuncia di Lahbib non tralascia di citare la responsabilità di Israele. Secondo il diritto internazionale, ha spiegato, Israele ha l'obbligo di permettere agli aiuti umanitari di raggiungere chi ne ha bisogno, e questo accesso viene di fatto negato. La commissaria ha ricordato poi che anche a lei, come a molte agenzie umanitarie dell'Unione Europea, non è consentito l'accesso nella striscia di Gaza. Conclude dicendo: abbiamo bisogno di un accesso completo e senza ostacoli alla striscia, ma anche alla Cisgiordania occupata, dove la situazione sta peggiorando. Ieri intanto si sono registrate nuove vittime a Gaza, attacchi aerei, colpi d'arma da fuoco israeliane hanno ucciso almeno 4 palestinesi. Una donna è morta nella città di Zawaida, nel centro della striscia. Una persona è stata uccisa nel campo profughi di Nuseirat, bombardato dalle forze israeliane di occupazione, e un medico e suo figlio a Gaza City, dove un raid ha fatto crollare il tetto di un edificio. Rimanendo in Palestina, in conclusione, andando verso la conclusione della rassegna stampa di carattere nazionale di questo martedì 16 giugno, torniamo sulle pagine del Manifesto. A pagina 4 troviamo due articoli. Noi segnaliamo quello di Eliana Riva: Tel Aviv non mette limiti all'occupazione, l'angoscia di Gaza pagheremo noi. E l'articolo inizia proprio con una citazione, con una testimonianza: noi siamo chiusi qui a Gaza, se Israele sarà costretto a limitarsi con l'Iran e magari persino con il Libano, dove pensi che scaricherà tutta la sua violenza? Apre così l'articolo Eliana Riva con questa testimonianza che ha raccolto in queste ore dalla striscia di Gaza, dove scrive: sono quasi tutte cariche di angoscia come questa di Khalil, residente di Gaza City.
Da mesi i palestinesi si chiedono che fine abbiano fatto i paesi mediatori, dove sia andato a morire il cosiddetto piano di pace del presidente USA Donald Trump, e che razza di cessate il fuoco sia quello durante il quale vengono ammazzati

998 persone. E qui vengono riportate altre parole. Lo sappiamo come funziona: se gli Stati Uniti raggiungono in Medio Oriente un accordo che Israele non vuole, a pagare sono i palestinesi, dice Arej da Deir al-Balah. Subito dopo la notizia di un accordo tra Washington e Teheran, il ministro della difesa Katz si è affrettato a dichiarare che Tel Aviv occuperà Gaza senza alcun limite di tempo, così come intende fare con le aree invase in Libano e Siria, e che le zone saranno sgomberate dagli abitanti in cui verranno distrutte le case e i villaggi. È successo anche ieri nei pressi di Al-Tufah, dove decine di palestinesi stanno lasciando le proprie abitazioni a causa dell'avanzata israeliana. I testimoni raccontano che l'esercito ha posizionato nuovi blocchi di cemento gialli, definendo in maniera illegittima e arbitraria l'allargamento delle aree occupate. Quando compaiono i blocchi gialli, il messaggio implicito è che i soldati ammazzeranno chiunque viva o si trova a camminare nei pressi di quell'area. Continua Khalil: non c'è bisogno che facciamo nulla di particolare, basta che camminiamo, che ci muoviamo, che esistiamo. Mentre i negoziati tra Hamas e il Board of Peace procedevano al Cairo, Israele ha ucciso ieri almeno 4 persone in diverse aree. Poche ore prima, domenica, i militari hanno ucciso un altro bambino, Rayan Abu al-Jain, di 3 anni, mentre camminava con il padre nell'area di Wadid al-Salqa a Deir al-Balah. Ieri l'altro rappresentante del Board of Peace, Trampiano, è arrivato al Cairo per discutere del disarmo di Hamas un giorno dopo aver ricevuto la controproposta del gruppo palestinese. Nonostante gli insopportabili massacri di civili inermi e la fame causata dall'assedio israeliano, i mediatori non parlano d'altro. Secondo fonti diplomatiche citate dal Times of Israel, Tel Aviv non sarebbe disposto a lasciare Gaza nemmeno se Hamas deponesse le armi, soprattutto ora che Netanyahu si trova in una difficile campagna elettorale, impegnato a recuperare voti perduti in seguito dell'accordo USA-Iran. Il gruppo palestinese chiede che Tel Aviv aiuti la prima fase del cessate il fuoco e domanda garanzie precise sul suo ritiro legato al disarmo. Intanto, nella Cisgiordania occupata, i coloni hanno tentato di bruciare vivi i palestinesi che pregavano all'interno di una moschea. È accaduto domenica sera a Burka, nei pressi di Ramallah. Tra i 40 e i 50 israeliani, molti a volto coperto, hanno dato alle fiamme le auto palestinesi parcheggiate in strada e hanno appiccato il fuoco all'ingresso del luogo di culto. Il fumo è entrato nella moschea, intossicando diversi fedeli. Vetture distrutte hanno anche nella vicina città di Deir Dibouan, attaccata dai coloni. Ieri le autorità israeliane hanno fatto sapere di aver fermato 6 sospettati. Con questo sono le 9 e 8 minuti. Continuiamo con alcune segnalazioni degli articoli. Prima però facciamo un brevissimo stacco musicale con Noitz Narcos, artista che torna alla festa di Radio Onda d'Urto, questa volta il 6 agosto.

0: toccherò il raggi del sole prima che sto giorno.
1: Radio Onda d'Urto, le 9:10, continuiamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo martedì 16 giugno, arrivando alla conclusione, segnalando l'ultimo articolo sulle pagine de Il Manifesto, a pagina 9, l'articolo di Mario Di Vito. I Propal, sorvegliati speciali come i mafiosi, questo il titolo dell'articolo. Andiamo a vedere velocemente qualche passaggio. Mario Di Vito scrive: Torino, capitale della repressione, un luogo comune ormai. Lucia Musti si chiama, ha per prima teorizzato l'esistenza di una eversione di piazza legata ai centri sociali e alle loro attività. Gli inquirenti si muovono di conseguenza. Sara Munari, a 24 anni, è una militante del Collettivo Universitario Autonomo di Torino. Ieri mattina per lei è arrivata dalla questura una richiesta di sorveglianza speciale, una misura di prevenzione che porta con sé una serie di restrizioni, dal fatto di dover avvisare l'autorità ogni volta che si vuole lasciare il proprio comune, al divieto di incontrare pregiudicati, passando per l'imposizione di precisi orari di rientro notturno, fino all'obbligo o al divieto di dimora. Le sue regole sono scritte nel codice antimafia, perché di solito la sorveglianza speciale si dà appunto a chi è indiziato di mafia o di terrorismo, anche in assenza di reati. Basta essere definiti socialmente pericolosi dalla polizia. Munari ha già scontato un periodo di arresti domiciliari e ha a suo carico diversi procedimenti, sempre legati alla sua partecipazione ad azioni di piazza e iniziative di protesta. Da notare, scrive Di Vito, che i reati ipotizzati sono di dimensioni assai esigue. Si parla di danneggiamenti, tafurugli e qualche imbrattamento. Lei viene indicata per lo più come animatrice o ispiratrice, un concorso morale che le costa un trattamento da mafiosa. La stessa cosa è capitata di recente anche a Stefano Millesimo di Ascatasuna, pure lui socialmente pericoloso. Sul suo caso è prevista un'udienza proprio domani. Altri sorvegliati speciali sono stati Giorgio Rossetto, sempre di Ascatasuna, Maria Edgarda Eddi Marcucci, per la sua militanza no TAV e per la sua esperienza nelle YPG curde in Siria. Nei giorni scorsi, sul sito Volere la Luna, l'avvocato Claudio Novaro ha pubblicato un articolo in cui dava contro del clima repressivo di Torino e parlava, tra le altre cose, del suicidio di due ragazzi, uno di 27 e uno di 20 anni. Il primo aveva lasciato un biglietto in cui si cita anche il divieto di dimora a Torino che gli era stato dato dopo le manifestazioni per la Palestina. Lo riteneva ingiusto. Per quanto riguarda il secondo, il problema è legato al suo funerale che si è svolto il 6 giugno a Settimo Torinese. Gli amici, alcuni dei quali destinatari di misure cautelari, avrebbero voluto partecipare, ma il GIP ha negato loro l'autorizzazione. Non c'erano, a suo dire, né legami parentali né comprovate ragioni, quali quelle ad esempio di salute, rilevanti dal punto di vista costituzionale. Il caso è scoppiato portandosi appresso qualche morbosità di troppo. Novaro adesso si dice costernato dal clamore mediatico assunto dalla vicenda, perché il punto non riguarda le ragioni di due suicidi, chi mai potrebbe conoscerle davvero, ma riflettere su come le autorità inquirenti di Torino affrontino ormai da anni le inchieste sui movimenti sociali. L'articolo continua, sono le 9:15, quindi la rassegna stampa di carattere nazionale si ferma qui. Facciamo un altro stacco musicale, questa volta con i Zen Circus, anche loro band che torna alla festa di Radio Onda d'Urto, in questo caso il 21 agosto. Poi la linea a Umberto della redazione con la rassegna stampa locale.

Dobbiamo purtroppo sfumare il brano dei Zen Circus per la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutte da parte di Umberto. Di cosa ci occuperemo? Allora, selezione nelle scuole bresciane, articolo sul Brescia Oggi in apertura della città e provincia. Parleremo poi di esame di maturità, quindi sempre di scuola, e in questo caso è invece l'apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Resteremo in campo comunque della formazione, dell'istruzione con l'università, ma in questo caso per parlare delle molestie all'UniBS e la presa di posizione del rettore Castelli con una lettera che trova molto spazio su tutti e tre i quotidiani locali. Partiamo quindi subito con il Brescia Oggi, perché qui c'è l'articolo appunto sulla scuola, con un richiamo in prima pagina: scuola alle superiori, solo uno studente su due promosso nelle prime. Ovviamente non significa che gli altri sono tutti bocciati, ma bensì che sono anche rimandati. Un tempo si diceva rimandati, adesso dice che hanno i debiti, hanno da fare i recuperi. Uno studente su due promosso, le prime sono lo scoglio più duro. Negli istituti tecnici un alunno su quattro non viene ammesso alla classe successiva. Una percentuale tra il 20 e il 25% dovrà affrontare gli esami di recupero a settembre, mentre nelle quinte la quota di ammessi alla maturità sfiora il 100%. Calano bocciature e sospensioni del giudizio rispetto allo scorso anno. L'articolo è di Magda Biglia, giornalista del Brescia Oggi, ex insegnante che si occupa appunto di scuola e istruzione e mondo dell'istruzione. I tecnici sono i più severi, le classi prime sono quelle falcidiate. Uno su quattro studenti è bocciato, meno della metà i promossi, e tanti devono fare esami a settembre. Niente di nuovo, nonostante i grandi piani di orientamento, i corsi di recupero, i programmi di accoglienza, fare la prima superiore è difficile. Sono le prime anticipazioni degli esiti dell'anno scolastico 2025-26, altri dati arriveranno. Allora si inizia poi nell'articolo a raccogliere le dichiarazioni di alcuni dirigenti scolastici. Magda Biglia comincia con Marco Tarolli, dirigente del liceo Fermi di Salò, con il suo 66% di ammessi. Al Fermi, come dappertutto, la fetta di chi deve ripetere cala di anno in anno, dal 12% in prima, così come il numero di quanti si ritirano, l'8% in prima. In quinta, solo l'1% non farà la maturità, più uno 0,5 che scappa pur arrivato alla fine. Questo accade pure all'Istituto Castelli. Quasi la totalità degli iscritti in quinta è ammessa agli esami. Mancano solo gli studenti che si ritirano inizio anno e quelli per mancata frequenza, a volte anche per aver trovato già lavoro, spiega la preside Simonetta Tebaldini. Al Castelli sono molti fermati in prima, proprio uno su quattro. Sono parecchi di quanti avevano avuto indicazione per un professionale, ma vogliono tentare la nostra, però non è una scuola facile. La nostra però non è una scuola facile, avverto sempre durante gli open day, aggiunge Tebaldini, la preside. Nelle percentuali da preside del Castelli, dell'ITIS Castelli. Nella percentuale dei non ammessi sono contenuti anche coloro che si ritirano per motivi vari, parecchie volte per passare ad una scuola privata, nelle analisi del preside del liceo Leonardo Massimo Cosentino. Un po' un caso è quello del tecnico Tartaglio Olivieri, che considera però una media tra diurno e serale, tecnico delle costruzioni e liceo artistico. Lì oltre il 5%, 13 su 248, sono gli studenti di quinta che non potranno fare la maturità dopo domani.
è un dato piuttosto alto, bisognerebbe capire appunto se si tratta di persone come nel caso del Castelli che si sono ritirate perché magari hanno già trovato lavoro, altrimenti il dato, diciamo, selettivo è alto per una quinta. Comunque anche al professionale alberghiero Caterina De Medici di Gardone Riviere e Desenzano il 6% non arriverà allo scritto di giovedì. Lì c'è pure una stratificazione particolare delle bocciature che passano dal 26% delle prime al 10% delle seconde, al 13% delle terze, risalendo al 14% delle quarte. Mentre si contano su una mano i respinti in quarta al liceo Gambara, calati a fronte di un aumento in prima e in terza. Quello che preoccupa Giovanni Scolari, che guida l'Abba Ballini, è che una buona parte purtroppo di coloro che dovranno recuperare i cosiddetti debiti, spesso in due, anche tre materie, è raro il debito in una sola, eliminato con una spintarella, rinunceranno o non riusciranno, mantenendo alta la percentuale dei passaggi bloccati alla classe successiva, soprattutto in prima e terza. Al liceo classico Arnaldo, in totale, i sospesi sono 82 dalla prima alla quarta, soprattutto in latino e greco, e già sono stati predisposti corsi di recupero. L'Istituto di Corso Magenta ha voluto rendere note le percentuali delle eccellenze nelle prime tre classi, di coloro cioè che hanno meritato oltre 9 di media. Sono 17 in prima, 18 in seconda, il 15%, sono 23 in terza, più del 19%. Andiamo al Primo Levi di Sarezzo, preside Ersilia Conte, dove convivono i tre indirizzi con sottoindirizzi. Ai tecnici le bocciature sono il doppio che ai licei e di più ancora alle professionali. Il dibattito invece hanno al via ad agosto? Le famiglie favorevoli, i sindacati sono cauti. A Brescia si guarda con interesse al modello emiliano, mentre i dirigenti richiamano i nodi di organici e contratti. Una regione, l'Emilia-Romagna, che decide e finanzia una sperimentazione sull'inizio dell'anno scolastico 2026-27 al 31 agosto per le primarie in 41 comuni. Un'altra, il Piemonte, che ne discute. Allora, tanto basta per riaprire il dibattito sulla durata dell'anno, delle vacanze, della loro dislocazione temporale, delle lentezze dei primi giorni. Lo scontro in Emilia è stato subito con il settore turistico, ma anche il mondo della scuola si interroga, e così quello delle amministrazioni. I progetti non mancano, CRE e GREST, ma non sono gratuiti e non sono sufficienti per tante famiglie. Non mancano nemmeno i problemi pratici, visto che il clima è mutato e la quasi totalità degli edifici scolastici è senza condizionamento. Già a maggio si è sentito sbuffare. Nelle proposte ci sono attività non ancora didattiche, ma di socialità e anche all'aperto, dichiara l'assessora comunale all'istruzione Anna Frattini. Trovo l'esperienza emiliana molto positiva, anche perché individua le risorse per farlo. A Brescia molte settimane sono coperte dalle scuole pubbliche e dagli oratori, ma a settembre non si arriva. A Bologna hanno già anche lanciato le scuole aperte durante l'anno, non solo lezioni, dando un senso diverso all'educazione nel suo complesso. Cosa devo dire? L'invidio. La risposta sarà altissima. I sindacati, pur consapevoli dei disagi delle famiglie, sono perplessi. Livia Pedretti, segretaria provinciale FLC-CGL, parla di problemi oggettivi, ma non è la scuola che deve farsi carico di tutto. Esiste o no lo Stato sociale? Adriano Cattelan, di Gilda, sostiene che comunque gli istituti si aprono già l'ultima settimana di agosto per recuperi, esami e progetti. Da addetta ai lavori, Ersilia Conte, preside del Levi di Sarezzo e del LC Polo Est di Lumezzane, pone il nodo dei supplenti che vanno e vengono, ma anch'essa ritiene che, se il mondo cambia, molte siano le situazioni da rivedere nel loro complesso, compresi gli edifici prefabbricati caldi. Restiamo
a parlare di scuola, apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Maturità, giovedì prima prova per 9.000. No, scena muta, orale obbligatorio. Pagina 2, proseguono gli articoli che sono scritti da Thomas Bendinelli. Maturità, conto alla rovescia per 9.000, l'orale sarà obbligatorio per tutti. Il debutto con il tema di italiano. Si insediano le 250 commissioni che gestiranno le prove. Il punteggio finale sarà espresso in centesimi. Il credito scolastico accumulato nel triennio potrà valere fino a 40 punti, mentre le due prove scritte e il colloquio orale potranno assegnarne fino a 20 ciascuno. L'anno scorso promozione per il 99,44%. Lo scorso anno in provincia di Brescia i diplomati sono stati 8.933 a fronte di 8.983 studenti ammessi all'esame. Soltanto una cinquantina non ha raggiunto il diploma, per una percentuale di promossi pari al 99,44% degli ammessi. I non ammessi all'esame erano stati invece 292, circa il 3%. Un terzo dei diplomati, circa il 33%, ha concluso il percorso con un voto compreso tra 61 e 70. Più contenuta la fascia dei voti elevati. Circa il 17% dei maturati ha conseguito un punteggio tra 81 e 90, mentre poco meno del 9% si è collocato tra 91 e 99. I centisti sono stati 297, pari a circa il 3% del totale, mentre le lodi si sono fermate a 77, meno dell'1%. Per quanto riguarda poi questa pagina del Corriere, abbiamo ingegneria e accuse al docente, il caso al Senato accademico, una lettera di Castelli a prof e studenti, la vicenda non sarà archiviata. E c'è proprio anche su questo quotidiano la pubblicazione integrale della lettera del professor Castelli, rettore dell'Unibs. Noi però non la leggiamo integrale.

Francesco Castelli a fare riferimento al report in una lettera che ha voluto scrivere all'intera comunità accademica. In alcuni casi, aggiunge, riprendendo le conclusioni della Commissione, i comportamenti discriminatori sono riferiti come umilianti e aggravati da posizioni asimmetriche di potere dei soggetti coinvolti. Il rapporto non manca di fare riferimento a quello che viene indicato come un problema noto e in cui è facile intuire i contorni della vicenda, poi tramutatasi in tsunami dopo le lettere di studenti ed ex su presunti comportamenti inappropriati di un docente di ingegneria. La Commissione stigmatizza sul punto che l'Ateneo avrebbe reagito con una incredibile lentezza. Dopo quelle denunce anonime arrivate sul tavolo del rettorato, sono state ore di grande concitazione negli ambienti della statale di Brescia, come conferma lo stesso Francesco Castelli. E dopo un faccia a faccia col rettore, a fine maggio, il docente finito nel mirino si è autosospeso dall'attività didattica. Continuano però gli strascichi di un caso che ha lasciato un solco profondo nell'ambiente accademico. Ecco perché, nella nota inviata al corpo accademico, Castelli riferisce che è stata istituita una cabina di regia per la tutela della dignità e il contrasto alle molestie e violenze di genere, finalizzata a pianificare e mettere in pratica ulteriori iniziative di sensibilizzazione al tema che coinvolgano tutte le aree e le sedi frequentate dai docenti e dagli studenti. Come ho già avuto modo di dichiarare pubblicamente, è ferma intenzione di questa governance lavorare per creare le condizioni di un ambiente educante e lavorativo, sereno ed inclusivo, e invito tutti, docenti, personale tecnico amministrativo e studenti, a interrogarsi su quanto ognuno di noi possa fare per rendere la nostra università un luogo sempre più accogliente e sicuro, continua Castelli. Il rettore ricorda comunque il lavoro portato avanti sulla prevenzione e contrasto alle violenze di genere, sia con interventi di carattere culturale, sia attraverso l'attività di una pluralità di organismi, dalla Commissione di Genere al Comitato Unico di Garanzia, alla Garante degli Studenti, nonché la procedura attivata sul sito di Ateneo per segnalare comportamenti. Un'IBS, aggiunge, è attiva sulle pari opportunità da anni con diverse articolazioni interne. Castelli indugia sul valore della parola educante, che rappresenta il vero fine ultimo al quale dobbiamo tendere, ben più di qualche posizione nei ranking internazionali, per contribuire in maniera sostanziale alla crescita della nostra comunità e alla coesione sociale e intergenerazionale di una società che deve trovare nella solidarietà e nell'inclusione gli strumenti culturali per le sfide tecnologiche e geopolitiche del prossimo futuro. Come detto, la lettera integrale è pubblicata anche sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, mentre sul Brescia Oggi, oltre ovviamente all'articolo principale, molestie a un'IBS, combatteremo le discriminazioni, virgolettato del rettore, Castelli rassicura studenti e docenti nella sua lettera, l'indagine interna conferma, ci sono comportamenti discriminatori. E poi l'organismo, una cabina di regia per la dignità. La conclusione è un invito rivolto a docenti, personale tecnico, amministrativo e studenti a contribuire alla costruzione di un ambiente educante e lavorativo, sereno ed inclusivo, ribadendo che il vero obiettivo dell'università deve essere la crescita della comunità e la promozione di una cultura fondata su solidarietà, inclusione e rispetto reciproco. Ma dicevo che qui su questo quotidiano c'è anche l'intervento del professor Saverio Regasto. Regasto, due punti, aperte le virgolette, riflettori su una vicenda già nota da tempo. Nell'apprezzare la lettera del rettore, il docente evidenzia come questi fatti fossero già conosciuti e auspica azioni concrete.
dopo la lettera del rettore Castelli alla comunità accademica, interviene nuovamente anche il professor Regasto. In una nota, il docente esprime apprezzamento per l'impegno della governance nel contrastare molestie e comportamenti illeciti, ma sottolinea come la vicenda di ingegneria abbia acceso i riflettori su un problema che, a suo avviso, era già conosciuto all'interno dell'Ateneo. Dopo la pesante denuncia di ingegneria, mi pare che si sia creata una maggiore sensibilità per un problema tanto grave quanto noto in Ateneo, scrive Regasto, ricordando come le indagini dedicate agli studenti e al personale fossero antecedenti all'esplosione del caso. La prima risalirebbe infatti al 2023 e la seconda al 2025, con esiti che, secondo quanto riferisce il docente, sarebbero stati conosciuti ben prima che la vicenda finisse sulle pagine dei giornali. Per Regasto, le parole utilizzate dal rettore nella sua lettera confermano l'esistenza di un quadro già delineato, caratterizzato da una diffusa sensazione di comportamenti verbali con connotazioni discriminatorie e da situazioni aggravate da posizioni asimmetriche di potere. Da qui la convinzione che il problema fosse noto e che si sia reagito con una incredibile lentezza solo dopo l'emersione pubblica della vicenda. Il docente chiede ora che il confronto esca dagli organi istituzionali e coinvolga l'intera comunità universitaria. Per questo propone che il report dell'indagine venga trasmesso a tutti e che il rettore convochi una riunione del corpo accademico per discutere quanto accaduto e definire strategie politiche e non meramente burocratiche per affrontare il problema. In caso contrario, conclude, il resto mi sembrano davvero parole al vento. Qualche nota di Eric Sardinas. Concerto blues del Ferragosto, la festa di Radio Onda d'Urto di quest'anno.

Allora, vediamo l'apertura adesso delle cronache di Brescia e provincia del giornale di Brescia. Il morbillo preoccupa Europa e Stati Uniti, casi nel bresciano ma sono pochi. Delle 14 persone infettate dal 2024, 12 non erano vaccinate, altre 20 hanno avuto la pertosse. Articolo di Barbara Bertocchi. In Europa il traguardo dell'eliminazione del morbillo appare ancora lontano. A lanciare l'allarme è stato nelle scorse settimane il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha segnalato una nuova crescita dei casi tra il 2025 e il 2026, oltre 6.000 i contagi registrati, con Italia, Romania e Spagna tra gli stati più colpiti. La situazione preoccupa anche gli Stati Uniti, dove nel 2025 i casi sono raddoppiati rispetto al 2024 e i mondiali di calcio fanno temere una rapida diffusione del virus. Nel nostro paese, secondo il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, nel 2024 sono stati registrati 1.055 casi. Nel 2025 però i casi hanno ripreso a crescere, con un primo aumento a marzo, quando le segnalazioni sono state 85, e un secondo a maggio con 71 casi. Nell'intero anno i casi registrati sono stati 532. Sinceramente, sono stati 232 nell'intero anno 2025, nel 24 erano stati il doppio, comunque non so. Anche il 2026 si è aperto con un nuovo incremento. A gennaio sono stati notificati 84 casi, per 77 di questi lo stato vaccinale è noto. 70 persone, pari al 90,9%, non erano vaccinate al momento del contagio e 5 avevano ricevuto una sola dose di vaccino. Il dato conferma il ruolo centrale della vaccinazione nella prevenzione del morbillo e mostra come il virus continui a colpire le persone non protette. Lo si legge anche nel bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità. Poiché il morbillo è altamente contagioso e si diffonde facilmente per via aerea, solo un'immunità sufficiente in gran parte della popolazione può prevenire la trasmissione da persona a persona. Per prevenire focolai di morbillo e proteggere le persone particolarmente vulnerabili, come i bambini troppo piccoli per essere vaccinati e coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici. Almeno il 95% della popolazione idonea dovrebbe essere vaccinato con due dosi. Tuttavia, in Italia la copertura per due dosi nei bambini di 5-6 anni di età è pari all'84,8%, dati del 2023, e nessuna regione ha raggiunto la copertura del 95% per la seconda dose. Come va da noi? Come spiegano Anna Carruana, responsabile della struttura semplice di malattie infettive di ATS Brescia, e la collega Cinzia Gasparotti, dirigente medico della struttura semplice dipartimentale di epidemiologia, dal 1 gennaio 2024 alla fine dell'aprile 2026 ci sono stati 14 casi di morbillo nel territorio di riferimento. 12 persone che hanno contratto il virus non erano vaccinate. Le altre due avevano ricevuto la somministrazione meno di un mese prima del contagio. L'età media è 41 anni. Il vaccino in questione, ricordiamo, protegge da morbillo, parotite e rosolia, malattie infettive che possono avere complicazioni importanti. Papillomavirus, copertura oltre l'80% per il vaccino che previene il tumore. È molto più della media nazionale. L'Australia, intanto, è vicina all'eliminazione della neoplasia tra le under 25. Adesso giriamo pagina, troviamo un articolo. Banca occulta cinese ricicla 200 milioni le fatture false da un ufficio di Chiari. 8 gli arresti. Il gruppo utilizzava 40 imprese di carta per servire clienti reali in tutta Italia. Il buco stimato per le casse dello Stato è di oltre 30 milioni. Articola anche sul Corriere, banche occulte cinesi, la base a Chiari,
anche 5 bresciani tra gli arrestati dalla Guardia di Finanza di Lodi, fatture false per circa 200 milioni. Poi andiamo avanti, troviamo sul giornale di Brescia un articolo sulla figura di Giuseppe Zanardelli. Patriota, giurista e statista, la città rende omaggio a Zanardelli. A 2 secoli dalla nascita, il monumento verrà restaurato. Pronti anche una mostra e un libro. L'articolo è di Daniela Zorat. A 200 anni dalla nascita, Brescia rende omaggio a uno dei suoi più illustri concittadini, Giuseppe Zanardelli, giurista ma anche statista che contribuì a dare una svolta liberale al nostro paese, introducendo riforme che ancora oggi caratterizzano la nostra vita, come l'abolizione della pena di morte o la tutela del diritto di sciopero. Una mostra in Palazzo Tosio, col supporto della Fondazione Brescia Musei, Fondazione Ugo da Como e Ateneo, col supporto dell'Ordine degli Avvocati, hanno allestito una mostra in Palazzo Tosio intitolata Giuseppe Zanardelli, 1826-1903, statista, giurista, uomo di cultura, curata da Roberta Dadda e Valerio Terraroli, aperti pomeriggio del sabato e della domenica fino al 15 di novembre. I lavori alla statua voluti dal comune costeranno 160.000 euro. Le iniziative curate da Ateneo, Ordine Avvocati e dalle fondazioni Brescia Musei e Ugo da Como. Poi abbiamo la notizia Metro Brescia, cioè un'intervista, scusate, alla neopresidente di Metro Brescia a cura di Nuri Fatolazzadeh, alla neopresidente di Metro Brescia Luisa Ghedi. La metro, una piazza che viaggia, la sfida farla crescere con la città. Luisa Ghedi, avvocata, consigliera di quartiere fin dalla prima tornata del 2014, mai iscritta ad un partito, ma vicina all'area democratica. È la nuova presidente di Metro Brescia dopo il passaggio di Flavio Pasotti nel CDA di A2A. Ma più che di incarichi, Ghedi parla di cittadini, di senso civico e di trasporto pubblico come infrastruttura sociale, con due parole che tornano spesso nel corso della conversazione: sfida e integrazione. Lei viene spesso associata al PD, eppure non ha mai preso la tessera, perché sono sicuramente vicina ai valori e ai principi del mondo democratico, questo non l'ho mai nascosto, però ho sempre preferito e preferisco mantenere una posizione civica. Quali sono gli obiettivi del suo mandato? Li riassumerei in due parole chiave. La prima è sfida. La metro ha ormai 13 anni, trasporta circa 17 milioni di passeggeri all'anno ed è una realtà consolidata. Proprio per questo la sfida è continuare a crescere, non fermarsi. In che senso crescere? Deve evolversi insieme alla città. Mi piace pensare che sia dei cittadini e per i cittadini, non soltanto un'infrastruttura, ma quasi uno spazio civico, un luogo attraversato ogni giorno da studenti, lavoratori, famiglie e pensionati che appartiene alla comunità. Una sorta di piazza che si muove? Sì, è una definizione che mi piace. Penso ai progetti culturali sviluppati negli anni, alle opere d'arte presenti nelle stazioni, ai percorsi che collegano la metro ai parchi cittadini. Questo contribuisce a far percepire la metropolitana come qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto. E la seconda parola? Visione, perché il trasporto pubblico sarà sempre più centrale per il futuro delle città. E qui entrano in gioco concetti come integrazione e intermodalità. Tradotto in concreto, significa pensare i diversi sistemi di mobilità come parti di un unico ecosistema. La metro, il tram che arriverà nei prossimi anni, Bicimia, il trasporto pubblico locale, devono dialogare tra loro. Quanto conta il trasporto pubblico nella qualità della vita di una città? Moltissimo. Il calo demografico è una realtà e le città devono diventare sempre più attrattive. Le persone scelgono dove vivere anche in base ai servizi e il trasporto pubblico è tra quelli fondamentali, insieme a scuole e sanità. Lei usa la metropolitana? Molto.
e mi piace la sua capacità di essere un luogo profondamente democratico. La usa il professionista, lo studente, chi inizia il turno alle 6 del mattino, il pensionato. È un mezzo accessibile e in questo senso molto equo. Qual è il dato di cui Brescia dovrebbe andare orgogliosa e perché? I 17 milioni di passeggeri annui, sicuramente, e poi il fatto che la quota di chi viaggia senza biglietto sia molto bassa, attorno al 2%, un dato che racconta anche il senso di responsabilità dei cittadini. Anche perché non ci sono tornelli, una scelta rara, in passato criticata, dice Nuri Fatel Azzadeh. È vero, e spesso chi arriva da fuori città se ne stupisce ancora, ma i controlli sono costanti e i numeri dimostrano che la fiducia accordata ai cittadini è stata ripagata. Guardando i prossimi anni, qual è la sfida più concreta? Far crescere ancora l'utilizzo della metro. Si parla del possibile prolungamento verso il Garda. Come vede questa prospettiva? Lo studio realizzato è sicuramente un'opportunità importante. Il tema del trasporto pubblico sul territorio provinciale è molto sentito e approfondirne la fattibilità è utile, ma saranno poi i numeri e le valutazioni tecniche a dire quale strada sarà percorribile. Quando si discuteva se costruirla o meno, la metropolitana, da che parte stava? Dalla parte della metropolitana. Ero molto giovane, ma ricordo bene quel dibattito. Molti sostenevano che sarebbe stata poco utilizzata. Oggi, guardando ai numeri, direi che la città ha dimostrato il contrario. Adesso, ecco, in realtà bisognerebbe anche, chiaro che questa intervista non lo si poteva fare, però ricordiamo che chi era contrario alla metropolitana non era a favore del traffico privato, ma era a favore di un'altra scelta, quindi quella di una linea tranviaria radiale che potesse praticamente raggiungere diverse zone della città che oggi non sono servite dalla metropolitana e in parte saranno servite con le linee tranviarie che si stanno progettando e che si vogliono realizzare adesso. Quindi insomma non era una scelta metropolitana no, traffico privato sì, ma era metropolitana no per un'altra scelta di trasporto pubblico locale che poteva risultare più efficace per ridurre proprio il traffico privato. Andiamo adesso a vedere un articolo invece su Brescia Oggi che riguarda la mobilitazione degli abitanti di Sarezzo contro il progetto Sares Green. I liberi cittadini chiedono supporto a Mattarella, mentre il comune si rivolge al TAR. Il comitato sceglie di fare un ricorso straordinario al Quirinale contro il progetto. Articolo di Marco Benasseni. È un impegno su due fronti, quello che a Sarezzo sta cercando di fermare il percorso del progetto Sares Green, ovvero la costruzione di un impianto destinato al trattamento del CARFLAF. Dopo la decisione dell'amministrazione comunale, che sono le parti appunto in particolare di plastica delle autovetture, delle automobili. Dopo la decisione dell'amministrazione comunale di impugnare davanti al TAR l'autorizzazione rilasciata dalla Regione, anche il Comitato Liberi Cittadini per la Salute ha annunciato l'avvio di un'azione autonoma. Il gruppo, che afferma di rappresentare gli oltre 12.000 cittadini che negli anni scorsi hanno sottoscritto la raccolta di firme contro il progetto, ha affidato ai propri legali l'incarico di presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, scegliendo così una strada alternativa rispetto a quella della giustizia amministrativa decisa dal Comune. Una decisione che, spiegano i promotori, si pone in modo complementare rispetto al ricorso già depositato dall'amministrazione comunale, con il quale viene chiesto l'annullamento del procedimento regionale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione. Secondo il Comune, lo ricordiamo, alcuni aspetti non sarebbero stati adeguatamente chiariti, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi ambientali connessi alla tipologia dell'impianto, in parte rinviata alla fase successiva alla messa in esercizio, ma anche relativamente alle misure compensative imposte all'azienda e alla compatibilità del progetto
con le norme urbanistiche ed edilizie comunali vigenti. Alla base della scelta del Comitato ci sono invece altre tre motivazioni. La prima riguarda la natura tecnico-scientifica delle contestazioni sollevate, che richiederebbero approfondite consulenze e perizie specialistiche. I tempi più ampi previsti dal ricorso straordinario consentirebbero quindi di predisporre la documentazione necessaria. La seconda è legata alla volontà di ottenere una valutazione in una sede diversa rispetto a quella del TAR. E la terza, la presenza di due ricorsi distinti può ampliare gli strumenti di tutela disponibili, rafforzando complessivamente l'azione volta a contrastare la realizzazione dell'impianto, rispondono i liberi cittadini. Le due iniziative si integrano e si rafforzano reciprocamente nell'interesse della salute dei cittadini e dell'ambiente. Gli esponenti del fronte del no precisano inoltre che se le controparti dovessero opporsi al ricorso straordinario, sono pronti a trasferire il procedimento davanti al TAR, affiancando quello già promosso dal comune di Sarezzo. Nel frattempo, la raccolta fondi lanciata nelle scorse settimane ha raggiunto i 17.000 euro, somma che sarà destinata a coprire le spese legali e i costi di consulenze e perizie. Torniamo sul giornale di Brescia. Abbiamo una notizia, anche questa tragica purtroppo, che troviamo su tutti e tre i quotidiani. Morto in scooter, domani l'addio a Paolo Rinaldi. L'uomo, 64 anni, si è scontrato a Castenedolo con un SUV in svolta. La cerimonia funebre domani alle 15.30 a Brescia, nella casa del commiato. E sul Corriere della Sera si ricorda che questa è già la 34esima vittima della strada. Vediamo infatti l'articolo. Morti sulle strade, da gennaio sono 34, l'ultimo a Castenedolo, una vera emergenza. Ecco, questa persona morta a Castenedolo, Paolo Rinaldi, è il fratello di Davide, lo zio di Luca, che sono cari amici e sostenitori anche della radio, quindi a loro va le condoglianze della redazione, l'abbraccio della redazione della comunità di Radio Onda d'Urto. Personalmente conoscevo anche Paolo Rinaldi al tempo, diciamo al tempo di quando eravamo studenti, militante del Movimento Lavoratori per il Socialismo, l'MLS. Andiamo avanti ora e terminiamo l'esame del giornale di Brescia. Abbiamo un articolo che riguarda Sirmione, dove è stato silurato un assessore. La sindaca caccia l'assessore Padovan solo perché ora sto con Vannacci. Per Lavelli, invece, per la sindaca, la tessera di partito non c'entra, è venuto meno il rapporto di fiducia. La minoranza parla di frattura annunciata, ora auspichiamo elezioni anticipate. Anche questo è un articolo presente su tutti i quotidiani. Silurato l'assessore Padovan è perché sto con Vannacci, così sul Brescia Oggi. La sindaca Lavelli gli ha revocato le deleghe, è venuta meno la fiducia, lui accusa, punito per la mia adesione a Futuro Nazionale. Ma restiamo ancora sul giornale di Brescia. Abbiamo centinaia in movimento per camminare e riflettere, successo per la 10ª edizione del Festival del Cammino, 4 serate culturali e passeggiata conclusiva domenicale. Gli organizzatori dicono uscire dalle abitudini di tutti i giorni e guardarci attorno con occhi diversi. Poi lavori in quota sulla via Terzulli, chiuso l'accesso, stop temporaneo agli escursionisti, ma solo per qualche settimana. La via diretta per l'Adamello, l'itinerario attrezzato considerato la principale via d'accesso per andare in Adamello.
previsti la sostituzione e il rinnovo di cavi d'acciaio, staffe e ancoraggi. Ultimo articolo, accogliere e integrare grazie a musica e cibo. Breno. Breno si prepara a celebrare la giornata mondiale del rifugiato con una serata di musica, incontro e sapori dal mondo. Venerdì in piazza Sant'Antonio è in programma la quarta edizione del Rock and Refugee Day, iniziativa promossa per richiamare l'attenzione sul tema dell'accoglienza e sul valore del dialogo tra culture. La festa prenderà il via alle 18.30 e proporrà un programma pensato per coinvolgere cittadini, associazioni e comunità migranti. Sul palco saliranno i No Smoking con musica live rock, mentre la serata proseguirà col DJ set di Lori DJ. Non mancherà naturalmente, anzi, la parte gastronomica. Sono previsti infatti assaggi di cibo etnico preparati dai rifugiati

prende sempre più forma. Aperti i cantieri per la prima fase di restyling e demolizioni. Il progetto prevede l'inserimento di strutture sociosanitarie private, un'area a ristorazione, un'altra dedicata alla formazione ed una all'intrattenimento. Quattro ambiti ben distinti che danno tra l'altro anche il nome al nuovo spazio. All'interno il movimento è costante, con squadre impegnate nella rimozione degli elementi esistenti e nella preparazione dei nuovi spazi. All'esterno è previsto un intervento di restyling solo del piazzale, oggi in condizioni di degrado, mentre sono in corso lavori nei parcheggi sotterranei, con i 2500 posti auto che saranno divisi tra clienti e cittadini che frequenteranno il vitale snodo urbano e trasportistico della stazione. Poi, per chiudere, iraniani, americani, russi e ucraini insieme alla Iseo Summer School. In 100 studenti per tutta la settimana discuteranno del nuovo ordine globale. Abbiamo ancora da vedere qualche segnalazione dal Brescia Oggi. Allora, due pagine sono dedicate alle indicazioni e alla segnaletica stradale, che è sempre più deteriorata. Indicazioni stradali dissolte, viaggiare e orientarsi è un quiz. Scompaiono le lettere dalla segnaletica ed è caos nella circolazione. Il fenomeno di precoce degrado legato ai cambiamenti climatici. Montirone diventa Montrone, Faverzano, Ferzano, San Zeno, Anino, Manerbio, Mambi, Poncarale, Parale. Ricadute sulla situazione e sulla validità delle multe. E in caso di incidente rischia l'ente gestore dell'arteria. Il fenomeno ha anche risvolti sulla sicurezza. Di notte, in caso di pioggia o nebbia, mancando l'effetto catarinfrangente delle scritte, per gli automobilisti sbagliare strada o tentare brusche manovre per correggere lo sbaglio di direzione rappresenta un fattore di rischio. La durata effettiva di un segnale stradale verticale va dai 7 ai 10 anni, ma dipende da una combinazione di fattori: qualità dei materiali, condizioni ambientali, esposizione ai raggi ultravioletti, inquinanti, urti e manutenzione. Poi ancora, un segnale stradale deteriorato o poco visibile può avere conseguenze rilevanti sia sul piano delle sanzioni amministrative sia su quello della responsabilità in caso di incidente. Dal punto di vista delle multe, se un cartello è talmente scolorito, sporco, privo di rifrangenza da risultare di fatto invisibile, può essere contestata la legittimità della sanzione. Poi ci trasferiamo nelle pagine della provincia. Abbiamo il Battello e la Rocca in gara per l'estate più suggestiva al Lago d'Idro. Venerdì torna in scena il servizio di navigazione, tocca 7 diversi approdi e regala scorci impagabili con tariffe popolari. Il tour completo, della durata di circa 2 ore, prevede partenza e arrivo a Lemprato con soste a Crone, Vantone, Anfo, Vesta, Baitoni e Ponte Caffaro. I biglietti possono essere acquistati direttamente a bordo e il costo del giro completo è di 10 euro, mentre la singola tratta ne costa 5. Navigare è un'esperienza molto apprezzata da famiglie, escursionisti e ciclisti, e per i più piccoli è un'occasione per scoprire la natura e l'ambiente lacustre. Un'opportunità particolarmente utile per chi poi desidera affrontare trekking, ferrate e itinerari attorno al lago, come la frequentata ferrata Sasse, con partenza o arrivo nelle località di Vesta e Baitoni. E con questo abbiamo chiuso anche il Brescia Oggi. Ci resta solo uno sguardo, da dare uno sguardo a Repubblica Milano, dove l'apertura è dedicata alle notizie politiche. Schlein apre il dossier Milano, ipotesi ticket per il doposala. Incontro tra la segretaria del PD e il sindaco. Sul tavolo anche i nomi per la successione e la data delle possibili primarie. Azione mette in campo la candidatura di Carlo.

Cottarelli. Due pagine dedicate a questo. Gli europeisti al debutto guardano al test Milano, spunta l'idea Cottarelli. Centristi riuniti al Parenti. Sul palco Calenda, Picerno e Monti. L'economista dice: se mi chiedessero di candidarmi ci penserei. Poi Schlein, Sala, confronto sul futuro, ipotesi ticket per la successione. Il vertice a Palazzo Marino è tra i primi in vista delle comunali. Il sindaco non è a favore delle primarie, ma lo divento se manca un profilo unitario. Per il primo cittadino, possibile seggio al Senato. Se corresse Maiorino al capo della giunta, piacerebbe affiancargli una figura capace di parlare ai moderati, come Emmanuel Conte. Così dice Sala. Allora andiamo a leggere solo un passaggio. Il vero tema affrontato nel colloquio sarebbe stato quello delle alleanze. Prima ancora del nome, resta a definire il perimetro della coalizione. È chiaro che io ritengo che serva uno spazio politico più moderato nel centro-sinistra, ha detto Sala. Un ragionamento che porta inevitabilmente ad azione i riformisti e al mondo civico, che hanno contribuito alla vittoria del centro-sinistra milanese. Il timore è che una coalizione troppo spostata a sinistra finisca per perdere pezzi al centro, mentre non si esclude che emergano candidature autonome alla sinistra del PD. Tra i nomi in circolazione, quello che continua ad avere maggiore consistenza politica è Pierfrancesco Maiorino. Per tenere insieme l'anima progressista e quella riformista della coalizione, nelle ultime settimane ha iniziato a circolare anche l'ipotesi di affiancargli una figura capace di dialogare col centro e col mondo civico che ha sostenuto le amministrazioni Sala. In questo quadro il nome più citato è quello dell'assessore al bilancio Emmanuel Conte. Più ancora della scelta del candidato, la vera sfida del centrosinistra sarà tenere insieme il PD di Schlein, il mondo civico costruito da Sala e quell'area moderata che il sindaco continua a considerare decisiva per vincere ancora. L'ultima notizia: salta il voto sul Taser ai vigili, manca il numero legale. La mancanza del numero legale in aula ha rimandato la votazione della delibera che prevede di concedere l'uso del Taser ai vigili urbani di Milano. Uno stop che pesa perché arriva al termine di una vicenda politica lunga e accidentata. La proposta era stata annunciata dalla giunta Sala dopo mesi di confronto sul tema della sicurezza. Da un lato il fronte riformista e una parte del PD favorevole alla sperimentazione sulla scia di quanto già avviene in molte città italiane. Dall'altro Verdi e Sinistra, contrari a introdurre uno strumento considerato incompatibile col modello di sicurezza che vorrebbero per Milano. Il risultato è che il voto atteso per oggi non si è mai tenuto. A sorprendersi sono stati anche alcuni dei consiglieri presenti. I Verdi, che avrebbero votato contro, sostengono di non essere stati informati della scelta di far mancare il numero legale. Eravamo pronti a votare contro, la nostra posizione era chiara, ha detto Francesca Cucchiara. Dall'altra parte Gianmaria Radice, esponente dell'area riformista, conferma che lui e i civici avrebbero votato a favore. Dietro le quinte si parla di un confronto interno ai democratici e di tensioni sugli emendamenti. Con questo si chiude la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa alla Compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori. Alle 11 torna la redazione con il GR Flash. Poi a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: dai gatti neri.
1: E via via di corsa, 16 giugno 1986. Viene pubblicato The Queen is Dead dei The Smith, uno degli album più influenti nella storia della musica pop e rock. Pubblicato in casa Roof Trade Records, l'album verte sulla critica alla monarchia ed il declino culturale inglese, con insomma questa immancabile vena ironica e cinica di Morrissey. Ci ascoltiamo The Queen is Dead, la title track.

E ci spostiamo al 16 giugno del 1829. Nasce in Messico Geronimo, capo Apache, leader degli Apache Chiricahua. Morì il 17 febbraio del 1909, combatté sia contro il Messico che contro gli Stati Uniti. Lo ricordiamo con il singolo a lui dedicato, intitolato proprio Geronimo, della band britannica The Shadows.

0: 16 giugno 1942, auguri a Eddie Levert, cantante statunitense, lo troviamo negli OJs. Cofonda questa formazione nel 1958, ma con un altro nome, si chiamavano infatti Triumphs. Quando entrarono in casa Philadelphia International Records, iniziarono a pubblicare una serie di grandi successi, tra cui questa Love Train del 1973.
1: Okay, let's do that one more time, gang, for the fabulous OJs.

16 giugno 1952, auguri anche a Gino Vannelli, cantante canadese. La svolta per lui arrivò quando decise di trasferirsi in quel di Los Angeles. Una sera venne notato dal rinomato discografico americano tale Herb Alpert, niente meno che di casa A&M Records. Fu proprio lui, infatti, negli anni 70 a lanciare la sua carriera. Questa è I Just Wanna Stop.

16 giugno 1953, auguri anche a Ian Mosley, batterista britannico, lo troviamo in casa Marillion. Entra in questa formazione nel 1984 andando a sostituire Mick Pointer. Ma prima ebbe anche altre notevoli esperienze in altre formazioni, tra cui Daryl Waze Wolf, i Trace e non per ultimi, insomma, una fruttuosa, direi, collaborazione con Gordon Giltrap e Steve Hackett. Noi da Fugazzi, secondo album in casa Marillion, ci ascoltiamo Punch and Judy.

16 giugno 1962, auguri anche a Femi Cuti, musicista afrobeat nigeriano. Iniziò negli anni 80 suonando come sassofonista nella band del padre, gli Egypt. E poi anni dopo, nel 1986, decise insomma di mettere in piedi un suo progetto e così nacquero i The Positive Force. Uno dei suoi ultimi lavori risale proprio all'anno scorso ed è l'album Journey Through Life, da qui Chop and Run.

siamo al 16 giugno del 1981, facciamo gli auguri anche a Ben Quiller, cantautore statunitense, a metà degli anni 90 fonda i Reddish, questa formazione alternative rock che incuriosì, diciamo, particolarmente qualche etichetta. Nel 2000 decide di dedicarsi alle vesti in solo ed è proprio di quest'anno il singolo che andiamo ad ascoltarci, intitolato Tylenol.

16 giugno 1994 muore Kristen Pfaff, bassista americana in casa Hall. Entra in questa formazione nel 1993. Venne notata durante un tour, lei allora suonava nei Janitor Joe e le chiedono insomma di entrare in casa Hall e trasferirsi quindi a Seattle, e lei insomma accettò di buon grado l'invito di Courtney Love. Kristen nacque il 26 maggio del 1967. Noi andiamo ad ascoltarci un classico, Miss World.

0: 16 giugno 1988 muore Andrea Pazienza, fumettista e pittore italiano, cofondatore delle storiche riviste irriverenti Frigidaire e Cannibale. Dall'Abruzzo si trasferì a Bologna durante gli anni caldi del movimento del 77 e questo influì particolarmente sui suoi lavori.
1: Scommetto che
0: nacque il 23 maggio del 1956. Noi ci ascoltiamo "Ieri sera ho visto Paz" di David Zulli.

0: onda.
1: 16 giugno 1982, ultimi 10 minuti per noi, muore James Honey Scott, chitarrista inglese, lo troviamo nei Pretenders, formazione che cofonda con la splendida Chrissie Hynde nel 1978. Tra i brani coscritti e arrangiati da lui medesimo, anche questa Kid. James nacque il 4 novembre del 1956.

E noi andiamo a chiudere andando al 16 giugno del 2023, viene pubblicato in Times New Roman, album dei Queens of the Stone Age. Il brano che andiamo ad ascoltarci è Emotion Sickness. Su queste note poi noi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa. Mentre invece la compagnia dei Gattini ritorna domani, sempre qui, puntualissima. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Bella ciao, bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.

10:56 minuti a Radio Onda d'Urto, eccoci in diretta in questo martedì 16 di giugno dopo l'appuntamento con la compagnia dei Gatti Neri. Qualche istante di musica prima del giornale radio delle ore 11, loro sono i ministri con Estate Povera, ministri che proprio quest'estate torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 18 di agosto.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Undici in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 16 di giugno. Un primo pugno di petroliera ha attraversato lo stretto di Hormuz, il primo risultato completo dopo la firma elettronica dell'intesa fra Stati Uniti ed Iran. La firma fisica si terrà venerdì a Ginevra.

0: sindacati che dall'autunno non ci sarà più la liquidità necessaria per pagare gli stipendi. Sul fronte invece dell'avvertenza Electrolux, congelati per ora i 1.700 licenziamenti del gruppo degli elettrodomestici svedesi. 50 giorni di tempo con cui si devono trovare nuove misure condivise con governo e parti sociali. La FIOM CGIL parla di tregua armata. Capitolo repressione, 8 condanne oggi a Torino in primo grado per il corteo del gennaio 2025 dopo l'omicidio poliziesco nella vicina Milano di Rami El Grama. Le pene vanno dai 10 ai 16 mesi, solo in 5 casi con sospensione condizionale. Sono invece 7 le persone, tutte di area anarchica, colpite da misure cautelari, 5 in carcere, 2 ai domiciliari, con la pesante accusa di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. I fatti riguardano in particolare l'ordigno artigianale che a metà febbraio bloccò l'alta velocità tra Firenze e Roma nei giorni delle Olimpiadi Milano-Cortina. Disposte anche diverse perquisizioni, tra queste anche lo spazio ben ci venga occupato in zona Montesacro a Roma. Crisi climatica, da giovedì caldo torrido su mezza Europa, seconda ondata in un mese con l'estate che non è nemmeno iniziata. Temperature elevatissime anche nel nord Italia, dove, secondo Legambiente, negli invasi mancano 2/3 dei volumi idrici nevosi. Ci spostiamo ora invece alla politica di palazzo, via oggi alla Commissione Affari Costituzionali della Camera all'esame di 480 emendamenti alla legge elettorale, quella voluta dalla destra per evitare il rischio sconfitta. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 26 di giugno. Intanto aumentano le voci sul voto anticipato che la Meloni potrebbe convocare per la primavera 2027. Scossa di terremoto all'Aquila, già colpita nel 2009 dal devastante sisma del 6 di aprile che fece oltre 3.000 vittime, con una magnitudo di 6.3. Questa notte, attorno alle 4, l'intensità è stata minore, 3.1, analogo però l'epicentro, il Parco Nazionale del Gran Sasso. Siamo in Ucraina, al G7 di Evian, oggi si parla proprio del tentativo di trovare un qualche bandolo della matassa ad una guerra iniziata 4 anni e mezzo fa e per ora senza realistiche vie d'uscita. Tengono intanto ancora banco a Kiev i raid sulla cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Zelensky accusa Putin, che dal canto proprio parla di un missile statunitense Patriot scaduto. Impossibile avere notizie conferme indipendenti. Di certo però ci sono gli 11 morti ucraini di ieri e i 5 russi. Anche oggi intanto nuovi raid incrociati nel mirino, infrastrutture petrolifere russe e strutture energetiche ucraine. Chiudiamo andando a Cuba, dove la guerra economica e psicologica degli Stati Uniti affonda anche il turismo, uno dei settori chiave dell'economia dell'isola socialista. Nei primi 5 mesi dell'anno Cuba ha accolto 360.000 visitatori internazionali, il 59% in meno dell'anno precedente. A maggio registrati meno di 31.000 arrivi, con un tasso medio di occupazione degli alberghi sotto il 13%. Il tutto mentre l'infame bloccheo ha di fatto azzerato le riserve petrolifere cubane, con il presidente Díaz Canel che ha annunciato una serie di cambiamenti economici per evitare quindi che la situazione possa ingenerare colpi di mano statunitensi. 11:05 è tutto per il giornale Radio Flash. Su Radio Onda d'Urto l'informazione torna alle ore 13.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174.

0: Ogni martedì lo spazio dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è celluloide. Tutto quello che volete sapere sul cinema lo trovate qui con Camillo Scaglia e Massimo Morelli.
1: E Simone Cavagnini.
0: Eccoci qua. E oltre a noi...
1: alle voci più classiche, quelle delle nuove generazioni, le collaborazioni che abbiamo aperto con i ragazzi del Cine e del Brixia Film Fest, tra cinema d'autore e finestre più trash.
0: Quindi ogni martedì dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30 Celluloide, lo spazio dissonanze dedicato al cinema sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
5: Radio Onda d'Urto è lieta di presentarvi Bande Distorte.
6: Ogni martedì in diretta e streaming dalle 22 il programma di informazione
5: e cazzeggio
6: su fumetti, cinema, musica, teatro,
5: Brescia e dintorni.
6: Ogni settimana Zuffo, Mauro e graditi ospiti
5: Frizzi e Lazzi.
6: Seguici su Facebook.
7: Da martedì ogni due settimane alle ore 22 su questa emittente radiofonica Arrapao, una trasmissione cinematografico musicale di Carlo Boddighe,
8: Piero Galli
9: e Stefano Rizzo. Ciao, ascoltati Arrapao.

frequenze di Radio Onda d'Urto con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

Hai voglia di black music? Di blues, di soul? Ti aspetto ogni martedì sera alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

molti altri generi musicali. 77 in onda martedì dalle 23 a mezzanotte su Radio Onda d'Urto. Gabba, gabba, ehi! Hey.

0: Radio Onda d'Urto, di nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Sono le 11:11 minuti, iniziamo con lo spazio approfondimenti del mattino di oggi, martedì 16 giugno. E apriremo lo spazio approfondimenti di questa mattina parlando di migrazione con Valentina Brinis, advocacy officer dell'associazione Open Arms. Con lei abbiamo analizzato il nuovo patto europeo sulla migrazione entrato in vigore nei giorni scorsi. Il punto centrale del patto, come ci racconterà, sono i meccanismi di controllo e i regolamenti restrittivi sul soccorso in mare. Continueremo parlando di migrazione perché in questi giorni la questione dei CPR è stata al centro del dibattito politico campano, perché è stato pubblicato un bando per la costruzione di una di queste strutture a Castel Volturno. Di questo ne parleremo con Sergio Serraino, responsabile del progetto di Emergency in Campania e autore nel 2002 di un libro dal titolo Storie da un lager sull'allora CPT di Trapani. E continueremo lo spazio approfondimenti di questa mattina lasciando l'Italia andando agli esteri. Iran e Stati Uniti confermano che l'accordo è completo con la firma elettronica apposta dalle parti attraverso la mediazione di Pakistan. Il testo dell'accordo non è però ancora stato reso pubblico, ma Trump ha affermato che probabilmente verrà diffuso dopo la firma prevista per venerdì 19 a Ginevra. Su questo interverrà Farhan Sabahi, docente di storia contemporanea presso l'Università dell'Insubria, giornalista e autrice di molti saggi. E arriveremo così verso le 12 con il focus. Con noi oggi ci sarà Giuseppe Acconcia, docente di storia presso di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Con lui presenteremo il suo ultimo libro, L'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di Piazza Tahrir alla repressione politica, e faremo anche un approfondimento sull'attualità nel paese. Iniziamo quindi subito lo spazio approfondimenti di questa mattina, martedì 16 giugno, parlando di migrazione. Lo faremo con Valentina Brinis, advocacy officer dell'associazione Open Arms. Come anticipato, con lei analizziamo il nuovo patto europeo sulla migrazione entrato in vigore nei giorni scorsi. Il punto centrale sono i meccanismi di controllo e i regolamenti restrittivi sul soccorso in mare.
1: Siamo al telefono con Valentina Brinis, advocacy officer dell'associazione Open Arms. Buongiorno Valentina.
2: Buongiorno a voi.
1: Ricordiamo che è entrato in vigore il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, una riforma che si presenta appunto come una risposta europea al fenomeno migratorio. Valentina, intanto quali sono secondo te i punti critici di questo di questa nuova riforma?
2: Allora, diciamo che io credo che non ci sia un punto critico, credo che il ragionamento alla base dell'intero patto possa essere considerato critico, perché almeno stando a quello che ci è stato dato la possibilità anche di vedere, quello che abbiamo potuto vedere, l'impianto va in una direzione di protezione delle frontiere europee, dove però per l'ennesima volta non c'è una protezione anche delle persone o almeno non c'è una protezione che sia che abbia lo stesso valore delle persone che quelle stesse frontiere cercano ogni giorno di attraversarle. Quindi, diciamo, per l'ennesima volta si è data priorità alla sicurezza interna invece che a un tema di sicurezza che in inglese si direbbe safety, cioè un tema molto più ampio, anche appunto che ha a che vedere con la protezione stessa delle persone. E quindi viene da pensare che per l'ennesima volta, diciamo, il tema dei diritti umani è stato messo in qualche modo da parte, o comunque, se non da parte, quantomeno in secondo piano rispetto a quella che è la priorità.
1: Tra l'altro, di fronte comunque anche a numeri, diciamo così, parliamo di numeri, ma sono persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo e sono tantissimi quest'anno.
2: Sì, sono tantissimi, come sono tantissimi ogni anno. Noi ci teniamo sempre a dirlo, anche se ormai è un'informazione, diciamo, nota, e che purtroppo non si ha contezza di quante persone nel Mediterraneo e in generale perdono la vita attraversando le frontiere in maniera irregolare, proprio perché, parlando di irregolarità, appunto, è impossibile anche sapere quante persone si mettono in viaggio, quante sono le persone che tentano queste traversate e quante appunto sono quelle che poi di fatto non ce la fanno. Quindi quando noi vediamo dei numeri, sono dei numeri di corpi, dei corpi che sono stati recuperati cadaveri, o dei corpi che sono arrivati vivi appunto nei luoghi di sbarco, parlando appunto del Mediterraneo. C'è un altro dato che appunto ci dà l'idea di questa imprecisione, che si chiama delle persone disperse. È un dato che fa riferimento a chi si sa che magari in quel momento si trovava nel Mediterraneo, però non si sa effettivamente che fine abbia fatto. E questo è il dato che più allarma, tant'è che appunto ci sono delle stime che superano di molto il dato che l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni pubblica e aggiorna costantemente. È un dato che ad oggi si attesta intorno alle 35.000 persone che tra morte e disperse sono state calcolate dal 2014, però appunto quel disperse che lascia intravedere che questo numero possa essere di gran lunga più alto. Quindi per noi organizzazioni che ormai da tantissimi anni lavoriamo nel Mediterraneo centrale, questa rimane una priorità che purtroppo in tantissimi casi è un'emergenza e che per l'ennesima volta non è stata affrontata, perché nel patto, voglio ricordare, che mai si parla e mai di ricerca e soccorso, ma si parla appunto di prevenire questi viaggi. Quindi diciamo che noi lo ribadiamo, prevenire questi viaggi non significa fare accordi con paesi in cui la tutela dei diritti umani non è garantita. Da sempre citiamo il caso della Libia, adesso, come possiamo anche vedere, ci sono due cittadini italiani, una cittadina e un cittadino italiano, che sono detenuti in Libia, non si hanno informazioni sullo stato di quella detenzione, sulla durata, su nessun tipo di aspetto appunto di quella detenzione. Quindi io credo che, banalmente, prendendo ad esempio questa storia, si possa solo immaginare quello che accade a persone di altre provenienze. E solo per citare il caso della Libia, ma ci sono moltissimi altri paesi in cui ci sono delle situazioni quantomeno simili. Mi riferisco per esempio alla Tunisia, in parte anche alla Turchia, cioè non ci sono delle garanzie certe, ecco.
1: Valentina, abbiamo detto appunto dei limiti, dei grossi limiti per quanto riguarda il patto europeo sulla migrazione e l'asilo e soprattutto nelle procedure, nel meccanismo di soccorso in mare, ma c'è anche un peggioramento rispetto a quelle che sono le condizioni di accoglienza.
2: Sì, noi, diciamo, come Open Arms non ci occupiamo di questo e ci teniamo sempre a precisarlo, perché noi, diciamo, cerchiamo di tutelare quello che è lo statuto del soccorso in mare, e troppo spesso accostare il tema del sottolineare la migrazione ha portato non solo a una confusione, ma ha portato anche ad accrescere un sistema di criminalizzazione nei confronti dell'operato e degli operatori umanitari, ma nei confronti stessi anche delle persone che arrivano per via mare per quella rotta. Quindi diciamo, noi prudentemente cerchiamo sempre di separare i temi. Quello che però abbiamo potuto vedere, appunto, ripeto, dai testi che abbiamo a disposizione, è che effettivamente c'è un investimento nella, ripeto, sicurezza. Cosa significa quando si parla di accoglienza? Significa che ci sono delle procedure serrate per capire chi ha diritto a rimanere e chi non ha diritto a rimanere. Queste procedure sono velocissime, quindi in alcuni casi addirittura di pochi giorni, di 7 giorni, e poi si dovrebbe procedere nel caso al rimpatrio per chi non ha i requisiti per rimanere. Questo fa sì che però, innanzitutto, ci sembra che ci sia una grandissima mancanza, cioè un investimento serio in termini di integrazione, che secondo noi è l'unica maniera per evitare delle situazioni di devianza, di pericolo. La disintegrazione sappiamo perfettamente che molto spesso va a braccetto anche con la marginalità, questo non si può assolutamente generare. Però dall'altra parte vediamo anche che persone che sono appena magari arrivate, cioè, so, se io faccio il caso del Mediterraneo, se ci sono persone che magari sono appena arrivate, sono state testimoni di naufragio, hanno vissuto delle situazioni molto violente e in 7 giorni devono raccontare la loro storia e soprattutto riceveranno una risposta. Ora, lo stato di vulnerabilità in cui molte persone arrivano non è assolutamente compatibile con questo tipo di procedura. Quindi il fatto di attuarla a noi sembra che anche questo violi in qualche modo e neghi in qualche modo quella che è l'evidenza della realtà, ovvero che si tratta di persone che non hanno la capacità in quel momento di poter assistere a una procedura di questo tipo. Poi ovviamente questo dimostra che l'intenzione è quella di mandare un messaggio molto chiaro, cioè noi vogliamo occuparci della tutela dei confini. E ripeto, io credo che sia una visione che non è molto lungimirante, perché l'unica cosa che ha dimostrato essere lungimirante è un investimento sull'integrazione, dove per integrazione non significa solo tutelare le persone una volta che sono arrivate in Italia, ma per integrazione significa anche tutelare le persone nell'intero percorso migratorio, quindi anche prevenire il loro arrivo in maniera irregolare e di conseguenza pericolosissimo, e quindi fare un grande investimento nei viaggi regolari e sicuri, corridoi umanitari, operazioni di resettlement, di evacuazioni, concessioni di visti umanitari, concessioni di visti per lavoro per agevolare i canali appunto lavorativi. Cioè ci sono moltissime possibilità che sono state vagliate in questi anni, in alcuni casi messe a punto, e si è visto che funziona. Il problema è quando una persona è costretta per anni ad affrontare una rotta migratoria così pericolosa, arriverà che sarà stanca, distrutta e anche molto vulnerabile, e quindi questo dato di vulnerabilità andrebbe considerato.
1: Benissimo, Valentina, ti ringraziamo per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata, intanto ricordo ad ascoltatori e ascoltatrici che con noi c'era Valentina Brinis, Advocacy Officer dell'associazione Open Arms, e con lei abbiamo parlato dell'entrata in vigore del patto europeo sulla migrazione e l'asilo.
0: E dopo questo collegamento con Valentina Brinis continuiamo a parlare di migrazione, perché in questi giorni la questione del CPR è stata al centro del dibattito politico campano, dato che è stato pubblicato un bando per la costruzione di una di queste strutture a Castel Volturno. Ne parliamo dopo lo stacco musicale con Sergio Serraino, responsabile del progetto di Emergency in Campania e autore nel 2002 di un libro dal titolo Storie da un lager sull'allora CPT di Taranto.

0: Abbiamo con noi quindi quest'oggi Sergio Serraino del Coordinamento per la Pace di Trapani, che salutiamo. Una buona giornata Sergio, grazie per essere con noi intanto.
1: Ciao, buongiorno. In verità il Coordinamento per la Pace non esiste più da un po' di tempo, però è stato, diciamo, una realtà importante nella lotta antirazzista quando sono stati istituiti gli allora chiamati centri di permanenza temporanea e assistenza, perché a Trapani è stato aperto nel luglio del 1998 il primo centro di detenzione amministrativa per i rimpatri in Italia.
0: Certo, ecco, tu quando facevi parte di questo coordinamento avevi scritto un libro, ormai siamo nel lontano 2002 se non sbaglio, dal sì. Titolo Storie da un lager, e facevi riferimento proprio alla CPR che era stato aperto a Trapani. Adesso si è CPT, tra l'altro si chiamavano al
1: sì,
0: tempo.
1: Sì.
0: Adesso il dibattito, come dire, ti è tornato, come dire, così la voglia di parlarne ancora di questo, perché è stato annunciato da qualche giorno l'apertura di una CPR a Castella Volturno. Ecco, come mai hai voluto intervenire nel dibattito?
1: Non solo a Castel Volturno, purtroppo il ministro Piantedosi ha annunciato l'apertura, credo, di altri nuovi CPT, CPR, credo 5 tra la Calabria, la Toscana, Trento. Si parla in questo momento con certezza di Castel Volturno, di Trento e di Aulla in Toscana. Io sono per lavoro, sono il coordinatore dei progetti di emergency in Campania, dove appunto abbiamo due progetti, uno a Castel Volturno dal 2013 e uno a Ponticelli a Napoli dal 2015, quindi chiaramente mi ci sono trovato di nuovo ad avere a che fare con la questione della detenzione amministrativa. Quindi, siccome ho partecipato a diversi incontri, due in cui con mia gioia è stato citato il lavoro che abbiamo fatto nel lontano 2002, come dicevi, perché chiaramente il primo rapporto, il primo libro bianco in cui si è parlato di queste strutture, noi l'abbiamo chiamato Storia da un lager. Allora la parola lager sembrava un'esagerazione, adesso per fortuna si conosce molto di più la realtà di questi centri, e quindi usare la parola lager non è un eufemismo, ma è purtroppo la realtà di questi posti. Noi abbiamo avuto la possibilità di entrare all'interno dell'allora CPT di Trapani, perché c'era stata la strage del 99 nella notte tra il 28 e il 29 dicembre del 1999, dopo l'ennesimo tentativo di fuga. Le persone detenute erano state proprio rinchiuse all'interno delle stanze, quindi senza la possibilità di accedere al corridoio interno. Una delle persone all'interno di una stanza picca il fuoco a un materasso ed è l'inferno, la porta non viene aperta e muoiono subito bruciati vivi tre ragazzi provenienti dalla Tunisia, e a distanza di giorni e settimane altri tre nel reparto grandi ustionati di Palermo. Si è aperto un processo contro l'allora prefetto di Trapani, che è stato poi assolto, e la cui strategia di difesa è stata quella di scaricare tutte le responsabilità sui poliziotti di turno, sui dirigenti della questura di turno quella notte. Infatti mi domando sempre come mai i sindacati di polizia non protestano rispetto al fatto che i loro operatori debbano fare le guardie carcerarie in una struttura di questo tipo, quando il loro mestiere dovrebbe essere un altro. E durante il processo, come realtà indipendenti, come associazione del territorio, ottenemmo l'autorizzazione a poter entrare una volta a settimana all'interno di questa struttura, ed io insieme a Valeria Bertolino, una compagna di Trapani, entravamo appunto per 2-3 ore a settimana, con l'idea di portare, diciamo, di segnalare ad avvocati i casi oppure segnalare alla prefettura situazioni di vulnerabilità, ma poi alla fine ci siamo ridotti, tra virgolette, a raccogliere testimonianze di queste persone e a portare vestiti, perché sembrerà strano, ma come dire, ora magari ne parliamo, tutto gira attorno al rimpatrio, ed essere rimpatriati in ciabatte è davvero, diciamo, non si può sentire. E quindi noi abbiamo, con questo dossier, con questo libro bianco, abbiamo raccolto tutta una serie di storie di persone che abbiamo incontrato lì, e già allora denunciavamo tutto quello di cui si parla adesso, dalla sedazione di massa, quindi dall'utilizzo spropositato di psicofarmaci, all'autolesionismo, ai tentati suicidi, alle morti tragiche. Purtroppo sono 28 anni di barbarie continuative, e non dipende né dai governi che ci sono in quel momento, né da chi gestisce queste strutture, da come li gestisce. Se tutto quello che denunciavamo allora accade ancora oggi e non è cambiato nulla, è perché è nella natura di queste strutture la disumanità, e nasce tutto dalla logica dei rimpatri.
0: Certo, perché queste sono poi strutture in cui migranti cosiddetti clandestini, irregolari, insomma, questi sono un po' i termini che vengono utilizzati, vengono appunto detenuti in attesa di essere rimpatriati. Poi ci dovrebbero essere dei tempi certi per questa procedura. E
1: adesso l'hanno portata a 18 mesi il massimo, diciamo. Allora, quando entravamo noi,
0: sappiamo che comunque spesso volentieri in questo periodo di detenzione dura molto di più.
1: Sì, ti dicevo che tutto gira attorno alla questione dei rimpatri, perché chiaramente parliamo di diritto a quello di emigrare, di voler cambiare vita, non il diritto di fuggire da situazioni pericolose, di persecuzione, ma anche proprio la voglia di conoscere altri posti, di provare a cambiare vita per sé, per la propria famiglia. E chiaramente il rimpatrio forzato è qualcosa davvero di disumano. E poi lì, a cascata, diciamo, dalla logica del rimpatrio, nasce la detenzione amministrativa, ovviamente, perché parliamo di persone che non hanno commesso nessun reato, quindi non sono persone che puoi mettere in carcere, ma se le devi rimpatriare necessariamente le devi mettere da qualche parte nell'attesa di organizzare il rimpatrio. E quindi da qui nasce la detenzione amministrativa, e poi a cascata ovviamente le ribellioni, l'autolesionismo, le rivolte, le proteste, i tentati suicidi, che sono tutte forme di ribellione al rimpatrio, alla disumanità del rimpatrio. Non è che la gente è pazza, che si taglia o si rompe le ossa, la gente prova a uscire in tutti i modi da questi posti, perché chiaramente cerca di non essere rimpatriata.
0: Certo, proprio a proposito di rimpatri, ricordiamo anche che in Senato a giugno, all'inizio di questo mese, è stato approvato presso la Commissione Affari Costituzionali il cosiddetto decreto legge sui rimpatri volontari assistiti, che adesso passa all'esame anche della Camera. Ecco, che idea ti sei fatto tu di questo decreto legge?
1: Ma guarda, io non sono, diciamo, un tecnico da questo punto di vista, però anche con la questione del patto europeo che, diciamo, è entrato in vigore qualche giorno fa, si sta immaginando un grande internamento in generale dei richiedenti asilo, e ormai, diciamo, più che una questione di tutela dei diritti, è diventata tutta una questione logistica. Ormai l'interesse non è tutelare i diritti, proteggere le persone, ma è proteggere dallo sguardo degli elettori italiani ed europei, dalla vista dell'elettorato europeo, le persone che fuggono dal proprio paese.
0: Certo, magari per qualcuno farci anche un parecchi quattrini, insomma.
1: Sì, io sono chiaramente, per esempio, su Castelvolturno le questioni sono diverse. A parte questi 43 milioni a Castelvolturno, che avrebbe bisogno, sì, di investimenti, ma in politiche sociali e non cioè in politiche di inclusione, non di esclusione. A Castelvolturno c'è pure una questione ambientale legata al luogo dove vorrebbero costruirlo, ma in verità io. Quello che mi sento sempre di dire, che dico spesso, è che questi centri potrebbero essere, diciamo, delle spa, potrebbero essere, come dire, delle strutture bellissime degli alberghi a 5 stelle sarebbero sempre un orrore, perché chiaramente la logica è quella del rimpatrio, nessuno ci potrebbe stare bene in una struttura di questo tipo.
0: Chiarissimo. Sergio Seraino, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.

sparano tumori, colpo ferite oltraggio, ecco i nostri dolori, mai più io sarò saggio, la morte all'imbrunire, lascia che io pianga muto, senza quel tuo limone, limone asfalto e sputo.

0: la storia di un dettaglio, fumogeni a morire, non grido più fa male, non grido più fa male, odio e sovrastrutto.
1: Radio Nadurto, e questi sono i 99 posse che, lo ricordiamo, torneranno alla festa di Radio Nadurto l'8 agosto 2026. Noi continuiamo con lo spazio approfondimenti di questa mattina, lasciamo l'Italia, andiamo agli esteri. Iran e Stati Uniti confermano che l'accordo è completo, il testo non è ancora stato reso pubblico, ma Trump ha affermato che probabilmente verrà diffuso dopo la firma fisica prevista per venerdì 19 giugno a Ginevra. Su questo tra pochi istanti interverrà Farhan Sabahi, docente di storia contemporanea presso l'Università di Insubria, giornalista e autrice di molti saggi.
2: Siamo con la professoressa Farhan Sabahi, docente di storia contemporanea presso l'Università dell'Insubria, giornalista, autrice di molti saggi, studioso in particolare dell'Iran e del Medio Oriente. Buona giornata, professoressa.
3: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
2: Cosa si sa di questa ipotesi di accordo tra Stati Uniti e Iran? Il testo è ancora da definire nei dettagli. Quali potrebbero essere, scusi, i punti principali, i pilastri?
3: Allora, il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che prima di venerdì Trump renderà noti i termini dell'accordo, un memorandum of understanding. I punti salienti sono la pace e la stabilità regionale, lo stop ai finanziamenti iraniani e ai gruppi terroristici e il divieto per l'Iran di perseguire armi nucleari. Dovrebbe essere tutta una pagina e mezza, termini molto generici. Venerdì dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz in concomitanza con la firma dell'accordo a Ginevra. Trump è quindi arrivato vittorioso al G7 di Parigi, dove oggi ci sarà una sessione anche sull'Iran con i leader di Egitto, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e quindi con i paesi che hanno contribuito, in particolare Egitto, Qatar, alla fine delle ostilità. Secondo gli Stati Uniti c'è stata una firma elettronica, Trump e il vicepresidente Vance avrebbero firmato, da parte iraniana invece il presidente del Parlamento Ghalibaf. Queste sono le dichiarazioni da parte americana. Questa settimana dovrebbero esserci dei colloqui tecnici sul nucleare. E secondo gli americani l'allentamento delle sanzioni e lo scongelamento degli assets dipenderà invece dall'impegno effettivo della leadership iraniana.
2: Ecco, per quanto riguarda invece Stretto di Hormuz e Libano, che sembravano essere anche due punti molto controversi.
3: Allora, innanzitutto i termini dell'accordo non sono stati resi noti, per cui si possono fare delle ipotesi. La leadership iraniana sta vendendo questo accordo come una vittoria. L'accordo è tra Washington e Teheran, ma la guerra l'ha fatta anche Israele. Ieri Israele ha nuovamente attaccato Beirut, facendo 3 morti e 15 feriti. L'obiettivo della leadership israeliana e quindi del premier Benjamin Netanyahu è evidentemente mandare a monte l'accordo e per evitare che gli iraniani rispondessero e quindi attaccassero Israele, come avevano detto, gli Stati Uniti hanno evidentemente dovuto concedere qualcosa di più alla leadership di Teheran. Per quanto riguarda Hormuz, nulla impedirà all'Iran di chiuderlo nuovamente nel momento in cui dovesse esserci una minaccia esistenziale, e i bombardamenti israeliani e americani sono stati una minaccia esistenziale perché Israele e Stati Uniti sono due potenze atomiche. È la prima volta che l'Iran mette in atto il blocco di Hormuz. Non c'era stato questo blocco nella guerra dei 12 giorni a giugno dell'anno scorso e nemmeno quando fu ucciso il generale delle forze speciali di Pasdaran Soleimani. La conclusione a cui possiamo arrivare è che l'Iran controlla oggi di fatto la geografia regionale e lo fa con l'Oman, perché sappiamo che Hormuz è un braccio di mare condiviso da Iran e Oman. Quindi insomma anche la leadership di questi due paesi è una leadership comunque affiatata, quindi dovremmo aspettarci un accordo tra Teheran e Muscat in merito allo stretto di Hormuz. Vediamo un attimo appunto come si comportano anche gli altri attori regionali, in particolare in che misura Netanyahu riuscirà prima o poi a rompere l'accordo. Di certo c'è l'interesse sia da parte statunitense sia da parte iraniana a rispettarlo, a portarlo avanti, bisogna però tenere presente un'altra dimensione, che prima dell'accordo il fronte iraniano era diviso. Per esempio il deputato Nambavian aveva detto che era molto dannoso questo accordo, ma poi in genere lo abbiamo visto anche con la firma dell'accordo nucleare del 2015, a un certo punto, una volta presa la decisione, la leadership iraniana, per quanto divisa al suo interno, serra i ranghi.
2: Forse una domanda prematura, dato che ancora non si conosce precisamente il contenuto dell'accordo, ma alla luce di quanto si sa, insomma, questa guerra ha avuto un vincitore e un perdente, o nessuno ha vinto e nessuno ha perso, se non ovviamente chi ha perso la vita e la propria casa e i propri beni?
3: Beh, giustamente, come lei sta dicendo da studio, a perdere sono state le popolazioni civili di Iran, Libano e anche Israele, perché anche in Israele ci sono stati dei morti, dei feriti, e anche la popolazione Gazawi, perché accendendo i riflettori sull'Iran e sul Libano ovviamente li abbiamo spenti dal punto di vista mediatico su Gaza, dove il massacro continua ad andare da parte israeliana, continua ad andare avanti. Sicuramente il popolo libanese ha pagato un prezzo altissimo, perché sono tra i quasi 4.000 morti che ci sono stati. Ci sono stati milioni di sfollati in tutti questi paesi, oltre 1 milione in Libano, ma in Iran già dai primi giorni di guerra erano stati 3,5 milioni, 130.000 edifici civili in Iran sono stati distrutti, quindi le persone hanno perso le loro case, non c'è modo di ricostruirle con la crisi gravissima che c'è in questo momento. Dal punto di vista invece della geopolitica, sicuramente Trump non ha vinto la guerra, perché l'obiettivo era il cambio di regime in Iran, non c'è riuscito, anzi con questo accordo di fatto si sanciscono una serie di cose, non ultimo il fatto che ci sarà un alleggerimento delle sanzioni e che l'Iran avrà indietro parte degli asset congelati. Quindi diciamo che la situazione oggi con un memorandum of understanding rende la leadership di Trump più forte, anche perché ad aver vinto è questa nuova leadership al potere in Iran che si è vista far fuori la leadership anziana, quella che non voleva mollare il colpo, andare in pensione. E di fatto questa nuova leadership oggi ha il potere. Penso proprio al presidente del Parlamento Ghalibaf, all'attuale capo della diplomazia iraniana Araghchi, penso al nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei, perché con la pace fatta Mojtaba potrà finalmente uscire dal bunker e guidare il funerale di suo padre Ali Khamenei, che è stato ucciso il primo giorno dei bombardamenti 28 febbraio. Quindi insomma, perdente anche credo l'opposizione iraniana, perché in tanti speravano in un cambio di regime, ma il cambio di regime non c'è stato.
2: Ecco, questa era proprio l'ultima domanda, quindi questo rafforzamento del regime iraniano che emerge dalla conclusione della guerra ostacolerà anche le aperture verso le aspirazioni, le richieste che erano alla base delle proteste in Iran per maggiori spazi di libertà e di diritti?
3: Ma questo dobbiamo ancora vederlo, perché potrebbe essere invece un gioco della leadership concedere qualche spazio maggiore di libertà da affiancare all'elargizione di sussidi dall'alto, perché questa leadership al potere è fatta di persone che hanno studiato, alcuni di loro hanno preso anche lauree, dottorati e master all'estero in Occidente, e questa leadership al potere potrebbe rendersi finalmente conto, cosa che non ha fatto invece la leadership più anziana sterminata il 28 febbraio, che un'apertura, un maggiore rilassamento anche dei costumi sia l'unica soluzione per traghettare la Repubblica Islamica fuori dall'impasse. Quindi potrebbe esserci l'elargizione di sussidi dall'alto in virtù dello scongelamento degli asset all'estero, e poi potrebbe anche esserci un cambiamento all'interno. Già c'è stato nel 2025, perché il velo non è più stato imposto con violenza, c'era stata una decisione del Consiglio per l'interesse nazionale. Quindi bisogna vedere come si comporta questa nuova leadership al potere. Al momento stiamo vedendo 2 piccagioni al giorno di persone che hanno dimostrato nella pubblica piazza, di persone che sono accusate di spionaggio per Israele, però insomma potrebbe anche essersi una decisione inaspettata di una qualche forma di apertura verso l'esterno. Credo che il soft power di alcuni paesi nei confronti dell'Iran, e per soft power intendo non bombardamenti ma alla Trump e alla Netanyahu, ma investimenti stranieri in Iran, potrebbero portare a una maggiore apertura del paese. Detto questo, il punto cruciale secondo me sono gli asset congelati all'estero, che sono di fatto petrodollari iraniani che erano stati bloccati nelle banche straniere quando a maggio del 2018 Trump si era ritirato unilateralmente dall'accordo nucleare del 2015. Quindi a causa dell'inasprimento delle sanzioni, del mancato coinvolgimento degli Stati Uniti nel JCPOA, nell'accordo nucleare, questi soldi erano stati congelati. Parliamo di 100 miliardi di dollari in tutto, quindi una cifra molto molto importante che potrebbe aiutare la leadership iraniana a gestire diversamente la crisi. Oggi il patto con la popolazione si è rotto per la repressione di regime e per la gravissima crisi economica, quindi questa pace potrebbe cambiare qualcosa.
2: Nel senso appunto di maggiori sussidi, quindi
3: maggiori sussidi,
2: risposte
3: però
2: alle richieste di interventi proprio per le condizioni materiali di vita sempre più difficili, che erano anche quelle alla base delle proteste, insieme chiaramente alle rivendicazioni più di carattere, come si può dire, politico, legato agli spazi di libertà e diritti.
3: Quello sicuramente, però la leadership oggi al potere è fatta da persone che hanno dei team molto giovani alle loro dipendenze. Penso al team di Mohammed Bagheri Alibaf, che è il presidente del Parlamento iraniano. Lui ha un team di ragazzi molto giovani che porta avanti quella campagna con i Lego, che molti ascoltatori avranno sentito anche su Instagram, avranno visto su Instagram, quindi i Lego abbinati al rap. E quindi è un audience, sono collaboratori giovani ed sono caratterizzati da un fortissimo nazionalismo, non necessariamente religioso, ma proprio nazionalismo tout court, e poi c'è una crescente asianizzazione, quindi spostamento a est verso l'Asia, verso il resto dell'Asia, anche delle ideologie della Repubblica Islamica. In tutto questo non possiamo escludere qualche mossa inaspettata anche dalla leadership per cercare di ricostruire il patto sociale con la popolazione presente in Iran, ovviamente non con una certa diaspora, ma cambiare un attimo le carte in tavola, anche perché questa guerra non solo ha fatto danni dentro all'Iran, dentro al paese, uccidendo e distruggendo, ma ha di fatto compattato buona parte della popolazione iraniana, perché nel momento in cui il primo giorno di guerra è stata bombardata la scuola elementare di Minab, facendo 165 vittime minorenni, bambine, e a quel punto l'opinione pubblica iraniana si è resa conto che l'obiettivo di Trump non era certo liberare l'Iran, quindi quello ha veramente cambiato le carte in tavola anche per chi stava in Iran e sperava in un aiuto esterno.
2: Grazie professoressa Farihan Sabahi, docente di storia contemporanea presso l'Università dell'Insubria. A risentirla, grazie.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Radio Onda d'Urto, continuiamo con lo spazio approfondimenti del mattino parlando dell'incontro che si è svolto ieri al Ministero del Made in Italy per l'avvertenza ex Ilva di Taranto, nel corso del quale è emerso che il governo non stanzierà più risorse una volta terminati i fondi. La situazione per quanto riguarda il sito siderurgico e i lavoratori sarà drammatico. In collegamento con noi Vincenzo Mercurio, coordinatore provinciale USB Taranto, che saluto e a cui chiedo un commento.
4: Niente, praticamente come ben abbiamo già capito da tempo, questo stabilimento, specialmente nello stabilimento di Taranto, il dramma continua a persistere. Ogni giorno la situazione precipita sempre di più, perché comunque gli impianti di Taranto, così come in tutto il gruppo, ma in particolare a Taranto perché abbiamo, diciamo, l'ultima zona dell'area a caldo, è ancora più drammatica, perché oltre ad avere, diciamo, il problema di una crisi, no, a livello di acciaio, che comunque l'ultimo sito produttivo di Taranto, ha bisogno di cambiare, no? Di fare quel famoso progetto green, cercare di produrre acciaio nel migliore dei modi possibili, evitando, diciamo, la catastrofe sia a livello sanitario ma diciamo, anche a livello sociale, perché questo comporta perdita di posti di lavoro e quant'altro. Ricevendo quella notizia ieri, chiaramente, diciamo, diventa ancora più drammatica la situazione, non avendo nemmeno un progetto da parte della politica centrale, acquisendo, diciamo, l'informazione che non ci sono più soldi, chiaramente dire, diciamo, la parola fine a quello che è l'acciaio in Italia. Se questo per qualcuno che ha sempre sbandierato che l'acciaio italiano, no, è strategico per il paese, è chiaro che questo non è il modo giusto per affrontare l'avvertenza che stiamo affrontando da più decenni ormai sulla questione, diciamo, Ilva. Quindi chiaramente per noi questo dovrebbe far riflettere soprattutto di a chi ha le possibilità di poter, diciamo, intervenire su questa storia. Le possibilità è un unico soggetto ad avere, diciamo, la possibilità di ribaltare questa situazione. Questo soggetto si chiama governo centrale, che nonostante, diciamo, si sono succeduti nel tempo con le varie bandiere, con i vari colori, comunque il risultato è sempre lo stesso. Ogni giorno si peggiora, ogni giorno abbiamo problemi che purtroppo non si riescono ad affrontare, e questo stabilimento ormai è decotto e non produciamo più nulla alla fine. Quindi chiaramente la situazione è catastrofica. Poi, per non parlare, diciamo, no, su tutto quello che poi si ripercuote sul territorio, perché comunque Taranto purtroppo non ha altre diciamo, realtà che si possono sviluppare in questo momento, anzi siamo fermi, diciamo, siamo una città dormiente che sta subendo, diciamo, il dramma sanitario e quello sociale. Quindi chiaramente la notizia di ieri ci ha diciamo, no, ci ha ammazzati ulteriormente, perché comunque noi speriamo sempre che potesse cambiare qualcosa anche, no, come progetto, no, per capire il futuro della città, dei lavoratori di questo territorio, ma purtroppo apprendiamo che stiamo brancolando nel vuoto. E ci sta, diciamo, no, ci sta accadendo la cosa più brutta che potrebbe succedere: non avere un progetto per cercare anche di riscattare questa situazione. È, secondo me, il peggiore dei modi per gestire una vertenza di questo tipo, di questo calibro.
5: Voi continuate naturalmente come USB a chiedere comunque la nazionalizzazione, forse in qualche modo?
4: Sì, perché chiaramente avendo, diciamo, un problema di queste dimensioni, perché purtroppo, diciamo, la maggior parte dei lavoratori, il grosso dei numeri dei lavoratori del gruppo ex Ilva è qua a Taranto. Quindi chiaramente a Taranto viviamo, diciamo, il problema maggiore rispetto a tutti gli altri siti che sono, diciamo, in numeri molto inferiori, più gestibili. A Taranto invece abbiamo, diciamo, no, quasi il 70-80% dei lavoratori, tra lavoratori di appalto, lavoratori diretti, diciamo, è un numero abbastanza grosso. È grosso come problema anche da gestire. Quindi se non si ha la capacità di affrontare il problema con progettualità, con degli schemi, no, che potrebbero quantomeno cercare di affrontare al meglio possibile, è chiaro, è l'unico soggetto che noi diciamo da anni, da quando abbiamo messo piede all'interno dell'azienda, è quello di nazionalizzare, perché è l'unico soggetto che potrebbe mettere in piedi questa controprova, la risposta, diciamo, alla partenza è lo Stato, perché sinceramente trovare un imprenditore che ci mette un pozzo di soldi senza poter, diciamo, avere subito dei ricavi, è chiaro che non credo che riusciremo a trovare, non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché gli imprenditori hanno come obiettivo i ricavi, giusto? E non avendo quella possibilità immediatamente, chiaramente, oltre ad avere tutti i progetti, anche sono anche soggetti a quelle che sono poi le leggi e le sanzioni, è chiaro che un imprenditore scapperebbe subito, diciamo, per la situazione che abbiamo qua a Taranto.
5: Tra l'altro, se non erro, scusami, ieri al Ministero, al Ministero del Made in Italy, non c'è stato neppure nessuna informazione per quanto riguarda il bando di vendita.
4: Guarda, proprio per quello che dicevo prima, qualsiasi soggetto che arrivi qua, guardando la situazione in cui riversa lo stabilimento e soprattutto capendo anche a che cosa andrebbe incontro rispetto a una produzione che abbiamo oggi, anche a livello sanzionatorio per le leggi esistenti, è chiaro che spaventerebbe un po' tutti, no? L'unico soggetto che potrebbe affrontare questo tipo di sfida, come la chiamano loro, è chiaro che è uno Stato che ha voglia e sicuramente interesse ad andare avanti, a cercare di risolvere, perché io credo che ogni soggetto privato non avrebbe questo tipo di capacità e nemmeno interesse a sto punto.
5: Niente, Vincenzo.

0: mettere innanzitutto avanti quelle che sono le esigenze dei lavoratori e della cittadinanza, non quelle di un'azienda che ormai è quasi alla fine, stanno cadendo a pezzi qui gli impianti perché ovviamente essendo datati, hanno bisogno di, oltre alla manutenzione ordinaria, ma di quella straordinaria molto pesante. Quindi chiaramente è uno spreco di soldi per avere un impianto che sappiamo per fare acciaio green devi completamente eliminarli. Quindi diciamo, quando io parlo di progetti, è anche no, avere in mente a quello che realmente sta da fare su questo tipo di situazione. E, noi abbiamo presentato più volte i progetti, le nostre proposte, mettendo al centro quelle che sono le esigenze dei lavoratori di questo stabilimento. Oltre a dire che, nonostante per esempio tutti i soldi che si sono spesi fino adesso negli anni, magari mettendo al centro le esigenze dei lavoratori avrebbero anche, secondo me, risparmiato tantissimi soldi e avrebbero risolto quantomeno il problema dell'occupazione e diciamo no, nel corso del tempo molto probabilmente io credo che anche a livello sanitario avremmo fatto passi in avanti.
1: Io ringrazio Vincenzo Mercurio, coordinatore provinciale delle USB di Taranto. Grazie ancora e buona giornata intanto e ci riaggiorneremo.
0: La ringrazio e approfitto a salutarvi tutti. Un abbraccio.
2: Radio Nadurto, arriviamo così al focus delle 12 quest'oggi con Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Con lui presenteremo il suo ultimo libro, L'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di piazza Tahrir alla repressione politica. E sempre con Giuseppe Acconcia faremo anche un quadro della situazione sul fronte dell'attualità.
3: Siamo con il professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano. Buona giornata, Giuseppe.
4: Buongiorno a voi.
3: Allora, parliamo del tuo ultimo lavoro, L'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di piazza Tahrir alla repressione politica, un lavoro pubblicato da Bordeaux Edizioni. In questo libro analizzi l'origine delle rivolte del 2011, inserendole anche in un percorso di mobilitazioni dal basso che affondano appunto anche il periodo precedente. Quindi ti chiedo innanzitutto ecco, di spiegare cosa hai voluto evidenziare in particolare con questo lavoro di analisi di queste proteste e ovviamente poi parleremo anche della situazione attuale perché, come purtroppo spesso accade, ci sono fatti, avvenimenti che ricevono una grande attenzione anche mediatica e poi si spengono i riflettori e non si sa più insomma che cosa accada in quella situazione, in quel contesto.
4: Sì, era necessario dopo 15 anni dalle rivolte di Piazza Tahrir del 2011 fare un po' un bilancio di questa stagione politica e dei movimenti. Movimenti che nel 2011 sono stati molto popolari. Piazza Tahrir è diventata il simbolo del riscatto per il Nord Africa, il Medio Oriente. Pensiamo al fatto che le primavere arabe hanno attraversato la Tunisia, l'Egitto, ma anche ci sono state proteste in Siria, in Libia, in Yemen, in Bahrain. Quindi è stata una stagione che poi ha anche ispirato altri movimenti. Pensiamo al 2019, all'ondata di proteste in Iraq, in Libano, in Algeria, che chiedeva fondamentalmente giustizia sociale. E quindi uno degli slogan era Aish Sharia wa Dalai Simaya, pane, libertà e giustizia sociale, con una partecipazione femminile senza precedenti, con migranti, operai, quindi movimenti operai, protagonisti di queste proteste. e tanti altri attori, inclusi gli islamisti, Fratelli Musulmani, che sono stati protagonisti

0: Le proteste di Piazza Tahrir, un movimento che ha una lunga storia perché viene dalle proteste di Kifaya contro l'elezione di Mubarak e alcuni attori di quel movimento, per esempio il Movimento 6 Aprile, che è partito dalle fabbriche di Mahal al-Kubra, viene proprio da quella stagione politica. Quindi, evidentemente, è un movimento che ha radici nel passato e che avrebbe voluto cambiare le cose. Purtroppo, però, alla fine, questo movimento si è fermato ad una single issue, ad un singolo cambiamento che appunto era stata la fine del regime di Mubarak, arrivata l'11 febbraio del 2011, e poi da quel momento le proteste, che erano in molti casi anche proteste contro le violenze della polizia, Khaled Said era uno dei simboli di queste proteste, un giovane ucciso da Alessandria dalla violenza della polizia, hanno iniziato a essere marginalizzate. In particolare, in questo libro io analizzo due casi studio che secondo me sono estremamente interessanti per capire. Poi in quegli anni io vivevo al Cairo, scrivevo per il Manifesto, quindi ho tutta una serie di contatti, di interviste, di partecipazione e mobilitazioni a proteste uniche, e quindi ho potuto analizzare due casi studio. Uno, i comitati popolari, che sono dei comitati di quartiere che si sono organizzati all'interno dei quartieri popolari del Cairo. In particolare ho seguito quello di Saida Zainab al centro del Cairo, e un altro sono i sindacati indipendenti, che si sono mobilitati per esempio a Mahal al-Kubra, una città del delta del Nilo, dove sono avvenute ampie proteste dei lavoratori delle fabbriche tessili, che in Egitto sono molto importanti. Quindi è stato molto interessante seguire questa parabola di mobilitazione e smobilitazione in questi due quartieri, che è poi la chiave di questo ultimo libro.
1: Cosa aveva determinato la rivolta di Piazza Tahrir? Erano più rivendicazioni alla base appunto di questa rivolta di carattere politico, quindi legate all'autoritarismo, alla mancanza di libertà, o erano anche rivendicazioni invece di carattere sociale, quindi contro le pessime condizioni materiali di vita, le disuguaglianze sociali?
0: È stato un movimento estremamente radicato nella richiesta di uguaglianza, di giustizia sociale. È partito proprio dalle fabbriche. Infatti, uno degli slogan era quello di cercare di portare la fabbrica in piazza, e quindi di unire i movimenti dei lavoratori, i movimenti operai, ai movimenti di Piazza Tahrir, fondamentalmente. E quindi questa idea di unire la fabbrica e la piazza è sempre stata una chiave di lettura per capire i movimenti che sono andati avanti nel 2011, nel 2012, e che questo si capisce bene perché i sindacati indipendenti che sono emersi dopo il 2011, che sono stati legalizzati, quindi sindacati autonomi che si trovano proprio molto, hanno una radice nella città di Mahal al-Kubra, lì sono nati i primi comitati di sciopero nel 2008, negli anni seguenti, sono diventati un po' il grande risultato delle proteste di Piazza Tahrir, perché hanno portato le rivendicazioni degli operai al centro delle richieste di cambiamento. Poi ovviamente su questo si possono fare tante riflessioni, perché Piazza Tahrir non ha rappresentato appieno le richieste del movimento operaio, perché spesso gli islamisti hanno monopolizzato questo spazio di dissenso, questa finestra di opportunità, e qui ci sono molte interpretazioni. Per esempio, a un certo punto gli islamisti sono arrivati al potere e hanno marginalizzato le richieste che venivano dalle proteste di piazza. Pensiamo alle proteste di via Mohammed Mahmoud del novembre del 2011. E evidentemente questa è anche un po' la chiave per capire il loro insuccesso. Se da una parte c'era un movimento fortemente radicato nelle rivendicazioni di giustizia sociale, dall'altra parte la vittoria elettorale è andata ad un movimento islamista fatta di affaristi, di businessmen, che hanno marginalizzato le richieste che venivano dal basso, anche dalla loro base elettorale, e quindi questa forse è stato anche il motivo per cui il movimento non ha avuto successo. È stato spesso associato ai gruppi salafiti, è stato spesso stigmatizzato per l'incapacità di includere la piazza, i giovani, gli attivisti, i movimenti operai e sindacali. Infatti, quando poi hanno approvato la loro prima costituzione, questa non rappresentava i diritti dei lavoratori appieno. Infatti, le proteste a Malla al-Kubra sono ricominciate dopo l'elezione di Mohamed Morsi, il primo presidente eletto nella storia egiziana, ricordiamo l'esponente dei Fratelli Musulmani, che è stato al potere per un anno tra il 2012 e il 2013, ma in realtà ha potuto fare molto poco perché è sempre stato supervisionato dai militari, che hanno avuto un ruolo centrale sia nella fase di transizione con il Consiglio Supremo delle Forze Armate sia oggi. Infatti possiamo dire che l'Egitto si è avuto una transizione non democratica, cioè da un regime autoritario a un regime democratico con elezioni, nonostante si sia votato tantissimo in quegli anni in Egitto, ma la transizione sia stata ad un regime militare, dove i militari hanno accresciuto il loro ruolo, hanno accresciuto il loro potere e hanno quindi rappresentato le richieste che venivano da una parte della società, che è lo Stato profondo, che erano richieste fondamentalmente di evitare il cambiamento, conservative, di mantenere il potere nelle mani della Chiesa, nelle mani della Chiesa copta in questo caso, nelle mani dei magistrati che avevano spesso represso i movimenti di opposizione, dei gruppi nazionalisti, dei gruppi salafiti che hanno sostenuto il colpo di Stato militare del 3 luglio del 2013, che poi ha portato a Sisi al potere.
1: Ecco, queste forme di auto-organizzazione di cui ci hai parlato, questi comitati popolari, sindacati indipendenti, sono ancora esistenti e attivi o sono stati spazzati via poi dalla stretta repressiva? E a questo punto ti allargo la domanda chiedendoti anche che eredità hanno lasciato le rivolte in Egitto, se hanno lasciato comunque delle conquiste.
0: Sì, dal punto di vista dei due casi studio è stato molto significativo seguire questa parabola con chi ha partecipato ai comitati popolari, che poi sono presto diventati delle sorte di organizzazioni non governative che sono occupate di mettere in sicurezza le strade dove non c'era più la polizia, oppure di fornire servizi di base, di dare il gas alle persone che non lo avevano, oppure di pulire le strade. Quindi evidentemente sono diventate delle vere proprio ONG, e questo ha permesso loro di vivere per un certo periodo, fino poi al 2013, quando dopo il colpo di Stato, per un periodo ancora molto incerto, c'è stata l'occupazione di Rab al-Adawiya, che è questa moschea che è stata presa dagli islamisti come il loro centro di opposizione alla fine della presidenza Morsi, che poi è stata repressa nel sangue, più di 1000 morti, forse 2000 secondo altre fonti. E a quel punto i comitati popolari sono stati banditi, perché in Egitto è stata approvata una legge antiproteste che impedisce assembramenti con più di 3 persone, quindi fondamentalmente da quel momento sono diventati tutti terroristi gli islamisti, terroristi gruppi alternativi di sinistra, dei socialisti rivoluzionari e degli altri gruppi che hanno protestato contro il regime, e quindi si è arrivati al partito unico, al controllo completo sulle istituzioni, sul potere che c'è ora con Abdel Fattah al-Sisi. Sicuramente questa opportunità per la società civile è stata senza precedenti e si è mantenuta, perché ancora ci sono ONG che si rifanno a quella stagione politica, così come ci sono media indipendenti. Pensiamo al giornale Madamassar, anche se poi è stato bandito nella sua versione in arabo, che continua a fare informazione indipendente nel paese. Forse tra tutte queste novità emerse dopo il 2011, in generale una maggiore propensione verso la democrazia, il dialogo, il discorso, il dibattito è emerso, e poi sicuramente la questione sindacale è centrale, perché dare voce ai sindacati autonomi ha rappresentato una grande opportunità per il sindacalismo locale, per il sindacalismo indipendente, per i lavoratori della scuola, per i collettori di tasse, per i lavoratori nell'amministrazione pubblica. Evidentemente quella stagione è stata incredibile, scioperi, la propensione a protestare, a manifestare, a organizzarsi nelle fabbriche, non ha precedenti. Ovviamente questo è stato anche un limite, perché l'esercito in Egitto ha un potere talmente forte, controlla una parte così sostanziale dell'economia, che poi ovviamente proprio nei momenti di massima, di picco di proteste dei lavoratori, ci sono state anche le maggiori ondate repressive, di arresti, e lo stesso colpo di stato del 2013 è avvenuto in una fase di mobilitazioni operaie. Purtroppo poi, così come è avvenuto per i comitati popolari, anche per i sindacati autonomi, dopo il 2017 è stato praticamente impossibile fare sindacalismo autonomo se non a livello locale, e ufficialmente la legalizzazione che c'è stata dopo il 2011 è sparita, e quindi è evidente che la parabola è stata discendente. Questo non significa che non continuino ad esserci imponenti mobilitazioni operaie e proteste dei lavoratori che fanno dell'Egitto un paese ancora di grandi disuguaglianze. Poi l'Egitto di Al-Sisi è appunto un paese dove regnano le disuguaglianze, che si fonda sui prestiti del Fondo Monetario Internazionale, che si fondano sui prestiti che arrivano dall'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, 50 miliardi di dollari, delle cifre senza precedenti, che fondamentalmente stanno sostenendo un'economia che fa molta fatica ad affrontare un contesto geopolitico regionale che è molto complesso, e l'Egitto è un attore che potrebbe giocare un ruolo. Pensiamo alla Palestina e alla capacità negoziale che avrebbe potuto avere per favorire una fine breve e veloce del genocidio a Gaza, ma invece per i suoi interessi appiattiti su Israele, cosa che non succedeva al tempo di Morsi, Al-Sisi si è mostrato molto vicino a Tel Aviv, molto vicino a Netanyahu, non ha ascoltato fino in fondo le richieste dei sostenitori dei movimenti palestinesi, ovviamente però ponendo delle linee rosse, come quella di evitare che ci fossero spostamenti di massa da Gaza verso il Sinai.
1: Ecco, nonostante quindi questa svolta autoritaria e repressiva, dicevi che ci sono però grandi mobilitazioni ancora oggi in Egitto, che però non hanno una grande attenzione, perlomeno al di fuori del paese non se ne sa molto?
0: Ci sono state tre grandi ondate, poi l'ampiezza di queste ondate non è paragonabile al milione, come dicevano gli egiziani, di persone che stavano a Piazza Tahrir, che ha attirato l'attenzione di Al Jazeera e dei grandi media internazionali. Però nel 2016 ci sono state le proteste contro la cessione delle isole di Tirana e Sarafina all'Arabia Saudita, nel 2019 ci sono state proteste che sono state innescate dall'estero, da un egiziano in Spagna che ha organizzato le proteste. Poi ricordiamoci che in generale il cyberattivismo, l'attivismo dei social network è stato fondamentale in queste proteste, sono le prime rivolte che vengono ricordate come il Facebook Revolution, Twitter Revolution, eccetera, perché ovviamente in quel momento era molto semplice utilizzare i social per dire incontriamoci in questa strada a quest'ora e protestiamo. Poi evidentemente, quando è stato necessario strutturare dei movimenti politici di lungo termine, questi network si sono rivelati fragili, o addirittura hanno esposto degli attivisti che sono diventati ipervisibili. Pensiamo agli attivisti della comunità LGBTQ egiziana, Sara Gazi per tutti, che poi dopo la sua detenzione, per la sua advocacy per i diritti LGBTQ in Egitto, si è tolta la vita dopo essere stata rilasciata. Ma ci sono tantissimi altri casi che potremmo citare per spiegare come i social network da una parte hanno aiutato queste mobilitazioni e come dall'altra siano state un ostacolo. L'altra ondata di proteste è quella per la Palestina, che si è iniziata nel 2023 e inizialmente addirittura i contestatori sono arrivati a Piazza Tahrir, quindi si pensava che ci fosse un revival dei movimenti del 2011. Poi però una fase iniziale Al-Sisi ha cavalcato questa ondata, dopodiché ha chiuso anche la stagione delle proteste per la Palestina. Tra l'altro la Global Sumud Flottiglia, quando è arrivata in Egitto lo scorso anno, i suoi attivisti di tutti i paesi sono stati arrestati ed espulsi dal paese. Questo ci permette di aprire la pagina della gravissima repressione che è in corso nel paese, migliaia di sparizioni forzate, 65.000 prigionieri politici che continuano a marcire nelle carceri egiziane con un sistema di rotazione per cui da un caso passano ad un altro altro caso non vengono mai rilasciati. Questo riguarda veramente in maniera forte tutti i sostenitori dei movimenti islamisti, pensiamo a figure come Mohamed Abolfoutou di Egitto Forte, un politico che ha fatto la sua carriera nella Fratellanza Musulmana ma che poi è stato si è dissociato, ha fatto un partito che era un partito vicino ai diritti sociali e quindi di centrosinistra, che ora marcisce nelle carceri anche se ha pessime condizioni di salute. Pensiamo ad attivisti come Ahmed Duma, che è appunto uno dei leader del movimento 6 aprile, che è nato dai movimenti delle fabbriche di Mahal al-Kubra, che poi è diventata un'organizzazione non governativa, che è stato arrestato, rilasciato e ora di nuovo condannato ad un anno di reclusione. Molto spesso le condanne sono condanne molto vaghe, di terrorismo, di propaganda, di diffusione di fake news. Pensiamo al caso di Patrick Zaki, anche lui studente italiano, andato venuto in Italia, è tornato in Egitto, arrestato per diffusione di fake news sui copti. Pensiamo ai giornalisti e ricercatori, al caso di Giulio Regeni, cioè a chi per fare il proprio lavoro ha subito arresti arbitrari, sparizioni forzate, violenze, torture. Evidentemente questo significa che l'Egitto non è più quel paese aperto per la stampa indipendente, per i ricercatori indipendenti, per chi vuole conoscere e con un occhio critico, utilizzando critical thinking per pensare al progresso, al cambiamento di questo paese, ma è un paese ripiegato sul regime militare, sulla repressione politica, dove ogni piccolo assembramento viene fermato, le persone vengono arrestate, vengono controllate, dove per gli islamisti è impossibile fare politica anche all'interno delle organizzazioni non governative, delle scuole, degli ospedali, dove tradizionalmente erano molto forti. E quindi evidentemente tutto quel sogno, quelle aspirazioni che erano nate con Piazza Tahrir nel 2011 sono andate spegnendo. Non solo si può dire che con Al-Sisi l'Egitto ha fatto un passo indietro anche rispetto al tempo di Mubarak, dove nonostante tutto c'era comunque uno spazio significativo per il dissenso e per le richieste di cambiamento.
1: Come ultima domanda, dato che hai messo in risalto l'influenza della rivolta di Piazza Tahrir come indicazione, come immaginario, anche allargando lo sguardo agli altri paesi interessati dalle cosiddette primavere arabe, c'è stata la stessa risposta repressiva che si è data in Egitto? Ovviamente, essendo molto vasta, insomma, questa domanda, ti chiedo di rispondere sinteticamente.
0: Sì, purtroppo la Tunisia era l'unico, poi ovviamente ho avuto la fortuna di coprire le elezioni, le fasi successive nei paesi interessati da queste proteste, e l'unico che sembrava aver preso una strada interessante da un punto di vista di transizione democratica era la Tunisia, spesso citata come buona pratica. Però poi con Kais Saied nel 2019, le elezioni parlamentari e poi la sua elezione a Presidente della Repubblica, c'è stata un'involuzione, una svolta antidemocratica, e non solo, Kais Saied è diventato una sorta di nuovo Al-Sisi, con la repressione che riguarda per esempio le comunità migranti, discorsi razzisti. E ricordiamo che poi tutto questo è anche permesso dall'Unione Europea, che continua a sostenere delle figure come lo stesso Al-Sisi, cioè a foraggiare con miliardi di euro personaggi che poi fondamentalmente sono degli autocrati, che fanno del populismo la loro base del discorso politico, che hanno discorsi razzisti, xenofobi, e quindi le comunità migranti sono particolarmente vulnerabili in Egitto in questo momento. Per esempio i siriani, i sudanesi, i palestinesi sono particolarmente presi di mira sempre per questi discorsi xenofobi. In Tunisia lo stesso si può dire soprattutto per i subsahariani dal Mali e da altri paesi che subiscono episodi di razzismo. Però forse i paesi dove è andata peggio sono proprio quelli che poi hanno queste prime iniziali piccole mobilitazioni, hanno portato a delle guerre civili. Pensiamo alla Libia, pensiamo alla Siria. Purtroppo la Siria è uno dei paesi che ci ha messo più tempo, perché poi alla fine è finito anche il regime di Bashar al-Assad nell'8 dicembre del 2024, però dopo quanti anni, quanti morti, quanta distruzione questo ha comportato. E adesso un paese dilaniato, con Israele che ha preso le alture del Golan, i curdi che non hanno i diritti che chiedevano, in particolare nel Rojava, e quindi un paese che attraversa una fase critica. La Libia lo sappiamo benissimo, divisa in due, in tre, tra Cirenaica, Tripolitania, Zan, che fa molta fatica a riprendersi da quella stagione politica, quindi evidentemente degli effetti politici nella regione che sono significativi. Per quanto riguarda l'Egitto, l'Egitto ha cresciuto il suo ruolo soprattutto grazie al controllo che ha sul gas e su Zohr, il grande terminal del gas che si trova a largo di Port Said. Questo però ha reso l'Egitto dipendente anche dal gas che arriva da Israele, ha cresciuto la leva internazionale di paesi come l'Italia, la Gran Bretagna con Eni e BP, che hanno degli interessi economici fortissimi per questo, così come hanno interessi nella vendita di armi, e quindi evidentemente questo ha reso l'Egitto più vulnerabile nei suoi rapporti con l'Unione Europea, la necessità di accreditarsi come paese che gestisce per esempio i flussi migratori, e evidentemente questo va a detrimento di molti altri elementi in agenda. Pensiamo alla crisi che c'è stata tra Egitto ed Etiopia per la questione della diga della rinascita, pensiamo alla guerra in Sudan, pensiamo alla Palestina e al completo diniego di qualsiasi sostegno ad Hamas, che invece poteva trovare nell'Egitto, in un Egitto che avesse una posizione più equilibrata, un'opportunità per trovare, aprire una nuova stagione. Evidentemente quindi l'Egitto del Sisi è un Egitto che da un punto di vista geopolitico vorrebbe contare di più, spera di avere un ruolo diplomatico rilevante anche per esempio nella guerra in Iran. L'Egitto ha provato a giocare un ruolo, però dall'altro è schiacciato su interessi geopolitici regionali che impediscono una sua autonomia, una sua crescita, e questo è molto dovuto anche alla strategia un esercito che non si limita al controllo dei confini ma fa politica, e al Sisi la rappresentazione chiara di questa politica sarà al potere fino al 2030, forse anche di più, quindi significa che nei prossimi anni non si aspetta un'apertura democratica, anche se non è detto che non ci siano nuove proteste, una nuova piazza Tahrir, che è sempre quello che speriamo, che porti il cambiamento, una nuova stagione di mobilitazione e di cambiamento dal basso, della sinistra egiziana, che lavori e lotti per i diritti sociali.
1: Abbiamo parlato col professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, del suo ultimo lavoro, L'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di piazza Tahrir alla repressione politica, Bordeaux Edizioni. Grazie professore, a risentirci.
0: Grazie a voi.
2: Radio Onda d'Urto, le 12:29 minuti, si conclude così lo spazio approfondimenti del mattino. Ora uno stacco musicale, questo è Alborosi sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 22 agosto, e a seguire la linea passa Spazio Dissonanze con Celluloide.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola per la prima parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì dedicato al cinema. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, in questa prima parte andremo dai nostri amici del cine.
1: Esatto, del Brixia.
0: Del Brixia
1: Film Fest.
0: Film Fest.
1: Sapore di sale.
0: Fondo sempre...
1: Quelli del cine parleremo dopo nella seconda parte. Brixia, il sapore di sale, il podcast del Brixia Film Fest, che in questi mesi ci ha accompagnato attraverso, tra le altre cose, una esplorazione delle sale cinematografiche della provincia. In questo caso siamo a Nave e la particolarità di questa sala è il fatto, tra quelle per adesso esplorate, di essere l'unica gestita da ragazzi giovanissimi. Le altre vedevano tutti gruppi di volontari che mediamente erano intorno ai 50 anni. In questo caso sono tutti ragazzi molto giovani. Vi ricordo che l'integrale delle puntate di cui noi vi facciamo sentire degli estratti sono su Spreaker, il podcast del Sapore di Sale. In questo caso in particolare, proprio di queste interviste, troverete una lunga versione che qui è stata ridotta per quelli che sono ovviamente i nostri tempi. Quindi andiamo a Nave.
0: Andiamo a Nave.
2: Sale di provincia.
3: Questo mese siamo andati a Nave. È stata un po' una sorpresa, giusto? Allora, è stata una sorpresa è stata una sorpresa dal punto di vista dell'organizzazione, della logistica, perché sveliamolo, saremmo dovuti andare a visitare un altro cinema nella profonda bassa bresciana, però per varie vicissitudini quell'incontro è stato posticipato e all'ultimissimo siamo dovuti correre i ripari e grazie al cielo Luca, che tra poco incontreremo, ci ha raccolto la nostra richiesta e in un paio di giorni abbiamo organizzato la nostra intervista. E quando ho sentito Luca, molto entusiasta della prospettiva di incontrarci e chiacchierare, gli ho detto sì, io però gestisco più la parte teatrale, devo sentire i ragazzi e poi ti aggiorno. A questo i ragazzi, a me così è salita la curiosità, perché come avrete avuto modo di sentire in precedenza, non abbiamo incontrati di ragazzi quando siamo andati a visitare le varie sale della provincia fino ad oggi. Quindi questo ragazzi ha fatto salire l'interesse e l'aspettativa. Poi una domenica sera siamo arrivati davanti alla sala della comunità San Costanzo e all'inizio, prima di trovare questi ragazzi, abbiamo visto un fiume di gente uscire dal foyer e pensavamo avessimo sbagliato anche l'orario, addirittura, perché erano troppe persone per quell'orario, non si capiva bene cosa fosse. Abbiamo scoperto poi essere tutta la platea che lasciava la sala dopo il concerto in occasione della festa della mamma. Quindi scemate queste persone, noi entriamo e davanti a noi troviamo 5 ragazze e ragazzi.
2: Nave è un grosso centro industriale di 10.600 abitanti, a circa 9 km a nord-est di Brescia, nel fondovalle del torrente Garza. Il nome deriva dal latino alto medioevale Gnavis, a indicare una piana circondata da due costiere di monti, o a conche, o a campi piani fra boschi. È probabile che arrivi dal latino Gnam Vallis, cioè ampia valle. La storia di Nave è sempre stata legata agli avvenimenti che coinvolgevano direttamente la città. Eserciti e imperi che scendevano su Brescia finivano per avere avamposti e accampamenti a Nave. Il paese vive in prima persona alcuni momenti del Risorgimento, comprese le 10 giornate di Brescia. A Nave, il 25 marzo 1849, Tito Speri si preparava a fronteggiare una squadra di austriaci scesi dalla rocca di Anfo, ma, avvisati da una spia, gli austriaci si sottrassero al combattimento. Carlo Giustacchini, cartaio e rivoluzionario navense, utilizzando la carta prodotta nel suo follo, stampò i manifesti rivoluzionari dell'insurrezione. Il torchio tipografico era stato trasportato da Brescia a Nave, nascosto sotto un carico di stracci. Fino agli anni 70 del Novecento, Per secoli a Nave si è prodotta carta esportata in tutta Europa, secondo una tradizione inaugurata all'inizio del Cinquecento, quando una serie di cartai originari di Toscolano si stabilirono nella Valle del Garza. Le altre industrie più importanti per l'economia di Nave nel tempo sono state quella siderurgica e quella tessile. L'agricoltura è rimasta per secoli il settore a più alto impiego di manodopera. Fino al 1983 le aziende agricole erano ancora circa 300.
4: Ciao, sono Francesco Seneci, ho 19 anni e sono un volontario alla sala della comunità di Nave.
3: Ciao Francesco, facciamo il giro.
5: Io sono Ilaria e anche io ho 18 anni e sono una volontaria qua al teatro.
6: Io sono Matilde e ho 16 anni e sono anche una volontaria qua al teatro di Nave.
7: Io sono Massimiliano, ho 18 anni e anche io faccio parte del gruppo che si occupa del cinema qui alla sala della comunità di Nave.
8: Io mi chiamo Martina, ho 17 anni e anch'io sono una volontaria a Nave.
3: E abbiamo perso Luca. Però dai, presentateci
9: Luca. Ritorna, Luca ritorna. Allora, Luca è Luca Savani, è da molto un insider di quello che è il progetto non cinematografico ma teatrale comunque della sala, è laureato in arti media e spettacolo e ha una sua propria compagnia, adesso non chiedetemi il nome perché...
3: Volete raccontarci un po' la storia di questa sala? Così chiacchierando prima mi dicevate che voi fate parte di un progetto che è iniziato poco tempo fa, perché la sala ha vissuto un periodo di stop, vogliamo chiamarlo così.
7: Allora sì, il nostro gruppo si è formato in realtà molto casualmente, perché eravamo una sera a Lodz a vedere un film, una programmazione di Harry Potter quando l'hanno rifatto tutta la saga, e a cena l'ho buttata proprio lì sul ridere, ho detto al Don: ma quindi il cinema quando riparte?
3: Perché dici riparte? Cos'era successo?
7: Perché dopo il lockdown, dopo la pandemia, con tutte le piattaforme di streaming eccetera, si era perso un po' tutta questa, diciamo, passione del cinema, quindi muoversi da casa, andare poi in una sala con anche altri amici, persone, comunque familiari, e condividere un momento tutti insieme.
3: La sala era fisicamente chiusa?
7: Sì, esatto.
3: Di che anni stiamo parlando?
7: Dal 2019 in poi, fino all'anno scorso praticamente.
3: E eravate a Lodz?
7: Eh sì, esatto, eravamo a Lodz e buttandola appunto lì sul ridere, ho preso l'incarico di gestire insieme agli altri questa sala della parte cinematografica. E niente, da novembre del 2025 abbiamo ricominciato con le nostre proiezioni e poi stiamo procedendo bene con un pubblico maggiormente verso la parte dei film per bambini, perché il nostro calendario si divide la domenica pomeriggio con le proiezioni per quelli più piccoli, quindi per le famiglie, e la sera invece per i film un po' più per adulti. E sì, quando il pubblico era prevalentemente con famiglie e bambini, ma anche nella parte, diciamo, serale, cioè il nostro pubblico di clienti affezionati, se si può dire così, abituali, che vengono quando riescono.
3: E cos'è stato che ti o vi ha fatto scattare la voglia di chiedere al Don: possiamo riaprire la sala?
7: Personalmente il ricordo di quando ero bambino, che comunque abitando qui vicino ci passavo praticamente tutte le domeniche pomeriggio, e vederlo chiuso un po' mi faceva specie, perché comunque è una sala con ottime attrezzature e appunto sì, mi rendeva quasi triste vederlo sempre chiuso con poca partecipazione della parte cinematografica, ovviamente sto parlando.
3: Qualcun altro vuole rispondere? Certo.
5: Allora, io volevo dire che comunque l'oratorio prima di essere noi prima di gestire la parte cinematografica, l'oratorio è una comunità, diciamo, ci troviamo spesso comunque in comunità a stare insieme, passiamo anche del tempo che magari non facciamo neanche niente, però effettivamente il tempo che investiamo è di qualità, perché ci troviamo sempre insieme, parliamo, e questa idea nasce non solo proprio come modo per far ripartire il cinema, ma anche modo per aggiungere un'attività alle mille che abbiamo per poter stare di nuovo insieme. E come diceva Massi, che il pomeriggio ci sono un sacco di bambini, diciamo è stata un'attività proprio per coinvolgerli maggiormente e vedere tutti i bambini comunque che sono interessati al nostro cinema, vederli la domenica pomeriggio dopo la merenda qua in oratorio è sempre molto bello, quindi penso che questa sia la parte più bella, il fatto di stare tutti insieme, di condividere delle emozioni, penso che sia la parte più bella.
3: Qual è stato il film con cui avete riaperto la sala?
5: È stato The Wicked. Esatto, e mi ricordo ancora quel giorno perché era il nostro primo giorno e avevamo addobbato tutta la sala in tema e ci eravamo vestiti in base alla nostra, al nostro personaggio preferito, quindi c'erano persone, principalmente noi in realtà, vestiti di verde e vestite di rosa, quindi quello è stato il film con cui abbiamo riaperto.
10: Ma vi capita spesso di allestire la sala a seconda del film che proiettate, di vestirvi, o è stato un caso quello?
9: Ma a volte capita, e più che altro poi dopo bisogna tener conto anche dell'organizzazione del film e di quello che poi dopo proponiamo, nel senso abbiamo passato Norimberga, ti faccio un esempio, 2 settimane fa, 3 settimane fa, o anche forse un po' di tempo in più, adesso non ricordo, tipo lì non può allestire la sala, però magari per...
10: meglio di no.
9: Cioè, nel senso, non è che posso mettere gli striscioni, no, adesso. Però ad esempio quando abbiamo passato, che ne so, Lilo e Stitch, Zootropolis, no, le cose un po' più per bambini, abbiamo cercato comunque di fare qualcosa di carino. Scusate l'esempio un po'...
10: No,
9: un po' più...
10: Sarebbe stato incredibile. E, no, ma qualcuno di voi o qualcuna di voi ha interesse a portare avanti questa cosa anche al di fuori del progetto oratorio? Cioè, tipo, qualcuno di voi interesserebbe studiare cinema oltre a questo?
5: Allora, questa domanda ci tengo particolarmente io, perché io faccio teatro
10: okay.
5: al di fuori della scuola e mi piace molto l'ambito cinematografico e l'ambito teatrale, ma già da un sacco di tempo, e anche se non ho molte esperienze, diciamo che mi informo molto su questo ambito, ma proprio anche nella visione di film, mi informo sulle interviste degli attori, cioè proprio mi piace un sacco, e quindi quando il Don ha proposto, in realtà quando Massi ha proposto, mi sono subito interessata, quindi non so effettivamente che cosa studiare dopo, però è un ambito, cioè, sul quale io vorrei approfondire la mia conoscenza perché mi piace un sacco.
3: E per quanto riguarda il ruolo proprio pragmatico che avete all'interno della sala, quelli che sono i vostri compiti?
6: Allora, principalmente Massi si occupa di andare a prendere fisicamente il film all'ACEC, che ha la sede al Paolo VI in centro, e poi arriva qua e lo monta insieme alla Ila, di solito sono loro due che lo montano, e poi la domenica mattina e principalmente il pomeriggio prima del film arriviamo, montiamo tutte le casse, tiriamo giù il telo e accendiamo il proiettore e tutto, e nel momento in cui, diciamo, parte l'apertura, tipo io mi occupo di stampare i biglietti e di dare i resti e poi basta questo.
3: E per quanto riguarda invece la programmazione a livello puramente cinematografico, avete una sorta di piano per cercare di diversificare quella che è la proposta?
7: Facciamo delle riunioni per decidere appunto quali sono i film da proiettare. Essendo una sala comunque con una sola, cioè essendo un'unica sala, non possiamo permetterci di fare tante proiezioni all'interno della settimana, però comunque quelle che riusciamo a fare sono perché conosciamo tra virgolette il nostro pubblico, quindi sappiamo già quello che potrebbe andare a interessargli, e spesso proviamo a portare anche delle novità per quanto riguarda i film per bambini invece, che essendo più nuovi magari possono attirare di più l'attenzione.
3: Quindi film di animazione.
7: Esatto.
3: Ok. E per quanto riguarda invece l'attività della sala proprio, abbiamo visto prima c'era un concerto, e a livello proprio di attività, oltre alla proiezione di film, che tipo di attività ci sono qua in sala? E soprattutto, scusa, perché il filo
11: ricorrente nelle varie sale dove siamo stati è il fatto che non è mai solo una sala cinematografica, ma anche per una questione di sostenibilità della sala stessa, quindi quanto poi è importante la valenza di altre attività per far sì che la sala sia attiva.
12: La sala della comunità San Costanzo ha anche una grande programmazione teatrale. Da 3 anni a questa parte la sala lavora in collaborazione con la compagnia teatrale Dream Musical Teatro, che si occupa principalmente di produrre spettacoli musical. Esiste Nave da 15 anni e negli ultimi 3 anni abbiamo trovato un accordo con la parrocchia, con Don Matteo e con Don Ruggero, e no, scusatemi, so che Don Ruggero lo vedo tutti i giorni, ma mi stava scappando il nome, scusatemi. E per far sì che non ci sia solo una programmazione cinematografica, ma anche teatrale. Io sono Luca e sono il direttore artistico della parte teatrale della sala. Nel 2020, nel 2022, dopo il Covid, abbiamo provato con il comune di Nave, in collaborazione col comune e la Consulta della Cultura, a rilanciare anche quella che è stata per Nave un punto di riferimento teatrale per tantissimi anni, che è Nave Teatro. 5 anni di programmazione tra musical, prosa e dialetto. Ci siamo accorti però che a Nave funziona tantissimo il musical. Per cui quest'anno Nave Teatro è stato un attimo abbandonato e l'abbiamo trasformato in Nave Musical Festival, prima edizione, che ha praticamente contato su 4 sold out.
13: Titoli? Cosa avete proposto?
12: C'è stato Mamma Mia, Rent, Sister Act e uno spettacolo sulle canzoni, sui film della Disney, e sono andati tutti e 4 molto molto molto bene. Ci tengo particolarmente a parlare di Rent perché...
13: Scusi, vostre produzioni o produzioni esterne?
12: No, produzioni esterne. Ci tengo solo un attimo a sottolineare la questione Rent, perché per me è stato importante riuscire a portare uno spettacolo come Rent, che non so se conoscete, ma penso di sì perché è uno dei musical di punta di Broadway da sempre, perché tocca delle tematiche che sono particolari e non sempre in una sala della comunità o in una... insomma in un contesto parrocchiale è facile portare. Io proprio per questo punto devo ringraziare proprio tantissimo Don Ruggero, Don Matteo e anche il comune, perché ci permettono di portare titoli che non sono solo Sister Act e questi spettacoli più semplici, più immediati, ma anche spettacoli che toccano tematiche che potrebbero non essere puramente, come dire, parrocchiali, diciamo così, ma che è importante parlarne. Quindi devo davvero dire che in questa sala c'è questa apertura mentale che ci sta permettendo di fare cose che sono interessanti. Infatti in questo teatro abbiamo anche debuttato con un altro spettacolo che è particolare, che dici, cavolo, in una parrocchia non è proprio normale vedere, che è stato Kinky Boots. È la storia di una fabbrica di scarpe che viene salvata sostanzialmente da delle drag queen, e siamo riusciti a fare anche questo senza che nessuno ci mettesse i bastoni fra le ruote, anzi siamo stati accolti in maniera assolutamente speciale. Quindi
13: faccio un po' il volgare, rimanendo sulla questione economica. Ci sono dei conti separati o comuni tra la gestione cinema e teatro? Nel senso, un introito viene reinvestito e quindi ammortizza l'altro, o sono separati?
12: No, in questo momento le due cose vanno su due binari diversi, due binari separati, anche perché la questione teatrale è molto coinvolto anche il comune di Nave, per cui sono progetti separati. Il cinema invece se ne occupa solo esclusivamente la parte parrocchiale.
11: Così, dopo questa chiacchierata, dato che stiamo parlando a gente di 17, 18, 19 anni, comunque giovanissimi, oltre grazie, che a Luca, che è giovanissimo anche
14: sì,
11: lui.
14: Sì, ma l'età di famiglia è quella.
11: Però mi piacerebbe soprattutto da voi cosa vi fa fare quello che voi fate oggi nel 2026 e perché è importante farlo secondo voi?
9: Ce lo fa fare secondo me la passione, poi dopo essere un gruppo, essere uniti. Anzi, Questo qua sembra un po' cose un po' moraliste. Se lo devo dire proprio, mi fa farlo perché mi piace stare con i miei amici, perché tutta la gente che è qua sono miei amici. È un momento in cui la domenica ci incontriamo, la domenica sera usciamo, ci incontriamo, proiettiamo un film, magari lo guardiamo o non lo guardiamo, poi dopo c'è sempre quello che studia al bancone mentre l'altro dentro. Comunque abbiamo anche le nostre attività e mi piace farlo perché ho i miei amici, è un bel posto e siamo coesi. E bisogna, secondo me, anche tenere in vita quello che è il cinema, perché con tutto il digitale che c'è adesso, che per carità di Dio è uno schifo, sono una generazione Z, quindi usufruisco fino al midollo osseo di queste tecnologie, però secondo me rimanere un attimo più anacronistici e analogici e restare sul cinema è davvero importante.
5: Io parlo di parte perché appunto ho la passione per questa cosa, quindi probabilmente quello che spinge me a farlo è il fatto che a me piace come attività, il fatto che è una cosa che con cui ho a che fare tutti i giorni, perché è una mia passione. Quindi oltre che questo, sono molto d'accordo con Francesco, il fatto di stare insieme penso mi spinga molto a, anche magari quando ho tante cose da fare o pensieri per la testa o devo studiare anche io, so che venire qua mi aiuta, mi sprona a stare con i miei amici, o anche se non ho, so che stando qui ho delle figure di riferimento che magari mi possono aiutare. E il sapere che nel proprio paese c'è un cinema o è un modo con cui noi ragazzi, che comunque penso che sia abbastanza, non assurdo, però è strano vedere dei ragazzi così giovani che con tutte le mille attività che possono fare o con tutti i modi con cui possono riempire la giornata, è strano vedere dei ragazzi la domenica dalle 2 a mezzanotte, a volte dipende quanto dura il film, dedicarsi a queste attività e vedere il pubblico che ti aiuta, ti sostiene, vedere sempre le solite persone che vengono e ti sorridono e abbiamo questa con le quali abbiamo questa confidenza mi riempie il cuore e penso sia un modo per esprimere l'arte, il fatto che noi portiamo dei film, che comunque cerchiamo allo stesso tempo di portare dei film che sappiamo che piacciono, dei film storici o dei film anche che stanno uscendo, appunto abbiamo l'intenzione di portare altri film che sono usciti, che devono uscire, e penso che questo sia il fatto di vivere insieme, di trasmettere la propria arte, la propria passione, sia la parte fondamentale per il cinema in generale e per le attività dei ragazzi.
8: No, a me, come hanno detto, è sempre anche la parte affettiva, perché anch'io da bambina venivo qua la domenica e mi ritrovavo con i miei amici e quindi è sempre stato un po' un motivo, cioè un luogo anche di incontro. E inizialmente io mi sono aggregata in un momento secondario a questo gruppo, non c'ero quando Massi ha fatto questa proposta, ma mi è arrivato per vie secondarie che c'era questa attività di ripresa e se me l'avessero proposto anche un anno fa probabilmente avrei detto di no, perché appunto ci sono anche vari impegni, però quest'anno diciamo ero più libera e ho considerato anche l'idea che questa attività poteva essere un modo per stare con i miei amici e un modo anche per uscire di casa e distrarsi dallo studio, e quindi diciamo la passione, ma poi appunto vedendo, inizialmente ero un pochino, diciamo, non sapevo bene neanche come comportarmi perché io la parte tecnica non ci sono molto dentro, però poi ho iniziato a capire meglio come, cioè diciamo anche in che ruolo inserirmi, quindi ho al bancone o a gestire la sala e poi sì, ecco, più che altro stare con gli amici, passare la domenica in compagnia e distrarsi anche dallo studio, questo principalmente.
7: A me personalmente ha sempre interessato tutto quello che riguarda la parte tecnica del mondo del cinema, quindi come funziona la proiezione, la macchina cinematografica, la gestione della cassa, quindi un po' è anche per egoismo, se possiamo chiamare così, per informarmi di più su questa cosa. Dall'altro lato invece c'è tutta la parte, diciamo, affettiva, sia al posto che alle persone che comunque lo frequentano e che mi aiutano a portare avanti questa esperienza.
6: come hanno detto gli altri, anche a me spinge la parte, diciamo, affettiva, perché c'è il ricordo di quando ero piccolina, che venivo qua ogni domenica, stavo con i miei amici, guardavamo i film, ci divertivamo, e riportare, diciamo, ai bambini questo lato dell'oratorio che è stato, tra virgolette, spento per un po' di anni, è una cosa che comunque mi fa, tra virgolette, contenta, perché mi ricordo io da bambina, quindi questo.
13: Sappiamo che vi dobbiamo lasciare perché letteralmente tra 2 minuti inizia la proiezione del film. Però, velocissimamente, una persona sola che mi risponda a una domanda. Ovviamente Francesco ha alzato la mano. Come raccontate a persone della vostra età che non hanno idea di cosa voi facciate, come gli raccontate il fatto che tutte le domeniche voi vi trovate insieme per portare avanti un cinema in provincia, dove c'è poco altro da fare per ragazzi della vostra età di domenica sera? Come gli raccontate questa esperienza?
9: Gli racconto che è un'esperienza fantastica, è un'esperienza che punta a diversificare, come hai appena detto tu, c'è poco da fare, punta a diversificare quello che si fa, e sono convintissimo che è un luogo perfetto per incontrarsi invece che andare al bar a ubriacarsi, come si fa? Si viene qua, si porta avanti una passione, un progetto, si ha delle responsabilità, ci si responsabilizza, perché comunque è una cosa importante, e niente, è questo, cioè, non so più come spiegartelo, proprio è un'emozione che senti da dentro.
13: Ha spiegato perfettamente, secondo me.
9: Grazie mille.
13: Grazie a voi. Grazie a voi. Abbiamo 30 anni e è facile diventare cinici. E incontrarvi a me personalmente ha portato un sacco di gioia, mi ha commosso, e spero di tornare a trovarvi presto, e vi auguro davvero il meglio, vi auguro di continuare a tenere aperta la sala tutte le settimane, e fra poco andrete all'università, magari qualcuno lascerà Nave, andrete fuori. Però vi auguro di tornare il fine settimana, di tornare fra qualche anno, però di tornare e tenere aperto questo posto, perché è davvero importante. Quindi vorrei ringraziarvi.
5: Grazie a voi.
10: Grazie a voi.

0: Allora, stiamo ascoltando Jenny Mosello dopo Camillo. Camillo, chi è?
1: È una giovanissima cantante che viene da uno dei tanti
0: talent
1: esatto brasiliani, che aveva inciso un paio di cose, piccole cose in passato, e qui adesso è uscita con un album secondo me bellissimo. Comunque ci torniamo poi
0: lo esploriamo bene, poi, perché sono già le 12:59, quindi tra pochissimo la linea passerà alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. A dopo, ciao.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Minuto, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo martedì 16 di giugno. L'accordo è firmato, ora la fase 2, così poco fa Trump che torna ad attaccare Netanyahu per i raid anche oggi sul Libano. Raid continua, qui non c'è alcun freno, invece in Palestina 5 le vittime, in Cisgiordania e diversi i servizi. La pagina del lavoro, l'ex Ilva rischia la bancarotta, di fatto la mancanza di liquidità entro l'autunno, niente ulteriori fondi dal governo, ma nemmeno alcuna idea di cosa fare con le migliaia di lavoratori. Sentiremo Enzo Mercurio, coordinatore provinciale USB di Taranto.

0: all'estero, dall'Ucraina alle Americhe, in particolare in Colombia, via oggi al voto all'estero verso il ballottaggio delle presidenziali, domani si vota anche all'interno del paese. Sentiremo Giacomo Finzi, docente di relazioni internazionali all'Università Nazionale della Colombia di Bogotà. Una buona giornata a tutte e a tutti da Radio Onda d'Urto. Teheran e Washington confermano che l'accordo sulla guerra è completo con la firma elettronica apposta attraverso la mediazione pakistana. La firma fisica attesa venerdì a Ginevra. 14 punti del memorandum dove spicca lo sblocco in due tranche di 24 miliardi di dollari iraniani congelati all'estero e la promessa da parte di Teheran di uno stop al nucleare in futuri negoziati, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Qui nelle ultime 24 ore è passato un primo pugno di petroliere. Ora spazio alla seconda fase, fa sapere Trump, che poi aggiunge: non credo ci sarà più un regime change. Sentiamo Farhan Sabahi, docente di storia contemporanea all'Università dell'Insubria.
1: Sicuramente Trump non ha vinto la guerra perché l'obiettivo era il cambio di regime in Iran, non ci è riuscito, anzi con questo accordo di fatto si sanciscono una serie di cose, non ultimo il fatto che ci sarà un alleggerimento delle sanzioni e che l'Iran avrà indietro parte degli asset congelati, quindi diciamo che la situazione oggi rende la leadership di Trump più forte, perdente anche credo l'opposizione iraniana, perché in tanti speravano in un cambio di regime, ma il cambio di regime non c'è stato. Potrebbe essere invece un gioco della leadership concedere qualche spazio maggiore di libertà da affiancare all'elargizione di sussidi dall'alto, e questa leadership al potere potrebbe rendersi finalmente conto, cosa che non ha fatto invece la leadership più anziana terminata il 28 febbraio, che una apertura, un maggiore rilassamento anche dei costumi sia l'unica soluzione per traghettare la Repubblica Islamica fuori dall'impasse.
0: Da qui a venerdì intanto andrà controllato quello che fa Israele, impegnato allo spasimo per far saltare il banco. Netanyahu ieri sera ha confermato la volontà di ricandidarsi al voto atteso in ottobre a Tel Aviv, che in 36 ore ha fatto 2 morti e 6 feriti in Libano. Oggi Araghchi, ministro iraniano degli esteri, ha ribadito agli Stati Uniti che l'occupazione israeliana del Libano è una violazione dell'accordo, qualsiasi attacco non sarà più accettato. Anche oggi però Israele ha colpito con l'artiglieria Jeddina alcuni droni in azione, invece Bint Jebeil pare senza vittime, mentre Hezbollah, pur confermando la tregua nella notte, ha respinto i soldati israeliani nella zona di Kfar Tebenita, 6 km a nord della linea del fiume Litani. Per questo, a livello diplomatico, poco fa è arrivato un nuovo attacco di Trump ai giornalisti del G7 di Evian. Ha detto che Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele. Nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io. Trump ha poi suggerito che sia la Siria del fantoccio al-Jolani a occuparsi di Hezbollah, prefigurando così un nuovo possibile scenario bellico. Andiamo poi in Palestina, cui Israele ha totalmente mano libera, 5 morti e 8 feriti nelle ultime 24 ore per i raid israeliani sulla striscia di Gaza. Dopo giorni di blocco, intanto 97 tra feriti e familiari hanno potuto lasciare la striscia tramite il valico di Rafah per poter proseguire le cure mediche fuori dalla Palestina. Rispetto agli accordi siglati ad ottobre, però, Israele al momento ha fatto uscire solo un terzo dei feriti concordati. Da Gaza alla Cisgiordania, oggi il nord della West Bank è sotto sequestro da parte dell'esercito israeliano, che ha annunciato fino alla tardo pomeriggio un'ampia esercitazione militare, intimando di fatto alla popolazione di non uscire di casa. Il tutto mentre i coloni, impuniti e coccolati, hanno invaso a centinaia la tomba di Giuseppe vicino a Nablus, scortati dall'esercito. Un rapporto, quello fra militari e coloni, strutturale, come sottolineato oggi anche da un rapporto della Commissione internazionale indipendente guidata dalle Nazioni Unite. Abbiamo tradotto in italiano un passaggio di questo documento.
2: Gli attacchi delle milizie coloniali israeliane armate contro i civili palestinesi nella Cisgiordania occupata fanno parte di una politica sistematica volta a spostare con forza il popolo palestinese dalle sue terre. Gli attacchi sostenuti dallo Stato israeliano aprono la strada all'espansione coloniale illegale e all'imposizione di un'annessione illegittima effettuata sotto la protezione diretta e l'armamento delle forze di occupazione, le quali forniscono copertura sistematica, armi e protezione

0: alle milizie coloniche mentre commettono gravi violazioni contro i civili palestinesi. Queste azioni includono l'uccisione di civili, la distruzione di case, proprietà civili e terre agricole, che la Commissione ha descritto come una flagrante violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Già oggi circa l'80% della terra della Cisgiordania è stata portata sotto il controllo israeliano diretto o indiretto, poiché il potere di occupazione persegue in modo aggressivo l'espansione coloniale e la terrorizzazione dei civili per forzare lo sfollamento e raggiungere la piena annessione.
1: Dall'Italia l'inflazione vola ancora e certifica l'Istat sfonda il muro del 3%, arrivando al 3,2%. Solo a maggio si registrano più 0,4%. Boom in particolare di carburanti ed energia più 12% e trasporti più 2%. Crescono però anche i servizi di cura della persona più 3%. Risultato, la Caritas l'anno scorso ha accolto 283.000 persone, mai così tante, una crescita rispetto all'anno precedente di quasi il 2%. Di fronte a questi numeri il governo caccia la testa sotto la sabbia, lo fa anche nel caso dell'ex Ilva, dove il ministro Urso ha comunicato che il governo non stanzierà più altre risorse rispetto ai 350 milioni di euro concordati con l'Unione Europea. Non c'è però sul piatto alcun piano di cosa fare né degli stabilimenti né dei lavoratori. Solo a Taranto dall'inizio dell'anno 400 dipendenti dell'indotto hanno perso il lavoro, altri 200 vedranno la scadenza dei contratti non rinnovati a luglio. Da qui la richiesta reiterata dall'Unione Sindacale di base, cioè la nazionalizzazione del gruppo. Sentiamo proprio da Taranto Enzo Mercurio, coordinatore provinciale dell'USB.
2: Non avendo nemmeno un progetto da parte della politica centrale, acquisendo l'informazione che non ci sono più soldi, chiaramente la parola fine a quello che è l'acciaio in Italia. Se questo, per qualcuno che ha sempre sbandierato che l'acciaio italiano, no, è strategico per il paese, è chiaro che questo non è il modo giusto per affrontare la vertenza che stiamo affrontando da più decenni ormai. Quindi chiaramente per noi questo dovrebbe far riflettere soprattutto di a chi ha le possibilità di poter intervenire su questa storia. Le possibilità è un unico soggetto ad avere la possibilità di ribaltare questa situazione. Questo soggetto si chiama governo centrale.
1: Sempre ieri al Ministero delle Imprese anche l'avvertenza Electrolux con i suoi 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. La multinazionale svedese degli elettrodomestici ha sospeso ma non ritirato il piano per 50 giorni. Tempo in cui discutere nuove misure condivise con governo e parti sociali. Dall'accanto proprio la FIOM CGL parla di tregua armata. È ancora crisi quella Fiat Stellantis. Ieri audizioni parlamentari per il nuovo amministratore delegato Antonio Filosa, che ha parlato di 5 miliardi di euro di investimenti in Italia. Poi sindacati che hanno accusato Stellantis di un piano di dismissioni dall'Italia ed in particolar modo da Torino, a tutto vantaggio del mercato statunitense. Ex Ilva, Stellantis ed Electrolux sono solo la punta dell'iceberg della deindustrializzazione italiana, che in 20 anni ha perso un sesto dei dipendenti, mentre oggi nei vari tavoli di crisi ballano altri 100.000 posti di lavoro. Da qui l'allarme lanciato dal segretario generale della FIOM CGL Michele De Palma, che chiama la politica ad un patto nazionale per salvare tutta l'industria, garanzia di sovranità democratica. Sentiamo un passaggio dall'intervento di Michele De Palma.
3: Il problema principale del nostro paese è che per anni ha valutato il fatto che l'industria non fosse più un elemento centrale per le sue scelte di politica industriale. Noi sappiamo invece che la società dentro la quale viviamo è costruita, creata, progettata dall'industria, perché l'industria è la generazione dell'intelligenza artificiale, l'industria sono gli aerei sui quali voliamo, sono gli elettrodomestici che utilizziamo, sono l'ICT, sono l'informatica, sono le auto. Cioè l'industria è la reale sovranità democratica che il lavoro esercita all'interno della nostra Repubblica. Per anni questa è stata discriminata e io credo che il punto fondamentale su cui dovrebbero interrogarsi le classi dirigenti del nostro paese, sia quelle politiche sia le elite finanziarie, è il fatto che il nostro paese rischia, perdendo l'industria, di perdere la propria sovranità. E perdere la propria sovranità vuol dire perdere il senso della storia e del ruolo del lavoro nella storia. Io penso che per noi il punto fondamentale sia decidere del nostro futuro.
1: Capitolo repressione, 8 condanne a Torino nel processo di primo grado per il corteo del gennaio 2025 dopo l'omicidio poliziesco nella vicina Milano di Rami El Glam, con i duri scontri al commissariato di polizia Dora Vanchiglia e al vicino comando regionale dei carabinieri. Le pene vanno dai 10 ai 16 mesi, in 5 casi con sospensione condizionale. L'accusa aveva chiesto 3 anni di carcere. A Viminale, Ministero della Difesa ha riconosciuto provvisionali per poco meno di 20.000 euro. 7 persone, tutte definite di area anarchica, colpite oggi da misure cautelari, 5 in carcere, 2 ai domiciliari, con la pesante accusa di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A 2 persone è contestato anche l'ordigno artigianale che a metà febbraio bloccò l'alta velocità tra Firenze e Roma nei giorni delle Olimpiadi invernali. Le misure cautelari con annesse perquisizioni hanno riguardato Milano, Bologna, Napoli, Terni, Torino, Rieti e Roma, compreso in quest'ultimo caso anche il Bencivenga occupato in zona Monte Sacro. Sempre a livello di treni e dintorni, sulla blog anarchico La Nemesi è apparso un testo rivendicativo del blocco alla Brennero-Verona alla fine di maggio, proprio tra Verona e Trento, in concomitanza con la manifestazione ambientalista sull'auto austriaco del Brennero, che bloccò il valico con decine di migliaia di persone. Il testo rivendicativo ha per titolo «La guerra è alle porte, chiudiamogliele in faccia». Crisi climatica, da giovedì caldo torrido su mezza Europa, seconda ondata in un mese con l'estate che non è nemmeno formalmente iniziata. Temperatura fuori scala attese anche nel nord Italia, dove Lega Ambiente prefigura un'estate molto difficile sul fronte siccità. Solo in Lombardia mancano infatti 2/3 dei volumi idrici nevosi, mentre nei grandi laghi c'è 1 miliardo di metri cubi d'acqua, come diciamo di stime, nei bacini montani invece ci sono solamente 700 milioni di metri cubi, la media stagionale è di 1 miliardo e 200 milioni. Il punto con Damiano Di Simina, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.
4: Siamo in un trend che prosegue da anni. L'effetto più diretto e chiaro del cambiamento climatico, l'aumento di temperature, porta con sé anche un aumento dei processi di evaporazione e traspirazione delle piante. Ogni grado di aumento di temperatura comporta una accelerazione dei fenomeni attraverso cui l'acqua viene persa per evaporazione, quindi un fabbisogno aumentato di acqua per le colture, ma allo stesso tempo la difficoltà a rifornirle, perché storicamente la disponibilità idrica della pianura padana si basa sulla disponibilità che deriva dalle precipitazioni nevose. Ormai le riserve nivali dell'arco alpino sono già esaurite. Qualcuno potrebbe pensare che fa bene alla vegetazione, certo sì, allunga la stagione vegetativa, ma in realtà aumenta la criticità idrica dei mesi successivi. Avremo problemi di disponibilità idrica nei mesi di luglio e agosto, che potrebbero diventare anche estremamente severi, portare a perdite di resa e a rischio di mancanza di riserve idriche, appunto, soprattutto per l'estate.
1: Politica di palazzo, al via oggi in Commissione Affari Costituzionali il voto sui 480 emendamenti in merito alla legge elettorale. L'opposizione chiede alla maggioranza di ritirare il testo, ma la centrodestra vuole arrivare in aula entro il 26 di giugno. Intanto aumentano le voci su un possibile voto anticipato in primavera, con Fratelli d'Italia e Lega spaventati a destra dai vannacciani. Dati da un sondaggio di SVG per il TG di La 7 al 5,3%, stessa percentuale della Lega. Qui cresce il malumore verso Salvini. Dopo Milano, anche a Brescia è comparso uno striscione non firmato con la scritta «Grazie Matteo, ma Zaia, segretario ora», il tutto accompagnato da un cuore verde. C'è poi un altro sondaggio di La 7, quello fatto da Piepoli per il programma Agora, che mostra un dato interessante per quanto sottaciuto. Ben il 58% degli intervistati si dice molto o abbastanza d'accordo con l'introduzione di una patrimoniale o di una tassa aggiuntiva per chi ha una ricchezza personale sopra i 2 milioni di euro. Andiamo a Milano, dove la procura va verso l'apertura di un fascicolo sulle fotografie di donne passeggere di ATM riprese senza consenso da scatti rubati mentre erano sui mezzi pubblici. Il tutto condito da offese sessiste. 8 per ora gli autisti coinvolti, con immagini riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. ATM ha presentato una denuncia alla polizia locale dopo che una passeggera ha reso nota la chat vedendo alcune immagini sul telefono di un autista in pausa. Sempre da Milano, tutti assolti perché il fatto, pur essendosi verificato, non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza di una delle indagini sulla gestione urbanistica della città. Il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. 80 metri di altezza, 24 piani di residenziale di lusso, dove prima c'era una palazzina a 2 piani. Altre 3 indagini analoghe sono in corso. Torniamo agli esteri con l'Ucraina. Al G7 di Evian c'è stato prima un trilaterale fra Trump, Macron e Zelensky e ora invece un incontro fra lo stesso Zelensky, Trump e Rubio. Il tentativo è trovare una qualche bandolo della matassa di una guerra fra Russia ed Ucraina iniziata oltre 4 anni fa e che per ora non ha via d'uscita all'orizzonte. Il tutto mentre tengono ancora a banco a Kiev i raid sulla cattedrale della Dormizione. Zelensky accusa Putin di crimini contro l'umanità. Mosca invece parla di un missile Patriot di fabbricazione statunitense scaduto, usato dalla contraerea ucraina. Impossibile avere notizie indipendenti. Di certo ci sono in 24 ore gli 11 morti ucraini e 5 morti russi. Anche oggi intanto nuovi raid incrociati con centinaia di droni. Nel mirino infrastrutture petrolifere russe e strutture energetiche ucraina. Mosca ha poi fatto sapere sul terreno di aver preso il controllo di un altro villaggio nel Donetsk. 13:19 minuti, chiudiamo il giornale radio andando nelle Americhe. Al via il voto all'estero per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, che il 21 di giugno vedrà sfidarsi dentro il paese il candidato fascista della destra trampiana dell'Espreia e il senatore della sinistra Cepeda, con il primo avanti di poco meno il 3%. Le operazioni di voto all'estero coinvolgono 67 paesi con circa 1,5 milioni di aventi diritto. Un voto, quello dei colombiani residenti all'estero, che potrebbe rivelarsi determinante. Su questo con noi Giacomo Finzi, docente di relazioni internazionali all'Università Nacional de Colombia di Bogotà.
5: La partita anche dei colombiani residenti all'estero è molto aperta. Al primo turno il candidato di estrema destra, Abelardo Lespreia, ha raggiunto un importante consenso in quasi tutti i paesi dove i colombiani sono registrati. Sarà importante vedere quanti voti riuscirà a recuperare Ivan Cepeda al secondo turno in paesi dell'America Latina. Negli Stati Uniti molto difficile, c'è un elettorato molto conservatore e tradizionalista. In Europa dipende molto dai paesi, in Spagna, in Italia, nei paesi del nord Europa c'è un voto più progressista. Anche qui, come nel paese, non mancano i casi di corruzioni, di compera di voti, brogli elettorali. Un altro aspetto centrale sarà il tasso di astensionismo. In generale, al ballottaggio gli elettori vanno a votare con maggior partecipazione, quindi bisognerà vedere quanti elettori indecisi parteciperanno al ballottaggio.
1: Con la Colombia chiudiamo il giornale radio di Radio Onda d'Urto quando sono le 13:21 minuti. L'informazione torna alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19 e 20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
6: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 16 giugno 2026. Iniziamo con un'anticipazione: venerdì alle 18:30 al Centro Sociale Magazzino 47, una serata benefit per il movimento No Tav della Val di Susa, spiedo popolare bresciano, oppure polpette vegane al sugo più polenta e patate al forno, acqua, vino compresi, sottoscrizione a 20 euro, 15 per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria 030 456 70, la nostra radio, specificare la preferenza onnivora o vegana. E ricordiamo che si può scegliere l'informazione indipendente e libera nelle donazioni del 5 per 1000 quando si fa la dichiarazione dei redditi. Per farlo si può scrivere il codice 02084620174 nel 730 oppure altra dichiarazione dei redditi e va a sostegno di Radio Onda d'Urto. Festa della Resistenza questa sera dalle 20 presso il portico della festa, animazione laboratori con associazione Saltabanco, alle 20:30 presso il cortile dello spazio Carme la presentazione del libro Il Falcone Conteso, storia sociale del castello di Brescia nel Novecento di Marco Ugolini, dialoga con l'autore lo storico Marcello Zane. La Festa della Resistenza, la sua 16ª edizione, si tiene dal 13 al 20 giugno 2026 al cortile delle scuole elementari Calini di Brescia in via Nino Bixio 9. Presentazione di Running Club, il nuovo romanzo di Emanuele Galesi pubblicato da Santelli Editore, l'appuntamento alle 18:15. La presentazione si tiene alla libreria Ferrata, Corso Martiri della Libertà 39 a Brescia. A dialogare con l'autore la scrittrice Nadia Busato e l'attrice Giuseppina Turra. Gli appuntamenti del cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9, l'appuntamento di questa sera è alle 19:30 Rebuilding come l'acqua per il fuoco. Alle 19 Homebound, storia di un'amicizia in India. Per quanto riguarda invece il programma dell'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia, via Musei 81B a Brescia, l'appuntamento per questa sera è A qualcuno piace caldo nella versione originale, sottotitolata in italiano, alle 21:30. Le città di pianura, invece la proposta al cinema d'estate del Castello di Desenzano del Garda, la proiezione inizia per tutto giugno e luglio alle 21:30. Michela Marzano alle 21, dove il silenzio parla, fare spazio all'altro, l'appuntamento è a Pontevico nella chiesetta di Santa Maria in Ripadoglio di via Ponticella, in caso invece di maltempo Cinema Concordia via Giuseppe Zanardelli 8, il contributo per entrare è di 15 euro, l'appuntamento nella rassegna I Filosofi lungo l'Oglio. Diamo ancora qualche anticipazione. BDS, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, invita medici, farmacisti e personale sanitario a partecipare a webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate. Il prossimo appuntamento il 17 giugno alle ore 18. Per farlo bisogna iscriversi tramite bdsitalia.teva@gmail.com. Albania Nuova in collegamento con Alfred Bushri del movimento Levizia Bashke e gli interventi del collettivo della diaspora albanese Zane Collective, un incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo, si tiene a Desenzano del Garda, la casa dei popoli Tomas Sankara, alle 19 l'aperitivo, alle 20 l'inizio di venerdì 19 giugno, organizza Collettivo Gardesano Autonomo, Levizia Bashke, Collective Zane. In anticipazione per la giornata di domani, un appuntamento presidio per Mirko Serpelloni, morto l'11 settembre 2023 cadendo dal tetto sul quale stava lavorando il 6 settembre del 2023, un presidio fuori dal tribunale. Al Pala Giustizia di Brescia continua infatti il dibattimento del secondo processo a carico del proprietario del capannone. La terza udienza verranno sentiti i testimoni dell'imputato. Appuntamento 17 giugno per Mirko Serpelloni, Pala Giustizia di Brescia, da partire dalle ore 12. Ed era tutto per quel che riguarda gli appuntamenti di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.
7: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 02084620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: 13:27 minuti, Radio Onda d'Urto, non abbiamo il timore, tra poco la linea torna allo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, continuiamo a parlare di cinema e dintorni. Ci arriviamo con gli Odai, uno dei tre gruppi attesi sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, nello specifico la serata è quella del 14 di agosto con Speed Goat e Discharge. Questi quindi gli Odai da Torino con la loro Break Beat Robot.

0: E ritorniamo in studio Viola per la seconda parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì dedicato al cinema. Ciao Camillo.
1: Eccoci di nuovo.
0: Massimo, dove sei?
1: Massimo, ti stiamo aspettando.
0: Massimo, ti stiamo aspettando.
1: Mi raccomando.
0: Mi raccomando. Allora Camillo, vogliamo partire con una canzone, l'abbiamo un po' sacrificata prima, l'abbiamo messa in chiusura, interrotta, un po' così.
1: Adesso la riprendiamo e ce la riascoltiamo, anche perché è la mia preferita di tutto l'album, quindi se vi piace questa, bene, se non vi piace, temo non vi piaceranno nemmeno le successive. Lei si chiama Jenny Mosello, come dicevo prima è una giovanissima artista che viene da un percorso di talent in Brasile, aveva realizzato alcune cose in precedenza, questo è un primo album vero e proprio, e che a me è piaciuto, devo dire, tantissimo. Come sempre sono moltissimi featuring, in questo caso uno di quelli classici tra una giovanissima artista ventenne e un quasi ottantenne che è Ney Mato Grosso, che nella vita ha duettato praticamente con chiunque in Brasile, in Brasile canti, ha cantato con Ney Mato Grosso. Lei è Jenny Mosello e il pezzo si intitola Fomi.

0: Merita effettivamente.
1: Pezzo stupendo,
0: davvero.
1: Me.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Jenny Mosello e Ney Matogrosso. Allora, intanto che aspettiamo Massimo, cominciamo a raccontare, invece non ne abbiamo ancora parlato, se non accennandone a quella che sarà la rassegna del cinema estivo all'interno del cortile del Moca. Dopo alcuni anni, qualche anno fa c'era stato un paio di estati, se non ricordo male, di programmazione, poi la cosa si era interrotta. Idealmente adesso per il prossimo triennio dovrebbe essere, così perlomeno recitava il bando del comune, dovrebbe essere garantita le proiezioni, saranno a cura del Cinema Moretto, quindi di Quilleri, della grande distribuzione che in città praticamente occupa quasi tutti gli spazi, e questo farà sì anche che ci siano, a differenza delle altre rassegne, una quantità importante di anteprime e prime visioni, che ovviamente hanno per un distributore come Quilleri la precedenza rispetto ad altri organizzatori. La rassegna in linea di massima, che comincerà il 22, in linea di massima si divide in quattro percorsi. Uno è quello del fuoco musicale, alcuni documentari o comunque film che avranno la musica come protagonista. Il Cineforum Coming of Age, curato dai ragazzi del Cine, che però per ora non hanno ancora annunciato i titoli che comporranno il percorso. I film aderenti alla promo Cinema Revolution, ovvero cinema europeo e quindi anche italiano, che per tutta l'estate saranno a 3,50 euro d'ingresso, e le grandi prime visioni che invece appunto offrirà il Moretto. Il biglietto unico a 7 euro, Cinema Revolution 3,50, anteprime, prime visioni ed eventi a 10 euro. Si comincia, dicevo, il 22, e adesso non esploriamo ovviamente l'intero programma, con i ragazzi del Cine ci sentiremo quando avranno definito quelli che saranno i titoli del loro Cineforum Coming of Age. Intanto si comincia, e intanto ho già sbagliato la prima schermata, eccola qua. Il 22 giugno viene data come anteprima, quindi a prezzo a 10 euro, Disclosure Day, che è già nelle sale. Vabbè, e già questa è una cosa curiosa. Simone andrà a vederlo stasera,
0: parte, sì, sì, esatto, stasera vado a vederlo in lingua originale,
1: che... stiamo parlando del nuovo film di Spielberg che torna a raccontare di alieni.
0: Vedremo, è ben recensito.
1: Benissimo, ne hanno scritto strepitosamente. Quindi... ed è l'ennesimo esempio di un regista che è arrivato a 80 anni ancora in grado di dirigere film come quando ne aveva 20, a tutti gli effetti, con la stessa sapienza. Dicevo, si comincia il 22 con Disclosure Day. La prima vera anteprima sarà Toy Story 5 il 28 giugno, In mezzo al diavolo veste Prada, Cime tempestose, un documentario, Bowie The Final Act, non so di che cosa si tratti, ma di David Bowie si tratta, piuttosto che Una battaglia dopo l'altra, che è stato il grande film vincitore non solo degli Oscar ma anche della stagione per quello che riguarda la ricezione da parte del pubblico. A seguire immediatamente, nei giorni dopo, tra le cose, le anteprime che vi posso segnalare, c'è Minions and Monsters, ancora una animazione, ancora il cinema di animazione, piuttosto che, stiamo parlando quindi invece della fine di luglio, Spider-Man The Brand New Day. Questo per dire i tre grossi titoli che verranno anticipati rispetto a quello che è l'inizio di stagione. Comunque, all'interno del cortile del Moca, dal 22 di giugno, con Disclosure Day, il programma del Moretto d'estate. Vi ricordo ancora i prezzi, che sono il biglietto unico a 7 euro, Cinema Revolution, tutto il cinema europeo, a 3,50 euro, le anteprime, le prime visioni e gli eventi a 10 euro. E intanto è arrivato Massimo, che sta per entrare in studio, e direi nel frattempo mandiamo un secondo pezzo, Simone.
0: Ma certo,
1: anche piuttosto breve, se non ricordo male, Jenny Mosello, artista.

0: Bellissima questa qua. Bellissima, mi stavo mettendo a ballare. Eh sì. Quasi come ieri sera al Magnolia, hanno suonato i Kneecap, è stato veramente un concerto incredibile. Faremo tra l'altro un live report questo venerdì a Baraonda d'Urto, se vi potesse interessare.
1: Dedicato ai Kneecap?
0: Sì, assolutamente. Allora, intanto che ci raggiunge Massimo, faccio una pillolina di spazio. Vai. Al volo, non so se vi ricordate, ne avevamo parlato l'anno scorso, il 16 settembre 2025 è successo un patatrac con la più grande antenna del Deep Space Network DSN, la DSS-14, un'antenna veramente grande, ha un diametro da 70 metri praticamente. Ciao Massimo, eccoci qua.
2: Ciao.
0: Ecco.
2: Posso salutare?
0: Eccoci, ciao Massimo, ciao. Cosa è successo? Un guasto, non si capiva bene cosa fosse successo. Hanno fatto tutte le loro indagini, il report finale individua una serie di combinazioni tra problemi di software, errori umani devastanti, proprio che dici ma com'è possibile, e poi un guasto di un sistema di sicurezza meccanico. Quindi tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Cosa è successo? Il giorno precedente, quindi il 15 settembre 2025, c'è stato un problema elettrico che ha causato un'errata lettura della posizione dell'antenna da parte del sistema di controllo. Quindi diceva è a 30 gradi, mentre era a 0 gradi praticamente, era girato, ok. Stavano seguendo la sonda Juno in orbita attorno a Giove e a causa di questa lettura errata praticamente hanno fatto ruotare tutta la struttura oltre i limiti di rotazione previsti. Sarebbe dovuto entrare il sistema di sicurezza meccanico idraulico, ma non l'ha fatto perché si era rotto, ma nessuno aveva segnalato che si era rotto. Però è entrato in funzione un sistema software di sicurezza che ha impedito per un certo momento che ruotasse ulteriormente l'antenna. Ma i tecnici che erano lì hanno detto che cacchio, perché non gira, andiamo a smanettare e togliamo questa protezione software, così la facciamo girare, che caspita.
1: Sicuro che non stiamo parlando di Trenord?
0: Ecco, è una roba, è stata una gestione Trenord questa qua, no? Quindi praticamente cosa è successo? Aggirando questa protezione software hanno fatto girare questa antenna che vi ricordo 70 metri, cioè nel senso tu lavori lì tutti i giorni, avrai presente che non è mai stata girata in quella maniera lì fino a quel punto lì, no? Cioè lo vedi anche a occhio nudo, è 70 metri di diametro, no? Non è andata così e niente, girandola hanno strappato tutti i cavi, hanno danneggiato il sistema, i tubi del sistema antincendio che ha allagato, quindi anche tutta un disastro totale praticamente. Quando se ne sono accorti ormai era troppo tardi e voi sapete quando c'è un danno di questo tipo cosa devi fare? Ferma tutto, spegni e... No, loro cosa hanno fatto? Hanno cercato di rimetterla dritta com'era, provocando ulteriori danni, un disastro totale. Praticamente la NASA ha classificato questo evento come un Type A mishap, ovvero la categoria più grave di incidente, che è costato più o meno 5 milioni di dollari, cioè proprio bruscolini, no? Credo che sia saltata qualche testa all'interno del sistema DSS-14, però vabbè, non tutto il male viene per nuocere, nel senso che questa antenna esiste dal 1966, probabilmente tutte queste procedure erano un po' datate, nessuno ci ha mai messo mano.
2: Era il caso di sostituirla?
0: No, per lei funziona benissimo, però magari le misure di sicurezza... E dato che è stata implementata nel corso degli anni, è stata migliorata, il software è stato aggiornato eccetera eccetera, magari le misure di sicurezza aggiorniamo anche quelle e non facciamo lavorare la gente. Pare che lì praticamente l'importante fosse che l'antenna andasse sempre, no? Quindi i tecnici erano tra virgolette autorizzati, ma in realtà non lo erano, però gli dicevano oralmente guarda, se c'è qualcosa che non va vai tu, aggira pure i sistemi, basta che lo fai andare, no? Poi succedono queste cose. Comunque adesso è stato rimesso a posto, funziona, e hanno detto appunto che adesso cambieranno tutti i protocolli di sicurezza, eccetera, eccetera, e magari il personale verrà aggiornato sulle procedure operative e il rafforzamento dei sistemi di controllo. Non è successo niente in realtà, a parte aver dovuto spendere un sacco di soldi, perché ci sono ben 16 antenne per il Deep Space Network sparse in tutto il mondo, quindi anche se una e smette di funzionare c'è una ridondanza insomma potente, quindi non abbiamo perso dati, non è successo nulla di gravissimo. Hanno dovuto spendere un sacco di soldi e rimettere a posto l'antenna più grande del mondo, del Deep Space Network, e vabbè, è andata così.
1: Buongiorno Massimo, ben arrivato.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora, velocissimamente andiamo a quella che è la programmazione in sala del nuovo Eden in via Nino Bixio, che continua nonostante la stagione estiva, a Cinema Revolution, che vi dicevo prima, quindi film europea 3,50, si sovrappone per qualche giorno un'altra iniziativa che è Cinema in Festa, da ieri fino al 18, quindi giovedì se non mi sbaglio, ovviamente per le sale che aderiscono. Tutti i film sono a 3,50 e quindi questo vale praticamente per tutta la programmazione dell'Eden di questi giorni. Cominciamo con giovedì 18 appunto, Sion Sono. La settimana scorsa era stato presentato in versione restaurata il suo Suicide Club. Questa settimana invece viene presentato un titolo molto più recente del 2015, Whispering Star, quando Sion Sono aveva già cambiato in modo importante il proprio linguaggio cinematografico, quindi aveva un po' abbandonato la fase della provocazione più o meno urlata e si muoveva invece su altri lidi. Qui stiamo parlando di un film di fantascienza che ha molto a che fare con la lezione di un Solaris, piuttosto che di Massimo, aiutami, mi sta scappando.
2: 2001?
1: No, restiamo.
2: Stalker,
1: grazie Massimo, era lì che volevo arrivare. Siamo in quella dimensione di fantascienza. Il film si intitola Whispering Star e sarà giovedì 18 in versione originale sottotitolata alle 19. Da venerdì a lunedì invece Le Aquile della Repubblica di Talixel sale. Siamo in Egitto, il terzo capitolo della trilogia del Cairo, dopo Omicidio al Cairo e La cospirazione del Cairo. In questo caso siamo in un dietro le quinte, siamo su un set cinematografico per raccontare il funzionamento della propaganda che è lì a determinare le sorti di sceneggiatura e di narrazione di un'opera cinematografica. Le Aquile della Repubblica da venerdì a lunedì. Cult Restaurati, La messa è finita di Nanni Moretti, 22, lunedì 22 alle 18 e alle 19:45, e poi resta in sala un film che era in programmazione la settimana scorsa, Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, di Max Walker Silverman, un film che vede protagonista Josh O'Connor, e per protagonista intendo dire che non c'è una sequenza in cui lui non sia in scena, è assolutamente una figura centrale nel film, è lì a portare, per chi conosce quest'attore, tutta la malinconia e la fragilità del suo della sua recitazione, del suo essere corpo attoriale, e lo fa all'interno di un film che parte, siamo negli Stati Uniti, siamo qualche anno fa, quando c'era stata una qualche anno fa, ma ormai tutti gli anni, ma insomma con particolare gravità, una serie di incendi che avevano devastato un territorio, in questo caso distruggendo non solo foreste ma anche campi coltivati e quindi il lavoro e le proprietà di tutta una serie di agricoltori e di allevatori che si sono ritrovati con le loro proprietà completamente distrutte e inutilizzabili. A un certo punto nel film, quando il nostro protagonista cerca di immaginare di ricominciare a coltivare i propri campi, gli viene raccontato che prima di 10 anni quei campi non daranno assolutamente più nessun frutto. Quindi vite anche dal punto di vista economico completamente distrutte. È un film che ha molto a che fare per linguaggio e per sensibilità con i primi lavori di Chloé Zhao, con magari un surplus rispetto a quei titoli di emotività e di partecipazione decisamente, come dire, che sfiora un pochino il patetismo, ma è un'opera di una bellezza cinematografica e narrativa davvero strepitosa. È un film delicatissimo che parte appunto da una situazione drammatica, decisamente drammatica e apparentemente senza soluzione, per affrontarla senza eccessi, senza come dire eccessive sottolineature, ma con grandissimo rispetto per la difficoltà e per il dolore delle persone che porta in scena, con tutta la fragilità psicologica e sociale che contraddistingue le loro vite. Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, venerdì, due repliche ancora, venerdì 19 alle 19.30 e domenica 21 alle 18.30 per quella che è la programmazione in sala in via Nino Bixio del Nuovo Eden. Massimo, hai visto qualcosa in questi giorni?
2: Ho iniziato con il recupero dei film, per cui sono stato alla Viridarium, ho visto Hamnet, Nel nome del figlio, mi sembra fosse il sottotitolo italiano, e ieri sera Sorry Baby.
1: Vai!
2: Beh, per quanto riguarda Hamnet,
1: anche perché ecco, approfittiamo in queste settimane della programmazione estiva per fare un po' anche il punto su molti film della stagione di cui magari non abbiamo parlato in trasmissione nel corso della stagione, appunto.
2: Ho provato diverse sensazioni. Da un lato sono rimasto affascinato dalla capacità ritrovata nella regia, nello sguardo di Chloé Zhao, per quanto riguarda il rapporto tra i personaggi e soprattutto l'ambiente. Siamo nell'Inghilterra shakespeariana e difatti Shakespeare con la propria moglie è il protagonista del film, sono i due protagonisti. Ci muoviamo quindi in una campagna alla periferia di Stratford-upon-Avon e c'è un rapporto molto diretto tra una figlia della notte, come appunto la figura di Agnes, la moglie di Shakespeare, che ha un vero e proprio rapporto ancestrale con la feconda madre terra, con la natura. E quindi sotto questo aspetto, soprattutto nella prima parte del film, che potrebbe dividersi tranquillamente in due capitoli, questo elemento selvaggio, femminile, affascinante viene secondo me raccontato visivamente in maniera molto molto interessante da parte della regista. Mi è piaciuta tantissimo la ricostruzione anche proprio del villaggio di poche case dove i due si incontrano, e poi c'è una seconda parte dove la figura di Shakespeare non può essere circoscritta a una vita rurale, ma il suo talento letterario, la sua vocazione, la sua spinta anche a sganciarsi da un lato sicuramente da un difficile e come dire combattivo rapporto col padre, dall'altro forse più o meno inconsapevolmente con i primi germi di una crisi sentimentale con la propria moglie, che rispetto alla sua vocazione letteraria sicuramente lo interessa di meno, e allora si trasferisce anche magari con le migliori intenzioni, quella di avere un lavoro e di poter mantenere intanto la famiglia che rimane in campagna, si trasferisce a Londra e sostanzialmente da lì farà solo ritorno quando gli viene comunicato che il figlio sta morendo per la peste bubbonica dell'epoca. Io, che avevo ai tempi dell'università studiato il teatro shakespeariano, anche alla luce di altri film, penso al Riccardo III di Pacino, ma anche ad altri, insomma, mi ero creato il mio immaginario su quello che era il teatro shakespeariano anche dal punto di vista delle strutture, e lì l'ho ritrovato mirabilmente. Quindi il film, da un punto di vista proprio degli ambienti, delle scenografie, mi ha affascinato tantissimo. Nella seconda parte, dove sicuramente il loro rapporto si allontana sempre di più per la morte del figlio, una morte che di fatto è stata seguita da vicino solamente da Agnes, perché appunto Shakespeare era distante e lei glielo rimprovera apertamente che lui non c'era. Questo secondo me da un lato li allontana ancora di più, come dicevo, dall'altro però nella seconda parte tutta dedicata a come questa tragedia familiare in qualche modo, ricordiamo che il film è tratto da un romanzo che peraltro sotto il profilo storico non è, come dire, sostenuto da dati certi, quindi c'è anche un libero arbitrio, una libera interpretazione da parte di Chloé Zhao. Shakespeare farà tesoro di tutta questa sofferenza, da un lato ovviamente personale, privata, della sua famiglia, e dall'altro in virtù della sua profonda poesia, dalla sua capacità di incominciare a cambiare anche il suo modello narrativo e diventare quindi autore di tragedie. Ecco, questa visione tragica esistenziale la riverserà in quello che poi di fatto sarà da Hamnet all'Amleto. Ecco, in questa seconda dimensione, secondo me, il film incomincia a mostrare alcune crepe. Sembra, è retorico dirlo, però è una sensazione che ho avuto: davanti a questo film ci fossero tre copioni, c'era troppa carne al fuoco, che Chloé Zhao forse, non so se per scelta sua, ha tentato di tenere questi fili in un equilibrio, oppure se alla fine i produttori Spielberg e Mendes le hanno imposto di farlo così. Ecco, questa è stata un po' la mia sensazione, perché siamo di fronte a un film dove da un lato si riscopriva questo rapporto tra Shakespeare e la moglie, da un altro lato si affrontava il tema della morte di un adolescente, però non dovevi dimenticare che lui è il bardo, che lui è il grande letterato, e quindi bisognava anche concedere teatro e letteratura. L'unione di queste cose, secondo me, alla fine nuoce al film. Peraltro, però, grandi gli interpreti, da un certo punto di vista, ripeto, sulla fascinazione figurativa, a me il film è piaciuto molto. Sulla dimensione più propriamente narrativa, anche nella relazione tra di loro, su un piano puramente sentimentale e emotivo, mi è sembrata molto convenzionale e poco interessante, poco originale.
1: Ci aggiungo una cosa, che è quella che a me mi è piaciuto, sia chiaro, ma che mi ha lasciato molto perplesso, del fatto che a partire dal romanzo, ma anche nella presentazione del film, complice la regia affidata a Chloé Zhao, il gioco era quello di spostare l'asse sul personaggio femminile, di raccontare la complessità di una donna che non era un'artista, ma la cui vita era altrettanto ricca e potente quanto quella, sì, dell'artista che aveva a fianco. Sì. Il problema è quando si arriva alla resa dei conti. Muore il figlio, si tratta di reagire ad una tragedia, lei reagisce da isterica, letteralmente cancellando il mondo e odiando tutto e tutti, e per tutto intendo qualsiasi oggetto fisico le si ponga davanti, qualsiasi persona le si ponga davanti. Lui scrive Amleto. Ora, se volevamo raccontare della ricchezza emotiva e umana di questa figura, forse questo, come dire, percorso che porta alla fine del film è quell'attimo sbilanciato.
2: Sì, mi trovi d'accordo. È stata una sensazione e un giudizio che alla fine della proiezione mi si è subito impresso.
1: Jessie Buckley, protagonista, Oscar come miglior attrice 2000, per quest'anno, e per quanto mi riguarda vincerà l'Oscar anche l'anno prossimo, perché immediatamente dopo Hamnet, ma non è entrato per questioni cronologiche nei candidati all'Oscar, ha poi realizzato The Bride, una sorta di liberissimo remake della moglie di Frankenstein, dove la sua prestazione attoriale è infinitamente più alta rispetto a quella già notevolissima di questo Hamnet. E poi arriviamo a uno dei testi, per quanto mi riguarda, dei momenti critici di questa stagione.
2: Sorry Baby,
1: film acclamatissimo dalla critica, portato in palmo di mano, magnificato ovunque e dappertutto, Eva Victor protagonista, vai Massimo. Scusate, miglior sceneggiatura al Sundance 25 e poi ed era stato anche in concorso alla Quinzena Cannes.
2: Mi trovi d'accordo, sono combattuto su questo film, perché dopo una ventina di minuti, mentre lo stavo guardando, incominciavo a soffrire, perché il pensiero era: ecco il compitino del Sundance Film Festival. Quindi,
1: però Massimo, ti ricordo che dobbiamo litigare, non essere troppo d'accordo con me, per favore.
2: Quindi, e allora poi ho seguito il film,

0: Mi piaceva, ecco, quindi cerco di mettere in risalto gli aspetti positivi del film. Tra l'altro, la regista non solo è l'autrice della sceneggiatura, ma è anche l'interprete principale.
1: Ed è la protagonista della storia, perché ci tengono a farci sapere che, al di là dei particolari, perché comunque parliamo di un'opera di narrazione, quello che ci racconta è realmente accaduto.
0: Ah, ecco, questo non sapevo che ci fosse. Beh, questo elemento, da un lato, rafforza forse in me uno sguardo positivo sul film, provo a cercare di spiegarlo, perché mi è piaciuto, ecco, tantissimo, e se ne può discutere, però a me è piaciuto molto che lei la violenza sessuale non l'ha filmata. Te lo fa capire.
1: E soprattutto non ci viene detto nemmeno quale grado di gravità. Non sappiamo se sia stupro, se sia molestia, se sia stato un tentativo al quale lei è riuscita a sottrarsi. Fin dove sia arrivato la gravità del gesto non ci viene raccontato.
0: Se non in parte, nel senso che lei non ti mostra la violenza, ma lavora tantissimo, e pensando a un'opera Sundance, ma anche, non è una critica questa, a una opera prima, che comunque i modelli cinematografici che ami in qualche modo possono uscire, perché lei lavora tantissimo sui primi piani, primissimi piani, e sulla parola. Quindi lei racconta quello che è successo a un livello di molestia sicuramente, perché il suo relatore incomincia a palpeggiarla, le infila le mani sotto i pantaloni, eccetera. Parla, a un certo punto mi è entrato dentro, però è proprio un passaggio così. E mi piaceva molto questo lavoro di primo piano, forse è un mettersi a nudo, anche questo elemento, che fosse qualche cosa che purtroppo lei ha subito, può essere un elemento che rende ancora più toccante, uso questo termine, la scelta di raccontarlo e raccontarsi in primissimo piano e poi con le parole. Ma soprattutto mi piaceva perché è una cosa che ho notato proprio subito, è che insiste moltissimo fin dalla sequenza, proprio dalla prima inquadratura, una macchina da presa all'esterno di una bellissima casa immersa nel verde del Massachusetts, se non ricordo male. Arriva di notte un'amica e tu vedi proprio questa casa ripresa frontalmente con le finestre e le luci accese, e tante volte lei poi, nello snodarsi del racconto, inquadra proprio in maniera frontale porte chiuse, così come nel momento, nei momenti drammatici, soprattutto dopo la violenza subita, la solitudine di questa ragazza, che per fortuna non è una totale solitudine perché ha un'amica su cui può contare e che di fatto è per lei veramente una vera e propria sorella. Ma ecco, mi piaceva che nel film, sia nelle sequenze diurne che notturne, nel suo muoversi incontra passanti indifferenti. Ecco, questa è una cosa che lei ha avuto la magia in qualche modo di imprimertela, perché mentre guardavo dicevo: ma come mai? Senza arrivare all'inizio subito ad essere consapevole di questa indifferenza, io noto questi passanti che in altri film, per quanto ci siano, non hanno questo peso. E allora forse lì, in questa scelta proprio stilistica di non mostrare la violenza e allo stesso tempo di lavorare con delle fotografie che sono da un lato le porte, da un lato i passanti che a quel dramma sono indifferenti, e i primissimi piani mi fanno dire: questo è un film che, pur con mille difetti di cui magari adesso ne parleremo, non è proprio da buttare via. Ecco, adesso uso. Poi John Carroll Lynch, che è quell'uomo che lei incontra che le offre il panino. Poi mi è piaciuta questa scansione narrativa.
1: E qui torniamo al discorso dei passanti che stavi facendo. Non tutti i passanti sono indifferenti.

0: Quindi uno a caso, per caso, era quello, come dire, capace di empatia, appunto. E quindi possiamo supporre che anche tutti gli altri con i quali non ci siamo fermati avrebbero forse avuto lo stesso atteggiamento.
1: Certo, è vero, è verissimo. Poi questa struttura narrativa che parte, come dire, parte dalla fine, poi torna al presente, poi torna indietro, ecco, una connessione narrativa a capitoli che comunque non nuoce al film. Mi sono piaciute le interpreti, anche se per esempio nei personaggi secondari mi sembravano veramente delle macchiette. La compagna di università è stronza perché vorrebbe essere al tuo posto, non ha il tuo talento, non le vengono riconosciute le capacità, ma che allo stesso tempo, non allo stesso tempo, che invece lei si era, nella speranza di avere l'incarico di docenza, concessa carnalmente anche proprio l'attrice scelta, probabilmente per la sua bravura, impersonava anche somaticamente la maschera della stronza. O come, adesso anche qui, io ero da solo, mi sarebbe piaciuto magari essere in compagnia anche di qualche amica, così avere un punto di vista. Quando si recano, perché l'amica e anche l'amica appartiene alla comunità lesbica, è una ragazza d'oro, eccezionale, una vera amica. Si presenta con una fidanzata che sembra appunto l'amica stronza dell'università. Ma dice, ma come fai a innamorarti di una così, tu che sei una persona così bella, così solare, che, cioè, come fai a non renderti conto? Cioè, mi sembravano queste cose. No, ma e poi l'altra cosa, ecco, vanno, l'amica dice, ma lui ti ha molestata, ti ha stuprata, andiamo innanzitutto in ospedale e casomai poi faremo anche una denuncia. Anche lì il siparietto delle, come dire, delle figure che governano l'università, che dicono, noi capiamo quello che ti è successo, che siamo donne, ma lui se n'è andato, effettivamente lui è scappato, non è più un docente della nostra università, se vuole può andare a denunciarlo. Ma ecco, mi è sembrato molto manicheo in questi passaggi. E ripeto, c'è un dottore che è lì per lavoro, tra l'altro lui dice, io sono uno che opera nel campo delle molestie, quindi cerco di capire cosa è successo, proprio dall'amica, che comunque è un bellissimo personaggio, viene trattato con arroganza. Cioè, mi è sembrato, ma questo qua stava facendo bene il suo lavoro, non era secondo me né maschilista né sessista, era molto delicato e viene letteralmente preso a pesci in faccia. Ho pensato, forse, cioè, me lo sarei aspettato un po' di più magari dalla protagonista, che nella situazione emotiva nella quale si trova può avere quelle reazioni più che dall'amica. Lì sembrava quasi il gioco, come dire, c'è un dialogo e tu adesso, che comunque sei la protagonista che ha subito questa violenza, fai la spalla di una che a tutti i costi. Bah, ecco, mi è sembrato un po' squilibrato sotto questo punto di vista. O così, anche a volte con quelle attenzioni che io chiamo però in realtà furberie nei confronti del pubblico per piacere al pubblico. Quando lei esce nel cuore della notte, va da Gavin, che è il suo vicino di casa, e gli corre incontro, lo chiama, lui esce, quando esce lei andargli incontro dice, mi vuoi scopare? Tutto il pubblico ha riso, no? Bah, io l'ho trovato questa cosa, bah, come dire, quel manuale di sceneggiatura che spesso soggiace l'accettazione di certi film al Sundance, pur avendo grande impressione e parere positivo della storia del Sundance e di quello che è stato. Ecco, l'ho trovato un film, ripeto, un po' disequilibrato, alcuni sguardi molto intensi, molto belli, che ti danno degli spunti su cui riflettere, ma che poi naufragano nel contesto del film, nello scorrere della narrazione con altre situazioni. Ecco.
0: Allora, rispetto al linguaggio da Sundance, vale banalmente quello che vale per qualsiasi scuola, tra virgolette. Esistono determinati parametri, determinate convenzioni espressive, dipende se le usi come voglio dire base per come dire, su cui costruire quello che è il tuo lavoro personale, o se le usi come base perché non hai niente da raccontare. Quindi usi le quattro regole che sono più o meno condivise, perché sai che arriveranno ad un certo pubblico, ad una certa critica, che verranno riconosciute e in quanto tale diventano, come dire, confortanti, punto. Cioè è lo stesso lavoro rispetto a tanto cinema mainstream, è qualcosa che diventa confortante per un pubblico che si rivolge ad un certo linguaggio. Sugli eccessi, come quelli che raccontavi adesso, siamo assolutamente d'accordo. Massimo, ne faccio proprio banalmente un discorso di furbizia, appunto. Quello che dicevi adesso, furbizia nei confronti del pubblico. Determinati personaggi che alzano o abbassano il tono, il gioco del poliziotto buono è l'equivalente del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. Alzo il tono all'improvviso, inaspettatamente, faccio divertire, tra virgolette, il pubblico e mi guadagno lo spazio invece per quelli che sono i momenti più intimi e più riflessivi, che rischierebbero in qualche modo di, voglio dire, abbassare il livello della tensione, tra virgolette, narrativa. Ci metto un elemento che non è giusto o sbagliato, sia chiaro, è una constatazione rispetto a quello che fa il film. Intanto l'essere, appunto, una storia di vita vissuta. Quindi il, come dire, imporre al pubblico un punto, a tutti gli effetti si tratta di imporre al pubblico un punto di vista che non è in discussione. Questo è ciò che a me è successo, io te lo sto raccontando, prendi, è quello che molto spesso mi sentite citare, una delle tante forme di cinema autoritario. Io te lo sto raccontando, tu non lo puoi mettere in discussione perché io l'ho vissuto, prendilo e portatelo a casa, punto. Fanne quello che vuoi, però non è in discussione. E cosa ci racconta? Ci racconta un mondo in cui, a parte la singola figura, quella della, quello dell'insegnante, che però non è, del docente che neanche esiste, scompare immediatamente, e quello invece della collega, gli unici due tra virgolette connotati negativamente, un mondo da favola, un mondo in cui tutti sono buoni, in cui tutti sono accudenti, in cui tutti sono gentili,
1: pieni di soldi,
0: gli amici come studenti fanno? Che escono la sera con lei, carinissimi, gentilissimi, l'amica, il passante che incontra per strada per caso, che si rivela la persona più accudente di questo mondo. Tutto quello che accade è fondamentalmente di colore rosa. E ribadisco, non è un problema, è una scelta espressiva, va benissimo, però quello che mi stai raccontando non è più un'esperienza vissuta rispetto alla quale tu rifletti, è un'esperienza vissuta che tu trasfiguri nel mondo di Barbie a tutti gli effetti, in un mondo in cui il patriarcato non esiste, perché tolto il docente non esiste una sola figura, lo dicevi adesso del medico, una sola figura maschile che sia vagamente negativa, ma al contrario sono tutte estremamente positive. Però attenzione, non esiste il patriarcato, ma esiste il matriarcato, perché parliamo di donne, vuoi non metterci una maternità, ma buttiamoci dentro una bella maternità che fa sempre effetto commozione. Ecco, tutto si svolge un pochino, è un po' un meccanismo completamente diverso da quello che fa la miglior autofiction. La migliore autofiction parte da un'esperienza personale per trasformarla in letteratura e quindi in qualcosa di universale, di condiviso. In questo caso si racconta un mondo da favola legittimamente, sia chiaro, è una scelta narrativa assolutamente legittima, però che nulla a che fare con la realtà in cui viviamo e quindi con la gravità del gesto criminale a tutti gli effetti dal quale sei partito.
2: Andiamo con un pezzo?
0: Andiamo, Simo, che abbiamo chiacchierato anche abbastanza, ma non abbiamo ancora finito.
1: Però di prima di partire, vai, col pezzo, il prossimo film che vado a vedere è Un semplice incidente, film iraniano.
0: Non giovedì. L'hai ancora visto, Massimo, ma sei davvero indietrissimo.
1: Infatti.
0: Lo diciamo dopo, comunque è bellissimo, assolutamente bellissimo. Allora, siamo arrivati al terzo pezzo di questo album che si intitola Brava, non l'ho ancora detto, di Jenny Morsello. Sì, il pezzo è di Golem Golek e vede la partecipazione della straordinaria Xenia França.

0: E torniamo in studio.
1: Ecco, lasciatemi dire che per suoni, per ritmica, ma soprattutto secondo me quest'album per scrittura, per il suo non lavorare sulla forma canzone, lavorare su forme ibride, sulla capacità di muoversi in in termini di scrittura su territori non consolidati, lo trovo davvero stupendo. L'ho già detto due volte, non lo dico più.
0: Però è vero.
1: Allora, ricordiamo che questa sera, martedì 16, stiamo parlando dell'estate aperta del nuovo Eden in Santa Giulia, a qualcuno piace caldo, per l'omaggio a Marilyn Monroe. Domani, quello che è uno dei capolavori per quanto ci riguarda, ne abbiamo già parlato parecchio in trasmissione, Il filo del ricatto di Gus Van Sant, un film straordinario con una prova d'attore assolutamente straordinaria.
2: Concordo.
1: Invece... giovedì, dicevi Massimo, andrei a vedere Jafar Panahi, Un semplice incidente. Versione originale sottotitolata Il giovedì è il giorno che il nuovo Eden dedica ai film, appunto, in versione originale.
2: Beh, io conosco e apprezzo l'opera di Panahi. Quando ho letto brevemente la trama, ho pensato siamo nella migliore tradizione del cinema iraniano, vale a dire una trama molto esile, sulla quale però la capacità di sguardo e di pensiero costruisce, approfondisce. Siamo di fronte a quello che soprattutto nel cinema iraniano degli ultimi anni è una costante, è stato anche per certi versi forse uno dei limiti, se lo paragoniamo al cinema orientale, questo universo di micro storie desunte dalla quotidianità, dalla realtà. Però poi bisogna anche vedere come vengono raccontate. Qui un semplice incidente automobilistico porta ovviamente chi è coinvolto nell'incidente a fermarsi per guardare i danni, per trovare anche una forma di conciliazione, e ci si accorge che uno delle persone coinvolte nell'incidente è stato il tuo carceriere.
1: Potrebbe essere stato.
2: Ecco. E da lì chiaramente su un piano emotivo si entra in un periodo storico, in una dimensione proprio anche di lotta contro il regime per un paese che diventi più libero e quindi tuteli la libertà di opinione, di espressione, di pensiero, ecco, partendo proprio da un fatto di cronaca. A me, ripeto, pensando anche al lavoro, al cinema di Panahi, alla sua capacità di introspezione e di sguardo, questo è più che sufficiente, quindi lo sto aspettando questo film.
1: Ecco, aggiungiamo una cosa che è fondamentale, ed è il fatto che, allora, intanto la situazione è un po' quella, e credo che sia, non posso pensare che non sia voluto, che non sia partito da questo, è quella della morte della fanciulla di Ariel Dorfman, esattamente quella situazione, un incidente automobilistico anche in quel caso, un incontro fortuito e la convinzione che quello che hai di fronte sia quello che anni prima è stato il tuo carceriere, il tuo torturatore. La differenza qual è? Che Panahi gioca tutto il film sull'ironia, non sulla comicità, non è la parola giusta, per carità, però ci avviciniamo davvero a un gioco di equivoci, a un gioco di come dire, quasi in alcuni momenti arriviamo quasi allo slapstick. Tu non l'hai ancora visto, Massimo, te lo preannuncio. La chiave scelta è senza nessuna esitazione quello dell'ironia e del sorriso, pur con la grandissima capacità di esplorazione del tema in tutte le sue complessità e in tutte le sue sfumature. Non è che l'ironia lo faccia diventare appunto un film comico, è una chiave espressiva totalmente inaspettata per un lavoro che però ragiona appunto sulla complessità con una sapienza assolutamente straordinaria. Il film era Palma d'Oro al Festival di Cannes l'anno scorso. Segue venerdì No Other Choice, Park Chan-wook, è inutile che ne parliamo, non è il suo capolavoro senza alcun dubbio, ma è un film meraviglioso che racconta, utilizzando anche in questo caso più che l'ironia il grottesco, qui sì. il pedale è decisamente più pesante, il piede sul pedale è decisamente più pesante, che racconta delle folli, come dire, digressioni del mercato del lavoro. È contemporaneo,
2: remake, comunque ispirato a Cacciatore di teste di Costa Gavras, è un romanzo,
1: esatto,
2: da cui lo stesso Costa Gavras aveva tratto il film.
1: Seguiranno almeno due film quantomeno trascurabili per quanto mi riguarda: Primavera di Damiano Micheletto, che è un'opera in costume di quello che è il più famoso regista d'opera contemporaneo in Italia, rispetto alle sue regie più o meno quasi sempre al centro di tutta una serie di critiche, ma la grandiosità dello spettacolo, la condiscendenza nei confronti del pubblico, ne fanno appunto un regista da parte del pubblico amatissimo e di grandissima fortuna, perché tutti i teatri lo chiamano appena debuttato alla Scala con una Carmen. E a seguire Domenica Bugonia di Lantimos. Non l'ho visto, ma per quello che ho letto, per quello che ci ha raccontato Massimo, un totalmente inutile remake di un film coreano straordinario, ma soprattutto, questo lo ribadiamo, non un film di Lantimos, perché è arrivato a Lantimos dopo essere passato in mano a 14 altri registi, compreso il regista del remake originale che era stato, scusatemi, del film originale che era stato la prima scelta per il remake americano, quindi non sapevano più a chi darlo e ho detto: senti, Lantimos questa settimana c'ha niente da fare, lo facciamo fare a lui, che in una settimana ce lo porta a casa, punto, e via così.
0: Alla Boris proprio, assolutamente, è stata una cosa proprio.
1: Lunedì, e ci fermiamo perché poi martedì torneremo in trasmissione, La Villa Portoghese, un
2: andrò
1: film
2: a invece,
1: un film sicuramente non un capolavoro, sicuramente una bella operazione, un film estremamente sensibile, con una sempre straordinaria Maria de Medeiros protagonista. Anche in quel caso, Massimo, te lo anticipo, avrai, come dire, tutta una serie di perplessità rispetto allo svolgersi della vicenda e alla progressione dei rapporti, ma al di là del fatto che possano esserci degli intoppi, degli inciampi, delle ellissi magari un po' gratuite, il racconto tra dell'unione, dell'incontro tra queste due anime, quella di un uomo e di una donna, un uomo che ha deciso di cambiare radicalmente la propria vita tagliando del tutto il proprio passato, e quella di una donna che vive in una situazione agiata dal punto di vista sociale, ma con comunque una serie di ombre che gravano sulla sua anima e sulla sensibilità, e quindi l'incontro sarà per entrambi un incontro di piccola salvezza. È un film che vale decisamente la pena, decisamente a cui dedicare una serata, e sarà il film di lunedì 22, La Villa Portoghese.
0: E io direi che possiamo andare ultimi con minuti. Un ultimo brano e poi salutarci.
1: Assolutamente. Arriviamo se riesco ad aprire tutto quello che devo aprire, ve lo dico. Arriviamo a Melior Saida, la voce che accompagna Jenny Mosello, in questo caso è quella di Danny Black, un artista che in passato vi ho proposto alcune volte e poi me l'ero un po' perso per strada. Adesso sto recuperando le cose che ha fatto in questi anni. Sentirete in questo brano, rispetto a quelli che avete sentito prima, una vocalità completamente diversa, che non si spaventa di fronte all'eccesso e alla, non voglio dire alla stonatura, ma comunque al canto che diventa magari grido, punto, non esattamente elegantissimo, ma potentissimo dal punto di vista emotivo.

0: E ci dobbiamo salutare, finisce qui questa puntata di Celluloide
1: con questo bel coro di ubriaconi.
0: Esatto. Grazie Camillo, grazie Massimo.
2: Grazie a te, un saluto a chi ci ha ascoltati.
1: Noi ci risentiamo giovedì.
0: State lì che adesso arriva con gli occhi chiusi.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andiamo in Sri Lanka con un romanzo di Shihan Karunatilaka. Il romanzo è Le sette lune di Mali Almeida, che nel 2022 ha vinto il prestigioso Booker Prize. E in questa maniera appunto Shihan Karunatilaka è diventato il secondo scrittore dello Sri Lanka a ricevere questo riconoscimento dopo Michael Ondaatje. Io spero di aver pronunciato bene i loro nomi. Shihan Karunatilaka è nato a Galle, cresciuto a Colombo, e questo romanzo è ambientato proprio lì, è ambientato proprio a Colombo. Andiamo a leggerlo nell'edizione del 2023 pubblicata da Fazzi Editore, nella traduzione di Silvia Castoldi. Leggendo la breve e brevissima sinossi, Mali Almeida, fotografo di guerra, gay con il vizio del gioco d'azzardo, un bel giorno si sveglia nell'aldilà e deve risolvere il mistero della sua morte. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Le sette lune di Mahali Almeida di Shyam Karunatilaka. Risposte. Ti svegli con la risposta alla domanda che fanno tutti. La risposta è sì, e anche proprio come qui, però peggio. Questo è il massimo che riuscirai mai a comprendere, perciò tanto vale che torni a dormire. Sei nato senza battito cardiaco e ti hanno tenuto in vita dentro un'incubatrice. E perfino quando eri ancora poco più di un feto o appena uscito dal liquido amniotico, sapevi già quello che il Buddha ha scoperto stando seduto sotto gli alberi. È meglio non rinascere, meglio non prendersi la briga. Avresti dovuto seguire l'istinto e schiattare dentro la scatola in cui sei venuto al mondo, ma non l'hai fatto. E così hai mollato tutti i giochi che ti hanno costretto a giocare. 2 settimane di scacchi, 1 mese nei lupetti, 3 minuti di rugby. Sei uscito da scuola con l'odio per le squadre, gli sport e gli imbecilli che gli danno importanza. Hai piantato l'Accademia di Belle Arti, il lavoro da assicuratore e le lauree magistrali. Tutti i giochi di cui non ti fregava un cazzo. Hai scaricato tutti quelli che ti hanno visto nudo. Hai abbandonato tutte le cause per cui hai combattuto e hai fatto parecchie cose che non puoi raccontare a nessuno. Se avessi un biglietto da visita ci sarebbe scritto Mahali Almeida, fotografo, giocatore d'azzardo, puttana. Se avessi una lapide ci sarebbe scritto Malinda Albert Kabbalana, 1955-1990. Ma non hai né l'uno né l'altra. E a questo tavolo hai finito le fish. E sai quel che gli altri non sanno. Hai la risposta alle domande che seguono. C'è una vita dopo la morte? E com'è? Tra poco ti sveglierai. È cominciata tantissimo tempo fa, 1000 secoli fa, ma saltiamoli tutti e iniziamo da giovedì scorso. È un giorno in cui ti svegli con i postumi di una sbornia e la mente vuota, come succede quasi sempre. Apri gli occhi in una sala d'aspetto sterminata. Ti guardi intorno ed è un sogno, e per una volta lo sai e sei ben contento di aspettare che finisca. Tutto passa, specialmente i sogni. Porti una sahariana e un paio di jeans sbiaditi e non ricordi come sei arrivato qui. Hai una scarpa sola addosso e 3 catenine e una macchina fotografica al collo. La macchina è la tua affidata Nikon 3ST, ma l'obiettivo è infranto e il corpo crepato. Guardi attraverso il mirino e vedi solo fango. Mahali, ragazzo mio, è il momento di svegliarsi. Ti dai un pizzicotto e fa male. Più che a una breve trafittura, somiglia al dolore sordo di un insulto. Sai cosa vuol dire non fidarsi della propria mente? Quel viaggio con l'LSD allo Smoking Rock Circus nel 1973, abbracciato per 3 ore a una pianta di frangipane nel Viharamadevi Park. La maratona di poker da 90 ore, quando hai vinto 17 luck e poi ne hai persi 15. Il tuo primo bombardamento a Mulai TV nel 1984, pigiato in un bunker pieno di genitori terrorizzati e bambini urlanti. Il risveglio in ospedale a 19 anni, senza ricordare la faccia della tua mamma, né quanto detestavi quell'espressione. Sei in coda e stai gridando contro una donna con un sari bianco seduta dietro un bancone in vetro resina. Chi non si è mai infuriato contro le donne dietro i banconi? Tu no, di certo. Molti sri lankesi ribollono in silenzio, ma a te piace protestare a pieni polmoni. Ma non sto dicendo che è colpa sua, non sto dicendo che è colpa mia, però gli errori capitano, no? Specialmente negli uffici statali. Cosa devo fare? Ma questo non è un ufficio statale. Non mi interessa, zia. Le sto solo dicendo che non posso stare qui. Ho delle foto da inviare, ho un rapporto di coppia stabile. Ma io non sono sua zia. Ti guardi intorno. Dietro di te una coda serpeggia attorno a una serie di colonne e si snoda lungo le pareti.
L'aria è annebbiata, anche se nessuno pare emettere fumo né anidride carbonica. Somiglia a un parcheggio senza macchine parcheggiate o a un mercato senza niente da vendere. Il soffitto è alto e sostenuto da piloni di cemento disposti a intervalli irregolari attraverso un ampio spazio. Quelle che sembrano grandi porte di ascensori delimitano il fondo e figure umane si affollano per entrare e uscire. Anche da vicino le sagome hanno contorni sfocati, facce color talco e occhi che brillano di colori insoliti per chi ha la pelle bruna. Alcuni portano camici d'ospedale, altri hanno sangue secco sui vestiti, altri ancora hanno perso un arto. Tutti urlano contro la donna in bianco. E lei sembra rispondere a ciascuno nello stesso tempo. Forse fanno tutti le stesse domande. Se tu fossi uno a cui piace scommettere, e lo sei, daresti 5 a 8 che si tratta di un'allucinazione, molto probabilmente provocata dalle stupide pillole di Jackie. La donna apre un grande registro, ti scruta da capo a piedi senza interesse né disprezzo. Allora, per prima cosa devo verificare i dettagli. Nome? Malinda Albert Cabalana. Una sola sillaba, per cortesia. Mali. Lo sai cos'è una sillaba? Mal. Grazie. E religione? Nessuna. Ma che stupidaggine. Causa della morte? Non me lo ricordo. Tempo trascorso dal momento della morte? Non lo so. Aio. L'orda di anime si avvicina rimproverando e tormentando la donna in bianco. Guardi le facce pallide, gli occhi infossati nelle teste rotte, semichiusi per la rabbia, il dolore e la confusione. Le pupille hanno tonalità di lividi e croste, una mescolanza di marroni, azzurri e verdi, e tutte quante ti ignorano. Hai vissuto nei campi profughi, hai visitato a mezzogiorno i mercati rionali all'aperto, ti sei addormentato in casinò strapieni. Lo spintonarsi dell'umanità non è mai pittoresco. Questa umanità in particolare si accalca contro di te e ti spintona via, lontano dal bancone. Gli sri lankesi non sono capaci di stare in coda, a meno di non definire coda una curva amorfa con più punti di ingresso. Quello in cui ti trovi sembra un punto di raccolta per quelli che hanno dubbi sulla propria morte. Ci sono tanti banconi e i clienti infuriati strepitano oltre le grate urlando insulti contro i pochi dietro le sbarre. L'oltretomba è un'agenzia delle entrate e tutti vogliono un rimborso. Vieni spinto da parte, vicino a una amma con un bambino piccolo sul fianco. Il bambino ti fissa come se gli avessi fracassato il suo giocattolo preferito. I capelli della madre sono impiastrati di sangue, che le macchia il vestito e le imbratta la faccia. E il nostro Madura? Cosa gli è successo? Era sul sedile posteriore insieme a noi. Ha visto l'autobus prima del conducente. Ma quante volte glielo devo ripetere, signora? Suo figlio è ancora vivo. Non si preoccupi e sia contenta. A pronunciare quelle parole è l'uomo dietro l'altro bancone, che ha un camice bianco e una pettinatura afro e somiglia al Mosè del grande libro. La sua voce romba come l'oceano e gli occhi sono giallo pallido come le uova sbattute. Ripete il titolo della canzone più seccante dello scorso anno e poi apre un registro suo. Scatti un'altra foto, come fai sempre quando non sai cos'altro fare. Ti sforzi di cogliere quel parcheggio in preda al parapiglia, ma vedi solo le crepe nell'obiettivo. È facile capire chi fa parte del personale e chi no. I primi hanno con sé dei registri e sorridono. I secondi sembrano degli squinternati. Camminano, poi si fermano, poi fissano il vuoto. Alcuni ruotano la testa e ululano. Quelli del personale non guardano nulla direttamente, meno che mai le anime a cui fanno consulenza. Questo sarebbe un ottimo momento per svegliarsi e dimenticare tutto. Di rado ricordi i tuoi sogni e qualunque cosa sia quello di adesso, la probabilità che ti rimanga in testa è più bassa di quella di un colore o di un full. Non ricorderai di essere stato qui, proprio come non ricordi di aver imparato a camminare. Hai preso le stupide pillole di Jackie e questo è solo il sogno indotto da un brutto viaggio. Che altro potrebbe essere?
E poi ti accorgi di una figura appoggiata a un cartello nell'angolo, con addosso qualcosa che somiglia a un sacco nero della spazzatura e che non sembra né un membro del personale né un cliente. La figura osserva con attenzione la folla e i suoi occhi verdi brillano come quelli di un gatto sotto i fari di un'auto. Si posano su di te e indugiano più a lungo di quanto dovrebbero. La testa annuisce e gli occhi non smettono di fissarti. Sopra la figura un cartello dice: non visitare i cimiteri. Lì accanto ce n'è un altro con una freccia: controlli al livello 42. Ti volti di nuovo verso la donna dietro al bancone e ci riprovi. Ma c'è un errore: non mangio carne, fumo solo 5 sigarette al giorno. Per te la donna ha un'aria familiare, forse come le tue bugie per lei. Per un attimo lo sgomitare sembra interrompersi, per un attimo sembri esistere solo tu. Ah, io ho sentito scuse di tutti i tipi, nessuno vuole andarsene, neanche i suicidi. E secondo lei io volevo morire? Le mie figlie avevano 8 e 10 anni quando mi hanno sparato, e cosa ci vuoi fare? Reclamare non serve. Abbia pazienza e aspetti il suo turno. E perdoni quello che può, siamo a corto di personale, cerchiamo volontari. Alza gli occhi e la voce si rivolge alla coda: avete tutti 7 lune. E che cos'è una luna? Chiede una bambina con il collo spezzato, tiene per mano un bambino con il cranio fracassato. 7 lune sono 7 notti, 7 tramonti, una settimana, tempo più che sufficiente. Ma una luna non era un mese. Ah, la luna è sempre lassù, anche quando non la vedete. Pensate forse che smetta di girare attorno alla Terra solo perché voi smettete di respirare? Tu non capisci una parola di tutto questo e perciò tenti un approccio diverso. Ma guardi che folla! Deve essere per via di tutte quelle stragi su al nord. Le tigri e l'esercito che ammazzano i civili, le forze di pace indiane che provocano guerre. Ti guardi intorno e ti accorgi che nessuno ti sta ascoltando. Gli occhi continuano a ignorarti e a brillare delle loro sfumature verd'azzurre. Cerchi la figura vestita di nero, ma è scomparsa. Ah, non solo su al nord, anche qua giù il governo combatte contro il JVP e i cadaveri continuano a mucchiarsi. Capisco perfettamente, mi rendo conto che di questi tempi dovete essere parecchio occupati. Di questi tempi? La donna in bianco si acciglia e scuote la testa. C'è un cadavere ogni secondo, qualche volta due. Si è sottoposto al controllo delle orecchie? Ma il mio udito è perfetto. Faccio foto, sono testimone di crimini che nessun altro vede. C'è bisogno di me. Ma quella donna ha dei bambini da sfamare. Quell'uomo ha degli ospedali da dirigere. Lei invece ha delle foto. Ah, sai che impressione. Ma non sono istantanee delle vacanze, sono foto che faranno cadere governi, che potrebbero interrompere guerre. Lei ti fa una smorfia. Appeso alla catenina intorno al collo ha un hank, un ciondolo indossato un tempo da un ragazzo che ti amava più di quanto tu amassi lui. Ci giocherella e storce il naso. È solo allora che la riconosci. Il suo sorriso da reclam di dentifricio è stato su tutti i giornali per gran parte del 1989. La docente universitaria assassinata dagli estremisti tamil per il crimine di essere una moderata tamil. Ah, adesso mi ricordo, lei è la dottoressa Rane Sridharan. Senza il megafono non l'avevo riconosciuta. I suoi articoli sulle tigri tamil erano splendidi, però ha usato le mie foto senza autorizzazione. Ciò che più di ogni altra cosa ti rende uno srilanchese non è il cognome di tuo padre o il luogo sacro davanti al quale ti genufletti e nemmeno il sorriso che ti stampi in faccia per nascondere le tue paure. È conoscere altri srilanchesi e conoscere i parenti srilanchesi di quegli srilanchesi. Ci sono zie che se gli dai un cognome e una scuola riescono a individuare qualunque srilanchese fino al più lontano familiare. Ti sei mosso in cerchi che si sono sovrapposti e in molti altri che sono rimasti chiusi. Sei stato maledetto dal dono di non dimenticare mai un nome, una faccia o una sequenza di carte. Mi è dispiaciuto quando l'hanno beccata, sul serio. Quando è stato? Nell'87? Sa, una volta ho incontrato una tigre nell'ala Maatia. Sosteneva di aver organizzato lui l'assassinio. La dottoressa Rane alza gli occhi dal registro, fa un sorriso stanco e poi scrolla le spalle.
ha le pupille velate di bianco, come ostruite da cataratte lattiginose. Deve andare a sottoporsi al controllo delle orecchie. Le orecchie hanno una fisionomia unica, proprio come le impronte digitali. Le pieghe rivelano i traumi del passato e i lobi i peccati, mentre le cartilagini nascondono le colpe. Tutti ostacoli che impediscono di entrare nella luce. Che cos'è la luce? La risposta breve è qualunque cosa che risponda ai suoi bisogni. La risposta lunga è che non ho tempo per la risposta lunga. Ti passa una foglia di ola, palma essiccata, che si dice sia stata usata 3000 anni fa da 7 RSI per trascrivere la sorte di tutti i viventi. Incisioni angolose avrebbero lacerato la consistenza granulare della foglia, perciò gli scribi dell'Asia meridionale inventarono caratteri pieni di curve sensuali per evitare che la superficie si strappasse. Ha scattato foto del 1983? Certo, e cos'è questo? La foglia di ola ha le stesse parole scritte in tutte e tre le lingue: singalese circolare, tamil angoloso e inglese scarabocchiato. Non c'è neanche uno strappo visibile. E c'è scritto morti, orecchie, peccati, lune, timbrato da. Allora, vada a farsi controllare le orecchie, contare le morti, codificare i peccati e registrare le lune al livello 42. E si faccia timbrare la foglia da un aiutante, eh? La dottoressa Rané chiude il registro e anche la conversazione. Viene rimpiazzato in cima alla fila da un uomo coperto di bende che non smette mai di tossire. Ti volti a guardare la folla dietro di te. Alzi le mani come un profeta. Sei sempre stato uno che dava spettacolo, sempre a far baccano, tranne quando ti zittivi. Tutti voi ghoul non esistete. Siete illusioni prodotte dal mio cervello che ronfa. Ho preso le stupide pillole di Jackie. Questa è un'allucinazione. Non esiste una cazzo di vita dopo la morte. Se chiudo gli occhi, svanirete come scorregge. Ti degnano della stessa attenzione di Reagan con le Maldive. Né i morti per incidenti stradali, né le vittime di rapimenti, né i vecchi con i camici dell'ospedale e nemmeno la defunta e compianta dottoressa René e Sridharan faranno caso al tuo sfogo. Le probabilità di trovare una perla in un'ostrica sono una su 12.000, quella di essere colpiti da un fulmine una su 700.000. Le possibilità che l'anima sopravviva alla morte del corpo sono una su niente, nada, zilch. Stai dormendo per forza, di questo sei sicuro, tra poco ti sveglierai. E poi ti viene in mente un pensiero terribile. Più terribile di quest'isola di selvaggi, di questo pianeta senza Dio, di questo sole morente e di questa galassia in letargo. E se in realtà fosse stato per tutto questo tempo, fino adesso, che hai continuato a dormire? E se da questo momento in poi tu, Malinda Almeida, fotografo, giocatore d'azzardo e puttana, fossi destinato a non chiudere gli occhi mai più? Segui la massa che arranca per il corridoio. Un uomo cammina sulle gambe rotte. Una donna nasconde una faccia coperta di lividi. Molti sembrano agghindati per un matrimonio, perché è così che i becchini adornano i cadaveri. Ma molti altri hanno addosso solo stracci e confusione. Guardi in basso e l'unica cosa che vedi sono un paio di mani che non ti appartengono. Vorresti controllare il colore degli occhi e della faccia con cui vai in giro. Ti domandi se gli ascensori abbiano specchi, ma salta fuori che non hanno neanche pareti. Una dopo l'altra le anime entrano nel pozzo vuoto e volano verso l'altro come bolle dell'acqua. È assurdo, ma neanche la banca di Ceylon ha 42 piani. Che cosa c'è negli altri piani? Domandi, rivolto a chiunque abbia orecchie, controllate o meno. Stanze, corridoi, finestre, porte, le solite cose, risponde un aiutante particolarmente in vena di aiutare. Contabilità e finanza, dice un vecchio spezzato che si appoggia a un bastone da passeggio. Un circo come questo non si finanzia da solo. È tutta uguale, si lamenta la donna morta col bambino morto. Tutti gli universi, tutte le vite, è sempre la stessa storia, la stessa vecchia storia. Di rado ricordi i sogni, figuriamoci gli incubi. Galleggi sul bordo del pozzo e qualcosa ti spinge.
Strilli come una donzella in pericolo in un film dell'orrore mentre il vento ti trascina verso l'alto. Sussulti quando vedi la figura in nero che galleggia dietro di te. Il mantello di sacchi della spazzatura svolazza in un vento feroce. La figura ti guarda salire il pozzo e si inchina mentre ti allontani. Provi con un'altra domanda. Chiedi che cos'è la luce, ma ottieni solo insulti e alzate di spalle. Un bambino spaventato ti dà del ponnaia, un insulto che è un'accusa di omosessualità ma anche di impotenza, e tu ti dichiareresti colpevole solo di una delle due. Ripeti la domanda ai membri del personale, ma ogni volta ottieni una risposta diversa. Alcuni dicono che sia il paradiso, altri la rinascita, altri ancora l'oblio. E certi, come la dottoressa Rané, sostengono che sia qualunque cosa uno voglia. Beh, nessuna di queste opzioni ti attira particolarmente, tranne forse l'ultima. Al livello 42 c'è un cartello con una sola parola: chiuso. Sagome fluttuano attraverso un ampio corridoio senza far caso alle pareti finché non ci sbattono contro. C'è una reception vuota e una fila di porte rosse che rispettano il cartello rimanendo chiuse. Al centro del corridoio si leva la figura in nero, disinteressata ai vagabondi senza meta che le cozzano attorno. Ti fissa e ti fa segno di avvicinarti. Ti segue con gli occhi mentre ti allontani, questa volta le brillano di giallo. L'universo sbadiglia nel tempo che impieghi per tornare al bancone della dottoressa Rani. Fuori la notte si riempie di venti e sussurri, e dentro questo luogo ci sono solo banconi e confusione. La dottoressa Rané si accorge di te e scuote la testa. Abbiamo bisogno di più aiutanti, di meno gente che si lamenta. Tutti fanno del loro meglio. Ti guarda, tranne quelli che non lo fanno. Resti in attesa che finisca di formulare il pensiero, ma a quanto pare ha già terminato. Tira fuori un megafono da sotto la scrivania. Ecco la dottoressa Rané che ricordi tu, quella che urlava nei campus attorniata dalle telecamere. Per favore cercate di non perdervi. Se non vi siete già sottoposti a un controllo delle orecchie, non venite qui. Il livello 42 aprirà domani. Tornate allora. Ricordatevi che avete 7 lune. Dovete raggiungere la luce prima che sorga l'ultima. Stai per urlare una raffica di imprecazioni quando ti accorgi un'altra volta di lui, la figura avvolta nel sacco nero della spazzatura, che ti fa segno con tutte e due le mani stavolta. I suoi occhi guizzano come candele e tiene in mano quello che somiglia al tuo sandalo mancante. La dottoressa Rané segue il tuo sguardo e smette di sorridere. Portate via di qui quella cosa. Mal, dove sta andando? Due uomini in bianco saltano oltre i banconi e si precipitano verso la figura in nero. Quello con i capelli afro che somiglia a Mosè alza le braccia e muggisce in una lingua che non hai mai sentito. Accanto a lui c'è uno scagnozzo con una veste bianca che si precipita verso di te. Arretri e ti confondi tra la folla. Vaghi tra le moltitudini spezzate con il sangue nel fiato e raggiungi la figura che ha in mano la tua scarpa. Fluttui verso di lui, quel tristo mietitore coperto di sacchi della spazzatura, proprio come in passato hai fluttuato verso tante cose da cui avresti dovuto tenerti lontano. Casinò, teatri di guerra e begli uomini. Senti la dottoressa Rané che strilla, ma la ignori, proprio come ignoravi la tua amma subito dopo che Dada se n'era andato. La figura sogghigna, con i denti gialli come gli occhi. Signore, filiamocela da questo posto, è una burocrazia da lavaggio del cervello, come ogni altro edificio in questo stato dispotico. La figura incappucciata ha la faccia rivolta verso la tua, anche se il viso è in ombra. Ti accorgi che è un ragazzo, più giovane di quanto fossi tu. Un occhio è giallo, mentre l'altro sembra verde, e ignori quali stupide pillole sarebbero capaci di causare un'allucinazione come questa. Dalla voce sembra covare un mal di gola. Signore, so che lei si chiama Mali, non perda tempo qui dentro e per favore stia lontano dalla luce. Lo segui fino al pozzo dell'ascensore, ma questa volta scendi. Il falsetto infuriato della dottoressa Rané e i muggiti baritonali di Mosè e Imen diventano un'eco lontana. Perfino l'aldilà è progettato per mantenere nella stupidità le masse, spiega il ragazzo.
ci fanno dimenticare la nostra vita e ci spingono verso una presunta luce. Usano tutti gli strumenti borghesi dell'oppressione. Ci dicono che l'ingiustizia fa parte di un progetto superiore ed è questo che ci impedisce di ribellarci. Quando arrivi in fondo ed esci dall'edificio, il vento ti investe da ogni parte. Fuori gli alberi gemono, i cassonetti della spazzatura eruttano e gli autobus emettono fumo nero. Ombre strisciano per le strade e Colombo all'alba distoglie la faccia. Dove hai trovato la mia scarpa? Nello stesso posto dove ho visto il suo cadavere. La rivuole indietro? Ma non particolarmente. Ma intendevo la sua vita, non la scarpa. Lo so. Le parole ti vengono facili anche se non hai avuto tempo di rifletterci su. Vuoi vedere il tuo cadavere? Rivuoi indietro la tua vita? Oppure la vera domanda su cui dovresti meditare è un'altra: come diavolo hai fatto a finire qui? Non ricordi niente, né dolore, né sorpresa, niente ultimo respiro e neppure dove l'hai esalato. E anche se non hai nessun desiderio di essere ferito di nuovo o di tornare a respirare, scegli di seguire la figura in nero.

La scatola sotto il letto. Sei nato prima che Elvis interpretasse il suo primo successo e sei morto prima che Freddie interpretasse il suo ultimo. Nel frattempo ne hai scattate a migliaia, hai le foto del ministro che stava a guardare mentre i selvaggi dell'83 davano fuoco alle case tamil e massacravano gli abitanti. Hai i ritratti di giornalisti scomparsi e di militanti svaniti nel nulla, legati e imbavagliati, morti durante la prigionia. Hai le immagini sgranate ma riconoscibili di un maggiore dell'esercito, un colonnello delle Tigri e un trafficante d'armi britannico seduti allo stesso tavolo, a dividersi una brocca di latte di cocco. Hai gli assassini dell'attore rubacuori Viaia e il relitto dell'aereo di Upali su pellicola. Tieni quelle foto in una scatola da scarpe bianca, nascoste insieme a vecchi dischi di Elvis e Freddie, il re e la regina, sotto un letto che la cuoca della tua mamma divide con l'autista. E se potessi, faresti migliaia di copie di ogni scatto e le incolleresti per tutta Colombo. Forse puoi ancora.

Conversazione con ateo morto, 1986. Ne hai visti anche troppi di cadaveri e hai sempre saputo dove fossero andate le anime. Lo stesso posto in cui va la fiamma quando la spegni, o una parola quando la dici. La madre e la figlia sepolte sotto i mattoni a Kilino Kichi. I 10 studenti bruciati sugli pneumatici a Malabe. Il proprietario della piantagione legato a un albero con le sue budella. Nessuno di loro è andato da nessuna parte. Prima c'erano e poi non c'erano più. Proprio come tutti noi non ci saremo più quando la nostra candela finirà lo stoppino. Il vento ti afferra e il mondo scorre alla velocità di un risciò. Facce e sagome ti passano accanto svolazzando, alcune meno terrorizzate di altre, quasi tutte coi piedi che non toccano terra. Hai una risposta pronta per quelli che sono convinti che Colombo sia sovrappopolata. Aspettate di vederla con i fantasmi. Stai seguendo quella cosa? È un vecchio con un uncino al posto del naso e due biglie al posto degli occhi che sembra viaggiare col tuo stesso vento. La sua testa non si trova in mezzo alle spalle, dove stanno di solito le teste. La tiene con le mani davanti al ventre, come una palla da rugby. Io non lo farei, figliolo, a meno che tu non voglia restare bloccato qui. Mentre superi le teste degli alberi e le guance degli edifici, ti racconta che si trova nel mezzo da più di 1000 lune. Ma che cos'è il mezzo? Gli chiedi. Lui ti dice di aver lavorato come insegnante al Kerry College e che tutti i giorni andava in bicicletta da Cotahena a Borella. Hai vestiti a brandelli e macchiati di sangue. Ha avuto un incidente? Gli domandi. Beh, non c'è bisogno di essere maleducati. Ti spiega che tutti i fantasmi indossano gli abiti delle loro vite precedenti e che è meglio non essere nudi. Quegli opuscoli che danno al bancone dicono che indossi i tuoi peccati o i traumi o i sensi di colpa. Ecco una cosa che ho imparato in 1000 lune: se puzza di stronzata, non bertela. Ti riconosce perché ti ha visto alle manifestazioni. Tu gli rispondi che non andavi alle manifestazioni e lui ti dà del bugiardo. Dice che hai fotografato il suo corpo senza testa, ma non hai messo il suo nome nella didascalia. Che i giornali l'hanno definito un omicidio politico, ma non lo era. Beh, la maggior parte degli omicidi politici non c'entrano niente con la politica, afferma. La cosa col cappuccio è ferma in cima a un tetto e ti guarda conversare. Non la vedi saltare sul vento, anche se sembra sempre qualche passo avanti a te. Se segui quella cosa sei fuori di testa. Guardi la sua, di testa, stretta tra le mani, e non riesci a pensare a una battuta. Ti farà delle promesse e non le manterrà. Proprio come tutti i ragazzi che ho baciato, pensi tu, ma non lo dici. Quella cosa mi ha promesso di

dare la caccia al mio assassino per me. Il mio assassino ha appena comprato una casa con i miei soldi. Questa però è un'altra storia. Laggiù ci sono persone che somiglierebbero a formiche, se le formiche fossero maldestre e prive di risorse. Ti aggrappi al vento e l'aria morta di Colombo soffia ai tuoi piedi. La testa ti sogghigna dall'incavo del gomito. Eri un credente? Ma solo in cose stupide. Come il paradiso? Qualche volta. Nah, non ti credo. Alzi le spalle. Scommetto che pensavi che la vita dopo la morte fosse come uno spot dell'Air Lanka, con spiagge dorate, elefanti in costume e raccoglitori di tè che sorridevano per la telecamera. Beh, in fondo ha ragione a ritenerti un bugiardo. A, non eri un credente. B, ti ricordi di lui. L'insegnante che si era presentato alle elezioni per il consiglio provinciale e aveva un fratello gangster che lo aveva fatto ammazzare e aveva vinto al posto suo. Non era rimasto molto della sua faccia quando l'avevi fotografato, però lo riconosci lo stesso. Credevi in un al di là di miele e vergini che te lo succhiavano? Oppure in uno di misteri, enigmi e domande che era meglio non fare? Lo sa perché gli illusi vogliono tanto le vergini? Ripeti una delle stupide teorie di Didi e passi in fretta alla battuta finale. Perché una vergine non può sapere quanto sei scarso a letto. Il vento ti trascina in vortici sopra balaustre e tetti di autobus. Il mondo ha contorni nebulosi, colori dove non dovrebbero essercene e spiriti ovunque guardi. Lassù, in alto, la figura incappucciata sfiora la superficie del lago Beira e atterra come un corvo sulla lapide all'ingresso del tempio. Ritrae un elefante che insegue una mucca che insegue un pavone attraverso un cerchio del tempo. I sacchi della spazzatura della sagoma incappucciata svolazzano come ali contro le incisioni nel cemento. Si ferma ritta con le braccia incrociate e gli occhi puntati su di te. Sta facendo un gesto che non riesci a interpretare. Il tuo compagno di viaggio guarda te che guardi la sagoma, appoggia la testa sulla clavicola. La figura incappucciata ti gira le spalle e piomba verso le rive del lago Beira. Chiazze ambrate di alba trasformano la superficie in uno specchio. I rami pendenti e i palazzi di uffici scrutano il loro riflesso nelle increspature. E il vecchio sospira. Forse ti immaginavi la vita dopo la morte come una camera di tortura, un al di là da civile preso in mezzo tra le bombe governative e le mine delle tigri, un al di là in cui ti venivano a prendere e ti riempivano di bastonate per via del tuo cognome. L'inferno è tutto attorno a noi e mentre parliamo è in sessione. Si appoggia la testa sulla spalla e la fa ruotare come un periscopio. Io, naturalmente, credevo nel nulla, in un al di là che non era mai esistito, in un al di là che non si trovava in un'area di servizio. Perché avrebbe dovuto esserci qualcosa? Perché non il nulla? L'oblio sembrava più sensato del paradiso, della rinascita o del continuare a rivivere in eterno la stessa triste vita di merda. Inclina la testa verso di te. Quello che non mi aspettavo era questo schifoso casino. Ma chi è quel pendaglio da forca col cappuccio? Feccia comunista dello JVP. È morto e blatera ancora di rivoluzione. Un altro assassino che è finito assassinato. Non dovresti parlare con lui. Dovresti cercare la tua luce e andartene da qui finché puoi. È quello che avrei dovuto fare io. L'ateo morto volge lo sguardo verso il lago Beira, come se meditasse sugli al di là e sulle cose lasciate incompiute. E che cosa hai fatto per mille lune? Sono andato in tutti i luoghi di culto a guardare la gente che pregava. Ma perché? Mi piace l'aria stupida che hanno. Mi non sembra male. Sette lune sono un tempo più breve di quello che pensi, risponde lui. Se smetti di seguire quella cosa, allora lei smetterà di seguire te. Se resti qui, non ti rimarrà più niente da fare. Inquadri l'uomo senza testa con la tua macchina e gli scatti una foto con il lago e il sole che sorge alle sue spalle. La sua voce si dissolve, come fanno le buone intenzioni. Ti guardi intorno e non vedi più né lui né la cosa col cappuccio. Vedi solo tre cadaveri distesi sulle rive di quel lago fangoso.

E così siamo arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Vi abbiamo letto un estratto di Le sette lune di Mali Almeida dell'autore srilankese Sheenan Karunatilaka. Ha vinto il Booker Prize nel 2022 questo romanzo. È uscito nel 2023 per Fazzi Editore, la traduzione era di Silvia Castoldi. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

Hola a todos, buon pomeriggio da parte di Beppe dello Spartak. La puntata di oggi di Radio Spop parte dall'edizione 2026 di Spop che si è svolta in questo weekend a Cevo, un weekend impegnativo per noi che l'abbiamo organizzato e impegnativo anche per tutte le persone che hanno assistito, hanno partecipato, sono tante e le ringrazieremo tante volte. Un weekend in cui sono successe tante cose, ve ne parleremo, poi andremo su un paio di cose provenienti dal mondo, provenienti da questi mondiali di calcio, di cui una di ieri notte è veramente incredibile, e poi come sempre ci accompagna tanta buona musica. Oggi abbiamo un disco del giorno molto bello, nel frattempo facciamo andare le nostre cose, la nostra sigla, come sempre faccio un gol degli statuto.

Ed eccoci qua, siamo in onda, se state ascoltando in diretta o in replica, in ogni caso quello che state ascoltando è Radio Spop. Radio Spop è il contenitore dello sport popolare, a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. E possiamo dirlo a maggior ragione in questa settimana perché, come sapete, anche quest'anno abbiamo portato, quantomeno chi vive a Brescia e poi comunque movimenti dalle diverse parti della Valle Camonica, da dove provengono le persone che da poco, da tanto tempo costruiscono questa realtà, lo hanno fatto portandosi per il secondo anno di fila a Cevo per Spop. Spop è il festival che conclude la stagione dell'Unione Sportiva Stella Rossa. Come ben ha raccontato in occasione della cena, scusate, non della cena, poi della serata danzante il nostro presidente, un po' da molti anni. Noi sintetizziamo le iniziative e gli eventi della stagione attraverso Spop, lo facciamo in questo modo che ci fa sempre molto piacere, che è questa 3 giorni che noi abbiamo fatto a Cevo, in diversi spazi di Cevo, la Casa del Parco Adamello, la Pineta di Cevo, e poi lo spazio feste vicino al Museo della Resistenza, una 3 giorni molto ricca. Però prima di entrare nel merito della 3 giorni, facciamo andare la sigla del GR di Radio Spop, che è Retorica di Disciplinata.

Sfumiamo le chitarre dei Disciplinata, dicevamo Spop. Spop in questi tre giorni, lo ricordiamo, sono accadute tantissime cose, sono svolti i vari eventi che caratterizzano il nostro festival, quindi prima di tutto i vari tornei che ci sono stati con grandissima competizione e anche cose sorprendenti. Per esempio, ci permettiamo di menzionare una cosa che potete vedere in parte anche nelle nostre fotografie, ma altre ne pubblicheremo nei prossimi giorni sui nostri canali social, cioè la finale di bocce che si è disputata nello spazio antico all'area feste, nel pieno della festa tra l'altro, e con un sacco di pubblico e un tifo infernale che ha sorpreso le due squadre finaliste di questo torneo, che si sono trovate in una scena che probabilmente in altri sport si vede a dei livelli un attimino più alti rispetto a quelli che normalmente vediamo con la Rebelotte e la KP, quantomeno in tutte le altre squadre, perché questo ci permettiamo con modestia, un tifo come il nostro è difficile da trovare nella realtà purtroppo di base, perché poi in verità io resto convinto, io e noi tutte che siamo dentro l'Unione Sportiva, sarebbe bello costruire un meccanismo di sostegno a partire da queste cose più piccole, perché poi era magari anche così in un'altra epoca, non per fare dei passatismi o delle nostalgie, però si seguiva molto di più. E questo è un dato reale che si è un po' perso in questo momento storico, o se ne sottovaluta la portata. E quindi una finale di bocce veramente con tantissima gente, tantissimo tifo, cori e scene anche divertenti, surreali. Tra l'altro ci permettiamo anche di dare un ringraziamento a chi ha gestito dal punto di vista arbitrale il torneo di bocce, perché si è trovato in una situazione particolarissima, l'ha fatto con una professionalità veramente estrema, quindi grazie mille. Ringraziamo anche tutte le altre squadre che hanno partecipato ai vari momenti, alla pallavolo, al calcio, al rugby, al frisbee. Io vorrei stare su frisbee non solo perché è un'attività secondo me di sport molto simpatica, molto interessante, vorrei sottolinearla per il fatto che non era ufficialmente prevista. Quindi qual è l'argomento, il merito che va sottolineato? Va sottolineato un aspetto molto importante, cioè il fatto che all'interno di Spop poi vengono tantissime persone che portano delle cose che appartengono, che piacciono, lo fanno con l'entusiasmo, con sincera passione, quindi in qualsiasi momento magari interagiscono, incontrano altre persone che magari conoscevano o non conoscevano e quindi creano un momento di sport. Questa è una cosa fantastica, non è una cosa banale. È una dote molto particolare, molto rara, ed è una dote dei festival di sport popolare. Questa è una dote che non capita soltanto a Spop, capita anche in altri festival che ci capita di vedere o che magari vediamo soltanto attraverso delle foto, delle immagini o che ci vengono raccontate, per esempio nel contatto con le realtà di sport popolari in giro per l'Italia. E quindi ci sono anche questi momenti che sono stati molto belli, momenti anche chiaramente di festa, pensiamo alla festa grossa del venerdì e alla festa più grossa semplicemente perché c'erano più artisti sul palco di sabato sera e le tantissime persone che hanno ballato con grandissimo entusiasmo, con grandissima gioia, che speriamo si siano divertite come ci siamo divertite anche noi. E poi ringraziamo tutte le altre persone che hanno costruito i vari momenti che potremmo definire all'altere, però secondo noi hanno arricchito molto tutto questo. Pensiamo all'arrampicata a Cimbergo del sabato, la sessione in falesia, pensiamo allo yoga della domenica mattina, la domenica mattina c'è anche stata la camminata sui sentieri sopra Cevo, sentieri della 54esima brigata Garibaldi che ha operato in Val Saviore, quindi tra Cevo e Saviore dell'Adamello. Ringraziamo il comitato resistente Alta Valcamonica che ci ha portato un ospite straordinario come Fausto De Stefani, che ci ha raccontato la propria esperienza scalando le più grandi montagne del mondo, la sua esperienza di alpinismo, il suo rapporto con la montagna, con la comunità, con un mondo che oggi incontra problematiche importanti di turistificazione. Io questa è una cosa detta così sembra un po' una sparata, però io vi consiglio di recuperare degli articoli molto interessanti, magari qualcuno ne leggeremo nei prossimi mesi o costruiremo un approfondimento, perché esiste sulle cime
himalayane un problema non indifferente di rifiuti. Perché? Perché adesso sembra che l'8000 sia la portata di tutto, quando non è così, quando scalare le montagne è un impegno complesso dal punto di vista logistico, dal punto di vista fisico. Non è questione di dire voi non potete andare in montagna, la questione è che richiede un tipo di attenzione e quindi diventa l'idea che l'8000 sia la gita fuori porta, sia la portata, o te lo possa permettere semplicemente perché hai soldi, puoi pagare degli sherpa, delle persone, puoi pagarti avere dei budget, dell'attrezzatura di un certo tipo, e si creano delle dinamiche incredibili, si creano delle dinamiche, c'è una turistificazione dell'Everest. Questa sembra una cosa surreale, però è la realtà di questo momento storico delle montagne, a cominciare dalla più alta in assoluto, e quindi si crea questo effetto a dir poco surreale. E quindi incontrare una persona come De Stefani, che queste cose le ha viste, queste cose le ha vissute, e può dare a un certo tipo di racconto, un certo tipo di esperienza, è stato un incontro veramente straordinario, che ci rimette un po' davanti all'attenzione a un'idea della montagna che tante volte non conosciamo. Questo lo dico anche in merito anche personalmente, perché comunque io sono un uomo di mare, quindi per me è sempre un mondo diverso da quello che, a cui sono abituato, in quello in cui sono cresciuto, e tante altre cose. E

avere a che fare con persone del territorio, associazioni del territorio è fondamentale, consente di rendersi conto e di ragionare in maniera intelligente e anche avere una pratica di un certo tipo con la montagna. Pensiamo a una realtà con cui tante volte abbiamo costruito dei percorsi insieme, come Ape Brescia, pensiamo ai vari gruppi di ape sparsi per l'Italia. Quindi ci sono determinate questioni e quindi l'incontro con il Comitato di Assistenza Alta Monte Camonica è stato molto importante, non solo per quanto è stato fatto, anche in passato e quanto faremo ancora in futuro, perché SPOMP non è solo un riassunto della stagione dell'Unione Sportiva, è anche un riassunto delle relazioni che l'Unione Sportiva costruisce negli anni, nel tempo, e quindi aver voluto loro è estremamente importante e averlo fatto a CEVA è estremamente importante perché poi ci sono tutti i contatti che si sono costruiti nel tempo con le realtà, dicevo. Quindi io le cito, che sono Casa del Parco d'Amello, la Promo Cevo e Cevo Sport, che hanno dato un grandissimo contributo a SPOP, senza di loro non sarebbe stato assolutamente possibile. E anche questa cosa qua è una questione che io racconto un po' come atto di memoria storica, tipo Papa Castoro. Cevo doveva essere la prima tappa di SPOP ancora molto tempo fa, perché si cominciò a parlare di SPOP a Cevo, io mi ricordo ancora nell'autunno 2019. Si fece addirittura un incontro, io ricordo una domenica pomeriggio all'area feste, nel prato davanti all'area feste di Cevo, nel quale si ragionava, facciamo qua, facciamo là, organizziamo, vediamo in pineta una cosa e un'altra, e eravamo con una bella intenzione. Poi arrivò il 2020 e sappiamo cosa è successo. Adesso noi siamo lì dove un po' volevamo tornare, dove cercavamo un posto, mi ricordo all'epoca, dopo il periodo di Capo di Ponte, che era andato comunque bene. E adesso tutto questo percorso è estremamente bello e ci consente di dire che questo percorso funziona, questo percorso è parte integrante, parte importante dell'Unione Sportiva Stella Rossa. E quindi l'auspicio è di poter continuare a fare gli SPOP a Cevo e di costruire un percorso ancora più a lungo. Infine ringraziamo tutte le persone interne all'Unione Sportiva che in questi mesi e in questi giorni hanno lavorato per costruire una bella edizione di SPOP. Lo diciamo non per farci ringraziamento tra noi, è per un aspetto secondo noi dal punto di vista relazionale, perché l'impegno dentro le realtà di SPOP popolare è un impegno complesso, un impegno che anche sottrae tempo alle proprie esigenze, alle proprie questioni, a tante cose. Ed è un impegno non scontato, è un impegno non banale, è un impegno complesso, è un impegno che porta tante cose, porta tante soddisfazioni, porta anche tanti oneri. Ed è giusto ringraziare perché questa cosa non è scontata, questa cosa è molto bella, ti dà tanto, però toglie anche tanto. E bisogna sempre avere rispetto di tutto questo tempo che le persone dedicano. Io credo sia un appunto importantissimo, su questo mi perdonerete la digressione, ma io resto fedele a un libro meraviglioso che è Grazie di Daniel Pennac e che poi è stato anche uno spettacolo teatrale, comunque è tutta una riflessione attorno a ringraziare che tante volte non ci si dà proprio come modus vivendi e dirlo anche qui sulle nostre frequenze aiuta molto. Allora, io chiudo un attimo questa pagina, passiamo alla pagina successiva. Ma lo facciamo come sempre con un momento musicale in mezzo. Noi abbiamo tanti momenti musicali, ogni tanto mettiamo un disco del giorno, oggi ce l'abbiamo, oggi recuperiamo l'ultimo album di una band che ne ha fatti tanti di dischi, Black Keys. Quest'album si chiama Peaches, un bell'album, suonato bene, come sempre fanno i Black Keys, insomma, della buona buona musica che vi accompagna, che sentirete e che fa bene a volte, in realtà fa bene tante volte. Quindi ci ascoltiamo un bel brano dei Black Keys e poi torniamo per la seconda parte di trasmissione. Buon ascolto!

Riprendiamo Radio Spop, il contenitore dello sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. Allora, abbiamo parlato molto in queste settimane della situazione Stati Uniti-Iran, poi in questi giorni attualità, l'accordo, non accordo, avete sentito gli approfondimenti sicuramente della redazione informativa riguardo al fatto che Israele di tutto questo se ne fregherà, però per quanto sia un tema che riguarda tutte le persone di questo pianeta, non è l'oggetto della puntata di Radio Spop. L'oggetto della puntata di Radio Spop è lo sport e le sue dinamiche sociali e politiche. E le dinamiche politiche emergono in questo momento soprattutto nell'evento di maggior rilevanza dello sport in questo momento, che sono, mi verrebbe da dire, gli insostenibili mondiali maschili di calcio. Stanotte c'è stato l'esordio della nazionale maschile iraniana che ha giocato contro Nuova Zelanda. La partita è finita 2-2, ma questo chi se ne frega. La cosa da far notare qual è? Sono da far notare due cose. La prima è un fatto avvenuto stanotte in una maniera incredibile, perché è veramente una cosa, io la trovo incredibile, cioè proprio uno, ho visto le immagini e non ci credevo, non perché pensassi fosse una fake news, non è questo il tema, il problema è che sembrano proprio delle cose inverosimili, cioè veramente tu pensi che il limite sociale sia stato superato e lo vedi superato in maniera ancora più assurda. E cosa è accaduto? Che a un certo punto negli spogliatoi si è presentato Gianni Infantino, il padrone, mi verrebbe da dire, il presidente della FIFA, che ha parlato di discorsi legati alla concordia dei popoli, tutta questa cosa qua, cioè ha riportato alla nazionale iraniana tutto l'almanacco della retorica trumpiana. E qui mi verrebbe da dare un po' di solidarietà ai giocatori che da un lato si trovano la retorica del regime degli Ayatollah e dall'altra parte si trovano la retorica di Infantino. L'aspetto però qual è? È il fatto del continuamente voler utilizzare lo sport come, mi verrebbe da dire, strumento di risoluzione delle controversie, però l'idea forse ancora peggiore, cioè l'idea che lo sport non è luogo di controversie, quindi deve essere tutto bello, armonioso, puccioso, e questa cosa è assolutamente ridicola. Tra l'altro si collega a un'altra mossa che Infantino vuole fare, che per certi versi è ancora più incredibile, cioè la proposta che è stata fatta nelle scorse settimane, scusate, negli scorsi giorni, di un amichevole tra Israele e Palestina. E questa cosa qua, a parte l'infattibilità in questo momento storico, tra l'altro è anche importante sottolineare un aspetto, che in questo momento, nonostante il massacro continui, la popolazione della striscia di Gaza vuole a tutti i costi ricostruire la striscia di Gaza, vuole ricostruire la propria vita, e tra le cose che vuole ricostruire ci sono state nelle scorse settimane dei reportage molto interessanti, molto belli, soprattutto dal punto di vista fotografico, che raccontavano anche come lo sport sia uno degli strumenti con cui la striscia si vuole ricostruire. Io tra l'altro ricordo la campagna che riguarda la Cisgiordania occupata e che consiglio comunque di sostenere, che sta avendo molta diffusione all'interno della Tradizione Popolare Italiano, promossa dalle realtà di sport popolare milanese, o quantomeno in origine proposta dalle realtà di sport popolare milanese, della quale abbiamo parlato nelle scorse settimane su queste frequenze e in questa trasmissione in particolare, che sta girando l'Italia e sta raccogliendo molti fondi per il sostegno allo sport nella Cisgiordania occupata. Torniamo a noi, questa amichevole che dovrebbe rappresentare ancora una volta questo specchietto per l'allodole da parte della FIFA, da parte del sistema di governo del pallone mondiale. La cosa surreale ovviamente è che tutto questo si basa su un presupposto assolutamente ridicolo, cioè il fatto che basta giocare, fare sport insieme e tutto quello che c'è intorno sparisce, come se invece lo sport non fosse un motore conflittuale, un motore sociale importante. E quindi si crea questa dinamica qua, si vuole forzare le problematiche sociali attorno allo sport.
Questo è un fatto enorme, un problema enorme dal punto di vista sociale, dal punto di vista strutturale e di atteggiamento. E quindi ci vuole grande, grande attenzione in tal senso e anche molto coraggio a voler portare un tipo di retorica che non ha assolutamente a che fare con la storia dello sport.

Aggiungo un'altra questione perché è importante sottolineare anche un altro aspetto che è accaduto sempre ieri sera durante la partita dell'Iran all'esterno dello stadio, perché ci sono stati anche dei momenti di aggressione, comunque in questo momento negli Stati Uniti vive comunque una parte della comunità iraniana, della cosiddetta diaspora, che ha voluto sostenere la nazionale. Ci sono stati tutta una serie di atteggiamenti aggressivi all'esterno dell'impianto. E questa cosa qui è un altro tassello che si collega all'esclusione dell'arbitro Somalo, che tra l'altro adesso è stato designato come arbitro della Supercoppa UEFA. Questo tra l'altro può essere collegabile a un aspetto di geopolitica del pallone, perché nel 2027 ci sarà l'elezione della FIFA. Gianni Infantino al 99,99% si ricandiderà, e si parla di una candidatura del presidente della UEFA, lo sloveno Seferin, che potrebbe candidarsi in funzione anti-Infantino. Tanto Infantino era il numero 2 della UEFA prima di entrare alla FIFA, quindi comunque c'è un tipo di dinamica all'interno del sistema di governo del pallone. Questa è una cosa importantissima, con la quale va sottolineata, cioè il fatto che anche quella che potremmo definire un'opposizione, poi opposizione fino a un certo punto, citando il ministro Tajani, cioè intendo dire che comunque siamo all'interno di un sistema di governo del pallone, e questo si lega anche a un altro aspetto, a un aspetto di cui si sta parlando molto in Italia. E secondo noi è un aspetto assolutamente surreale, un'altra cosa che mostra come si racconti in assolutamente maniera malefica tutta questa cosa. Io intendo malefica non nel senso che c'è il maleficio, c'è la maledizione, proprio male, raccontato male. E a volte ti viene il dubbio che ci sia la malafede. Temo che a volte che le cose forse siano peggiori. Nel senso che non c'è la malafede, ma c'è qualcos'altro che inquieta ancora di più. E inquieta dal punto di vista sociale, di pensiero, di atteggiamento. Qual è l'aspetto? L'aspetto è che l'allargamento a 48 squadre fa parte di un percorso di costruzione del consenso da parte di Infantino. Quindi legarsi soprattutto a blocchi di federazioni o di nazioni che comunque possono avere la possibilità di accedere a questo tipo di kermesse, e quindi anche di accedere dal punto di vista di sostegno economico. Questa cosa qua è un fatto da mettere in considerazione, da valutare. E questa cosa, oggi che l'Italia non partecipa, oggi c'è stata una dichiarazione fantastica di Spinotto Perri sulla Gazzetta dello Sport in cui si parla di wild card. Il punto chiaramente non è la wild card, il punto è il fatto, a nostro giudizio, che si parla di un sistema per censo. Non lo si vuole dire, però aleggia questa idea, come se dovesse essere un diritto, come se ci fosse un atteggiamento coloniale. Coloniale in questo caso è voluto. È proprio un'idea di superiorità della vecchia civiltà del pallone. E questa cosa, tra l'altro, mette anche in aspetto un altro fatto paradossale che almeno io noto personalmente. Lo prendo largo perché mi aiuta, anche perché è una cosa che penso da molto tempo. Ricorderete la famosa citazione di Sorrentino quando vinse l'Oscar per La grande bellezza, e lui disse: "Ringrazio le mie fonti di ispirazione, Martin Scorsese, Federico Fellini, Tolkienez e Diego Armando Maradona". E soprattutto in Italia il mondo rise per Maradona. La cosa secondo me interessante, qual è? È il fatto che se noi andiamo in tantissimi altri posti del pianeta, Fellini sicuro no, Tolkienez no, Scorsese forse, Diego Maradona sanno benissimo chi è. E questo è un aspetto importantissimo, cioè il fatto che il football è la più grande religione globale del mondo. E quindi in questa religione porta sogni e speranze in tanti luoghi del mondo. Per esempio, ieri abbiamo visto Capoverde, ma anche Curaçao, anche mille altri posti che magari non si sono neanche qualificate a questo mondiale, o magari si qualificano. Per esempio, penso alla Corea del Nord, con i grandi risultati a livello femminile, che sono anche quelli molto interessanti e che meriterebbero un capitolo a parte. Tra l'altro, in questo momento, con il ritorno di
dell'autore del libro sul calcio nordcoreano, era uscito Marco Bagazzi qualche anno fa con lo Spirito Chollim, un libro straordinario. Se c'è ancora, recuperatelo, scrivendo l'autore veramente con lo Spirito Chollim. E adesso ha pubblicato un altro libro, sempre auto-organizzato, sul calcio nella Corea del Nord. Veramente è un mondo notevole che vi consiglio di recuperare e di seguire. E quindi c'è tutta questa cosa qua, ci sono queste idee comunque di un pallone come luogo di vita. E se il pallone è luogo di vita, allora anche il racconto, anche il modo in cui la politica, il potere utilizza questa cosa, poi diventa un aspetto da analizzare, da raccontare. E allora c'è la possibilità che non ci sia questo censo, però c'è questo doppio binario: da una parte il potere che prova a sfruttare la possibilità che il calcio sia una facoltà di tutti, e dall'altra parte le grandi potenze che vogliono sempre comunque accreditarsi all'interno di questo sistema di potere. E questo è un cortocircuito che andrebbe raccontato, e purtroppo non viene raccontato. Sì, esistono trasmissioni come questa, però veramente servirebbe un dibattito profondo, invece di sentire dei discorsi triti e ritriti assolutamente inutili sullo stato del calcio italiano e globale. Questa idea che no, ma il livello è basso, le nazioni sono brutte e quella so perde 7-1, io penso sia sport, e quindi è l'idea comunque di giocare sempre, di avere sempre questa idea della competizione, di avere rispetto della competizione, e poi all'interno della competizione capire quali sono le dinamiche sporche e raccontarle con criterio, guardarle in un certo modo e non leggerle attraverso editoriali o articoli che hanno poco senso, o magari recuperando frasi che vedete anche da persone con una storia sportiva assolutamente di tutto rispetto, che però si scontrano fortemente con la realtà e soprattutto con la logica. Radio Spop si chiude qua. Io vi ricordo che dopo di noi c'è il GR in breve, Bara Onda d'Urto del pomeriggio, e poi lo spazio approfondimenti curato dalla redazione informativa. Potete trovare le puntate sulla pagina di Radio Spop, il sito di Radio Onda d'Urto. Seguite i social dell'Unione Sportiva Stella Rossa, Unione Sportiva Stella Rossa, Rebel Hot Volley e Camugna Paranoica. Noi vi lasciamo ancora con un brano musicale dei Black Keys, l'ultimo album Peaches, un bellissimo album. Godetevelo perché veramente sono bellissime canzoni. Dopo di noi, veramente godetevi tutto e come sempre restate sulle frequenze antagoniste di Radio Nadurto. Buon pomeriggio, buonanotte, se ci state ascoltando in replica.

0: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
2: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 16:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 16 di giugno. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di oggi partendo dalle notizie in breve del G7. In corso de Vian, siamo in Francia. Il vertice dell'asse occidentale in Francia e Germania, scusate, abbiamo problemi con l'audio. Il vertice dell'asse occidentale in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada e Giappone durerà fino a domani, 17 di giugno. È dal G7 che Trump conferma nuovamente l'accordo sulla guerra con l'Iran, la cui firma elettronica sarà apposta attraverso la mediazione pakistana venerdì al Bundestag Hotel di Lucerna in Svizzera, dove sarà presente anche il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Sono 14 punti del memorandum, spicca lo sblocco in due tranche di 14 miliardi di dollari iraniani congelati all'estero, la promessa dell'Iran sullo stop al nucleare di futuri negoziati, oltre alla riapertura immediata di Hormuz, e qui in 24 ore sono passati il primo pugno di petroliere. Ora spazio alla seconda fase, fa sapere Donald Trump, che ha aggiunto: non credo ci sarà più un regime change. Una stoccata arriva da Donald Trump anche all'amico genocida Netanyahu. Deve essere più responsabile in Libano, ha sottolineato il tycoon. Non sono felice dell'invasione e della gestione di Hezbollah da parte di Israele. L'Iran, dall'altro lato, ha avvertito che qualsiasi altro attacco israeliano al Libano o la continua occupazione del suo territorio d'ora in poi costituirà una violazione dell'accordo interinale con gli Stati Uniti. Sul campo, riduzione della violenza nel sud del Libano da parte dell'esercito israeliano, autore di quasi 4.000 morti libanesi da marzo 2026, senza più intensi raid aerei israeliani. Il cessate il fuoco però rimane molto fragile, così come la continua occupazione israeliana del paese dei Cedri, come una violazione del suo memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. La guerra permanente di Israele è infatti l'unica alternativa alla sopravvivenza di Netanyahu, dove in Palestina continua ad avere mano libera. Almeno 7 le vittime e 8 feriti in 24 ore per raid israeliani nella striscia di Gaza. Dal finto cessate il fuoco di ottobre sono oltre 1.000 i palestinesi ammazzati all'interno della striscia, che dall'ottobre 2023 salgono sopra quota 73.000. E tornando a

dei prezzi al consumo è nuovamente aumentato, registrando un più 0,4% su base mensile e un più 3,2% su base annua. L'accelerazione dell'inflazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Parliamo ora di violenze della polizia e cariche per sfrattare 5 famiglie con minori a Treviso. È avvenuto questa mattina in via Pisa, dove la celere in antisommossa ha caricato abitanti e solidali del centro sociale Giango e dell'associazione Camminantes, che avevano raggiunto lo stabile per sostenere gli inquilini con 10 minori a carico sotto sfratto. Il bilancio è di 2 feriti tra i manifestanti. Una delle famiglie si trova ancora all'interno dello stabile e non ha intenzione di abbandonare la propria casa. L'immobile era fino al 2022 di un'impresa indagata per mafia, poi acquistati per una maxi speculazione finanziaria dalla Dorae SRL, un'azienda con fondo fantasma che si trova ad Amsterdam, ha denunciato lo spazio Giango di Treviso. Ci spostiamo ora tra Firenze e Roma, dove 7 persone, tutte di area anarchica, sono state colpite da misure cautelari, 5 in carcere, 2 domiciliari, con l'accusa pesante di associazione con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico. A 2 persone contestato anche l'ordigno artigianale che il 14 febbraio bloccò l'alta velocità vicino a Roma nei giorni delle Olimpiadi Milano Cortina. Le misure cautelari con annesse perquisizioni riguardano Milano, Bologna, Napoli, Torino, Terni, Rieti e Roma, compreso in quest'ultimo caso anche il ben ci venga occupato zona Monte Sacro. Sono le 16:06 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 17:20 di questo pomeriggio. La linea ora a Bara Onda d'Urto, condotta oggi da Ciano Cianotic Taffurelli.

Sì, sì. Perché va detto, come va detto, censura mi sto cazzo, io lo chiamo genocidio.

lontano, mi concentro, un altro giorno in questo inferno. Non mi aspetto niente, sto in attesa, sempre con la porta chiusa. Taglio fuori il resto e sto in difesa, chiuso in casa, aspetto tempi migliori, un altro giorno per capire chi sta.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 16 giugno. Partiamo con le notizie in breve dal G7 in corso a Evian, siamo in Francia. Il vertice dell'asse occidentale d'Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada e Giappone durerà fino a domani. È dal G7 che Trump conferma nuovamente l'accordo sulla guerra con l'Iran, la cui firma elettronica sarà apposta attraverso la mediazione pakistana venerdì a Bundestag Hotel di Lucerna. Siamo in Svizzera, dove sarà presente anche il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. 14 punti del memorandum spicca lo sblocco in due tranche di 24 miliardi di dollari iraniani congelati all'estero e la promessa dell'Iran sullo stop al nucleare in futuri negoziati, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Qui in 24 ore è passato il primo gruppo di petroliere, poco fa poi il blocco statunitense dei porti è stato revocato. Ora spazio alla seconda fase, fa sapere il tycoon, che aggiunge: non credo ci sarà più un regime change. E una stoccata arriva ancora da Trump all'amico, genocida Netanyahu. Deve essere più responsabile in Libano, ha sottolineato il tycoon. Non sono felice dell'invasione e della gestione di Hezbollah da parte di Israele. L'Iran dall'altro lato avverte che qualsiasi attacco israeliano al Libano o la continua occupazione del suo territorio d'ora in poi costituirà una violazione dell'accordo interinale con gli Stati Uniti. Ed è sul campo nel sud del Libano che l'esercito aveva ridotto nelle prime ore della giornata gli attacchi, salvo poi colpire nel pomeriggio con nuovi raid diverse aree nel distretto di Nabatie. Due almeno i morti in Libano. Oltre ai raid aerei, l'artiglieria israeliana ha preso di mira le altezze di Ali Alter nello stesso distretto di Nabatie. E nonostante le forti pressioni degli Stati Uniti per fermare la loro guerra santa contro il paese dei cedri, Israele ha come unica soluzione la guerra permanente, unica alternativa per Netanyahu alla sua sopravvivenza politica. E dove Israele continua ad avere mano libera è ancora una volta la Palestina. Qui almeno 7 vittime e 8 feriti in 24 ore per i raid israeliani nella striscia di Gaza. Dal finto cessate il fuoco di ottobre sono oltre 1000 i palestinesi ammazzati a Gaza, che dall'ottobre 2023 salgono sopra quota 73.000, con 173.000 feriti e migliaia di persone disperse sotto le macerie. Tornando poi al G7, parlando di un altro fronte di guerra, le parole di Zelensky, che ha incontrato prima il presidente francese Macron e poi il trilaterale con Trump. Ieri il leader ucraino aveva svelato di aver suggerito al tycoon di incontrarsi con Putin negli Stati Uniti, ma il Cremlino ha respinto la proposta. I sette poi spingono per aumentare la pressione attraverso nuove sanzioni su gas e petrolio russi. E a pagare il prezzo delle guerre imperialiste, come sempre, lavoratori e lavoratrici. Ad attestarlo oggi l'Istat con i dati sull'inflazione galoppante in Italia. Nel mese di maggio, infatti, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è nuovamente aumentato, registrando un più 0,4% su base mensile e un più 2,3% su base annua. L'accelerazione dell'inflazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dell'energia e dei servizi relativi ai trasporti. Continuiamo con le notizie di carattere italiano, parlando delle cariche di polizia per sfrattare 5 famiglie con minori a Treviso. È avvenuto questa mattina in via Pisa, dove la celere in antisommossa ha caricato abitanti e solidali del centro sociale Giango e dell'associazione Caminantes, che avevano raggiunto lo stabile per sostenere gli inquilini con 10 minori a carico dallo sfratto. Il bilancio è di 2 feriti tra i manifestanti. Una delle famiglie si trova ancora dentro allo stabile e non ha intenzione di abbandonare la propria casa. L'immobile era fino al 2022 di un'impresa indagata per mafia, poi acquistato per una maxi speculazione finanziaria da Dora Re SRL, un'azienda con fondo fantasma ad Amsterdam, denuncia lo spazio Giango di Treviso. E ancora repressione, 7 persone, tutte di area anarchica, sono state colpite da misure cautelari questa mattina, 5 in carcere, 2 domiciliari, con l'accusa pesante di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A 2 persone viene contestato anche l'ordigno artigianale che il 14 febbraio bloccò l'alta velocità vicino a Roma nei giorni delle Olimpiadi Milano-Cortina. Le misure cautelari sono annesse alle perquisizioni che riguardano Milano, Bologna, Napoli, Torino, Terni, Rieti e Roma. Nella capitale è stato anche sgomberato, dopo le perquisizioni, lo spazio sociale Bencivenga in zona Montesacro. E ancora dal carcere, violate le norme su salute e sicurezza. Con una decisione senza precedenti, infatti, il GIP ha messo i sigilli ai reparti maschili del penitenziario di Sollicciano a Firenze. Contestati reati in materia di igiene, abitabilità e impianti elettrici. 7 le sezioni del carcere fiorentino sequestrate, 200 i detenuti che saranno trasferiti. Quando si arriva al sequestro di alcune sezioni, vuol dire che la situazione è arrivata oltre il limite, ha affermato la sindaca di Firenze, Sara Funaro. 17:25 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna in forma lunga alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi al via lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 16 giugno 2026. Iniziamo con un'anticipazione: venerdì alle 18:30 al Centro Sociale Magazzino 47, una serata benefit per il movimento No Tav della Val di Susa. Spiedo popolare bresciano, oppure polpette vegane al sugo più polenta e patate al forno, acqua, vino compresi, sottoscrizione a 20 euro, 15 per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria 030 456 70, la nostra radio, specificare la preferenza onnivora o vegana. E ricordiamo che si può scegliere l'informazione indipendente e libera nelle donazioni del 5 per 1000 quando si fa la dichiarazione dei redditi. Per farlo si può scrivere il codice 02084620174 nel 730 oppure altra dichiarazione dei redditi, e va a sostegno di Radio Onda d'Urto. Festa della Resistenza questa sera dalle 20 presso il portico della festa, animazione e laboratori con associazione Saltabanco. Alle 20:30 presso il cortile dello spazio Carme, la presentazione del libro Il Falcone Conteso, storia sociale del castello di Brescia nel Novecento di Marco Ugolini. Dialoga con l'autore lo storico Marcello Zane. La Festa della Resistenza, la sua 16ª edizione, si tiene dal 13 al 20 giugno 2026 al cortile delle scuole elementari Calini di Brescia in via Nino Bixio 9. Presentazione di Running Club, il nuovo romanzo di Emanuele Galesi pubblicato da Santelli Editore. L'appuntamento alle 18:15. La presentazione si tiene alla libreria Ferrata, Corso Martiri della Libertà 39 a Brescia. A dialogare con l'autore la scrittrice Nadia Busato e l'attrice Giuseppina Turra. Gli appuntamenti del cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9. L'appuntamento di questa sera è alle 19:30, Rebuilding come l'acqua per il fuoco. Alle 19, Homebound, storia di un'amicizia in India. Per quanto riguarda invece il programma dell'Eden d'estate, al Parco del Museo di Santa Giulia, via Musei 81B a Brescia, l'appuntamento per questa sera è A qualcuno piace caldo, nella versione originale, sottotitolata in italiano, alle 21:30. Le città di pianura è invece la proposta al cinema d'estate del Castello di Desenzano del Garda. La proiezione inizia per tutto giugno e luglio alle 21:30. Michela Marzano alle 21, dove il silenzio parla, fare spazio all'altro. L'appuntamento è a Pontevico, nella chiesetta di Santa Maria in Ripadoglio di via Ponticella. In caso invece di maltempo, Cinema Concordia, via Giuseppe Zanardelli 8. Il contributo per entrare è di 15 euro. L'appuntamento nella rassegna I Filosofi lungo l'Oglio. Diamo ancora qualche anticipazione. BDS, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, invita medici, farmacisti e personale sanitario a partecipare a webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate. Il prossimo appuntamento il 17 giugno alle ore 18. Per farlo bisogna iscriversi tramite bdsitalia.teva@gmail.com. Albania Nuova in collegamento con Alfred Bushri del movimento Levizia Bashke e gli interventi del collettivo della diaspora albanese Zane Collective. Un incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo si tiene a Desenzano del Garda, la casa dei popoli Tomas Sankara, alle 19 l'aperitivo, alle 20 l'inizio di venerdì 19 giugno. Organizza collettivo Gardesano Autonomo, Levizia Bashke, Collective Zani. In anticipazione per la giornata di domani, un appuntamento presidio per Mirko Serpelloni, morto l'11 settembre 2023 cadendo dal tetto sul quale stava lavorando il 6 settembre del 2023, un presidio fuori dal tribunale. Al Pala Giustizia di Brescia continua infatti il dibattimento del secondo processo a carico del proprietario del capannone. La terza udienza verranno sentiti i testimoni dell'imputato. Appuntamento 17 giugno per Mirko Serpelloni, Pala Giustizia di Brescia, da partire dalle ore 12. Ed era tutto per quel che riguarda gli appuntamenti di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radionadurto.org. Saranno letti in questo spazio.
3: Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.
4: Hai voglia di black music? Di blues, di soul? Ti aspetto ogni martedì sera alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Blues, mental, jacket.

0: Radio Onda d'Urto è lieta di presentarvi Bande Distorte.
1: Ogni martedì in diretta e streaming dalle 22 il programma di informazione
0: e cazzeggio
1: su fumetti, cinema, musica, teatro,
0: Brescia e dintorni.
1: Ogni settimana Zuffo, Mauro e graditi ospiti
0: Frizzi e Lazzi.
1: Seguici su Facebook.
2: Martedì ogni due settimane alle ore 22 su questa emittente radiofonica Arrapao, una trasmissione cinematografico musicale di Carlo Boddighe,
3: Piero Galli
4: e Stefano Rizzo. Ciao, ascoltati Arrapao.
5: La psichedelia. Il progresso.

molti altri generi musicali. 77, in onda martedì dalle 23 a mezzanotte su Radio Onda d'Urto. Gabba, gabba, ehi!

Sono le 17:34 minuti, siete su Radio Onda d'Urto e questo è lo spazio approfondimenti del pomeriggio. In apertura una lunga pagina dedicata a questioni di movimento con particolare riferimento alla repressione. Inizieremo andando prima a Torino, dove ci sono state 8 condanne nel processo di primo grado per il corteo dal 9 gennaio 2025 dopo l'omicidio poliziesco nella vicina Milano di Rami Elgami, con 2 scontri al commissariato di polizia della Vanchiglia e al comando regionale dei carabinieri. Le pene vanno dai 10 ai 16 mesi, solo in 5 casi c'è stata la sospensione condizionale della pena, l'accusa aveva chiesto fino a 3 anni di carcere. Facciamo qualche riflessione con Sara Munari del collettivo universitario autonomo di Torino. Poi Treviso, in via Pisa, questa mattina la polizia è intervenuta in assetto antisommossa per sgomberare con la forza 5 famiglie. Durante le cariche è stato ferito alla testa un attivista per il diritto all'abitare. Dietro la volontà di sfrattare le famiglie ci sono i progetti speculativi di un mega fondo finanziario. Vi proporremo la corrispondenza con Gaia Righetto, attivista di Caminantes Treviso. Tarek Dridi è uscito dalla carcere di Frosinone alle 13:45 di oggi, dopo 607 giorni, 1 anno e 8 mesi di detenzione per aver preso parte alla manifestazione in solidarietà con la resistenza palestinese del 5 ottobre 2024. Una presenza solidale di compagni e compagne solidali ha evitato che venisse portato in un CPR. Sentiremo Alida, una compagna di Roma. Parleremo poi dell'iniziativa messa in atto, prevista per venerdì prossimo 19 di giugno, iniziativa dal titolo Palestina Anima Mundi. Anche il presidio di Brescia sarà in collegamento insieme agli oltre 100 presidi a livello nazionale con Francesca Albanese. La sera di venerdì 19 giugno l'appuntamento allo spazio Carme in via delle Battaglie 61. Parleremo con Sara Girelli di questa iniziativa, con cui facciamo anche un bilancio di questi primi 26 giorni. Infine, in occasione della giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, Legambiente Lombardia pubblica il rapporto degrado del suolo e rischi di desertificazione, agroecologia e lotta alla desertificazione per i suoli del bacino padano. Approfondiremo il tema con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. All'interno poi della fascia cosiddetta della cassetta degli attrezzi, oggi la trasmissione EU dentro la Fortezza Europa, che dalle 18:45 alle 19:20 ci accompagna alla seconda edizione del Radio Giornale.

0: Ne stavo quindi andando a Torino, come detto ci sono state 8 condanne oggi nel processo di primo grado per il corteo del 9 gennaio 2025, un corteo che era stato convocato dopo l'omicidio poliziesco avvenuto a Milano di Rami Elgami. C'erano stati scontri al commissariato di polizia Dora Vanchiglia e al comando regionale dei carabinieri. Ricordiamo quei fatti con Sara Munari della CUA di Torino e le valutazioni su le condanne che sono arrivate oggi in primo grado.
1: Stamattina si è svolta l'ultima udienza del primo grado del processo ai danni appunto di numerose persone che hanno partecipato a vario titolo al corteo contro la morte di Rami Elgami, che è avvenuto nel gennaio 2025. È un corteo che fu chiamato abbastanza rapidamente dopo la circolazione delle immagini della polizia, dei carabinieri anzi, che riprendevano le dinamiche dell'omicidio di Stato appunto ai danni di Rami, che ricordiamo era un ragazzo giovanissimo che è stato rincorso insieme al suo amico in motorino dai carabinieri che ne hanno provocato lo schianto e la morte sul colpo. Stiamo parlando dell'ennesima vita strappata per mano appunto delle forze dell'ordine, che come è tristemente noto, soprattutto quando si tratta della vita di persone che non sono bianche, italiane o privilegiate, sono assolutamente non curanti delle conseguenze delle proprie azioni. E da quei video emergeva tutto il disprezzo per la vita di un giovane e questa cosa ha sortito molta rabbia. Per questo abbiamo deciso in quell'occasione di riunirci in un momento di piazza anche scatenato dal rendersi conto veramente di quanto le nostre vite valgano poco. E insomma, quella manifestazione è stata colma di rabbia e di risentimento anche nei confronti di quei simboli, insomma, che rappresentano questo modo di non avere dignità e rispetto nei confronti appunto di queste giovani vite. Per cui ci siamo mossi per il centro cittadino, raggiungendo anche per la periferia, raggiungendo poi appunto un commissariato, una caserma, ed è stato uno slancio generalizzato quello di contrapporsi a questi simboli, dando vita insomma appunto a momenti di scontro che comunque erano abbastanza uno sentiti, due forse insomma hanno permesso quantomeno di porre il problema. Ecco, e da lì ne sono scaturite ovviamente delle indagini, sempre dirette insomma verso un ristretto gruppo scelto un po' ad hoc dalla procura torinese, che come è noto ormai ha i suoi obiettivi, e quindi ci sono state delle misure cautelari durate anche parecchi mesi, fino a 8 mesi, insomma la gente è rimasta reclusa ai domiciliari oppure con le firme. Tuttora siamo sottoposti a misure cautelari di firme giornaliere o di rientri notturni, e stiamo parlando appunto di oltre un anno di misure. E questa mattina appunto il tribunale di Torino ha emesso 8 condanne ai danni insomma di rispettive persone che, come dicevi, vanno da un massimo di un anno e 4 mesi fino a 10 mesi. Parliamo insomma di un periodo che sicuramente non è indifferente, e tutto questo avviene chiaramente senza tener conto di qual è l'oggetto scatenante anche della volontà di volersi contrapporre, no? in una piazza, quindi non si tiene conto che si era lì contro un omicidio di Stato. Tra l'altro i carabinieri coinvolti, da quello che sembra, sono ancora sereni. Chiaramente le conseguenze per loro sono sempre diverse da quelle di chi invece denuncia certi modi di comportarsi da parte delle istituzioni, e quindi ci troviamo insomma ancora una volta in uno scenario che prevede due pesi e due misure: da un lato per istituzioni che commettono degli omicidi, e dall'altro nei confronti di giovani che invece sono mossi da molta rabbia, senso di ingiustizia rispetto a quello che succede. Per cui la risposta non è mai quella di affrontare il tema politico che viene sottoposto, ma piuttosto quella di punire, di colpire, di cercare di silenziare e stigmatizzare una generazione che, come dire, dimostra ogni giorno di più di non voler più accettare questo stato di cose. Questo è comunque il primo grado di giudizio. Certamente non ci fermeremo, continueremo a dar battaglia, per quanto insomma il tribunale non sia proprio il nostro campo di gioco, però insomma sicuramente le piazze e le dimensioni sociali sono quelle su cui riusciamo ad esprimere insomma delle questioni che riescono ad andare più in profondità. Nelle aule di tribunale ci troviamo costretti a doverci in qualche modo difendere o almeno a contestualizzare quello che facciamo, per quanto sia ben noto e chiaro, penso, a chi ci accusa e anche a chi ci giudica, ma purtroppo è un terreno su cui siamo costretti a stare e continueremo insomma appunto a dar battaglia, sperando anche che queste misure cautelari cessino il prima possibile. E niente, insomma, questo è un po' lo scenario, credo.
0: Sara, io ti ringrazio per le tue considerazioni, un abbraccio, risentirci e buon proseguimento di lotta. Ciao.
1: Grazie, ciao ciao.

0: Quindi questa Sara Munari dalla CUA di Torino, in merito alle 8 condanne avvenute oggi nel processo di primo grado per il corteo del 9 gennaio 2025. Dopo l'omicidio poliziesco avvenuto a Milano di Rami Elgami, c'erano stati in quell'occasione scontri al commissariato di polizia Dora Vanchiglia e al comando regionale dei carabinieri. Da Torino ci spostiamo a Treviso. Treviso in via Pisa, la polizia è intervenuta in assetto antisommossa per sgomberare con la forza 5 famiglie. Durante le cariche è stato ferito alla testa un attivista per il diritto all'abitare. Dietro la volontà di sfrattare le famiglie ci sono i progetti speculativi di un mega fondo finanziario. Ascoltiamo quello che ci ha raccontato Gaia Righetto, attivista di Caminantes Treviso.
1: Chissà. Radio Onda d'Urto, noi ci colleghiamo con Treviso, dove questa mattina la polizia in assetto antisommossa è intervenuta per sgomberare 5 famiglie in via Pisa. Noi siamo in collegamento telefonico con Gaia Righetto, attivista di Caminantes di Treviso. Gaia, grazie di essere con noi e ben ritrovata qui su Radio Onda d'Urto.
2: Grazie a voi per l'invito e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Innanzitutto ti chiediamo di raccontarci quello che è accaduto.
2: Allora, diciamo che sono ripartiti gli sfratti all'interno di questo complesso, poi magari entriamo anche nel caso e nella storia di questa situazione, però appunto oggi la polizia è intervenuta anche con la celere chiamata da Padova per sgomberare 5 famiglie, tutte famiglie con minori, da neonati di 4 mesi a ragazzini di 12 anni, perché appunto il tribunale ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e tra l'altro nel tentativo di entrare all'interno dei condomini per dare solidarietà, sostenere e controllare quello che stava succedendo, c'è stato uno scontro anche violento con la celere che ha manganellato e tra l'altro un ragazzo è all'ospedale con la testa aperta, diversi punti, diverse contusioni sul corpo e anche un altro ragazzo ha riportato diverse contusioni oltre ad altre persone con lividi. E insomma, quindi c'è stata proprio la brutalità della polizia che invece di andare a prendere chi sta dietro a questa speculazione, e poi appunto ci arriviamo sicuramente, c'è una dimensione criminale, colpisce gli inquilini e i solidali agli inquilini.
1: Alla fine le famiglie sono state sfrattate?
2: C'è ancora una famiglia all'interno che non ha nessuna intenzione di uscire e le altre 4 famiglie sì, sono fuori al momento, e quello che noi stiamo per lanciare un'assemblea pubblica in modo da coinvolgere il quartiere ma anche tutta quanta la città, perché quello che sta succedendo qua, per quanto abbia delle specificità, è l'emblema della mancanza assoluta di qualunque forma di diritto all'abitare, che sappiamo bene essere un problema che riguarda tutto il territorio italiano ma anche a livello europeo ed extraeuropeo, ma qui siamo anche a un livello proprio di disumanità incredibile, perché giusto per dire appunto 10 minori, più di 10 minori con una donna che con un tumore al colon e tutta quanto una serie di fragilità, non è uscito neanche un assistente sociale, e le proposte che il comune oggi ha fatto sono state dare un elenco di hotel alle persone sfrattate. Questo è quello che è venuto fuori.
1: Il tutto perché su quegli edifici residenziali c'è un progetto speculativo. Infatti gli sfratti non sono avvenuti per morosità incolpevole o per finita locazione, ma c'è una situazione, come anticipavi, del tutto specifica.
2: Assolutamente, cioè qua è proprio il gioco speculativo, no? Di cui giustamente spesso si parla rispetto anche a chi sta comprando pezzi di città, qua si vede in maniera plastica. La proprietà precedente è il, diciamo, il proprietario appunto della, di chi deteneva gli immobili precedentemente, è stato indagato per infiltrazione camorristica. Agli inquilini è stato imposto di smettere di pagare, appunto perché gli immobili sono stati messi all'asta. Inizialmente gli era stato proposto anche agli inquilini, chi volesse avesse la disponibilità, di comprare. Dopo poco questa proposta non si è più fatta sentire e invece i tre condomini sono stati acquistati da un fondo che ha un capitale di 10.000 euro, si chiama Dorare ed è ricollegabile a una staging olandese che si chiama Black Oaks, di cui non si sa assolutamente nulla. Tra l'altro questa Dora Re è legata alla Dora SPV, direttamente collegata a Banca Finint. Banca Finint è il progetto da cui l'imprenditore Enrico Marchi, che tra le altre cose è anche proprietario dei giornali dell'ex gruppo Gedi del Nord-Est, è proprietario dell'aeroporto di Treviso ed è uno, no, degli imprenditori del Nord-Est che viene continuamente esaltato, appunto questa Dora SPV è legata a Banca Finint. Quindi cioè, siamo di fronte appunto cioè, a dei ricchi, no? O comunque di chi gioca su la speculazione edilizia, che per poter continuare a fare profitto, e un profitto sicuramente molto alto perché hanno acquistato tre condomini con 51 famiglie a 1.800.000, che ovviamente per noi poveri mortali sono molti soldi, ma per loro non sono nulla, continuano a far profitto sulla pelle delle persone, e oggi mandando fuori famiglie con piccoli. Com'è possibile cominciare la vita con uno sfratto e la prospettiva probabilmente di finire in strada? Perché poi, come sappiamo benissimo, in Veneto e Nord-Est, no, la prospettiva della politica è anche vabbè, ok, se hai un problema con la casa è colpa tua, ti devi arrangiare, punto, non ci sono altre soluzioni.
1: Voi invece rilancerete, dicevi, con dicevi un'assemblea pubblica, e sicuramente tornerete quindi su questa situazione.
2: Sì, noi dall'inizio che stiamo seguendo la vicenda insieme agli inquilini. Stasera alle 19 abbiamo lanciato un'assemblea pubblica qui appunto sotto i civici 16, 18 e 20 di Via Pisa, e poi abbiamo delle iniziative in cantiere, quindi sicuramente se ne continuerà a parlare nei prossimi giorni, anche perché continuano ad esserci più di 20 famiglie ancora all'interno di questi tre condomini.
1: Gaia Righetto, attivista di Caminantes da Treviso, grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a voi.

Questo quindi il racconto di Gaia Righetto, attivista di Caminantes Treviso, in merito allo sgombero poliziesco di questa mattina, con la polizia in assetto antisommossa che ha sgomberato con la forza 5 famiglie e durante le cariche è ferito anche alla testa un attivista per il diritto all'abitare.

0: Cambiamo ancora argomento, parliamo della vicenda di Tarek Dridi, che è uscito dalla carcere di Frosinone alle 13.45 di oggi dopo 607 giorni, un anno e 8 mesi di detenzione per aver preso parte alla manifestazione in solidarietà con la resistenza palestinese del 5 ottobre del 2024, una presenza solidale di compagne e compagni solidali che ha evitato appunto che venisse portato in un CPR. Sentiamo il racconto che ci ha fatto una compagna di Roma su quanto accaduto.
1: Un saluto a tutte e tutti all'ascolto. Appunto qua da Roma, recentemente, 2 settimane fa, avevamo saputo che Tarek appunto arrivava alla fine dei giorni, insomma, da scontare della pena esecutiva, che era di un anno e 8 mesi, e appena l'abbiamo saputo, insomma, ci siamo mobilitati e mobilitate per continuare a portare lui la solidarietà, e proprio perché anche, insomma, una delle riflessioni da fare è quella per cui l'uscita dal carcere è una questione delicata, soprattutto per quelle persone che appunto volutamente vogliono essere marginalizzate e lasciate sole. E quindi appunto oggi tante compagne e compagni sono trovati fuori dal carcere di Frosinone. Inizialmente già avevamo alzato le antenne rispetto al rischio che ci sarebbe stato probabile che finisse in ufficio immigrazione e poi a seguire eventualmente il rischio del CPR, perché insomma in questo senso il caso di Tarek è emblematico delle tante insidie, degli ostacoli, dei tranelli che, se non hai una rete attorno, ecco, più difficilmente puoi essere in grado di sostenere. Infatti stamattina quello che è successo è che inizialmente hanno provato a portarlo al CPR, poi avvocati e avvocate sono riuscite a far sì che questo non avvenisse, ma hanno provato comunque poi a tentare di portarlo in una casa di cura. Anche questo poi è stato evitato perché ancora ci dovrà essere il ricorso in Cassazione, per cui appunto non era possibile questa opzione. E poi però, ecco, quello che vorrei dire è che in questa giornata tumultuosa di oggi, per cui colgo anche l'occasione per portare la solidarietà a tutte quelle persone che stamattina hanno subito l'incursione della polizia, ecco, quella di Tarek sicuramente è una notizia molto bella. Poi quando è uscito dal carcere, ecco, è andato a pranzare insieme, ci si è guardati in faccia, ecco, e quindi sicuramente questa è una storia di un buon epilogo. Purtroppo non è la storia di tutti, quella di Tarek è la storia di uno tra tanti e uno su tanti che però, ecco, ha avuto la rete attorno che gli ha permesso poi oggi di essere libero.
0: E questa è sicuramente una bella notizia, e un abbraccio insomma a tutti e a tutte voi che vi siete occupati di questa vicenda. La solidarietà, come diciamo sempre, è un'arma e va praticata sempre fino in fondo. Grazie a Lida, a risentirci, un abbraccio.
1: Va bene, grazie mille a voi allora, e a risentirci, ciao.

Questa quindi è Alida, una compagna di Roma, di cui abbiamo parlato dall'uscita dal carcere di Frosinone dopo 607 giorni di Tarek Dridi, tunisino da 15 anni in Italia, che era stato arrestato il 5 ottobre del 2024 dopo una manifestazione in solidarietà con la resistenza palestinese, rintracciato qualche giorno dopo, essendo anche una senza fissa dimora, è stato tradotto in carcere e ci è rimasto fino alle 13:45 di oggi.

18:04, proseguiamo il nostro spazio approfondimenti andando a parlare invece dell'iniziativa Palestina Anima Mundi, iniziativa che si svolgerà il venerdì 19 giugno alle 20:30, una iniziativa a cui ha aderito anche il Presidio per la Palestina di Brescia, che insieme

0: quanto riguarda la Val Camonica e la Valtellina, gli appuntamenti sono previsti sempre alle 20:30 a Bormio all'Oratorio Don Bosco, a Chiavenna presso il Salone San Fedele, a Ponte in Valtellina presso la sala auditorium comunale, a Tirano in al local hub di Piazzetta Trombini 5 al primo piano, a Malegno presso la sala civica di Piazzale Aldo Caprani. Queste alcune appunto delle 100 piazze che saranno collegate venerdì 19 di giugno con Francesca Albanese. Andiamo a presentare questo appuntamento con Sara Girelli dal Presidio per la Palestina di Brescia, con cui iniziamo però facendo una sorta, come dire, di bilancio di questi primi 26 giorni di presidio.
1: Allora, bene, intanto grazie. Tutto bene perché abbiamo avuto anche dei buonissimi riscontri, c'è un gruppetto di persone che si trova anche piuttosto regolarmente, quindi che ci sono quasi ogni sera, e comunque abbiamo un bel gruppo su WhatsApp che in qualche modo interagisce, prende delle decisioni assieme, e stiamo lanciando anche due campagne importanti a livello nazionale, una di Oxfam e l'altra è quella fatta dal Fatto Quotidiano, una per far entrare aiuti a Gaza, che attualmente sono di nuovo totalmente bloccati, e l'altra invece è per chiedere che l'Italia tolga il veto alle sanzioni per Israele. Quindi un po' è un'attività sia di presenza fisica con dei bellissimi striscioni che sono stati realizzati nel corso di questi quasi 3 anni da un nostro amico, e oltre a questo naturalmente una campagna di sensibilizzazione su varie tematiche. Per esempio questa settimana abbiamo un volantino che racconta la situazione dei bambini sia a Gaza che in generale in Palestina, in Cisgiordania, e per esempio della situazione nelle carceri israeliane e anche della situazione in Libano e quelle che sono le conseguenze, insomma, degli attacchi israeliani in queste regioni. E quindi è un buon metodo anche per riuscire a risvegliare l'attenzione su tanti aspetti. Naturalmente si tratta sempre di cercare un attimo le sintesi, perché sono tante appunto gli aspetti che vengono toccati per quello che sta succedendo, insomma, in Palestina e nelle regioni vicine, ecco. E quindi tutto positivo, insomma, tutto positivo e sta funzionando molto bene.
0: Ecco, riflettori, come dire, puntati sulla Palestina, sulla Cisgiordania, su quanto sta accadendo, insomma, a Gaza. E una iniziativa importante sarà quella di venerdì 19 giugno. Una iniziativa con cui vi collegherete con Francesca Albanese in contemporanea agli oltre 100 presidi per la Palestina che sono sparsi un po' in tutta Italia.
1: Esattamente, e questa è una bella iniziativa che è stata fatta dal presidio di Milano congiuntamente con il presidio, quello di Cagliari, che sono attivi da tempo, insomma più di un anno, e questi due presidi hanno fatto proprio pensato ha avuto la bella idea di fare rete con i presidi sparsi su tutto il territorio nazionale. Allora, la prima riunione, quando ci siamo trovati tutti insieme, avevamo 30 secondi di tempo per presentare un attimino le nostre iniziative e i nostri presidi, e sono volati via, insomma, un'ora e mezza è servito soltanto a questo. Quindi c'è una realtà territoriale sul territorio italiano veramente importante da questo punto di vista, che poi agisce in modi molto diversi, anche con modalità diverse, però appunto c'è questa forte presenza che hanno avuto il merito, insomma, di unire in una rete. Quindi questa è la prima esperienza nella quale tutti i presidi sono stati appunto chiamati a realizzare un'iniziativa assieme. Quindi tutta l'organizzazione vera e propria la stanno proprio programmando i due presidi di Cagliari e di Milano, che si stanno anche interessando a come mantenere i contatti con

0: tutti, e le singole presidie in realtà sul territorio naturalmente hanno trovato poi lo spazio e promuovono appunto questa iniziativa. Però è veramente molto interessante vedere appunto come l'attenzione sia alta e probabilmente non riesca ad emergere in maniera sufficiente dal punto di vista mediatico, perché effettivamente anche andando nelle strade, facendo volantinaggio e avendo i riscontri delle persone, c'è una sensibilità piuttosto forte su questo tema, e quindi è strano che non emerga di più, insomma, ecco, anche a livello istituzionale, che non ci siano poi delle prese di posizioni diverse.
1: Ecco, dal punto di vista pratico, come funzionerà questa serata di venerdì?
0: Allora, noi ci troviamo verso le 8:30 al Carme, lo spazio Carme, che è in via Battaglie, 61, vicino alla scuola Calini, scuola primaria Calini, e avremo il collegamento con l'albanese e un giornalista, Meloni, mi sembra si chiami, appunto di Cagliari, che converseranno. L'albanese presenterà il suo ultimo libro. E quindi niente, è proprio in questo caso saremo più spettatori che come dire, non abbiamo proprio la possibilità di dialogare direttamente, anche perché i collegamenti veramente sono tanti e sarebbe complesso farlo. Però appunto abbiamo anche la possibilità di inviare domande o messaggi in preparazione di questo incontro, appunto insomma, per poter intervenire in qualche modo, partecipare in qualche modo al dibattito, all'intervista che ci sarà, insomma.
1: Sara Girelli, grazie allora per essere stata con noi, un abbraccio, risentirci e buon continuazione di presidio.
0: Grazie mille a voi, arrivederci, ciao ciao.

0: Di questa iniziativa ne avevamo parlato anche nel corso dello spazio approfondimenti ieri mattina con Andrea Delotto, uno degli animatori del presidio che si svolge in Piazza Duomo a Milano tutti i giorni da un anno oggi, dalle 18.30 alle 19.30. Ci sarà un evento speciale questa sera al presidio in Piazza Duomo per festeggiare l'anno. Sulla portale di Presenza, che è uno il portale insomma dove nostro Andrea Delotto, collaboratore da Milano di Radio Onda d'Urto, scrive, c'è anche l'elenco completo delle piazze che si collegheranno nella giornata di venerdì con Francesca Albanese, questa iniziativa chiamata Palestina Anima Mundi. Andiamo a riproporvi questa intervista.
1: Sì, è un anno esatto perché cominciamo il 16 giugno scorso, era una scommessa, iniziamo in una dozzina di persone a metterci in piazza e dobbiamo dirlo, insomma, fu un inizio in cui osammo perché non si poteva certo chiedere Piazza Duomo, quindi ci mettemmo e piano piano in qualche modo ce la guadagnammo e nel giro di qualche settimana eravamo 70-80 persone anche nel cuore dell'estate. Patimmo il caldo, dopo arrivò il freddo, però continuiamo a dirci che è niente in confronto a quello che si patisce a Gaza, quindi andiamo avanti con i nostri cartelli, siamo almeno 60-70 persone tutti i giorni, ma abbiamo toccato punte ben più alte. Domani sarà un anno e quindi insomma lo celebreremo, perché a modo nostro io credo che sia importante ricordare questo. Avremmo voluto certo smettere, e quando fu l'ottobre scorso e quel fantomatico e inesistente accordo di pace, noi lo capimmo subito e l'intuizione era corretta, insomma, che non avremmo dovuto smettere, e non ne discutemmo nemmeno, si andò avanti. E così è stato, e così è stato importante. Insomma, andiamo avanti, pur se in Piazza Duomo ogni 3x2 c'è qualcosa che succede, noi ci spostiamo, ci aggiustiamo, ma siamo sempre stati, quindi tutti i giorni. E domani lo ricorderemo, insomma, alle 6:30 sarà con noi un trombettista, Raffaele Kohler, che è già stato con noi una volta con la sua tromba eccezionale. E vi aspettiamo domani, ma qualsiasi altro giorno. È molto facile perché ci trovate tutti i giorni in Piazza Duomo, davanti al Duomo, dalle 18.30 alle 19.30.
0: Ecco, in questo anno, se volessimo fare un bilancio delle iniziative e ricordare qualche episodio e evento particolare, cosa ti viene in mente?
1: Ma viene in mente che la cosa più bella, io credo, è che in qualche modo si sono moltiplicati questi presidi, ed è questo era una delle cose più importanti, cioè come per i flash mob che facemmo prima, molti di loro vennero ripresi, copiati, questo era il valore aggiunto di questo. Noi siamo gemellati con Cagliari, che da quasi 8 mesi è nella stessa nostra situazione, quindi tutti i giorni, ha iniziato da poco Brescia, lo sapete benissimo, siamo molto felici. Altri luoghi hanno portato avanti un presidio quotidiano per qualche mese, ma diversi sono quelli che lo fanno settimanalmente, certo a seconda delle forze, però questa è una delle cose più importanti. Cosa è successo in piazza? In piazza abbiamo avuto dei momenti bellissimi di gente commossa, di gente che ci ha appoggiato, di gente che è venuta a portarci acqua e che è venuta a portarci il tè caldo in inverno. Abbiamo avuto gente che si è unita a noi lì per lì, stranieri. Abbiamo avuto persone che conoscevamo che sono passate e si sono unite a noi. Abbiamo avuto dei momenti in cui sono stati gli ebrei mai indifferenti a unirsi a noi. Abbiamo avuto i giorni in cui poco giorno fa si è unito il Comitato per l'Acqua Pubblica per ricordare cosa succede con l'acqua in Palestina nell'anniversario del referendum che era stato qui. Abbiamo avuto gli ottoni a scoppio, abbiamo avuto il sudario che arrivava dalla Carnia, che è stato un momento eccezionale. Abbiamo avuto tanti momenti, poi ci sono state anche le provocazioni, queste sono, non dico quotidiane, ma qui e là sono abbastanza frequenti, e abbiamo imparato col tempo a non rispondere. Questa è una ci siamo dati questo come regola, non facile per tutti soprattutto, quella di non rispondere alle provocazioni perché queste si spengano. Diversamente si accendono dei patti becchi in cui noi crediamo che chi viene a provocare non vede l'ora che la situazione possa anche degenerare. Siamo riusciti a controllare tutto e quindi in qualche modo la cosa bella è che ci sono state varie manifestazioni che da quando siamo in Piazza Duomo sono terminate in Piazza Duomo, sono terminate al nostro fianco unendosi a noi, ma soprattutto Piazza Duomo è stata riconquistata perché dai tempi del Covid non veniva concessa e sembrava un tabù. Da quando insomma ci siamo noi possono succedere tante cose in quella piazza ed è tornata la cittadinanza.
0: Venerdì sarà un'altra giornata importante perché il vostro presidio insieme a tutti gli altri in giro per l'Italia si collegherà con Francesca Albanese. Ecco, magari raccontaci anche di che tipo di iniziativa si tratta.
1: Ma è nata meno di un mese fa, il presidio di Cagliari, con la quale ci sentiamo tutti i giorni, ha avuto questo contatto con l'Albanese, la quale, scoprendo di queste realtà che ci sono in giro, si è detta ben felice di poter conoscerle, di fare un collegamento con noi. A quel punto noi abbiamo sparso la voce dicendo chi a quali altri presidi ci fossero, alcuni li conoscevamo, alcuni no, buona parte di loro sono settimanali ma vanno avanti da mesi e mesi, e quindi sparsa la voce, in realtà sono piovuti i contatti sia di gruppi, anche di piccoli paesi in cui si radunano settimanalmente, ma anche di altri gruppi che ci hanno detto noi non facciamo questo tipo di attività regolare, ma abbiamo fatto una gran quantità di iniziative. Quindi abbiamo deciso di unirli tutti e siamo arrivati quasi a 130 città, cittadine, paesi dove avverrà questo collegamento. Questo collegamento arriverà in spazi pubblici, quindi aperte la cittadinanza su una base di un cartello comune che abbiamo fatto, ma io credo che al di là dell'incontro del 19, che sarà comunque un'occasione, la cosa che si sta costruendo è una rete secondo noi formidabile di queste realtà dal basso che stanno continuando, insistono, non mollano un passo, sapendo che dobbiamo andare avanti. Questo tipo di conoscenza reciproca ci dà una forza fra noi, perché ovviamente 10-15 persone che in un piccolo paese si ritrovano tutte le settimane possono sentirsi a tratti inutili. In realtà sapere che si fa parte di un tutto, questo ci dà forza e ci fa rimbalzare dell'energia che crediamo sia indispensabile. C'è un'ipotesi che è quella che il 3 luglio si possa fare un'iniziativa comune, grazie proprio a questa rete che si è costruita, il 3 luglio, che sarà un venerdì, perché saranno 1000 giorni esatti di genocidio. E quindi lo slogan potrebbe essere 1000 giorni di genocidio, basta.
0: Andrea, per quanto riguarda venerdì, il collegamento con Francesca Albanese, da un punto di vista, come dire, della partecipazione tecnico, da dove si potrà vederlo lì a Milano, direttamente al presidio?
1: Allora, a Milano no, saremo in Camera del Lavoro, su Presenza troverete l'elenco di tutte le città, un articolo pubblicato da me ieri. Al più tardi, io spero domani, aggiungeremo un elenco sempre su Presenza e lo passeremo anche a voi, con tutte le sale, cioè non solo le città, ma da Trapani fino a Bolzano, tutte le sale dove ci sarà questo collegamento. Si stanno unendo ancora perché c'è tempo, insomma fino al 18, quando poi comunicheremo il link, lo gestiranno da Cagliari, l'intervistatore sarà a Cagliari, Francesca Albanese non sappiamo esattamente dove sarà anche una presentazione del suo libro, però ripeto, sarà un momento, io credo che trasversalmente sarà un incontro non solo con lei ma tra tutti noi, e questa cosa io la trovo straordinaria. È un ennesimo inizio di una lotta che sta continuando e non deve diminuire, anzi deve crescere.
0: A cui sarà in serata, presumo, il collegamento?
1: Alle 21, dalle 20:30 gli appuntamenti nelle sale, 10 minuti prima Cagliari spiegherà il senso, l'origine, le motivazioni di questa iniziativa, e alle 21 il collegamento con Francesca Albanese.
0: Andrea Delotto, grazie per essere stato con noi, un abbraccio, buona giornata.
1: Grazie a voi come sempre, grazie infinite, ciao.
0: A Milano quindi questa sera, fra pochi minuti alle 18.30, si festeggia con un evento speciale l'anno di Presidio, mentre venerdì il collegamento con Francesca Albanese sarà presso la Camera del Lavoro, a Brescia ricordo lo spazio Carme in via delle Battaglie 61. Sito di presenza, poi l'elenco di tutte le città e i presidi che saranno collegati con Francesca Albanese in questa iniziativa di venerdì 19 giugno dalle 20.30, Palestina Anima.

0: 18:27, abbiamo un altro argomento da trattare prima della cassetta degli attrezzi in occasione della giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Legambiente Lombardia ha pubblicato il rapporto degrado del suolo e rischi di desertificazione, agroecologia e lotta alla desertificazione per i suoli del bacino padano. Ne parliamo con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.
1: 7 di giugno, la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1994, un fenomeno globale che tocca anche la pianura padana. Noi ne parliamo con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, di nuovo ai nostri microfoni. Bentornato Damiano.
2: Buongiorno, grazie.
1: Dato che domani appunto ricorre la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, ti chiediamo di iniziare da un quadro a livello globale, anche partendo dal concetto di desertificazione. Quali sono le aree più colpite? Che cosa ci dicono i dati?
2: Sì, la desertificazione è un concetto piuttosto esteso, non significa semplicemente la crescita dei deserti per come siamo abituati a vederli dalle immagini, dai documentari e quant'altro. In realtà la desertificazione è un processo progressivo che interessa anche suoli che oggi apparentemente appaiono in buone condizioni di salute, in grado di sostenere la crescita vegetale, che però hanno già in sé elementi riconoscibili da una conoscenza più approfondita del suolo, della sua biologia, della sua chimica fisica, che inducono a preoccupare rispetto alla capacità di continuare ad essere fertile anche nel prossimo futuro. La pianura padana, fra l'altro, è uno dei suoli che, stando appunto alle rilevazioni sviluppate anche dal Centro Comune di Ricerca di ISPRA, della Commissione Europea, è una delle zone più sensibili agli effetti di desertificazione. È vero che oggi noi siamo in grado di gestire la produttività del suolo attraverso input chimici, attraverso apporti idrici, ma sono tutti aspetti che alla lunga affaticano il suolo, lo privano di nutrienti, lo privano anche di forme di vita, quindi della biologia del suolo, che oggi sappiamo essere fondamentale anche per la buona salute delle colture, e lo rendono in particolare più suscettibili a fenomeni meteorologici e climatici estremi, quindi legati all'aumento delle temperature e alla diminuzione, che purtroppo per la pianura padana è un dato di realtà, della disponibilità idrica, soprattutto nella stagione estiva. Quindi il dato della pianura padana come area sotto particolare osservazione da parte dell'Unione Europea, del mondo della ricerca, degli osservatori europei, è un dato ormai assodato. Cioè, sicuramente è un territorio esposto a fortissime pressioni sia da parte dell'urbanizzazione, quindi diciamo in senso lato anche il consumo di suolo è parte del processo di degrado del suolo che porta alla desertificazione, e la pianura padana ha pochi rivali quando si parla di consumo di suolo. Ma parlando anche di terreni agricoli, in questo caso le pressioni indotte dal sistema agricolo fortemente intensivo alla lunga rischiano di esporre il suolo a forti stress. Faccio soltanto alcuni esempi: il fatto di avere delle colture che lasciano le superfici del suolo esposte senza vegetazione per lunghi periodi dell'anno è una causa di fenomeni erosivi, di trasporto di sostanze del suolo, di sostanze fisiche, ma anche di nutrienti del suolo, ma anche l'apporto eccessivo di sostanze agrochimiche alla lunga è una minaccia per la vita del suolo. Pensiamo per esempio a sostanze come glifosate, che vengono ampiamente usate in pianura padana come diserbanti, che sicuramente ha una tossicità per l'uomo relativamente modesta, ma ha un impatto sulla vita del suolo veramente importante, in quanto agisce sul metabolismo di gran parte degli esseri viventi che vivono nel suolo. Ma pensiamo anche all'enorme apporto di nutrienti legato ai fertilizzanti minerali. Pensiamo che tra Lombardia ed Emilia-Romagna si impiega quasi la metà di tutti i fertilizzanti impiegati in Italia, estremamente intensiva, che ha una fabbisogno di nutrienti minerali estremi, anche i nutrienti minerali alla lunga, oltre a determinare l'inquinamento delle acque e dell'aria, alla lunga facilitano la perdita della sostanza organica dei suoli, la sostanza organica che a scuola ci hanno insegnato a chiamare humus, e che è in realtà l'elemento più importante sia per la fertilità, quindi per la capacità del suolo di sostenere nel tempo adeguate produzioni di materie prime alimentari, sia anche per la biodiversità e la vita del suolo, perché poi in definitiva la sostanza organica del suolo è il nutrimento degli organismi che vivono nel suolo, ma è anche un elemento che struttura la capacità del suolo, per esempio, di trattenere l'acqua impiegata in irrigazione, di evitare che venga rapidamente dispersa attraverso l'evaporazione e la perdita nella falda acquifera. Quindi la sostanza organica è un elemento vitale per il suolo, e la pianura padana di sicuro ma così come molti terreni dell'Italia settentrionale e peninsulare, soprattutto sul versante orientale, quindi il versante che affaccia sull'Adriatico, soffrono di problematiche che sono prodromi di una desertificazione, di cui ci dobbiamo far carico attraverso anche una modifica degli ordinamenti culturali che tenga conto dei cambiamenti climatici, dell'aumento di temperatura, della riduzione di disponibilità idrica, e che riduca il fabbisogno di input chimici, energetici, meccanici, perché anche il ricorso a trattori sempre più pesanti per la lavorazione del suolo alla lunga determina impatti sotto forma di compattazione del suolo, quindi diciamo un danneggiamento fisico del suolo che però ha effetti anche sulla sua vita, sulla sua biologia.
1: Sì, ce lo spiegavi appunto, il sistema della pianura padana, anche quello economico, comporta tra l'altro un largo consumo di suolo, un'agricoltura intensiva, pensiamo anche al mais, alle culture del mais che sono introdotte in tutta la pianura, che sono funzionali in larga parte anche agli allevamenti intensivi, che provocano appunto lo sconvolgimento per quel che riguarda la biodiversità e la desertificazione e l'erosione del suolo. Servirebbe, come dite voi di Legambiente Lombardia, un nuovo equilibrio, un nuovo paesaggio produttivo. Ecco, che cosa significa?
2: Beh, un paesaggio produttivo che faccia tesoro anche della vocazione zootecnica, storica della pianura padana, che però è una vocazione legata al prato, agli erbivori in particolare, al mantenimento dei prati permanenti, che sono una cultura molto tradizionale tipica della pianura padana, che in realtà stiamo perdendo a velocità vertiginosa, perché sempre di più la modalità con cui si conduce gran parte dell'allevamento in pianura padana è fortemente dipendente da input di tipo mangimistico, quindi mais, pannello di soia piuttosto che pannello di girasole, tutti elementi che potrebbero essere usati tranquillamente per l'alimentazione umana e che invece vengono destinati all'alimentazione animale, con impatti sul suolo della pianura padana, ma anche sul suolo dei paesi da cui importiamo queste materie prime, che alla lunga conducono a desertificazione. Indubbiamente il mais è una cultura da un osservato speciale, perché il mais è sempre un elemento tradizionale dell'agricoltura padana, ma è anche una pianta estremamente esigente in termini sia di nutrienti minerali, di azoto in particolare, ma anche di fosforo, sia di acqua nella stagione in cui sempre di più facciamo i conti con la sua carenza, quindi nell'estate. Quindi di sicuro abbiamo bisogno di fare adeguamento, di fare adattamento al cambiamento climatico, e questo adattamento significa anche ripensare in gran parte gli ordinamenti culturali della pianura padana, il tipo di colture, l'intensità con cui si coltivano e si allevano gli animali. Non dimentichiamoci che la giornata mondiale della biodiversità proclamata per quest'anno ha un focus speciale, un tema. Ogni anno le Nazioni Unite dedicano un particolare tema alla giornata mondiale della desertificazione, quest'anno il tema è il pastoralismo e l'allevamento estensivo, cioè proprio quella modalità di allevamento che da noi ormai è relegata sostanzialmente alla montagna alpina, in spazi sempre più angusti. Nel mondo l'allevamento estensivo ha un'importanza rilevante, pensiamo una gran parte delle comunità di pastorizia del continente africano, del Sud America, di gran parte dell'Asia, anche da noi ha avuto un ruolo rilevante e continua ad averla per la produzione di alimenti di altissima qualità, ma lo stiamo in qualche modo perdendo, stiamo anche perdendo i paesaggi della pastorizia e dell'allevamento estensivo a vantaggio appunto di una modalità di allevamento intensivo che invece asseconda la crescita del fenomeno della desertificazione. Sicuramente un prato stabile, come se ne trovano ancora qua e là, purtroppo sempre meno nella pianura del Mincio, per esempio, piuttosto che nel Milanese o nella Bassa Bergamasca, il prato stabile è un elemento che aiuta, se governato adeguatamente, è comunque un ecosistema coltivato, aiuta a preservare le caratteristiche del suolo e a lottare contro la desertificazione, molto più di una coltura di tipo intensivo. Non dobbiamo rinunciare alle colture alimentari, anche alle colture mangimistiche in qualche modo, ma dobbiamo rivedere gli ordinamenti, nel senso le proporzioni con cui queste colture si affermano nelle varie parti della pianura padana, e ridurre complessivamente l'impatto in primo luogo della chimica e delle lavorazioni dure, diciamo intensive, delle arature profonde per esempio dei terreni, che portano mezzi molto pesanti a lavorare il suolo e a sconvolgerne l'ecologia e la pedologia. Quindi dobbiamo ripensare un po' quelli che sono stati gli elementi che per alcuni decenni sono stati anche elementi di successo dell'agricoltura padana, ma che oggi, di fronte al cambiamento climatico, all'incedere del cambiamento climatico, sono invece elementi che portano ad una cresciuta vulnerabilità, oltre a fenomeni di inquinamento.
1: Damiano Di Simine, sempre dal vostro rapporto di Legambiente Lombardia intitolato Degrado del suolo e rischi di desertificazione, agroecologia e lotta alla desertificazione per i suoli del bacino padano, e anche secondo i dati ARPA di Regione Lombardia, che cosa si preannuncia per quest'estate, quella del 2026?
2: Beh, purtroppo siamo in un trend che prosegue da anni ormai, di progressiva difficoltà a sostenere livelli di irrigazione adeguati nella stagione estiva. È l'effetto più diretto e chiaro del cambiamento climatico e del riscaldamento in corso, perché è la risultante di un aumento di temperature che porta con sé anche un aumento dei processi di evaporazione e di traspirazione delle piante. Ogni grado di aumento di temperatura comporta una accelerazione dei fenomeni attraverso cui l'acqua viene persa per evaporazione, sia evaporazione diretta sia mediata dalla vegetazione, quindi la evapotraspirazione cosiddetta, quindi un fabbisogno aumentato di acqua per le colture, ma allo stesso tempo la difficoltà a rifornirle, perché storicamente la disponibilità idrica della pianura padana si basa su un elemento, specialmente nel lato nord della pianura padana, si basa sulla disponibilità che deriva dalle precipitazioni nevose che si verificano durante l'inverno e la primavera, e dal disgelo che tradizionalmente in pianura padana, diciamo nel vecchio clima che non abbiamo più, si concludeva nelle prime settimane di luglio. Oggi non è più così, e anche questo anno, il 2026, ci dice che ormai le riserve nivali dell'arco alpino sono già esaurite sostanzialmente, e quindi l'estate sostanzialmente dal punto di vista della disponibilità idrica è come se cominciasse un mese prima, il che qualcuno potrebbe pensare che fa bene alla vegetazione. Certo sì, allunga la stagione vegetativa, ma in realtà aumenta la criticità idrica dei mesi successivi, perché sicuramente disponiamo di sistemi di gestione e di stoccaggio delle acque, pensiamo agli invasi idroelettrici, pensiamo ai manufatti di regolazione dei grandi laghi prealpini, il Garda, l'Iseo, il Maggiore, eccetera, che permettono di dosare gli apporti di acqua al sistema irriguo della pianura padana anche dopo la fusione delle nevi, ma ovviamente sono tutti sistemi che hanno una scadenza, quindi quanto prima finisce la stagione del disgelo, tanto prima anche le risorse, le riserve idriche che servono ad alimentare i sistemi irrigui diminuiscono nel corso dei mesi estivi. Per cui se avremo sicuramente, a meno di una stagione estiva anomala e piovosa, che al momento però non, nessun modello fornisce, problemi di disponibilità idrica nei mesi di luglio e agosto, che potrebbero diventare anche estremamente severi, quindi portare a, diciamo, a perdite di resa e a rischio di mancanza di riserve idriche, appunto, soprattutto per l'estate.
1: Chiudiamo parlando del progetto Nemesis, agroecologia e lotta alla desertificazione nel bacino padano. Di cosa si tratta e come potrebbe intervenire per, appunto, contrastare il fenomeno della desertificazione?
2: Beh, è un progetto a cui stiamo collaborando insieme al Politecnico di Milano, all'Università di Milano, ma anche al CREA, che è l'agenzia nazionale che si occupa di alimentazione e agricoltura, e a soggetti anche privati, quindi aziende agricole del territorio della Pianura Padana, proprio per andare a sperimentare un sistema di aziende che hanno deciso di aderire al progetto, delle modalità diciamo diverse di fare agricoltura in modo più, diciamo così, agroecologico, quindi tenuto conto di quelle che sono le caratteristiche biologiche, meteorologiche, climatiche, pedologiche del contesto, invece che affidarsi ai mezzi tecnici e quindi a soluzioni tecnologiche di input chimici, meccanici, idrici e quant'altro per far fronte al mantenimento di buone rese, di buone qualità produttive. Quindi si tratta di avviare pratiche di agricoltura cosiddetta agroecologica che aiutino a gestire meglio il patrimonio costituito dalla salute del suolo, dai suoli fertili e dalla loro vitalità. È un progetto che si avvierà in questi giorni. Avremo un primo incontro con le aziende agricole di Lombardia e di Emilia Romagna in particolare già domani, e che mira appunto a sperimentare nuove modalità, diverse modalità di innovazione in agricoltura che non dipende esclusivamente dall'agricoltura, dall'agrochimica piuttosto che ma dipende dalla capacità di adattare i sistemi agricoli al mutamento di contesto e di prevenire quindi la desertificazione.
1: È stato con noi Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. Grazie, a risentirci.
2: Grazie a voi.
0: 18:45, adesso il momento della cassetta degli attrezzi dentro la Fortezza Europa. Alle 19:20, come di consueto, poi la seconda edizione della Radio Giornale con i servizi.

e U dentro i confini della fortezza Europa. Il controverso quanto contestato patto migrazione e asilo è stato adottato ed è entrato in vigore 12 giugno 2026. Così l'Unione Europea si blinda ancora di più e noi all'interno di EU, dentro i confini della fortezza Europa, non potevamo che parlare di questo. Patto migrazione e asilo, adottato a maggio 2024, sancisce la revisione dell'intero quadro europeo in materia di migrazioni e asilo e costituisce d'ora in poi il fulcro di un nuovo approccio europeo in materia di immigrazione. L'Europa che si blinda e per la prima volta dispone di un quadro globale in materia, una forte protezione delle frontiere esterne. Nuove regole in materia di asilo, sbilanciate sul carattere di controllo sempre più stringente nei confronti di chi vorrebbe muoversi ed entrare in Europa. Un nuovo capitolo quindi sulla migrazione in corso, dalla quale il patto rappresenta un elemento centrale. Ci sarà un aumento della protezione delle frontiere a livello, dice l'Unione Europea, tecnologicamente avanzata, verranno introdotti e si darà piena applicazione al sistema di ingressi e uscite attraverso controlli facciali, controlli delle impronte. E poi ci sono nuove norme per deportare sempre in maniera più rapida ed efficace i migranti e le migranti che vengono giudicati non accoglibili. Secondo l'Unione Europea, che ha diffuso un comunicato l'11 giugno 2026, il giorno prima dell'entrata in vigore, questo approccio starebbe dando, secondo loro, buoni risultati, diminuiti del 55% gli attraversamenti delle frontiere rispetto a 2 anni fa.

Quello che faremo in EU, dentro i confini della Fortezza Europa, è andarvi a proporre le analisi e i commenti a questo patto migrazione asilo, cercare di comprenderne di più, una trasmissione che abbiamo già realizzato in passato e che andiamo a riproporvi con alcuni spunti che ci pongono all'interno della Fortezza Europa e di come questa stia perpetuando una politica di respingimento alle sue frontiere. Non resta che augurarvi un buon ascolto a tutte e a tutti. Andiamo tra poco a commentare allora questo patto migrazione e asilo e a capirne di più insieme. My IA Borders. Buon ascolto.

0: Il patto migrazione e asilo, siamo ormai di fronte a una riforma discriminatoria chiaramente rivelatrice un po' di quel razzismo strutturale che si vive in Europa, della volontà di renderla sempre più fortezza. La banca di dati biometrici sulle persone migranti, le autorità che avranno potere di segnalare tutti coloro che sono considerati potenzialmente una minaccia alla sicurezza, il regolamento sulle procedure d'asilo che prevede quella accelerata per chi si ritrova alla frontiera, il regolamento che sostituirà quello di Dublino chiamato RAM, ma che in realtà cambia ben poco. Di tutto questo ci parla Maddalena Avon, che da anni si occupa di immigrazione, monitoraggio e denunciando tutti i respingimenti e le violenze ai confini, in particolar modo in Croazia, fa parte del gruppo di Melting Pot Europa, nonché anche del Centro Studi per la Pace di Zagabria.
1: Buongiorno a tutte, sono Maddalena e a pochi giorni dell'approvazione del nuovo patto sulle migrazioni da parte del Parlamento Europeo mi è stato chiesto di provare a spiegare in due parole i contenuti della riforma e cosa cambia nel concreto per le persone in transito in Europa. Oltre a una parte più tecnica, penso che la prima cosa da dire sia che le parole chiave di questo documento, di questa riforma, siano parole che non hanno nulla a che fare con l'asilo, come trattenimento, respingimento, detenzione, deportazione, rimpatrio. Siamo quindi di fronte a una riforma discriminatoria e che rivela chiaramente il razzismo strutturale dilagante in Europa, che continua appunto anche attraverso le leggi a creare disuguaglianza ed esclusione. I 5 regolamenti, cioè gli elementi principali del patto sulle migrazioni, sono il regolamento sullo screening, il regolamento Eurodac che creerà una nuova banca dati sull'immigrazione, il regolamento sulle procedure d'asilo, il cosiddetto APR, Asylum Procedure Regulation, che prevede una nuova procedura accelerata alla frontiera, il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione che sostituirà il regolamento Dublino, detto RAM, Asylum and Migration Management Regulation, e infine il regolamento sulle crisi. Vi darò qualche elemento, insomma quelli più preoccupanti su ognuno di questi punti, ma devo dire che in questi 5 punti sono comunque racchiusi dei comuni e chiarissimi obiettivi, cioè aggirare l'obbligo inderogabile dato dal diritto internazionale ed europeo di esaminare individualmente le domande di asilo di coloro che chiedono protezione una volta giunti nel territorio europeo o nel territorio di uno Stato membro. Per esempio, con questa procedura accelerata che sarà applicata a tutte le persone che provengono da quegli Stati che negli ultimi anni in Europa hanno avuto una percentuale di risposte positive da parte delle commissioni territoriali minore del 20%, ecco, tutte queste persone non avranno la possibilità di vedere la loro domanda d'asilo esaminata in un setting adeguato e con le giuste garanzie che i loro diritti vengano rispettati. Si fa di una cosa che ora è l'eccezione la regola, ribaltando completamente quello che sarebbe l'approccio corretto normativo, per cui una procedura ordinaria dovrebbe essere quella che prevede una pienezza di garanzie procedurali e di tutele. In questo vediamo anche un uso spregiudicato del termine paese terzo sicuro, che comporta il rischio per moltissime persone di essere respinte verso un paese non europeo che sicuro per loro non è stato e non sarà, per non parlare ad esempio che la sicurissima Italia alla sua frontiera esterna dovrebbe dotarsi di strutture di trattenimento per numeri tra i 12 e i 35.000 posti. Ad oggi i posti disponibili negli hotspot sono di circa 1.600 posti. Do questi numeri perché fa molto ridere che il governo italiano sia stato dalla parte, no, di questo patto, per cui diciamo la Meloni è pronta a costruire strutture di trattenimento tra la Sicilia, la Basilicata e la Puglia. Su questi numeri, ottimale, fantastico, vedremo. E in tutto questo mi sembra rilevante citare uno studio della London School of Economics che ha fatto una simulazione, e parliamo appunto delle persone che sarebbero trattenute le persone che andrebbero attraverso questa procedura accelerata, quindi quelle di queste nazionalità di cui parlavo prima, e sono un numero altissimo, sono quasi la totalità delle persone che arrivano con gli sbarchi in Italia. I numeri infatti che cita questo studio, fatti su una simulazione sui numeri del 2023, gli sbarchi sono stati quasi 158.000, e queste persone con le nazionalità in questo rating del 20% sono 94.000. Gli sbarchi nei mesi di picco di luglio e agosto sono stati 50.000 e secondo il regolamento la capienza prevista che l'Italia dovrebbe garantire per il trattenimento di queste persone dovrebbe essere tra 8.000 e 32.000, quindi parliamo di numeri insomma che l'Italia non è in grado di gestire e sicuramente che non va nel suo interesse gestire, per non parlare dell'interesse delle persone che pare che in questo patto non venga minimamente considerato. Andiamo avanti, se guardiamo al regolamento di crisi, vediamo semplicemente la messa a legge dell'illegalità e della violenza più completa. Perché? Perché secondo questo regolamento, se lo Stato invoca l'esistenza di una situazione di strumentalizzazione da parte di un paese terzo, come esempio più fresco può essere la situazione Polonia-Bielorussia, lo Stato membro sarà autorizzato a ridurre le garanzie di esame delle domande di asilo e applicare delle misure di detenzione anche senza fondamentali e reali comprovate difficoltà nella gestione del sistema d'asilo del paese coinvolto. Per cui torniamo a quelle violazioni deliberate e un europarlamentare ha definito ha detto che con questa riforma abbiamo fornito un quadro giuridico a quello che oggi è illegale, come i respingimenti e la detenzione immotivata dei richiedenti asilo. Se fino adesso si poteva fare un ricorso alla Corte di Giustizia Europea o magari anche insomma rivolgersi alla Commissione Europea, nel futuro questo non sarà più possibile, perché sono proprio queste istituzioni che legittimeranno questi comportamenti. Ritornando ai regolamenti, le cose per me più agghiaccianti che sono caduto all'occhio sicuramente il discorso del fotosegnalamento e dei dati biometrici. Non si parla più solo di impronte ma anche di immagini facciali e più informazioni come nome, cognome, nazionalità, dato e posto di nascita, che verranno tutti collezionati appunto sotto Eurodac. Sono delle novità

0: Con la solita scusa del terrorismo, ecco, non entriamo anche in quello che sennò mi incazzo. Perché dico così? Perché le autorità potranno segnalare gli individui così chiamati aggressivi che rappresentano una minaccia alla sicurezza. La vaghezza con cui questa cosa è scritta comporterà nuovamente una, insomma, deliberata applicazione di leggi scritte male. Quando guardavamo la procedura accelerata, appunto, vediamo che le persone che non soddisferanno i requisiti per entrare nell'Unione Europea saranno soggette a un accertamento preliminare, così chiamato, della durata massima di 7 giorni. Gli Stati membri dovranno istituire meccanismi di controllo indipendenti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Aspetto con ansia il momento in cui gli Stati membri istituiranno e ci renderanno edotti di questi meccanismi di controllo indipendenti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, perché la base di questa legge mi sembra che non sia nell'interesse dei diritti e del rispetto di questi diritti. Per concludere, è evidente che le conseguenze per le persone in transito e per le persone che cercheranno protezione in Italia, insomma, non parliamo di una prospettiva rosea, non parliamo di una prospettiva fatta di canali sicuri e legalizzati, come si è sempre chiesto negli ultimi anni da parte di tutte le associazioni e organizzazioni che si occupano di questo tema. E purtroppo vediamo una deriva totale nella politica europea dell'asilo e un fallimento proprio del concetto di solidarietà. Ci sono state diverse organizzazioni che si sono opposte a questo patto in questi anni, parliamo di un processo lungo gli albori di questa riforma, sono stati nel 2016, per cui moltissimi anni. In questi giorni ci sono state delle manifestazioni a Bruxelles, sia fuori che dentro i palazzi del potere, manifestazioni di attivisti che hanno parlato di, insomma, un funerale pubblico del diritto d'asilo, e staremo a vedere.
1: Abbiamo sentito l'intervento e la spiegazione di questo patto migrazione e asilo dalle parole di Maddalena Avon, Centro Studi per la Pace di Zagabria, nonché collaboratrice di Melting Pot.

patto migrazione zero, quindi, che mostra l'obiettivo chiaro, quelle di nuove procedure che vogliono aggirare l'obbligo che viene sancito, tra l'altro anche dal diritto europeo, di esaminare singolarmente le domande di coloro che chiedono asilo quando raggiungono il territorio di uno Stato europeo. Le conseguenze saranno ancora più drammatiche per i migranti, per le migranti che raggiungono la fortezza Europa. L'abbiamo spiegato in questa puntata di EU dentro i confini della fortezza Europa. Andiamo con la sigla e chiudiamo e ci risentiamo tra 2 settimane. Buon ascolto a tutti e a tutti.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento NoTav dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento NoTav per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo NoTav, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Questo venerdì 19 giugno, a partire dalle 18.30, l'incontro pubblico con il movimento NoTav dalla Val di Susa. Alle 20, cena di sostegno alle spese legali del movimento NoTav. Menù spiedo popolare bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670, specificando se si preferisce onnivoro o vegano.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

0: dal 1985 e su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:20 minuti, in onda ora il giornale radio di questo martedì 16 di giugno. Subito i titoli. Partiremo con le notizie del giornale radio dal G7 in corso Eviane in Francia, con gli aggiornamenti sugli accordi tra Stati Uniti e Iran e le violenze israeliane che continuano tutt'oggi in Libano e Palestina. Diversi i servizi. Approvato intanto alla Camera il decreto sui rimpatri cosiddetti volontari assistiti, in cui si pagheranno con una mazzetta di 600 euro gli avvocati che convinceranno gli assistiti a rimpatriare. Il commento di Federica Resta, avvocata e ricercatrice in diritto penale. E ancora dall'Italia, cariche della polizia per sfrattare 5 famiglie con minori a Treviso. Avremo con noi Gaia Righetto dell'associazione Caminantes. E ancora repressione, 7 persone tutte di area anarchica colpite da misure cautelari, chi in carcere, chi ai domiciliari, con l'accusa pesantissima di associazione con finalità di terrorismo. Sgomberato, sempre nel contesto di questa operazione, anche lo spazio sociale Bencivenga nella capitale. Da Roma avremo una compagna. E ancora repressione, 8 condanne oggi a Torino nel processo di primo grado per il corteo del 9 gennaio 2025 dopo l'omicidio poliziesco di Milano di Rami El Gamle. Sentiremo su questo Sara Munari del Cuo di Torino. Un saluto di nuovo ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera partendo dalle notizie che arrivano dal G7 in corso Eviane in Francia. Il vertice dell'asse occidentale d'Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada e Giappone durerà fino a domani 17 di giugno. È dal G7 che Trump ha confermato nuovamente l'accordo sulla guerra con l'Iran, la cui firma elettronica sarà apposta attraverso la mediazione pakistana venerdì a Bungestock Hotel di Lucerna. Siamo in questo caso in Svizzera, dove sarà presente anche il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Dalla Francia a seguire la kermesse del G7 per il manifesto c'è la giornalista Anna Maria Merlo, che abbiamo raggiunto ai nostri microfoni.
2: Sì, sai, diciamo, sono soprattutto gli europei che cercano di prendere un po' le distanze, di prendere, diciamo, una via un po' più razionale, perché l'accordo sull'Iran, per esempio, adesso non abbiamo ancora i contenuti, ha detto che li rivederà a giorni, tra pochi giorni. Detto questo, gli europei cosa vedono? Che i prezzi delle assicurazioni, le marittime, non calano, che il prezzo del petrolio è un po' calato, ma non è ancora arrivato ai prezzi di prima, cioè del 27 febbraio, quando era aperto lo stretto. Cioè, gli europei con l'I3, in particolare Gran Bretagna, Germania e Francia, hanno negoziato per anni con gli iraniani per raggiungere un accordo nel 2015, l'accordo di Vienna che Trump ha stracciato. Adesso si rendono conto che tutto quello che racconta questa amministrazione americana resta nel vago ed è pericoloso per tutti quanti.
1: 14 punti del memorandum. Spicca lo sblocco di 2 tranche di 24 miliardi di dollari iraniani congelati all'estero e la promessa dell'Iran sullo stop al nucleare in futuri negoziati, oltre alla riapertura immediata dello stretto di Hormuz. Qui in 24 ore è passato il primo gruppo di petroliere. Poco fa, invece, questo pomeriggio, gli statunitensi hanno deciso di revocare il blocco dei porti. Ora spazio alla seconda fase, fa sapere Trump, che aggiunge: non credo ci sarà più un regime change. Intanto una nuova stoccata arriva sempre da Trump all'amico genocida Netanyahu. Deve essere più responsabile in Libano, ha sottolineato il tycoon. Non sono felice dell'invasione e della gestione di Hezbollah da parte di Israele. L'Iran, dall'altro lato, avverte che qualsiasi attacco israeliano al Libano o la continua occupazione del suo territorio d'ora in poi costituirà una violazione dell'accordo interinale con gli Stati Uniti. E proprio sul campo, nel sud del Libano, l'esercito israeliano, che aveva ridotto nelle prime ore della giornata gli attacchi, ha colpito nel pomeriggio con nuovi raid diverse aree nel distretto di Nabatie, siamo nel sud del Libano. 4 almeno i morti. Oltre ai raid aerei, l'artiglieria israeliana ha anche preso di mira Maifadun e Ali al-Taher, siamo sempre nello stretto di Nabatie. Nonostante le forti pressioni degli Stati Uniti per fermare la guerra santa israeliana contro il paese dei Cedri, Israele dunque ha come unica soluzione la guerra permanente, unica alternativa per Netanyahu alla sua sopravvivenza politica. Dove Israele continua ad avere mano libera è comunque la Palestina. Almeno 7 le vittime e 8 feriti in 24 ore per i raid israeliani nella striscia di Gaza. Dal finto cessate il fuoco di ottobre sono oltre 1000 i palestinesi ammazzati da Israele a Gaza, che dall'ottobre 2023 salgono sopra quota 73.000, con 173.000 feriti e migliaia di persone disperse tutt'oggi sotto le macerie. Sul lato della Cisgiordania occupata, intanto, la Corte Suprema di Israele ha respinto il ricorso del dottore palestinese Oussama Abu Safia. Resterà in carcere il medico che a dicembre 2024 è stato arrestato a Gaza mentre svolgeva il suo lavoro e senza accuse penali. Secondo l'esercito israeliano sarebbe un membro di Hamas, anche se non hanno mai presentato prove. Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord della striscia di Gaza, è stato tra gli ultimi medici a rimanere nella struttura assediata fino a quando non è stato sequestrato dalle forze occupanti israeliane. E a uscire invece dal carcere oggi, dalle carceri italiane, in questo caso di Frosinone, è Tarek Dribi. Dopo 607 giorni di detenzione, cioè un anno e 8 mesi, Tarek si trovava nel carcere per aver preso parte alla manifestazione che il 5 ottobre 2024 portò 30.000 persone a Roma a fianco della resistenza palestinese, sfidando il divieto del governo per quel corteo. Ecco, dopo un anno e 8 mesi è stato liberato. Ce ne parla Alida, attivista di Roma.
3: Quindi appunto oggi tante compagne e compagni sono trovati fuori dal carcere di Frosinone. Inizialmente già avevamo alzato le antenne rispetto al rischio che ci sarebbe stato probabile che finisse in ufficio immigrazione e poi a seguire eventualmente il rischio del CPR, perché insomma in questo senso il caso di Tarek è emblematico delle tante insidie, degli ostacoli, dei tranelli che se non hai una rete attorno, ecco, più difficilmente puoi essere in grado di sostenere. Infatti stamattina quello che è successo è che inizialmente hanno provato a portarlo al CPR, poi avvocati e avvocate sono riuscite a far sì che questo non avvenisse, ma hanno provato comunque poi a tentare di portarlo in una casa di cura. Anche questo poi è stato evitato perché ancora ci dovrà essere il ricorso in Cassazione, per cui appunto non era possibile questa opzione.
1: Torniamo ora al G7, parliamo di un altro fronte di guerra, quello russo-ucraina. Zelensky ha incontrato prima il presidente francese Macron e poi in programma il trilaterale con Trump. Ieri il leader ucraino aveva svelato di aver suggerito al tycoon di incontrarsi con Putin negli Stati Uniti, ma il Cremlino ha respinto la proposta. I 7 comunque spingono per aumentare nuovamente la pressione attraverso nuove sanzioni su gas e petrolio russi. Sentiamo su questo ancora la giornalista del Manifesto, Anna Maria Merlo.
2: Gli Stati Uniti si sono sganciati, cioè oramai il costo, diciamo, gli aiuti all'Ucraina sono europei. Trump è sempre, anche qui è stato di nuovo sul vago, nel senso che adesso dice, visto che il prezzo del petrolio cola a valanga, che abbiamo un sacco di petrolio, possiamo permetterci di ripensare e di rimettere le sanzioni alla Russia, dopo aver parlato un'ora con Trump. Cioè su questo fronte gli europei hanno già già visto tutte le ambiguità della posizione americana, le difficoltà. Quindi l'unica cosa, diciamo, positiva che sono riusciti a vedere questo è un po' una ripresa della diplomazia, ma sul fronte russo non c'è, ecco, sull'altro fronte.
1: Invece sul fronte delle tensioni tra Bruxelles e Mosca, marinai a bordo di una nave militare russa hanno sparato oggi un colpo di avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato all'imbarcazione nel canale della Manica. L'episodio si è verificato questa mattina e ha coinvolto la fregata russa Admiral Grigorovich, che si trovava nello specchio d'acqua tra l'isola di Wight e la Normandia. Intanto a pagare il prezzo delle guerre imperialiste, come sempre, lavoratori e lavoratrici, in questo caso venendo in Italia. Ad attestarlo oggi l'Istat con i dati sull'inflazione galoppante nel nostro paese. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo è nuovamente aumentato, registrando un più 0,4% su base mensile e un più 3,2% su base annua. L'accelerazione dell'inflazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dell'energia e dei servizi relativi ai trasporti. E dal palazzo però non arrivano norme per fare fronte ai costi della vita sempre più alti. Al contrario, un ok definitivo è arrivato oggi alla Camera dal decreto rimpatri, cosiddetti volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra e poi contestato dalla maggior parte degli esperti al decreto sicurezza, che prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati attraverso il Consiglio Nazionale Forense per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e rientro effettivo. Il testo approvato prevede sì il compenso in favore del rappresentante munito di mandato che abbia però fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito a conclusione del procedimento e non all'inizio. Ci spiega però i cambi di paradigma della legge, se in caso ve ne fossero. Federica Resta, avvocata e ricercatrice in diritto penale, coautrice tra gli altri dei libri Abolire il carcere e Non sono razzista ma La xenofobia degli italiani e gli imprenditori politici della paura.
4: L'odierno decreto rimpatri, quello approvato oggi dalla Camera, che cosa fa? Sostanzialmente cambia i presupposti per il riconoscimento di questo beneficio a chi assista il migrante nella procedura di richiesta di rimpatrio volontario. E qual è il dato più rilevante? È che questo beneficio, questo diciamo contributo, non viene fornito a, diciamo, rimpatrio effettuato come era prima previsto, ma a conclusione del procedimento, quindi non vincola, diciamo, rispetto all'esito. E questo è importante perché chiaramente vincolare un contributo economico all'esito del rimpatrio vuol dire segnare, diciamo, l'esito della procedura. E un'altra novità, diciamo, di questa modifica che viene operata alla disciplina è che, diciamo, non viene vincolata soltanto alla qualità di avvocato, quindi non è il rappresentante legale come era nella prima versione, ma il rappresentante comunitario di mandato che assista il migrante nella procedura di richiesta per rimpatrio volontario assistito. Quindi, diciamo, si stempera la focalizzazione sull'avvocato e si elimina anche il riferimento al Consiglio Nazionale Forense tra i soggetti istituzionali, diciamo, coinvolti da questo meccanismo. Attenua molto all'incostituzionalità della norma.
1: Restiamo in Italia, proseguiamo il giornale radio di questa sera parlando delle cariche di polizia per sfrattare 5 famiglie con minori, avvenuto questa mattina a Treviso. In via Pisa in particolare, dove la celere in antisommossa ha caricato abitanti e solidali del centro sociale Giango e dell'associazione Caminantes, che avevano raggiunto lo stabile per sostenere gli inquilini con 10 minori a carico. Il bilancio è di 2 feriti tra i manifestanti. Una delle famiglie si trova ancora all'interno dello stabile e non ha intenzione di abbandonare la propria casa. L'immobile era fino al 2022 di un'impresa indagata per mafia, poi acquistata per una maxi speculazione finanziaria dalla Dora Re SRL, un'azienda con fondo fantasma ad Amsterdam, come denunciato dallo spazio Giango di Treviso. Sentiamo sulla giornata di oggi Gaia Righetto dell'associazione Caminantes di Treviso.
5: Qua è proprio il gioco speculativo, no, di cui giustamente spesso si parla rispetto anche a chi sta comprando pezzi di città. Qua si vede in maniera plastica. La proprietà proprietà precedente è stato indagato per infiltrazione camorristica. Agli inquilini è stato imposto di smettere di pagare, appunto perché gli immobili sono stati messi all'asta. Inizialmente era stato proposto anche agli inquilini, chi volesse avesse la disponibilità di comprare. Dopo poco questa proposta non si è più fatta sentire e invece i tre condomini sono stati acquistati da un fondo che ha un capitale di 10.000 euro, si chiama Dorare ed è ricollegabile a una stitching olandese che si chiama Black Oaks, di cui non si sa assolutamente nulla. Tra l'altro questa Dorare è legata alla Dora SPV, direttamente collegata a Banca Finint. È il progetto da cui l'imprenditore Enrico Marchi, che tra le altre cose è anche proprietario dei giornali dell'ex gruppo Gedi del Nord-Est, è proprietario dell'aeroporto di Treviso.
1: Proseguiamo la pagina repressiva. 7 persone tutte definite di area anarchica, colpite da misure cautelari, 5 in carcere, 2 domiciliari, con l'accusa pesante di associazione con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico. A 2 persone viene contestato anche l'ordigno artigianale che il 14 febbraio scorso bloccò l'alta velocità vicino a Roma nei giorni delle Olimpiadi Milano Cortina. Le misure cautelari con annesse perquisizioni riguardano Milano, Bologna, Napoli, Torino, Terni, Rieti e Roma. Nella capitale è anche stato sgomberato, dopo le perquisizioni, lo spazio sociale Bencivenga in zona Monte Sacro. Sentiamo da Roma una compagna.
6: Stamattina verso le 5:30 la Digos e la polizia hanno effettuato varie perquisizioni in alcune case in varie città d'Italia e al Bencivenga occupato e alla Vampa di Napoli, e inoltre 2 arresti. Questo è avvenuto nell'ambito di una grossa operazione che sta coinvolgendo varie città, fra cui Roma, Napoli, Bologna, Milano e la Val di Susa. Per 5 persone c'è l'ordine di arresto e 2 misure cautelari, e almeno una persona è stata portata in questura in seguito ad una perquisizione, e al momento c'è un presidio fuori dalla questura di via Genova. Le persone stanno venendo identificate, quindi c'è bisogno di supporto e chiediamo che vengano raggiunte. E anche fuori al Bencivenga è in corso un presidio e chiediamo di raggiungerlo, perché si può, per esprimere solidarietà alle persone che stanno per essere portate via. Di certo sappiamo che ci sono 2 ordini di arresto. Ribadiamo appunto che vengano più persone possibile, chi in via Genova, chi davanti al Bencivenga, per cercare quanto meno di dare solidarietà a chi sta venendo portato.
1: E quindi repressione unica soluzione di questo governo, mentre le carceri continuano a essere sempre più fatiscenti, tanto che con una decisione senza precedenti il GIP di Firenze ha messo i sigilli ai reparti maschili del penitenziario di Sollicciano. Sono infatti state violate le norme su salute e sicurezza, contestati reati in materia di igiene, abitabilità e impianti elettrici. 7 le sezioni del carcere fiorentino sequestrate, 200 i detenuti che saranno trasferiti. Quando si arriva al sequestro di alcune sezioni vuol dire che la situazione è arrivata oltre il limite, ha affermato oggi la sindaca di Firenze Sara Funaro. E ora ci spostiamo a Torino. 8 le condanne oggi a Torino nel processo di primo grado per il corteo dell'8 gennaio 2025 dopo l'omicidio poliziesco nella vicina Milano di Rami El Gaml, con duri scontri al commissariato di polizia d'Oravanchiglia e al comando regionale dei carabinieri. Le pene vanno dai 10 ai 16 mesi, solo 5 i casi con sospensione condizionale. L'accusa aveva chiesto fino a 3 anni di carcere. Al Viminale, il Ministero della Difesa ha riconosciute provvisionali per 17.000 euro. Sentiamo nel servizio Sara Munari del CUA di Torino.
7: Insomma, quella manifestazione è stata colma di rabbia e di risentimento anche nei confronti di quei simboli, insomma, che rappresentano questo modo di non avere dignità e rispetto nei confronti appunto di queste giovani vite, per cui ci si è mossi per il centro cittadino, raggiungendo anche per la periferia, raggiungendo poi appunto un commissariato, una caserma, ed è stato, come dire, uno slancio generalizzato quello di contrapporsi a questi simboli, dando vita insomma appunto a momenti di scontro che comunque erano, come dire, abbastanza, uno, sentiti, due, forse, insomma, hanno permesso quantomeno di porre il problema. Ecco.
1: Chiudiamo il giornale radio di questa sera parlando di violenza di genere e femminicidi. Trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerche il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che si è disfatto poi del cadavere gettandolo nel canale Malghere a San Stino di Livenza, siamo in provincia di Venezia. Il cadavere è stato trovato a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane, reo confesso, lo aveva gettato. 20 le coltellate inferte alla zia che avrebbe provato a darle fuoco senza però riuscirci. Gli inquirenti escludono al momento il coinvolgimento di terze persone. E ancora femminicidi, il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio di Villa Pampilia a Roma, può riprendere. Ad affermarlo i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato psicofisico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza sarà fissata per il 6 di luglio. E dai femminicidi alla violenza di genere quotidiana nel nostro paese. I carabinieri di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, hanno arrestato un 37enne italiano dopo che aveva sfregiato con una coltellata il volto della ex fidanzata 33enne. A chiamare i soccorsi è stata la stessa vittima dopo essere stata ferita dall'uomo che non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. Sono le 19:40 minuti, si chiude il giornale radio di questa sera, la linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi l'appuntamento in pillole con Storia di classe, poi torniamo in studio per le notizie dell'ultimo minuto e per aggiornarvi sulla programmazione di questa sera qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
8: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 16 giugno 2026. Iniziamo con un'anticipazione, venerdì alle 18:30 al Centro Sociale Magazzino 47, una serata benefit per il movimento No Tav della Val di Susa, spiedo popolare bresciano, oppure polpette vegane al sugo più polenta e patate al forno, acqua, vino compresi, sottoscrizione a 20 euro, 15 per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria 030 456 70 la nostra radio, specificare la preferenza onnivora o vegana. E ricordiamo che si può scegliere l'informazione indipendente e libera nelle donazioni del 5 per 1000 quando si fa la dichiarazione dei redditi. Per farlo si può scrivere il codice 02084620174 nel 730 oppure altra dichiarazione dei redditi e va a sostegno di Radio Onda d'Urto. Festa della Resistenza, questa sera dalle 20 presso il portico della festa, animazione laboratori con associazione Saltabanco, alle 20:30 presso il cortile dello spazio Carme la presentazione del libro Il Falcone Conteso, storia sociale del castello di Brescia nel Novecento di Marco Ugolini, dialoga con l'autore lo storico Marcello Zane. La Festa della Resistenza, la sua 16ª edizione, si tiene dal 13 al 20 giugno 2026 al cortile delle scuole elementari Calini di Brescia in via Nino Bixio 9. Presentazione di Running Club, il nuovo romanzo di Emanuele Galesi pubblicato da Santelli Editore, l'appuntamento alle 18:15. La presentazione si tiene alla libreria Ferrata, Corso Martiri della Libertà 39 a Brescia. A dialogare con l'autore la scrittrice Nadia Busato e l'attrice Giuseppina Turra. Gli appuntamenti del cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9, l'appuntamento di questa sera è alle 19:30 Rebuilding come l'acqua per il fuoco. Alle 19 Homebound, storia di un'amicizia in India. Per quanto riguarda invece il programma dell'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia, via Musei 81B a Brescia, l'appuntamento per questa sera è A qualcuno piace caldo nella versione originale, sottotitolata in italiano, alle 21:30. Le città di pianura è invece la proposta al cinema d'estate del Castello di Desenzano del Garda, la proiezione inizia per tutto giugno e luglio alle 21:30. Michela Marzano alle 21, dove il silenzio parla, fare spazio all'altro. L'appuntamento è a Pontevico, nella chiesetta di Santa Maria in Ripadoglio di via Ponticella. In caso invece di maltempo, Cinema Concordia, via Giuseppe Zanardelli 8. Il contributo per entrare è di 15 euro. L'appuntamento nella rassegna I Filosofi lungo l'Oglio. Abbiamo ancora qualche anticipazione. BDS, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, invita medici, farmacisti e personale sanitario a partecipare a webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate. Il prossimo appuntamento il 17 giugno alle ore 18. Per farlo bisogna iscriversi tramite bdsitalia.teva@gmail.com. Albania Nuova, in collegamento con Alfred Bushri del movimento Levizia Bashke e gli interventi del collettivo della diaspora albanese Zane Collective. Un incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo si tiene a Desenzano del Garda, la casa dei popoli Tomas Sankara, alle 19 l'aperitivo, alle 20 l'inizio di venerdì 19 giugno. Organizza collettivo Gardesano Autonomo, Levizia Bashke, Collective Zani. In anticipazione per la giornata di domani, un appuntamento presidio per Mirko Serpelloni, morto l'11 settembre 2023 cadendo dal tetto sul quale stava lavorando il 6 settembre del 2023, un presidio fuori dal tribunale. Al Pala Giustizia di Brescia continua infatti il dibattimento del secondo processo a carico del proprietario del capannone. La terza udienza verranno sentiti i testimoni dell'imputato. Appuntamento 17 giugno per Mirko Serpelloni, Pala Giustizia di Brescia, da partire dalle ore 12. Ed era tutto per quel che riguarda gli appuntamenti di quest'oggi. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.
9: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
10: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
11: Il 16 giugno del 1963 parte per lo spazio la cosmonauta Valentina Tereshkova, con ritorno sulla Terra il 19 giugno. A bordo della capsula Vostok 6 ha compiuto 48 orbite intorno al nostro pianeta ed è rimasta nello spazio per 3 giorni. Era partita il 16 di giugno. Quel giorno alle 14, ora di Mosca, la televisione sovietica annunciava che una nuova capsula si aggiungeva alla Vostok 5 di Bykovsky, lanciata 2 giorni prima. A pilotarla una cosmonauta di nome Valentina, la prima donna a volare nello spazio. Il primo ministro Khrushchev riportava l'ennesima vittoria propagandistica sugli Stati Uniti, il viso di brava ragazza, e l'impresa spaziale di Valentina Tereshkova diventavano i simboli dell'emancipazione e del coraggio delle donne sovietiche.
12: Il 16 giugno del 1963 a bordo di Vostok 6 viene lanciata dal cosmodromo di Baikonur Valentina Tereshkova, la prima donna nello spazio. La missione dura 2 giorni, 22 ore e 50 minuti ed effettua 48 orbite terrestri. Chaika, che significa gabbiano, è il nome identificativo con cui la Tereshkova comunica via radio con il centro di controllo di Terra, con altri cosmonauti nello spazio e con Khrushchev. Durante le prime orbite terrestri, la cosmonauta russa soffre dei classici sintomi da microgravità, stanchezza e nausea. Verso la 30ª orbita, però, i disguidi si complicano. I tecnici di Terra si accorgono che la Vostok 6 si sta allontanando dal pianeta e che presto potrebbe sfuggire all'attrazione terrestre. Corretti gli errori dal controllo di terra, la cosmonauta riesce a non perdersi nello spazio e atterrare il 19 giugno nella città di Karaganda in Kazakistan.
11: Il ritratto di Valentina Tereshkova, nata il 6 marzo 1937, figlia di proletari, il padre è un carrista accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, operaia, da giovane lavora in una fabbrica produttrice di pneumatici, poi in un'azienda di fili, per 7 anni svolge la professione di sarta all'interno dell'azienda, è studentessa operaia, frequenta corsi serali per diventare tecnica ed ha una lunga carriera politica, iscritta al Komsomol, la sezione giovanile del Partito Comunista, poi dopo il successo planetario ottenuto con il viaggio dello spazio ricoprirà diversi ruoli, tra cui anche quella di membro del Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica nel 1971. Com'è riuscita a diventare una cosmonauta? A partire dal 1955, pur lavorando come operaia, Tereshkova diventa un'appassionata paracadutista. Nel 62 riesce a partecipare all'esame di assunzione per il primo gruppo di donne cosmonaute, supera con merito l'esame insieme alle altre 4 candidate. Sarà però l'unica delle 5 donne ad andare nello spazio. Quando riuscirà a compiere l'impresa aveva solo 27 anni. Da segnalare che una nuova missione femminile vedrà poi protagonista Svetlana Satyrskaya nel 1982. Il primo viaggio invece di una cosmonauta statunitense avverrà solo nel 1983. Valentina Tereshkova diverrà in Unione Sovietica esempio di emancipazione sociale e femminile.

0: milioni, mille mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille mille soldini? A noi basta il 5 per mille.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:52 minuti, siamo verso la chiusura di questa giornata di informazione. Non ci sono ultimi minuti da segnalarvi, notizie dell'ultima ora che non vi abbiamo già detto all'interno del giornale radio di questa sera. Trovate in formato podcast il giornale radio, così come le rassegne stampe e tutti i nostri articoli e interviste con gli MP3 allegati sul nostro sito radioondadurto.org. A breve invece la programmazione culturale e musicale di questa sera, come ogni giorno a partire dalle ore 20. In questo caso non andrà in onda il disagio nella civiltà alle 20. Si inizia alle 21 con Blues Metal Jacket, una trasmissione di blues e dintorni insieme ad Andrea Fusari. Alle 22 poi Bande Distorte, alle 23:77 Storie e altro sulla Popular Music. L'informazione poi torna domani, come sempre a partire dalle ore 7 in diretta con la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Quindi a tutti e tutte un buon ascolto e una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hub. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump all the walls. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, Blues Metal Jacket anche questa sera. E l'inizio è particolare, era Johnny Cash, perché la puntata è comunque sul rockabilly, e Johnny Cash è il precursore del rockabilly. Entrò negli studi delle Sun Records nel 55 per cantare. Lui voleva fare il cantante di gospel in realtà, e fece invece del country, del rockabilly, un sacco di altre cose, una personalità unica ovviamente, e ha segnato poi anche il country, ma non è effettivamente solamente country, ma ovviamente mischia sia gli stilemi del country e quelli del rock and roll. Qui siamo negli anni 50, e quindi la puntata di questa sera parte da qua, e se Johnny Cash è seminale, è due pezzi di Johnny Cash prima di passare a qualcun altro meno seminale, ma che rientra in quella categoria ritmica. I pezzi sono Get Rhythm e a seguire Cry Cry Cry, Johnny Cash.

Johnny Cash, questo è Blues Metal Jacket. Allora, dicevamo rockabilly perché l'entrata in registrazione all'inizio senza una batteria necessitava di un certo ritmo, e il ritmo lo dava il contrabbasso e quel dum dum bam di boom ci boom ci boom boom di chitarra. Insomma, dette il via a una serie di successori. Pian piano finiti così un po' anche nel dimenticatoio, ma restiamo in quegli anni. Se era il 55, 1956, qui attorno rimaniamo. Il prossimo pezzo è The Train Keeps a Rolling, lui è Johnny Burnett.

One more cup of coffee and a cigarette, questa è Blues Metal Jacket, Rockabilly Night, quindi One Hand Loose, lui è Charlie Feathers.

Charlie Feathers, One Hand Loose, questa Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, e proseguiamo nel rockabilly. Non poteva mancare Elvis Presley, anno 1955, Mystery Train, e quanto è simile quel ritmo a quello di Johnny Cash.

Elvis Presley, Mystery Train, 1955, non può mancare allora Vince Taylor con Brand New Cadillac, ripescata dai Clash in un loro album a fine anni 70, Brand New Cadillac.

Wrecking and Scrapping, Dean Beard, questa sera Blues Metal Jacket, siamo su Rockabilly, quindi ci si balla, si salta. Hank, non poteva mancare, Mitzel, Jungle Rock, anno 1958.

Ed era Jungle Rock, Hans Mitzel. Continuiamo velocemente, i pezzi sono sempre molto corti, quindi uno attaccato all'altro vola questa puntata. Joe Clay con DuckTale, e poi subito a seguire Billy Lee Riley con Rock Me Baby, e siamo sempre tra il 55 e il 59.

E sì, Blues Metal Jack, Billy Lee Riley con Rock Me Baby. Approfondiamo, andiamo a cercare le meteore, i pezzi che volavano su Jukebox tra il 55, 58, 59. Alcuni potremmo dire più punk, altri più country, altri più chi lo sa, più semplici. E comunque approfondiamo queste sonorità in questa puntata di Blues Metal Jacket. Quindi Johnny Restivo, The Shape I'm In, e a seguire Roy Orbison con Ubi Dubi.

Il rock and roll, il country, il rhythm and blues, il blues tutto mischiato in uno sfrenato hilly billy rock and roll. Questa è la puntata di questa sera, un po' su uno stile, un po' sull'altro, ma le sonorità sono tra il 55 e il 59, quindi è proprio rock and roll seminale. Johnny Gardner, Didi Didi, e poi a seguire Johnny Burnett con Rock Billy Boogie.

Rock Billy Boogie era Johnny Burnett, ispirazione per un sacco di punk anni e anni poi. E a seguire andiamo avanti a raschiare in fondo a questa puntata di Rockabilly. Tommy Spurling con Hang Loose e a seguire Warren Smith con Ubangi Stomp.

Ed era un bungee stomp di Warren Smith, questa Blues Metal Jacket, dai studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, in onda ogni martedì dalle 21 alle 22. Questa sera rock and roll, rockabilly, l'abbiamo capito ormai, siamo quasi in fine di trasmissione, andiamo avanti a scoprire le meteore tipo Sleep La Beef con I'm Through e Dennis Reeves con I'm a Hobo.

0: big black Joe. I'm a happy hobo, always on the go, go, go, go, go.
1: Danny Reeves, I'm a hobo, e siamo al termine di questa puntata di Blues Metal Jacket. Ancora pochi minuti, pochi pezzi. La puntata è stata sul rockabilly, si può dire, quindi tra il 55 e il 59, per meglio individuare i 45 giri che sono transitati. Allora, i prossimi due pezzi che vi faccio ascoltare sono The Empathy con G-Wiz e Fred Crawford con Rock Candy Rock.

0: Questo è tutto per questa puntata di Blues Metal Jacket. Lui era Fred Crawford con Rock Candy Rock. C'è tempo per un unico ultimo pezzo, quindi abbraccio tutti e tutte a martedì prossimo. Ciao a tutti da Andrea, e l'ultimo pezzo è Glenn Barber, Shadow My Baby.
1: I'm gonna shadow my baby, shadow my baby, gonna shadow my baby.

0: Arrapao!
1: Arrapao!
0: Eccoci tornati!
1: Ah, ma perché, Carlo, scusa, non sento la voce amica di Stefano Rizzo?
0: Effettivamente sì, sento anch'io una mancanza. Perché? Perché è in Grecia?
1: Ah, in vacanza?
0: No, non è in Grecia.
1: È in collegamento, però non è qui
0: fisicamente. Sarà in collegamento. Non vi preoccupate che la voce non mancherà.
1: Vabbè, intanto siamo arrivati alla 18ª puntata della quinta stagione, che è la puntata per noi numero 92. Quando arriviamo alla 100 facciamo grande festa, è gran puntata.
0: Sarà probabilmente l'ultima puntata della stagione questa.
1: Questa di stasera è l'ultima puntata
0: della stagione. Perciò finiamo la 99 e riprenderemo però con questo numero 100. Che...
1: No, siamo alla 92.
0: Ah, siamo alla 92. Ah, io avevo capito che eravamo alla 99.
1: Ho detto quando arriveremo alla 100.
0: Ah, no.
1: Faremo festa, ma... Si parla dell'anno prossimo.
0: Ah, beh, infatti. Beh, comunque 92 sempre.
1: È un bel traguardo.
0: Un bel traguardo, insomma. E beh, allora, oggi è una puntata a ruota libera in cui facciamo un po' una specie di
1: bilancio.
0: Bilancio di come è stato l'anno, di come
1: un
0: ce lo siamo.
1: Anche.
0: Come ce lo siamo vissuti, quello che è successo, i protagonisti di questa stagione.
1: Secondo me fa molto bene anche riguardarsi indietro, perché. Se qualcuno ci sta ascoltando questa sera per la prima volta, dirà: ma chi sono sto cretini? Ma che puntatine fanno che non né carne né pesce? E invece noi abbiamo sempre dato al nostro pubblico dei grandissimi ospiti, degli ospiti fuori scala rispetto alla nostra trasmissione.
0: Esatto, sì, che quasi ogni tanto ci stupiamo di questa cosa qua, della benevolenza dei nostri ospiti.
1: Noi stessi
0: ospiti.
1: Ci stupiamo, esatto. E avevamo esordito quindi quest'anno il 7 ottobre del 2025 con la puntata con ospite Gabriella Golia. Era un bel ospite, direi, eravamo partiti subito alla grande e ricordavamo Claudia Cardinale, perché era morta 2 settimane prima, quindi eravamo freschi, eravamo ancora in lutto, diciamo, per Claudia Cardinale, donna meravigliosa, e ascoltammo C'era una volta l'West di Ennio Morricone. Non a caso noi due settimane fa, nella scorsa puntata, abbiamo avuto ospite il figlio Marco Morricone, il figlio del grande maestro, e quindi vedete che abbiamo aperto e chiuso, diciamo, con un fil rouge, quello della musica cinematografica, del più grande forse di tutti, Ennio Morricone.
0: Eh già. Perciò è stata un grandissimo onore avere quest'ospite.
1: Questo Marco.
0: Anche
1: Morricone.
0: Se purtroppo questa puntata avremo un ospite nostrano, un ospite in tutti i sensi nostrano.
1: Questa sera. Ma lo chiamiamo? Che dici?
0: Beh, proviamo. Io lo chiamerei alla fine di questa canzone.
1: Ah, cosa mettiamo? Allora?
0: Io direi di subito di entrare così a gamba tesa nel vivo della musica, della trasmissione,
1: sì.
0: Con una canzone che abbiamo già trasmesso in questa.
1: Ah, che allora se stai parlando di quella che penso io,
0: esatto,
1: l'abbiamo
0: sì.
1: Trasmessa proprio alla prima puntata della stagione, quel 7 ottobre del 2025. Però credo che tu abbia trovato una versione aggiornata.
0: Esatto, una versione tra l'altro che è stata appena ripubblicata dalla casa discografica. È stato ripubblicato questo inedito con una voce, con un recitativo all'inizio.
1: Ah, che bello.
0: Secondo me crea ancora più pathos.
1: Sono le nostre preferite quelle musiche lì.
0: Esatto, anche perché
1: il pezzo
0: era rientrato subito nel nostro immaginario con questa canzone di Mino Reitano.
1: Ah, grande Mino Reitano, grande
0: Mino. Esatto. La leggenda di Tarapoquì.
1: Ah, un film che nessuno ha mai visto.
0: Nemmeno noi.
1: Nemmeno noi purtroppo. Ritrovassimo la pellicola perduta.
0: Magari, non perdiamo speranze. Però intanto il film non l'avremo ancora visto, ma ci possiamo godere le note
1: sì.
0: Del grande Mino Reitano con questa La leggenda di Tarapoquì.
2: Se sbocciano le rose tra i sassi è per lei. Voi rocce da spromonte amavate i passi suoi.

L'amore tuo l'hai calpestato. Mai nessuno capirà che l'orgoglio uccide il bene e la pietà.

0: già, è ancora più epica di come la ricordavamo.
1: Sì, sì, incredibile, una leggenda questa canzone.
0: Giustamente, no? La leggenda di Tarapoghi.
1: Così ricordiamo Mino Reitano, ci ha lasciati il 27 gennaio del 2009. A me sembra ieri, mi piange ancora il cuore.
0: Eh già, una grande perdita.

0: Arapochei di Mino Reitano.
1: Ah certo, beh, è stata una puntata effettivamente superiore alla media.
0: Ti ricordi che avevamo avuto Gabriella Golia e abbiamo ricordato Claudia Cardinale che era appena morta?
1: Certo.
0: Ecco, poi proseguendo, la volta dopo, una puntata 76 sarebbe stata, avevamo avuto il regista Mirko Zullo del Bar del Cult, che era un film che usciva poi imminente, dopo due settimane mi pare usciva al cinema.
1: Ah, sì, certo.
0: E la volta dopo Don Bachi, ti ricordi?
1: Mitico. Certo, me lo ricordo benissimo.
0: Non so se vuoi dirci qualcosa di questo inizio di stagione. Era stato
1: stata una sorpresa perché, vabbè, Don Bacchi era un nome che conoscevo da sempre, però non l'avevo mai sentito direttamente parlare così. È molto, ancora molto attivo, vivo e
0: è stato emozionante parlare con Don Bacchi.
1: Beh, è uno sicuramente dei nomi più ricordati di quella generazione.
0: Sì, e poi perché chi non lo conosce,
1: sono tanti, ma...
0: diciamolo, non era un prete però, diciamo.
1: No, infatti, bravo, è sempre giusto perché con Don davanti, cioè o è mafia o è chiesa.
0: Quindi era mafia, quindi.
1: Questo caso no, questo non caso. Sembra, no. Sembra neanche, nemmeno mafia sembra, quindi...
0: Vabbè.
1: E quindi
0: ecco, poi di lì a poco era morto Mauro Di Francesco.
1: Certo,
0: e
1: purtroppo...
0: mi ricordo che tu eri particolarmente in lutto perché l'avevi anche contattato.
1: L'avevo contattato, purtroppo non si è più concretizzata l'intervista. A volte purtroppo ci sono questi contatti e poi spariscono perché magari
2: purtroppo era anche malato più che altro,
1: infatti c'era, può essere anche quel motivo, oppure magari non usano più quel social eccetera, quindi purtroppo mi è dispiaciuto perché comunque è un attore che devo dire tutto sommato è molto di più di quello che sembra, perché secondo me le sue apparizioni sono quasi tutte buone, cioè non è uno che ha fatto delle cose da scartare, ecco, invece paradossalmente altri più grandi di lui proprio dei brutti film magari tanti ne hanno anche fatti, tanti brutti, no?
0: Sai, invece questo lui è un tema interessante, addirittura forse da una puntata, no? Il tema è quello dei grandi attori che hanno fatto anche cilecca a volte, certi
1: i film. Brutti film dei grandi attori,
0: esatto,
1: bello,
0: un bel tema questo.
1: Bello. Così parliamo di io non speak English, di villaggio, sì. Queste cose qui.
0: Esatto, queste cose qua. E poi a fare in coppia con
2: anche
0: Don
2: perché
0: Bacchi.
2: È stato l'ospite successivo, subito dopo, no?
0: Chi?
2: Non è stato l'ultimo, questo qua?
0: Infatti è stato, no, non subito, sai, in mezzo abbiamo avuto Lorenzo Fassina di Cine Underground.
1: Ah, certo.
0: Ecco, poi abbiamo avuto questa puntata dedicata a Mauro Di Francesco e poi Ricky Gianco.
1: Cavolo. Sì, anche lui stessa generazione di
0: Don Bacchi.
2: Erano tutti in qualche modo legati al clan, in qualche modo.
1: Tra l'altro, certo. Certo, no, è Don Bacchi anche lui, simpaticissimo.
0: Ricky Gianco, anche Ricky Gianco.
1: Cioè, Ricky Gianco
0: molto disponibile, ti ricordi, molto disponibile.
1: Sì,
0: non so
1: infatti,
0: se l'avevamo contattato nella casa di montagna, una cosa così, mi ricordo.
1: Non mi ricordo dov'era. Sì, forse sì. No, comunque è uno che sicuramente si potrebbe ancora contattare per altri motivi.
2: Sarebbe bello.
1: Usciva il suo libro autobiografia breve, mi sembra, forse è anche uscito in questi giorni.
0: Sì, che ci aveva anticipato, no? Ci aveva detto che stava.
2: E tra l'altro ricordiamoci della sua lunghissima collaborazione con Manfredi, con Gianfranco Manfredi.
1: Altro.
2: E tra l'altro ci sarà in programma quest'anno una serata di, diciamo, di ricordo dedicata a lui, certo, che è ancora, certo, in fase, è uno spoiler che sto dando, eh.
0: Ah,
2: è una serata che si sta organizzando,
1: bene. Perché tu hai un ruolo all'interno,
2: esatto,
1: cosa.
2: Sì, anche perché ha a che vedere con uno degli ospiti della nostra trasmissione.
1: Bravo, è vero,
2: sì. E ovviamente stiamo parlando del nostro concittadino Aurora Boreale.

0: Allo.
1: Sì, che
2: certo.
0: Detto, no, il detto Francesco Roggero,
2: detto.
0: che appunto diciamo si sta muovendo per organizzare qualcosa a riguardo,
2: certo,
0: perché
2: meritevole.
1: Sì.
2: Sicuramente poi Milano, ecco, ci sarà più interesse ancora di più per,
0: certo,
2: per ricordare. Però anche noi da Brescia effettivamente potremmo fare un salto quella sera, e,
1: certo,
2: e appunto,
1: certo,
2: Aurora Borealo, anche quello è stato una bella puntata,
1: è stato ospite da noi il 24 marzo.
2: Ah, il giorno prima del mio compleanno, bene.
1: Era stato ospite da noi. Però ci arriveremo, adesso
0: esatto,
1: siamo ancora un attimo fermi su Ricky Gianco.
0: Visto
1: perché,
0: che siamo su Ricky Gianco, io mi ascolterei un pezzetto del suo album, il suo secondo album, perché il primo album era il suo primo grande album, che ne ha fatti forse anche prima, che è Arcimboldo, che è stato,
2: sì,
0: il suo primo successo fatto in con la PFM, con grandi musicisti. Però c'è un disco, il suo disco successivo, che Non si può smettere di fumare,
2: certo,
0: che è un disco particolare perché è stato registrato in America con musicisti americani, cosa di cui tra l'altro lì abbiamo anche discusso con lui.
1: Sì, ce ne aveva parlato.
0: Sì, che aveva lavorato con tutti i più grandi musicisti degli anni 90,
2: sì,
0: Jeff Porcaro,
1: sì,
2: certo, tutti
0: tornistoni. In questo disco invece ci sono, se non mi ricordo male, c'è addirittura Sneaky Pete, il suonatore di pedal steel, che ha suonato in tutti i dischi possibili e immaginabili, ma da John Lennon a qualsiasi disco in cui c'è la pedal steel, diciamo.
1: Solo lui sapeva suonare quello.
0: No, però io mi sono sempre chiesto come mai ci fosse in così tanti. Si vede che era uno molto ben inserito nell'ambiente, e suona anche in questo disco. E io ascolterei questa canzone, che è anche un po' simpatica, che si chiama A Poker con Bogart, dove c'è lui che perde continuamente a carte con questo Bogart e si arrabbia.
1: Beh, certo.
0: E ascoltiamoci questo bel rock and roll,
1: bene,
0: di Ricky Gianco, A Poker con Bogart.

0: Eccoci qua, ci senti Stefano?
1: Stefano è ancora in linea, sì.
0: Ah, perfettamente, dai, siamo riusciti forse a risolvere i problemi tecnici che avevamo con la telefonata.
1: Sì, cosa dire, bello il brano, ti è piaciuto?
2: A me sì, piace. C'era una bella, abbastanza buono il sound, ecco. Non sentivo benissimo da qui, però.
0: Sì, sembra... certo. Sì, è un bel rock and roll country.
2: Sì. Tra l'altro leggevo che in teoria è prodotto da Claudio Fabi, il papà di Nicolo Fabi.
0: Sì, ah. sì.
2: Che è abbastanza
0: produttore di PFM, tra l'altro.
2: Sì, perché lui è del 40, quindi insomma non è un giovanotto.
1: No.
2: Però ha avuto una grande carriera.
0: Sarebbe bello trovare il contatto di questi.
2: Non lo so, bisognerebbe capire se. Tra l'altro, credo vivesse in Spagna, non so se adesso è negli anni 90. Perché lui è separato dalla. Perché lo diceva recentemente in un'intervista che ho sentito, Nicolo Fabi, che i genitori si sono separati quando era piccolo. Quindi, diciamo, lui non l'ha visto molto suo papà, ecco.
1: Ecco, tu sei in vacanza in questo momento con Fabi, ma non Nicolò.
2: Non Nicolò, bravo. Non Nicolò.
1: Sottolineiamo
2: Fabi, non
1: cosa.
2: Nicolò.
1: Sì. Era l'ultima puntata dell'anno, perché quando abbiamo contattato Ricky Gianco era il 16 dicembre, la puntata numero 80.
2: Sì.
1: Abbiamo proseguito, poi abbiamo ripreso il 13 gennaio con Polly Agosti.
2: Sì.
1: Ricordi poi la puntata successiva Daniele Magni di Bloodbuster, perché ci parlò di del libro quello Non si servizia un paperino, Lucio Fulci,
2: certo, che poi
1: ha portato anche al FICA
2: con le foto inedite, che è stato presentato anche al FICA.
1: Ascoltammo la Vanoni, Ornella Vanoni, un brano,
2: certo,
1: che
2: certo.
1: Contenuto, che poi era un brano di Rizzo Ortolani, uno dei nostri ovviamente preferiti.
2: Esatto.
1: Poi c'è stata la puntata di Davide Pulici con il cronovisore parte 2, che inaugurò quella serie di puntate sulla fantascienza, non so come definirle, come diresti?
2: Sì, fantascienza è più il genere letterario,
1: esatto,
2: sì, è
1: no?
2: fantastorie. Misteri parascientifici,
1: esatto.
2: Non lo so.
1: Quindi la puntata numero 84 ci fu Lorenzo Paletti con la macchina di Majorana,
2: certo,
1: e noi ascoltammo anche Richard Benson, un brano che
0: era Jaggered, me lo ricordo.
1: E faceva parte di quel film L'inceneritore, vero?
2: Il mitico film,
0: esatto,
2: che ormai non è più perduto perché l'hanno
1: per fortuna
2: ritrovato.
1: L'hanno ritrovato, ma resta il fatto che dovremmo recuperarlo in una versione decente e fare un bel cineforum, secondo me.
0: Sarebbe molto bello,
2: ma girava la voce che sarebbe uscito in un video, però non ho più visto aggiornamenti, perché il regista comunque è contattabile volendo, quindi
1: già.
2: Padovano, mi sembra.
1: Sì, l'avevamo.
0: No, è di Roma il regista.
2: Era Roma?
0: Sì, allora,
2: Roma,
0: perché l'ho incontrato, è venuto a sentirci con Auraro a Roma.
1: Aveva girato in Veneto,
2: no,
1: per quello.
2: Ma no, ma aspetta,
1: magari,
2: ma stai parlando di cosa? Dell'inceneritore?
0: Scusate, stavo pensando al film su Richard Benson. No, l'inceneritore,
2: no,
0: sì, è di Padova.
2: Quello l'ho conosciuto anch'io quando è venuto a Brescia per fare la proiezione.
1: Sì. No, l'inceneritore è un film da recuperare, sì, è girato nel Veneto, sarà stato padovano, vero?
2: Mi sembra padovano.
1: Poi la puntata numero 85. Ci fu una certa Silvia Cascio, che io mi ricordo che era anche cantante, mi ricordo che parlava di cinema, vero?
2: Che ormai, diciamo, soprattutto cantante, ecco, cioè bisogna considerarla soprattutto come cantante. Sì.
1: E ascoltammo un brano Dorelli Spack, della coppia Dorelli Spack, era una serata,
2: certo,
1: insieme a te del 73. Ma anche ti ricordi Luciana Turina, Water Closed?
2: Mitica. Luciana Turina, anche, ecco, che invece lì ha inaugurato una serie di ospiti che ci hanno tirato il bidone.
1: Ecco.
2: In realtà forse inaugurato da Valentina, cioè Demetra Hampton.
1: Sì.
2: Quello purtroppo quella, è stato un...

0: un fallimento che
1: Sì, che
0: ancora ci brucia,
1: ancora
0: però.
1: e ricorderemo a lungo perché fu un rimpallo di, no, di email, di messaggi, sì, ci sono, e poi invece si offese, ci fu un po'
2: È vero,
1: di
2: vero, vero.
1: scavalcatura.
0: Non si può pretendere tutto.
1: Esatto, e così
0: E quindi
1: siamo
0: anche Luciana
1: arrivati.
0: Turina sembrava che ci fosse anche lì una conclusione,
2: Però
0: invece
2: in compenso,
1: Beh.
2: come ospite femminile, abbiamo avuto un altro grande
1: Eh sì,
2: protagonista.
1: nella puntata 87 la grande Patrizia Pellegrino.
0: Beh, è vero, è stata una delle puntate più hot
1: Eh sì.
0: della storia
2: Eh sì, anche
0: di
2: perché
0: Arapà.
2: poi c'è stata anche questa sorpresa della sua sfaccettature musicali che a me hanno stupito.
1: Anche a
2: A me hanno
1: me.
2: stupito.
0: Perché erano dei pezzi veramente ottimi, non
1: Sì.
0: scontati, perché ce ne sono molti di personaggi che sono stati presi, messi in studio per fare qualche urletto o qualche mugugnio o sospiro, e poi chiaramente non era quella la loro maggior diciamo, caratteristica artistica.
2: Esatto.
0: E invece lei, devo dire che
2: Funziona, ma
0: funziona.
2: c'era anche una certa sperimentazione del sound,
0: Assolutamente,
2: che per
0: assolutamente.
2: l'epoca in Italia era comunque una cosa che ci sarebbe aspettati più da artisti underground come i Carisma, per esempio, no? I Carisma,
0: Ma
2: come si
0: sì.
2: chiamavano il gruppo, quello, il duo con il tipo.
0: Sì, certo. Crisma, non sono Crisma?
2: O Crisma o Carma, non
0: Sbaglio?
2: mi ricordo.
0: Bah,
2: Vabbè,
0: controlleremo.
2: comunque che facevano un genere che era un po' avanguardistico, no? Invece da un artista così pop, che era comunque una presentatrice televisiva, comunque lavorava in televisione, fare della musica così particolare come questo pezzo che io direi subito andiamo ad ascoltarci,
1: Eh sì, dai,
2: perché a
1: perché
2: me era piaciuto moltissimo, perciò me lo ascolto volentieri, che è
1: bello.
2: Musica spaziale di Patrizia Pellegrino. Se volete sincronizzarvi con l'ascolto,
1: Sì.
2: cercate su YouTube, c'è il video dove lei fa dei balletti
1: Spaziali.
2: scatenati, spaziali, che
1: Spaziali.
2: sono veramente notevoli. Perciò io
0: Ecco.
2: direi, senza frapporre ulteriori indugio, andiamo subito ad ascoltarci Patrizia Pellegrino con Musica Spaziale.

0: Ammazza, che spaziale che sta
1: sound.
0: È spaziale sta musica, un artista spaziale. Devo dire che mi piace, proprio col ritornello lì c'è qualcosa che mi... così che stuzzica.
2: Sì. È proprio, dicevo prima, che è magnetico, cioè c'è qualcosa che... è comunque molto ben fatto il...
0: No,
2: insieme,
0: infatti, cioè... ascoltato anche in cuffia, tra l'altro c'ha tutti questi pan, queste robe.
2: Non è proprio...
0: Bello, bello. Però io direi che prima di dimenticarci abbiamo una cosa importante
1: da
0: fare.
1: Allora, dobbiamo annunciare che la settimana prossima ci saranno gli amici di Bande Distorte, ma ci saranno anzi due puntate consecutive, il 23 e il 30 di giugno, con i nostri amici di Bande Distorte. Quindi... un sacco di ospiti: Lorenzo Ceccotti con Ghost Machine, credo, l'esordiente Riccardo Azzeni, Massimo Dall'Oglio con il manga Kraken Mare, o Mare, non so se si pronuncia in inglese,
2: non lo so,
1: Kraken Mare o Kraken Mare.
2: Sì, l'ho visto, tra l'altro è molto bravo, sì. Io non avevo neanche capito che era italiano, penso un po'.
1: Poi Luigi Filippelli e Samuele Canestrari con Luna Brutalista.
2: È vero, deve uscire il libro nuovo, lui lo conosciamo bene.
1: Vedi, questi sono i nostri amici, mentre noi torneremo, ritorneremo a ottobre. Cosa dici, sì? Stefano Rizzo?
2: Risorneremo, come che
0: risorneremo.
1: Risorneremo. Chi lo sa.
2: Sì, no, beh, allora, indubbiamente ritorniamo e questa volta... sarebbe bello partire già col botto,
1: se non c'è il botto
2: sappiamo che comunque c'è sempre una persona che ci può salvare, no? Che può tornare per la quarta volta.
1: È vero.
2: Quando ti trovi in difficoltà, bisogna chiamare Umberto Smaile.
0: Umbertone si chiama e lui risponde.
1: Sarebbe bello. Vedremo. Intanto, guarda, proseguiamo che abbiamo fatto quasi tutto il riepilogo ormai, siamo verso le ultime puntate. Abbiamo avuto Tiziano Butturini, il figlio di Gian Butturini.
2: Sì, certo.
1: Ti ricordi? Poi abbiamo avuto Alessandro Apreda, che era il massimo esperto dei Masters of the Universe.
2: Ah, bravissimo, certo.
1: Perché era morto Roger Sweet, l'inventore di questi personaggi giocattoli, che poi giocattoli ma anche cartone animato e anche film.
2: Certo, poi nel frattempo è uscito il film, non l'ho ancora visto.
1: Neanch'io.
2: Ma allora ho capito che è un film molto particolare perché... diciamo che sta un po' in una via di mezzo, cioè ci sono tanti riferimenti, tantissimi ai personaggi, quindi uno dovrebbe essere un fan per capirli. Dall'altro lato, se uno non è un fan, non è che proprio abbia tanti motivi, perché la storia è un po' inconsistente. Però diciamo che per chi è fan può essere interessante, però è un po' troppo ironico, dicono, cioè troppo...
1: poco serio.
2: Sì, cioè prende un po'...
0: È un po' sornione, insomma.
2: Ma perché è normale, perché ci sono alcuni elementi di Masters che effettivamente messi live fanno un po' ridere, no? Tutti questi personaggi sono improbabili. Lo stesso i Man, vabbè. Però ecco, il film non è male, però non è un film, non si sa bene per chi è fatto, ecco perché.
1: Io speravo di vederlo, ma ho controllato qui, non l'ho visto uscire nei cinema qui a Brescia.
2: Ah sì, dici? Non lo sapevo.
1: Stavo aspettando. Ecco, dopo la puntata, e questa era la puntata 89, abbiamo avuto la puntata 90. Con Federico Greco, che l'autore del libro Cinema e Potere, ci ha parlato di soprattutto ci ha parlato soprattutto del documentario che lui ha fatto uscire nei cinema italiani, Distruzione Pubblica.
2: Sì.
1: E quindi abbiamo parlato un po' di scuola. Abbiamo ascoltato Venditti, compagno di scuola,
0: certo.
2: Mitico, bello.
1: E poi abbiamo ascoltato anche Renato Rascel, perché Renato Lascia è stato autore anche di colonne sonore per il cinema.
2: Sì, certo.
1: Quindi, e la puntata finale della scorsa volta, la 91, mm-hmm. che poi era mm-hmm. la puntata 17 della quinta stagione, Marco sì. Morricone, un ospitone per noi enorme, sì. no? Di grandissima sì. portata, perché è il figlio di Ennio sì. Morricone, il figlio maggiore, il primogenito, che ci ha parlato appunto del libro e di suo padre, e abbiamo ascoltato dei brani di Ennio Morricone senza ascoltare però brani western.
2: Certo.
1: Western avevamo sentito all'inizio stagione, c'era una volta il West, ma perché era collegato a Claudia Cardinale che era morta.
2: Beh, certo, certo. Sì, sì, no, è stata quella sicuramente una delle puntate più belle, un bel racconto del padre. Tra l'altro appunto ci ha raccontato che adesso sta portando in giro, diciamo, uno spettacolo insieme al fratello sì. che è compositore,
1: sì.
2: in cui il fratello suona e dirige l'orchestra, e lui racconta dei brani autobiografici, diciamo, da questo libro che è dedicato al padre,
1: e
2: quindi insomma insieme i figli tengono vivo il
1: Marco
2: ricordo.
1: E Andrea Morricone si tengono vivo il ricordo, e poi ci ha detto che ci sono tantissimi inediti.
2: Sì, esatto.
1: Devono uscire.
2: Ma tra l'altro non ho ben capito se intendeva, siccome essendo un compositore anche classico, nel senso classico, compositore in generale,
1: sì,
2: non ho capito se sono tutti questi inediti, parla di inediti registrati o spartiti, che sarebbe un'altra cosa ancora.
0: Ma probabilmente entrambe le cose ci saranno.
2: Sì, probabilmente ha comunque registrato queste cose che però non sono mai uscite o per altri motivi. Tra l'altro, nonostante l'enorme collezionismo che ci sta dietro agli appassionati, ci sono ancora alcuni film che lui ha musicato che non sono mai usciti, nemmeno in LP addirittura.
0: Certo, sì, perché purtroppo c'era il malaffare di buttar via i materiali di lavorazione, fondamentalmente, perché una volta che le musiche erano state piazzate nella colonna sonora, magari l'incuria del tempo ha fatto andare perdute i master, fondamentalmente, le canzoni registrate sulle bobine, perciò abbiamo soltanto le musiche provenienti dalla colonna sonora, però con tutti i limiti che possono avere. E questo è un gran peccato, addirittura con grandi compositori, anche perché all'epoca non si sapeva, nessuno avrebbe mai pensato che 50 anni, 60 anni, 70 anni dopo li avremmo venerati in questa maniera.
2: Infatti, infatti, chi l'avrebbe detto? Purtroppo...
1: E poi devo dire che leggendo il libro su Morricone viene spiegato che uno dei suoi metodi più così normali, che era abituato a mettere in pratica, era di scrivere tanti brani per un regista, e poi glieli faceva ascoltare, era il regista a sceglierli, e magari sceglieva uno su sei, però intanto lui ne aveva preparati sei, e doveva farglieli ascoltare, vuol dire che andava anche a registrarli.
2: Esatto, certo, è vero, i provini ci sono sicuramente.
1: Può darsi, sì.
2: Comunque, è stato veramente bello. Tra l'altro, chissà, magari troveremo anche il modo di conoscerlo, perché può essere che si possa organizzare qualcosa a Brescia, anzi. Lui ha detto che tra l'altro è stato anche a Salò recentemente.
1: A presentare il libro, sì. Mm-mm. Vuol dire anche che si muove, che è disponibile, insomma,
2: vedremo se
1: possiamo contattarlo eventualmente.
2: Bene, e quindi siamo arrivati a elencare l'ultima puntata, la penultima.
1: La penultima era appunto questa di Morricone, l'ultima è questa qui.
0: Eccoci qua. Presente nel contemporaneo, nel massimo della contemporaneità.
1: Come dicono al sud, qua siamo.
2: Qua stiamo.
1: Sì. Eccoci qua.
2: È così. Ma pensa, siamo arrivati molto vicini all'100, molto l'anno prossimo.
1: Ne parlavamo prima fuori onda, mentre tu non c'eri, insomma, mentre non eri in collegamento. Dicevamo, quando arriveremo alla puntata 100, È lì ci vorrà lo spitone.
0: E lì ci sarà io? I Vazzanicchi. Che,
2: io vorrei che, Vazzanicchi, lo volevo dire io, ci vorrebbe i Vazzanicchi.
1: Dai,
2: sì, sì.
1: Proviamo, iniziamo già adesso a contattarla piano piano.
2: Tra l'altro ultimamente l'ho sentita cantare da
0: Red Ronnie,
2: minchia, ha una voce che neanche Rob Halford negli anni d'oro, cioè il cantante dei Judas Priest.
0: Sì, anche perché comunque lei c'ha 90 anni.
1: Ma non lo so se ne ha 90.
2: No, 90
0: ce ne ha quasi, siamo vicini ai 90 anni. No.
2: Davvero?
0: Sì, sì,
2: minchia,
0: sì.
2: Ne dimostrava.
0: Sarà tipo 39, tipo 38.
2: Pazzesco, pazzesco.
1: Bella. Ma diciamo l'età esatta, 86.
0: Vedi, 86 tigre. Anni. Caspita, riuscire a cantare ancora con quella grinta. Poi ovviamente con i limiti del tempo, però una voce così potente a quell'età lì, caspita, è
1: forte.
2: No,
0: la materia prima comunque era di un certo tipo.
2: Sì,
1: certa fibra lei,
2: Dai, ci proviamo.
0: E tra l'altro,
2: perché
0: noi trasmettemmo una canzone. Stavo parlando di Vazzanicchi. Io misi su uno dei suoi più grandi guilty pleasure, che è Ardente, con il testo.
2: Lo so, me l'hai fatto conoscere tu.
0: Col testo di com'è che
2: Malgioglio.
0: Si chiama? Di Malgioglio, esatto. Con Ardente, con fantascienza. C'è dentro delle rime incredibili. Ma noi abbiamo avuto un altro protagonista femminile che è stata nostro ospite,
1: sì.
0: Non in questa stagione, ma in una stagione passata, che noi abbiamo trasmesso questa canzone, ma non è stata valorizzata, secondo me.
1: No, forse allora l'abbiamo ascoltata solo un pezzo.
0: Esatto, perché poi purtroppo il tempo volgeva al termine e abbiamo dovuto mandare la sigla. Però ecco, c'era questa canzone che ci è rimasta qua, che era
1: sentiamo.
0: Se tu fossi bello di Barbara Boucher.
1: Ah, bella.
0: Io vorrei ascoltarla, questa Se tu fossi bello di Barbara Boucher, però ascoltarla tutta.
1: Proviamo.
0: Tra l'altro il testo di Minellono, Minellono è quello che sono tutti
2: mitico.
0: I testi di Toto Cotugno,
1: allora.
2: Ancora vivo.
0: È ancora vivo, un grande autore televisivo anche, tra l'altro, ha scritto un sacco di robe per la televisione.
1: Allora, sì.
0: Perciò in qualche modo c'entra con quello che facciamo noi qua.
1: Cioè, sì,
0: cinema e televisione, sarebbe tra parentesi
1: mettere. E poi abbiamo citato, Barbara Boucher, abbiamo citato Non si servizia un paperino.
0: Sì, poi Barbara Boucher è al cinema al 100%, però appunto la nostra trasmissione
1: anche di recente si è uscito un film con lei.
0: La nostra trasmissione di gusto ogni tanto va anche dall'altra, anche nell'etere finisce, non soltanto nella pellicola,
1: anche in TV.
0: Esatto. Però ecco, dai, ascoltiamoci questa Se tu fossi bello di Barbara Boucher.

0: un bellissimo messaggio questa canzone.
1: Sì,
0: bellissimo. Alla faccia del, alla faccia del, del body positive.
2: Sì, infatti, infatti, molto
1: è sempre attuale il messaggio.
2: Attualissimo, attualissimo.
0: In cui giustamente lei, siccome lui non è bello, dice: guarda, c'è la chirurgia estetica, e così diventi bello.
1: Ma perché era la sigla di questo beauty center show? Che probabilmente trattava di quello, no?
0: Sarà stato una trasmissione della, dell'inizio di Fininvest, immagino.
2: Sì, è dell'83, non mi ricordo se era una sigla di una punta di una trasmissione, però
1: sì, sì, era
2: sicuramente
1: la
2: gli anni sono quelli lì.
1: Beauty Center Show.
0: Non era Rai, sicuramente.
2: No.
0: Ed è per questo che ci piace. Ed è per questo
2: io
0: che
2: devo,
0: ci piace.
2: Devo salutarvi
1: sì.
2: per necessità tecnico-familiare. No, sto scherzando.
1: Sì, ci salutiamo.
2: No, tra l'altro, manca ancora un pezzo?
1: No, cioè,
2: possiamo inserirlo?
0: Ma sì, guarda, abbiamo ancora qualche minuto di trasmissione. Lo utilizzeremo con una canzone. Io direi di riascoltarci. Anzi, io propongo questa canzone del Califfo.
1: Oh, per salutare
0: questa
1: Stefano
0: canzone
1: Riello.
0: Del Califfo. Questo è un grande pezzo dal suo disco Ma io vivo.
1: Franco Califano.
0: Tra l'altro qua c'è anche un aneddoto che io vidi Califano quell'anno. Era stato l'anno in cui del suo comeback dopo le sue traversie giudiziarie, sì. I suoi grandi problemi con la, che era stato tra l'altro ingiustamente designato come camorrista, come se non mi ricordo come mafioso.
2: Certo.
0: E invece lui non era totalmente, era un po' come il caso di
1: Tortora.
0: Di Tortora, esatto. E ingiustamente colpevolizzato. Lui aveva fatto questo comeback con questa canzone che era Ma io vivo, con questa canzone che era Giovani, tra l'altro era un pezzo tremendo in cui parlava dei giovani che dovevano fare di qua, fare di là, e io lo vidi in Castello, qua a Brescia.
1: Ah,
0: lo vidi in Castello, mitico. Lui arrivò per questa serata del Palco Giovani, tra l'altro,
2: certo.
0: Nel 1993, e mi ricordo che mi dissero quelli dell'organizzazione che lui arrivò da Roma col suo tastierista, che tanto non suonò perché era in playback, total playback. Forse la voce era dal vivo, ma la base era completamente del playback, probabilmente mandava solo la base dalla tastiera, e cantò queste due canzoni. Una era appunto Giovani, ma l'altra era un suo bellissimo rap che si chiama Razza Bastarda. E io direi subito, immediatamente, senza
1: a tutti i nostri ascoltatori lo dedichiamo, e anche a Stefano Rizzo che
2: grazie,
1: ci lascia a Fabi.
2: No, beh, vi saluto dopo quando chiudete,
0: dai, anche perché questa la devi ascoltare, questa è
2: sì,
0: Razza
2: sì.
0: Bastarda.

io vi posso regalare pure qualche pinizio. Io li odio con ragione perché m'hanno sfondato con la storia quella mia del cantatore drogato. E all'ora del bilancio quotidiano la sera rimpiango dei momenti che ho vissuto in galera. Papà ci sei? Sì, stringimi. Sai quanti orfani di eroi come me salgono? Sei morto per la patria pure tu, ma com'è che tra figli approditi il mio nome non c'è? Questo rap mi fa impazzire, non mi tappa la bocca, d'ora e poi ne approfitto, allora solo tu a chi tocca. E tocca chi si droga, ma lo sa quanto vale urlare con gli ipocriti, la droga fa male.

Un paio di manette sei marchiato a vita ed il colpevolista ha vinto un'altra partita. Che solvono in quel caso non si fa una piega. Il giornalismo insegna quando serve lo spiega. Uno dice a un altro che ha sentito dire da un tizio a quale Caio avrebbe fatto capire. E poi che pettegolezzi ti ha cucito addosso dei segni sulla pelle che ti porti appresso. Le cose mie, stronzo, ma chi te l'ha detto? Scessero di tua moglie quella fa le marchette. Io risponderei che non ci credo, perché io credo solamente a quello che vedo. E mi porto tutto dentro da una vita in passa, e loro certosini già a scavarmi la fossa. Peggio dei pentiti, tutto a loro è concesso, si lavino la faccia.

0: è un andazzo, ma io vivo, sono vivo, che si attacchino al cazzo. È una razza bastarda, tutta gente di merda. È una razza bastarda, tutta gente di merda. È una razza bastarda, tutta gente di merda, di merda.
1: Com'è? È un grande classico questo già.
2: Effettivamente sì. Ma devo dire che però ha una bella voce, cioè non si può dire che... Cioè sarebbe anche adatto al rap, ecco, però... C'è questo stile.
3: Non è andato per il sottile.
1: Esatto, non le ha mandate a dire come si
3: ha mandato a dire.
2: Esatto.
1: Bene, bene. Allora, visto che, chiudere, che ci dobbiamo salutare,
3: ho una comunicazione importante.
1: Ah, sentiamo.
3: Il 19 giugno alle ore 21:30 a Milano, al City Life Anteo, ci sarà un certo Ciro Ippolito che andrà a presentare un film che si intitola Arrapao.
2: Sì.
3: Non so se hai presente, Stefano, hai sentito già nominare questo film?
2: Ma guarda, me ne hanno parlato, ma però non lo so, è un nome strano, poi cos'è, presa in giro.
1: Ma mi state dicendo Arrapao, che viene, che hanno fatto un remaster, che hanno
2: sì.
1: Ah, dai, questa mi era sfuggita.
3: Lo presenta Ciro Ippolito,
1: la versione restaurata. Cacchio, è la volta buona che avremo la sigla finalmente in alta definizione.
2: Speriamo di ritrovarla. Beh, però diventa quasi non è adatta, se si sente troppo bene.
3: Esatto. È vero. Perché Ciro Ippolito stesso disse che il film Arrapao aveva fatto con l'intenzione che fosse un film sbagliato.
1: Sì, un film praticamente di merda, diciamola come tutto.
3: Alla Califano.
2: Esatto.
1: Bene, dai. Bene. Allora, infatti, però, a proposito di Arrapao, a proposito di colonne sonore, a proposito di suoni, il nostro pubblico sarà stato contento di questa stagione?
3: E soprattutto, sarà stato contento che abbiamo sempre citato Simone e Matteo?
2: Ti stavo per correggere.
3: Il sosia di Bud Spencer e Terence Hill?
1: Sì, esatto. Perciò...
2: Sarà contento, non lo so, secondo me non troppo. Perché...
1: Io direi, proviamo a vedere. Vediamo, se è contento.
3: Gli applausi ci sono.
1: È contento, non ci posso credere. Tutti gli anni ce la facciamo, tutte le puntate ce la facciamo.
2: Incredibile.
1: Bene, dai, allora, detto questo, anche rimane... alla fine di questa stagione, il motto rimane sempre lo stesso. Ciao!
2: Ciao.
1: Ascoltati!

0: Arrapao!
1: Arrapao!
0: Eccoci tornati!
1: Ah, ma perché, Carlo, scusa, non sento la voce amica di Stefano Rizzo?
0: Effettivamente sì, sento anch'io la mancanza. Perché? Perché è in Grecia?
1: Ah, in vacanza.
0: No, non è in Grecia.
1: È in collegamento, però non è qui
0: fisicamente. Sarà in collegamento. Non vi preoccupate che la voce non mancherà.
1: Vabbè, intanto siamo arrivati alla 18ª puntata della quinta stagione, che è la puntata per noi numero 92. Quando arriviamo alla 100 facciamo grande festa, è gran puntata.
0: Sarà probabilmente l'ultima puntata della stagione questa.
1: Questa di stasera è l'ultima puntata
0: della stagione. Perciò finiamo la 99 e riprenderemo però con questo numero 100. Che...
1: No, siamo alla 92.
0: Ah, siamo alla 92. Ah, io avevo capito che eravamo alla 99.
1: Ho detto quando arriveremo alla 100.
0: Faremo
1: festa, ma... Si parla dell'anno prossimo.
0: Ah, beh, infatti. Beh, comunque 92 è sempre...
1: È un bel traguardo.
0: Un bel traguardo, insomma. E, beh, allora, oggi è una puntata a ruota libera in cui facciamo un po' una specie di...
1: bilancio.
0: Bilancio di come è stato l'anno, di come ce lo siamo...
1: Un riepilogo anche.
0: Come ce lo siamo vissuti, quello che è successo, i protagonisti di questa stagione.
1: Secondo me fa molto bene anche riguardarsi indietro, perché... se qualcuno ci sta ascoltando questa sera per la prima volta, dirà: ma chi sono sto cretini? Ma che puntatine fanno che non né carne né pesce? E invece noi abbiamo sempre dato al nostro pubblico dei grandissimi ospiti, degli ospiti fuori scala rispetto alla nostra trasmissione.
0: Esatto, sì, che quasi ogni tanto ci stupiamo di questa cosa qua, della benevolenza dei nostri ospiti.
1: Noi stessi
0: ospiti.
1: Ci stupiamo, esatto. E avevamo esordito quindi quest'anno il 7 ottobre del 2025 con la puntata con ospite Gabriella Golia. Era un bel ospite, direi, eravamo partiti subito alla grande e ricordavamo Claudia Cardinale, perché era morta 2 settimane prima, quindi eravamo freschi, eravamo ancora in lutto, diciamo, per Claudia Cardinale, donna meravigliosa, e ascoltammo C'era una volta l'West di Ennio Morricone. Non a caso noi due settimane fa, nella scorsa puntata, abbiamo avuto ospite.

beautiful. Marvelous.

sinners.

of my sickness.

I love any physical being. I think that's wonderful.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

box of mesodermal tissue.

In position. The blastoderm

0: mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.
0: Mi piace anche di più perché libera la mente.
2: Una mogliata, mo' per!

man.

0: magari mangio.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: club.
1: State ascoltando le frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
0: Qualcosa in più è informazione popolare.
1: Radio Onda d'Urto, capire il mondo per trasformarlo.
0: Ti scegli

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva, e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso.

contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

È importante fare sogni, senti come sono, eh? È importante fare sogni, noi ce ne abbiamo un enorme, che un giorno arrivino i fricchettoni e prendano il potere e trasformino la nostra vita in qualcosa di più che bello, di più che meraviglioso. Qualcosa in cui se ci crediamo succede, anzi succederà. Questo è un pezzo che sta per iniziare. Maestro, orla.